0: proteste dalle opposizioni che definiscono il provvedimento una legge truffa. Soddisfazione invece dal centrodestra, una norma che porta stabilità e fa vincere l'Italia. Il commento. Il crollo del ponte Morandi nel 2018 a Genova, che provocò 43 morti, condannati gli allora vertici di Autostrade, due funzionari del Ministero dei Trasporti. L'inviato.
1: Siamo soddisfatti.
2: Mi aspettavo di più, però ci accontentiamo.
3: Ho perso mio fratello, che ha lasciato a casa 4 bambini. Ci aspettavamo di più.
4: Le condanne per i vertici di Autostrade sono arrivate, ma insieme alla soddisfazione c'è il rammarico per le pene ridotte. Dei 400 anni di carcere chiesti dalla procura, i giudici ne hanno inflitti 170 ai 32 condannati. Gli altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. Nel crollo del Morandi, Marcello Bellasio ha perso due figli. È lui a commentare i 12 anni inflitti all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, assente in aula perché già in carcere dopo la condanna definitiva per un'altra tragedia, quella del viadotto di Avellino, costata la vita ad altre 40 persone.
5: Ha preso 12 anni, però lui fino adesso cosa gli è cambiata la sua vita? La nostra vita non è cambiata, è stravolta. C'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
4: Condannati due dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti, accusati di non aver vigilato sulla scarsa manutenzione che portò al crollo della Pila 9. L'impianto accusatorio ha retto, afferma la procura. La partita si sposta ora in appello, dove la speranza di chi ha perso un parente sarà quella di non vedere altre riduzioni di pena. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
0: Bufere in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Il rimpasto di governo, che ha portato anche alla nomina di Koretsky come nuovo premier, ha spinto gli ucraini a scendere in piazza a protestare. Raid russo su Odessa, almeno 2 i morti e 8 i feriti. Medio Oriente, in serata nuovi attacchi americani in Iran, colpiti alcuni ponti. L'obiettivo, fa sapere un funzionario di Washington al Wall Street Journal, è bloccare le vie di rifornimento verso una città portuale e una base militare usate da Teheran per attaccare le navi. Nel mirino anche un aeroporto. I Pasdaran intanto alzano il tiro e dopo Hormuz minacciano di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. E negli Stati Uniti cresce l'attesa per il discorso alla nazione di Trump, previsto questa notte alle 3 ora italiana. La nuova ondata di caldo che ha investito l'Italia, domani previsto il picco saranno 19 le città con bollino rosso, oggi sono 16. In Sardegna si toccheranno i 47 gradi e le temperature elevate mettono in difficoltà anche l'agricoltura, portando la siccità in molte regioni.
6: Ancora una notte tropicale, quella che attanaglia molte città italiane, con la temperatura che nemmeno nelle ore notturne riesce a scendere sotto i 20 gradi e che durante la giornata ha toccato in Sardegna punte di 47 gradi. Il picco di questa terza ondata di calore è atteso per sabato, quando saliranno a 19 le città bollino rosso. Da domenica l'afa dovrebbe allentarsi, cedendo però il passo a nuove perturbazioni con possibili temporali e violenti grandinate. Il clima bollente ha già portato conseguenze pesanti nel periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Tra gli per 65 in Italia si è registrato un aumento di mortalità del 3%. La maggior parte dei decessi ha riguardato over 85. Il dato arriva dalla cabina di regia che si è tenuta oggi al Ministero della Salute. Con il caldo aumentano gli incendi, oltre 21.000 gli interventi dei vigili del fuoco dall'11 giugno e fiumi e laghi vanno in sofferenza. In un mese la portata del Po è scesa del 29%, quella dell'Adige del 55%. Ancora presto per fare un bilancio del mese in corso, ma del mese di giugno 2026 possiamo già dire che a livello globale è stato il secondo più caldo di sempre. Francesca Fornario, GR1.
0: E chiudiamo con i mondiali di calcio, in attesa di sapere chi vincerà la Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, che si sfideranno domenica. Domani la finalina per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Medio Oriente, dopo gli attacchi americani che hanno colpito alcuni ponti in un aeroporto causando almeno 7 vittime, l'Iran poco fa ha lanciato dei raid contro Qatar, Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno alzato il tiro e dopo Hormuz hanno minacciato di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Negli Stati Uniti intanto c'è grande attesa per il discorso della nazione di Trump previsto proprio in questi minuti. Bufere in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Il rimpasto di governo che ha portato anche alla nomina di Koretsky come nuovo premier ha spinto gli ucraini a scendere in piazza a protestare. Nella notte, raid russo su Odessa, almeno 2 morti e 8 feriti, tra cui 2 bambini. In Italia il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, diventa politico. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio via l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello, e la vicenda insieme al via libera della Camera alla legge elettorale infiamma il dibattito politico.
3: Il centrodestra avvia compatto una raccolta di firme a partire dai parlamentari per la grazia a Mario Roggero. Il leader leghista Salvini poi annuncia di star valutando la possibilità di candidarlo. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto ad auspicare che si trovi un modo per evitargli il carcere. Condivide il segretario di Forza Italia Tajani.
4: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
3: Dalle opposizioni si schiera con Roggero anche Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. All'attacco di Nordio, Deborah Serracchiani, PD, che parla di figuraccia del ministro. Per i 5 Stelle il centrodestra vuole il far west e la legge del taglione. Nicola Fratoghi.

0: anni Verdi Sinistra.
1: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
0: Il via libera della Camera alla legge elettorale intanto non placa lo scontro tra gli schieramenti. Il centrodestra esulta e dal partito della Premier si sottolinea: con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Sulle barricate il centrosinistra. La maggioranza non c'è più, traite nelle conseguenze, affonda Elly Schlein. Daniele Petraroli, GR1.
2: Lo dicevamo appunto, la nuova legge elettorale approvata alla Camera passa al Senato, ma sentiamo quali sono le novità introdotte da questa riforma.
3: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extra Europa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
2: Il crollo del ponte Morandi nel 2018 a Genova, che provocò 43 morti, condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, già detenuto per il cedimento del viadotto di Avellino. 5 anni all'allora direttore delle concessioni del Ministero dei Trasporti, pene anche per gli ex vertici di ASPI e SPEA. Crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Ancora morti sul lavoro in provincia di Treviso, un operaio è rimasto schiacciato da un rullo all'interno di una cava, ferito non in modo grave il compagno che era con lui. Un altro lavoratore, un uomo di 33 anni, è invece rimasto folgorato in provincia di Lecce. La nuova ondata di caldo che ha investito l'Italia, domani previsto il picco, saranno 19 le città con bollino rosso, oggi sono 16. In Sardegna si toccheranno i 47 gradi. I mondiali di calcio, in attesa di sapere chi vincerà la Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, che si sfideranno domenica, domani la finalina per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il discorso alla nazione concluso poco fa del presidente Trump. Il tycoon ha accusato la Cina di interferenze nelle passate consultazioni. Da anni Trump sostiene la tesi di brogli a suo danno durante le presidenziali 2020, ma anche nel midterm. Allora sentiamo un passaggio del suo discorso.
3: A partire dal 2020 e le sue elezioni, la Repubblica di Cina ha portato avanti la compromissione più ampia di dati elettorali, più grande della storia. I documenti che pubblichiamo dimostrano che la politica cinese era quella di usare tutte le leve politiche nazionali e internazionali per ridurre il numero di voti alla presidenza e impedire la rielezione del presidente. Nel 2018 si è visto anche che la Cina ha interferito anche nelle elezioni di midterm e questo ha poi portato ai risultati delle elezioni del 2020. Poi a maggio 2019 la Cina ha agito contro gli Stati Uniti per minare la fiducia nel presidente statunitense da parte del popolo.
2: E rimaniamo a parlare invece del Medio Oriente. In serata ci sono stati nuovi attacchi americani, colpiti alcuni ponti, un aeroporto in Iran, 7 le vittime. Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Nella notte l'esercito iraniano ha invece lanciato droni su obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e in Qatar. Ed è bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. L'impasto di governo, che ha portato anche alla nomina di Koreski, nuovo premier, ha spinto gli ucraini a scendere in piazza a protestare. Bruxelles chiede chiarimenti.
4: Giù le mani da Fedorov, scandisce la folla. Sui cartelli si legge anche «La Russia ringrazia». Già, perché per molti il ministro della difesa, appena silurato da Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo, era il simbolo del nuovo modo di combattere Mosca. Entrato in carica a gennaio, ha puntato sull'innovazione con l'uso di droni per attacchi a lungo raggio in territorio nemico. Oltre 1000 persone in piazza a Kiev, manifestazioni anche a Odessa, Leopoli, perfino a Kharkiv, quasi sul confine e sotto la continua minaccia dei missili russi. Fedorov stava studiando una riforma del servizio militare con l'obiettivo di aumentare i soldati al fronte anche attraverso un cambiamento del sistema della mobilitazione obbligatoria, ritenuto inefficiente e corrotto. Ma si è scontrato con il potente generale Sirski, due personaggi agli antipodi. 60 anni militare con un approccio molto tradizionale, contrario alle innovazioni, Sirski, 35enne Fedorov, il più giovane ministro del governo Zelensky, con la fama di innovatore e rottamatore, indicato perfino dalla stampa locale come possibile candidato alla presidenza quando si terranno nuove elezioni in Ucraina. Zelensky si limita a riconoscere lo scontro fra i due e a invitare il paese a rimanere unito, ma

0: Fedorov era popolare anche all'estero e l'Unione Europea chiede chiarimenti al presidente ucraino. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E torniamo in Italia con il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale, richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello. E la Camera approva la legge elettorale, ora il testo passa al Senato, bagarre in aula, al momento del voto. Tra le principali novità della riforma il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti, l'indicazione del premio nella scheda e voto più facile per i fuori sede. Proteste delle opposizioni, definisco il provvedimento una legge truffa, soddisfazione invece dal centrodestra, una norma che porta stabilità e fa vincere l'Italia, si commenta. Ponte Morandi, prima sentenza sul crollo che nel 2018 provocò 43 morti, condannata a 12 anni l'ex AD di Autostrade Castellucci, a 5 l'ex direttore del ministro dei trasporti, pene anche per gli ex vertici di Aspi e Spea. Crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E parliamo di scuola, o meglio della dispersione scolastica che torna ai minimi. I dati invalsi mostrano che sono stati recuperati oltre 250.000 giovani, soddisfazione della premia che dice superato l'obiettivo europeo, ma resta l'allarme matematica alle elementari, il 40% degli alunni ignora le conoscenze di base. E nuove regole per l'olio, l'extravergine non potrà più essere mischiato con l'olio di oliva vergine, lo stabilisce la nuova circolare sulla miscelazione degli oli del Ministero dell'Agricoltura, responsabile del Dicastero. Lollobrigida ha spiegato che c'è bisogno di regole certe per chi produce in bottiglia, ma anche di informazioni chiare per chi acquista e consuma. Ed è scattato da ieri l'obbligo di assicurazione per i monopattini, ma solo un mezzo su 10 alla targa e le polizze sono poche e soprattutto carissime.
2: Nessun monopattino potrà più circolare senza un'assicurazione che copre danni causati a terzi. Per stipularla però è necessario avere il targhino, ma finora solo un veicolo su 10 ne è dotato. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti sarebbero in regola solo 133.000 monopattini. In assenza di assicurazioni a pagare eventuali danni sarebbe la collettività attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. C'è poi la questione dei costi. Rispetto a quelli circolati nei giorni scorsi, 35-55 euro, quelli reali sarebbero molto più alti, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
3: 35-55 intanto erano i prezzi pre-obbligatorietà. Quelle che stanno praticando al consumatore singolo, individuale, sta raggiungendo, da quello che riusciamo a ottenere in queste ore facendo delle preventivazioni in quei pochi in progetti che le stanno offrendo, è tra i 2,50 e i 300-350.
2: Un costo dunque pari a quello dello stesso monopattino. Gelsomina Testa, GR1.
1: E parliamo dell'anticiclone africano che non molla la presa. Salgono a 16 le città da bollino rosso, domani saranno 19. Da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a perturbazioni che porteranno a un calo delle temperature. Intanto il Ministero della Salute riferisce che tra il 25 maggio e il 30 giugno i decessi collegati al caldo sono aumentati del 3% rispetto alle attese, soprattutto tra gli over 85. E alla finale dei mondiali domenica tra Spagna e Argentina ci sarà anche Donald Trump, che insieme al numero uno della FIFA Gianni Infantino premierà la squadra vincente. Grande assente il suo alleato sudamericano Xavier Milei, che per scaramanzia assisterà al match dalla residenza presidenziale. Per la Spagna sarà presente a New York la famiglia reale al completo. E in attesa della finale dei mondiali domani a Miami, Inghilterra e Francia si giocano il terzo posto. Parliamo anche di ciclismo. Tour de France, ennesimo assolo in volata per Merlier, il belga vince la 12ª tappa e c'entra il terzo successo di questa edizione. In testa alla classifica generale però resta saldamente lo sloveno Pogacar. E sono le 4:07, prossimo appuntamento con l'informazione invece alle 5. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la legge elettorale, la Camera approva il testo, ora passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Tra le principali novità della riforma è premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti. L'indicazione del premio nella scheda è voto più facile per i fuorisede.
3: In aula applausi e strette di mano nella maggioranza, opposizioni con i cartelli Meloni ha fallito e legge truffa dopo il sì di Montecitorio. Augusta Monteruli, Fratelli d'Italia, sottolinea che con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Per Antonio Tajani, Forza Italia, le preferenze non erano l'elemento fondamentale della legge. Dalla Lega, Matteo Salvini spera comunque che si possano recuperare al Senato, auspicio condiviso da Maurizio Lupi, noi moderati.
4: Al Senato lavoreremo per reintrodurre le preferenze, ma oggi più che mai la priorità è completare il disegno di cambiamento dell'Italia.
3: Anche i vannacciani, che hanno votato no, si dicono pronti a cambiare idea qualora a Palazzo Madama si reintroducano le preferenze. Opposizioni sulle barricate. Perfino le donne sono state tradite dalla prima premier donna, attacca la segretaria PD Elly Schlein, che rincara: lavoreremo per vincere con qualunque legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte avverte: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
5: Questa schiforma è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento.
3: Per Italia Viva è una legge elettorale last minute fatta solo per paura di perdere. Azione, riforma che produrrà disastri clamorosi. Francesco Macaro, GR1.
2: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale e richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello. Il ponte Morandi, arriva la prima sentenza sul crollo che nel 2018 provocò 43 morti. Condannata a 12 anni l'ex di Autostrade Castellucci, a 5 l'ex direttore del ministro dei trasporti, pene anche per gli ex vertici di Aspi e Spea. E apriamo la pagina degli esteri con il discorso alla nazione del presidente Trump di questa notte. Il tycoon ha accusato la Cina di interferenze nelle passate consultazioni. Da anni Trump sostiene la tesi di broglio ai suoi danni. Sentiamolo.
6: A partire dal 2020 e le sue elezioni, la Repubblica di Cina ha portato avanti la compromissione più ampia di dati elettorali, più grande della storia. I documenti che pubblichiamo dimostrano che la politica cinese è quella di usare tutte le leve politiche nazionali e internazionali per ridurre il numero di voti alla presidenza e impedire la rielezione del presidente. Nel 2018 si è visto anche che la Cina ha interferito anche nell'elezione di midterm e questo ha poi portato ai risultati delle elezioni del 2020. Poi a maggio 2019 la Cina ha agito contro gli Stati Uniti per minare la fiducia nel presidente statunitense da parte del popolo.
2: E si è conclusa la sesta notte di attacchi americani contro obiettivi strategici in Iran, colpiti alcuni ponti e un aeroporto, 7 le vittime. Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. L'esercito iraniano ha anche lanciato droni su obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e in Qatar. Ed è bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. L'impasto di governo che ha portato anche

0: polacca, la nomina di Koreski come nuovo premier ha spinto gli ucraini a scendere in piazza e a protestare. Bruxelles chiede chiarimenti. Intanto sul campo raid russo su Odessa, almeno 2 morti e 8 feriti. E il Nicaragua ha annunciato l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. La decisione dopo le dichiarazioni definite ingiustificate, aggressive e irresponsabili del ministro degli esteri italiani, che aveva invece criticato Managua per la protezione fornita da Alessio Casimirri, uno degli esponenti delle Brigate Rosse, autori della strage di Via Fani. E torniamo in Italia per parlare di scuole e dati invalsi che mostrano una dispersione scolastica ai minimi. Resta però l'allerta matematica alle elementari: il 40% degli alunni non conosce le regole di base. Soddisfazione della premia, superato l'obiettivo europeo. Ma sentiamo le parole del ministro dell'istruzione Valditara, intervenuto a Zapping su Radio 1.
1: Ci sono più elementi positivi, certamente il recupero della dispersione esplicita è molto importante, sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime invalsi, il 7,3%. Sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, certamente con una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna.
0: L'anticiclone africano non molla la presa, salgono a 16 le città da bollino rosso, saranno domani 19. Giugno è il secondo mese più caldo di sempre, in Sardegna si toccheranno i 47 gradi. Da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Intanto il Ministero della Salute riferisce che tra il 25 maggio e il 30 giugno i decessi collegati al caldo sono aumentati del 3% rispetto all'attese, soprattutto tra gli over 85. E chiudiamo con lo sport. In attesa della finale dei mondiali a New York tra Argentina e Spagna, domani a Miami Inghilterra e Francia si giocheranno il terzo posto. Ciclismo: Tour de France, ennesimo assolo in volata per Merlier, il belga vince la 12ª tappa e centra il terzo successo di questa edizione. In testa alla classifica generale resta saldamente lo sloveno Pogačar. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5:30, la linea torna alla musica di Radio 1.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale, richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza.
3: C'è l'istituto della concessione della grazia come prerogativa esclusiva del capo dello Stato al centro del colloquio del Quirinale tra il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro della giustizia Nordio. Colloquio richiesto alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. L'incontro diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
2: La Camera approva la legge elettorale, il testo ora passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Tra le principali novità della riforma, il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti, l'indicazione del premier nella scheda e voto più facile per i fuorisede. Protesta delle opposizioni che definiscono il provvedimento una legge truffa, soddisfazione invece del centrodestra che parla di una norma che porta stabilità e fa vincere l'Italia. La prima sentenza del Ponte Morandi sul crollo che nel 2018 provocò 43 morti, condannata a 12 anni l'ex di Autostrade Castellucci, a 5 l'ex direttore del Ministero dei Trasporti, pene anche per gli ex vertici di Aspi e Spea.
4: Siamo soddisfatti.
5: Le aspettavo di più, però ci accontentiamo.
6: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
7: Le condanne per i vertici di Autostrade sono arrivate, ma insieme alla soddisfazione c'è il rammarico per le pene ridotte. Dei 400 anni di carcere chiesti dalla procura, i giudici ne hanno inflitti 170 ai 32 condannati, gli altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. Nel crollo del Morandi, Marcello Bellasio ha perso 2 figli, è lui a commentare i 12 anni inflitti all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, assente in aula perché già in carcere dopo la condanna definitiva per un'altra tragedia, quella del viadotto di Avellino, costata la vita ad altre 40 persone.
8: Ha preso 12 anni, però lui fino adesso cosa gli è cambiata la sua vita? La nostra vita non è cambiata, è stravolta. C'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
7: Condannati 2 dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti, accusati di non aver vigilato sulla scarsa manutenzione che portò al crollo della Pila 9. L'impianto accusatorio ha retto, afferma la procura. La partita si sposta ora in appello, dove la speranza di chi ha perso un parente sarà quella di non vedere altre riduzioni di pena. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: E apriamo la pagina degli esteri con il discorso alla nazione del presidente Trump di questa notte. Il tycoon ha accusato la Cina di interferenze nelle passate consultazioni. Da anni Trump sostiene la tesi di brogli a suo danno. Sentiamolo.
9: A partire dal 2020 e le sue elezioni, la Repubblica di Cina ha portato avanti la compromissione più ampia di dati elettorali, più grande della storia. I documenti che pubblichiamo dimostrano che la politica cinese è quella di usare tutte le leve politiche nazionali e internazionali per ridurre il numero di voti alla presidenza e impedire la rielezione del presidente. Nel 2018 si è visto anche che la Cina ha interferito anche nell'elezione di midterm e questo ha poi portato ai risultati delle elezioni del 2020. Poi a maggio 2019 la Cina ha agito contro gli Stati Uniti per minare la fiducia nel presidente statunitense da parte del popolo.
2: E si è conclusa la sesta notte di attacchi americani contro obiettivi strategici in Iran, colpiti alcuni ponti, un aeroporto, la torre di controllo di Shabahar, 7 le vittime. Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz

0: minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. L'esercito iraniano nella notte ha lanciato droni su obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e Qatar. Ed è bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fodorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito. Molti ucraini sono scesi in piazza a protestare. Bruxelles chiede chiarimenti. E chiudiamo con lo sport. In attesa della finale dei mondiali, domenica tra Argentina e Spagna, domani a Miami, Inghilterra e Francia, si giocano il terzo posto. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 6.
1: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
5: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
4: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Il cantante, anzi il cantattore.
8: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
9: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: questo disco è il mio pensiero d'amore.
1: Ah, certo.
2: La tua ossessione.
1: Mal. Sì, 1967, la butto lì così.
0: Sì, 67 perché era una cover dei Bee Gees. Perché oggi che cosa ricordiamo? Oggi ricordiamo una puntata che è andata in onda il
1: 27 febbraio.
0: Che era il compleanno di Mal.
1: Era il compleanno di Mal.
0: Però oggi non facciamo disastri perché questo è a febbraio, quindi noi ricorderemo la puntata dove c'è Mal.
1: La riascoltiamo.
0: Però il 17 luglio, perché oggi è 17 invece, luglio, ha telefonato in maniera stentorea Angela Dorotea Kastner.
1: Ah, sì.
0: Coniugata Merkel.
1: Ah, ecco.
0: Fatemi gli auguri, per favore. Quando sorge il sole, Patrizia Cavalieri?
2: Il sole sorge alle 5.46.
0: E quando tramonta?
2: Alle 20.41 e la luna continua a crescere.
0: Noi siamo sul Greto del Tevere, di fronte a Saxa Rubra. Stiamo aspettando la Roberta Genuini che passa sempre e non guarda e va verso la foce e ci saluta assieme a Claudio Urbani e la Terranova che ha mandato un telegramma che sta in giro per l'Europa e così via. Maestro, che ti ascoltiamo?
1: Ascoltiamo la puntata del... Ascoltiamo la puntata del 27 febbraio, ricordando sì, anche un grande, come dire, drammaturgo, Giuseppe Patroni Griffi.
0: È il compagno di scuola di mio padre al liceo Umberto di Napoli, tanto
2: vedeva. Grande napoletano.
0: Grande napoletano, sì, compagno di Napolitano anche, Napolitano l'ex presidente. Allora, invece, con che apriamo il nostro riascolto? Successo @rai.it, Patrizia Cavalieri, una saggezza degna di te.
2: Allora, Leo Longanesi scrive il 7 maggio 1939, sì, in pieno regime, scrive V.C.
0: Sono le iniziali un nome.
2: Sono le iniziali ovviamente di un nome, non capisce, ma non capisce con grande autorità e competenza.
0: Vogliamo riascoltare, maestro?
1: Riascoltiamo.
0: Il successo che ho Rai con te. E allora, noi oggi iniziamo così.

0: sì, c'è qualcosa che non funziona nelle macchine, perché prima mi sentivo su un canale, poi mi sono sentito sull'altro canale. Queste sono cose però tecniche, ci diciamo Antelmi, Bernardini ed io. Beh, l'avete riconosciuta, questa è Ennio Morricone, Metti una sera a cena. Bernardini, l'ho visto che stava pestando sulla console, dicendo: ma potevo scriverla io questa, potevo scriverla io. Sono tre note arpeggiate, perché è una storia complessa. Metti una sera a cena, perché stiamo per parlare di un grande scrittore, di un grande protagonista della cultura e dell'arte italiana, perché il 27 febbraio 1921 nasceva a Napoli Peppino Giuseppe Patroni Griffi. Che è lo scrittore di questa commedia, che era appunto un dramma dell'amore, poi è diventata una commedia del 67, poi diventa il film nel 69. Ma è un Peppino Patroni Griffi, è bello sentire la sua voce, perché è una voce partenopea, quella voce calda, rincuorante, quella voce che ti avvolge in questo che non è un dialetto ma una lingua elegante. Lui è nobile di origine, Patroni Griffi, è un po' come Roberto Muro, no? Quando tu vuoi sentire declinato il partenopeo, la lingua napoletana, devi rivolgere a queste parlate che non hanno delle cadute, ma hanno proprio una rotondità della lingua. Allora sentiamo quando racconta il suo arrivo a Roma, come nasce la compagnia dei giovani che vede Patroni Griffi con Giorgio Dell'Urlo, Rossella Falk. Sentiamo, dai, Romolo Valli.
1: Molti anni fa mi capitò, quando arrivai a Roma, di entrare in un camerino. C'era un ragazzo che debuttava e questo ragazzo si chiamava Giorgio Dell'Urlo. Diventammo subito amici. Poi mi disse: noi facciamo una compagnia di giovani, ci scrivi una commedia. Sono passati poi 7 anni prima che io la scrivessi, poi alla fine la scrissi. La commedia è D'amore si muore, fu un grande successo. Poi 67, Metti una sera a cena.
0: Che meraviglia, Metti una sera a cena, questo gruppo di... per chi parla il dropout, no? Questi gli intellettuali ai margini, che poi non sono tanto ai margini, perché sono quelli che erano i ragazzi di Via Chiaia, un gruppo di giovani che facevano riferimento a un liceo, Lucio Umberto di Napoli, che erano Raffaele La Capria, che erano Maurizio Barenson, che è limitante dire giornalista sportivo, limitante sia come giornalista che come sportivo. Maurizio Barenson ha inventato un linguaggio anche lui. Antonio Ghirelli, anche egli giornalista, sì sportivo, ma sono scrittori, uomini che amano l'arte, eccetera eccetera. Francesco Rosi, il regista impegnatissimo, del quale ricordo nelle sue discettazioni argute e profonde sulla comodità di certe scarpe inglesi, comode come pantofole. Poi il più giovane di loro, un pischello vero e proprio, che era Giorgio Napolitano, tutti questi ragazzi di Via Chiaia, e loro inevitabilmente, ho fatto dei nomi, quindi con questi nomi riusciamo a capire anche la temperie culturale, mette in scena questo Metti una sera a cena, D'amore si muore. È una storia che quando uscì, ah mamma mia, ma si parla di tradimenti, marito, moglie, il marito e moglie, però la moglie si innamora del migliore amico del marito. Signori, queste cose succedono, c'è poco da fare, c'è poco da mettere, da salire in cattedra e dire col ditino queste cose sono amorali. Queste cose accadono, sono sempre accadute, e il coraggio di metterle in scena c'è stato in questo caso da Peppino Patroni Griffi. È una teatralità che ricorda molto anche questi vicoli napoletani, questi personaggi che si muovono tra loro come se fosse una danza, con i dialoghi che hanno quel ritmo di una conversazione che io vedo, un complimento che faccio a Salemme, questi dialoghi serratissimi che la commedia napoletana porta in scena, quasi una musica, potremmo dire. È una Napoli molto diversa da Cuore, Mandolino, Pizza Amore, tutta sta roba qua non c'è in Patroni Griffi, ovviamente. Una Napoli alta anche nella sua quotidianità, quindi l'altezza data dalla vita quotidiana. Io ringrazio anche il concetto di Urbani, che è andato addirittura a prendere una intervista del 1988, Carta Carbone, Radio 1.

0: Bani non lo sa che Paolo Modugno è stato un grandissimo, lo sa sicuramente, ma è stato un grandissimo sodale, uno che sapeva fare radio, televisione e così via, e qui è Patroni Griffi che parla della sua napoletanità.
1: Mi sono accorto di essere sempre più napoletano di quanto immaginassi di essere, perché me ne andai da Napoli proprio che non ci volevo stare, non mi piacevo, odiavo la città ormai tutto. E invece poi evidentemente le radici sono importanti. Napoli buia della notte, dell'azzurro e l'oscuramento, silenziosa, stranamente deserta, perché si camminava poco per le strade, anche di giorno, i bombardamenti c'erano mattina, notte e sera, e quindi è un ritorno a una Napoli ripulita dal folklore.

se voi vedeste ora il sorriso di Roberta Genuini, napoletana, la voce di Mia Martini, Enzo Grignaniello, che peraltro era compagno di scuola di Pino Daniele, Pino era un po' più grande però, o forse Enzo è più grande, non importa, mi sono avventurato su cose che so, ma non le ho verificate di persona. Con me siamo appunto all'inizio degli anni 90, a questo punto, maestro Bernardini, cambiamo pagina, va?

0: Questa è Daughter of Darkness, la figlia del buio di Tom Jones, che è una che Mal ha riportato, spesso faceva queste cose Mal. Perché parliamo di Mal? 27 febbraio 1944 nasce Mal, Paul Bradley Collins, non è nuovo, dicevo, a prendere dei successi internazionali e trasformarli, farli trasformare in successi nazionali, anche se lui ha il rammarico, lungo la notte nera, non ha avuto lo stesso successo che ha avuto Tom Jones con The Daughter of Darkness. Allora sentiamolo Mal il 14 maggio 1975 da Incontri, programma nazionale, quindi siamo nella nostra rete, si chiama Programma Nazionale del 75, voce stupenda di Dina Luce che lo intervista, ma la risposta di Mal che racconta il suo arrivo. Io lo dico alla nostra più giovane ragazza, collega, che è Chiara Terranova, tu non hai idea, Chiara, quando Mal si diceva c'è Mal a Roma, tutti andavano in quel quartiere perché era l'idolo delle ragazzine. Sentiamo Mal, dai.
1: Quando sono arrivato da Inghilterra, ormai era 7-8 anni fa, avevo un comportamento all'inglese, cioè era abbastanza nuovo per l'Italia, per i ragazzi italiani. La mia casa discografica, ho sentito pure il mio accento che non riesco a ripetere, questo Daniel Oliver. Hanno provato di lanciare un artista con queste idee, cioè mi messo un certo vestito, un lord inglese, un'idea, loro volevano creare un artista il più presto possibile per vendere dischi.

E qui si accende una rissa tra me e il maestro Bernardini, perché io sostengo che questa è una cover dei Bee Gees. No, i Bee Gees avevano scritto una canzone che era I Gotta Get a Message to You, che ebbe un successo incredibile, erano due anni prima, nel 70 Malla se la fa tradurre da Migliacci, da Franco Migliacci, e la trasforma in Pensiero d'Amore. E per me quelli sono i Bee Gees, quelli del sabato sera, e qui c'è la rissa tra Bernardini e me.

0: sono un'altra cosa, quelli sono i primi Bee Gees, quelli del grande successo. E qui Mal dei Primitives, ancora una volta, che arriva in Italia e quasi si stupisce, quando voi parlate con lui, si stupisce del successo che aveva da ogni punto di vista. Adesso è un tranquillo giocatore di golf nel nord Italia, se sta lì tranquillo, e ogni tanto viene a Roma, ci si incontra, gli dico sempre treno, e lui dice treno, non riesco a dire treno, staglio e olio, ma si prende in giro da solo, è una persona veramente di un gran bel carattere, di un gran bel carattere. Pensiero d'amore, facciamo un salto in avanti ancora con Dina Luce, sempre con Dina Luce, sempre da incontri, si parla di questo suo accento particolare, sentiamo, dai.
1: Beh, veramente io sono quasi italiano, parte di questo accento, questo sbaglio ogni tanto con la grammatica, ogni tanto sempre con la grammatica.
2: No, non sempre, non spesso.
1: Che io sono quasi italiano, mi sento italiano, vivo qui in Italia, non ho nessuna intenzione adesso più a spostarmi o vivere in qualche altro paese. C'è questo sangue latino, non so, mi trovo molto più a mio agio qui. Sento bene, non so.
2: Ti senti a casa?
1: Mi sento a casa.

0: Per me che ti amo.
1: No, Furia non l'ascoltiamo. Ecco, lo dico con chiarezza, Furia non si sente. Male è un'altra cosa, per me è un'altra cosa. Pensate che Maurizio Costanzo, quando conduceva Buon Pomeriggio con Dina Luce, il suo volto non si conosceva, se non poche fotografie, le ascoltatrici, questa voce di Maurizio era stupenda. Dice: ma come assomiglia? Lui diceva: assomiglia a Mal dei Primitives, assomiglia. Maestro Bernardini, mi consenta qualche cosa con parole mie, va.

Vabbè, io appunto Furia la lasciamo da parte, eh? Antelmi, quindi Furia, se vuoi te la canto dopo quando finiamo la trasmissione. Siamo tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, quando Betty Blue arriva nelle radio. Mal è un volto familiare, non è più il ragazzo gallese dei Primitives, e Betty Blue è un brano perfettamente calibrato, melodico, pop ma con respiro internazionale, fedele alla tradizione italiana ma con un tocco anglosassone. Arrangiamenti ancora caldi, analogici, trasformati in un film addirittura. Le chitarre hanno un'impronta pop rock internazionale, la struttura è lineare. Il ritornello è costruito per funzionare bene nelle nostre radio. Il titolo stesso, Betty Blue, vuole raccontare storie attraverso figure femminili simboliche, più evocazioni che personaggi reali. Le parole dialogano con il cinema, con la pubblicità, con una cultura visiva sempre più presente nella musica. Betty Blue non è solo un nome, è un colore che si trasforma in emozione, e quel colore ancora oggi non ha smesso di brillare.

0: Maestro Bernardini,
1: guardi. No, no. Mal è immenso.
0: Ma per forza.
1: Però io parto subito con un dispetto.
0: Sì.
1: Perché lei, secondo me, l'ha fatta un po' grossa, se posso dire.
0: Che cosa so?
1: Lei ha detto che Furia non l'avrebbe voluta ascoltare e adesso
0: no.
1: Con questa partenza, con questo ribattuto che era bellissimo, partiva proprio.
0: Regia, si è stata un'ovazione, maestro Bernardini, ma anche nelle case.
1: Beh,
0: per forza.
1: Ma sa perché? Perché lei è diversamente giovane.
0: Sì, certo, naturale.
1: Però

0: c'è tutta una porzione di, diciamo, ecco, quarantenni, cinquantenni, di oggi, per i quali mal e furia.
1: Furia
0: cavallo del West, che beve solo caffè.
1: Caffè per fare più nero che c'è il suo pelo, più nero per no, ma io lo sarei. È lui che dice molto bene, a un certo punto dice anche: furia a me mi ha distrutto, però allo stesso tempo io voglio bene furia, perché per forza non può non fare diversamente.
0: C'è da dire che le sigle televisive, alcune in particolare negli anni 70, hanno poi, come dire, dato ulteriore linfa a tanti cantautori che magari in quel momento, ecco, erano in un momento un pochino, diciamo, meno produttivo.
1: Dove volevo andare a parare?
0: Ma mi viene per esempio la meravigliosa, anche se è concorrenza.
1: Sì.
0: Quindi metteremo dei beep durante...
1: No, d'accordo. E quale sarebbe?
0: Ma io, guardi, se faccio...
1: Ah, figuriamoci.
0: E Mare profumo di mare, che era la sigla di Love Boat,
1: cantata
0: in questo caso da Little Tony.
1: Ma certo, d'Antonio Ciacci. Però vede, in questa maniera la musica praticamente altro non è che una datazione, cioè, come il carbonio 14, cioè, rivela l'età delle persone che stanno parlando. Le dicevo una cosa, in buona sostanza.
0: Sì.
1: Torniamo un attimo alle tre note di Ennio Morricone.
0: Di Ennio Morricone.
1: Perché così diamo anche un senso a quello che abbiamo detto all'inizio.
0: Sì, perché a un certo punto sa che i compositori hanno le fasi.
1: Certo.
0: Come la luna. E era un momento in cui probabilmente il maestro
1: Ennio Morricone
0: era particolarmente affascinato dal costruire temi, canzoni, melodie più o meno articolate, ma utilizzando sempre gruppi di tre note. In certi casi, ecco, come Metti una sera a cena, sono tre note, ma non sono sempre le stesse tre note che si ripetono per sempre, però è sempre una cellulina di tre note che viene spostata di volta in volta. Proviamo a
1: farlo. Ma facciamola, dai.
0: Queste sono le tre note, una, due, tre.
1: Le può anche non nominare.
0: Mi fa re.
1: Mi fa re, mi fa re. Benissimo. E quindi? Io sono estasiato dal maestro Bernardini quando viene in studio.
0: Bisogna essere estasiati da Morricone. Che
1: le recupera altrove queste tre note.
0: Le recupera altrove, sono sempre gli stessi intervalli, adesso non tediamo gli ascoltatori.
1: No.
0: Non tediamo, ma se prendiamo un successo del 66?
1: Per esempio,
0: a indovinare. Se telefonando.
1: Esatto.
0: E rimaniamo anche in tonalità, così
1: sì, così la canto.
0: Fai,
1: sono tre note.
0: Sì, in questo caso fa mi do.
1: Ma se io la portassi su Mission, perché mi sembra che...
0: Su Mission, praticamente le stesse tre note, anzi, forse fatte così al pianoforte, si potrebbe anche pensare con la R maiuscola a un riciclo.
1: Perché stai telefonando, è quello.
0: Guardi, tutti i compositori, da Mozart in su, riciclano. Prendono proprie cose, le rimettono in circolo, tanto, come dire, funzionano sempre. Mission aveva un tema che era proprio questo qui.
1: Senta, maestro, si è fatta una certa ora.
0: Però, ecco, mi scusi se la interrompo. Insomma, proviamoci noi a scrivere queste cose.
1: Con le tre note.
0: Con le tre note, tante così belle con tre note. Quello.
1: Senta, stasera io sono a Marcordo, non ho bisogno di tre note con la Solarino, come sempre. Però, tre note. Treno che corri.
0: No.
1: Prego.
0: Questa pure è da scrivere.
1: Treno che corri.
0: A lunedì sul treno.
1: Lunga notte nera.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il discorso di Trump alla nazione questa notte, in primo piano le elezioni americane di metà mandato a rischio brogli dopo le manipolazioni del voto del 2020, dice il tycoon. Ci sono vulnerabilità scioccanti nel nostro sistema elettorale, ha affermato il presidente, accusando la Cina della più vasta violazione di dati elettorali della storia, e il Deep State ha coperto tutto. Secondo Trump, lo confermano alcuni documenti desecretati e pubblicati dalla Casa Bianca. Alcuni canali TV, tra cui ABC, NBC e CNN, non hanno trasmesso per intero il discorso del presidente e Trump ha minacciato di revocare le loro licenze. Sul campo ancora una notte di combattimenti, da una parte i bombardamenti americani, dall'altro la risposta di Teheran, e il conflitto rischia di dilagare in tutta l'area.
4: Continua ad allargarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington alza il livello della sua campagna di bombardamenti, prendendo di mira infrastrutture strategiche nella regione meridionale di Bandar Abbas. Nell'ultima ondata di raid, colpita la ferrovia locale e 5 ponti, 7 le vittime. Per la terza volta, presa di mira anche la torre di controllo marittima nel porto di Shabahar, sul Golfo dell'Oman. La risposta iraniana è immediata. Teheran lancia una nuova raffica di missili contro paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo. In Qatar scatta per la seconda volta l'allarme, con la popolazione invitata a mettersi al riparo. Attacchi anche in Kuwait e Bahrain. Secondo la Casa Bianca, la pressione serve a costringere Teheran ad allentare il controllo sullo stretto di Hormuz, ma l'Iran non sembra farsi intimidire, anzi alza a sua volta il tiro, minacciando ora, con il sostegno degli alleati Houthi in Yemen, di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico verso il Mar Rosso e il canale di Suez. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo nel 2021. Dopo l'annuncio del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria della Grazia, il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il guardasigilli Nordio per puntualizzare i limiti e delle attribuzioni del ministro in tema di concessione dell'atto di clemenza, facoltà che, si legge in una nota, la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero intanto non si è ancora costituito, aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello, che ha aggiunto: è provato ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E proprio la vicenda del gioielliere infiamma il dibattito politico, mentre la Camera dà il via libera alla legge elettorale dopo la battuta d'arresto per la maggioranza sull'emendamento sulle preferenze.
5: Il centrodestra avvia compatto una raccolta di firme a partire dai parlamentari per la grazia a Mario Roggero. Il leader leghista Salvini poi annuncia di star valutando la possibilità di candidarlo. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto ad auspicare che si trovi un modo per evitargli il carcere. Condivide il segretario di Forza Italia Tajani.
6: Un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
5: Dalle opposizioni si schiera con Roggero anche Roberto Vannacci, futuro nazionale. All'attacco di Nordio, Deborah Serracchiani, PD, che parla di figuraccia del ministro. Per i 5 Stelle il centrodestra vuole il far west e la legge del taglione. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
7: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
5: Il via libera della Camera alla legge elettorale intanto non placa lo scontro tra gli schieramenti. Il centrodestra esulta e dal partito della Premier si sottolinea: con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Sulle barricate il centrosinistra. La maggioranza non c'è più, traite nelle conseguenze, affonda Elly Schlein. Daniele Petraroli, GR1.
3: Un 60enne è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino. Secondo la ricostruzione riferita da Repubblica, l'omicidio è avvenuto in seguito a una lite con un automobilista. L'uomo era in strada con un'altra persona quando è arrivata una macchina che ha iniziato a suonare il clacson per proseguire. Da lì è nato un diverbio sfociato poi in tragedia. La sentenza a Genova per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone. Condannati gli allora vertici di Autostrade, due funzionari del Ministero dei Trasporti e vertici di ANAS. Crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità. Il commento dei parenti delle vittime presenti in aula.
8: In nome del popolo.

0: Italiano, Tribunale di Genova.
1: Per 20 minuti il presidente del collegio Paolo Lepri legge una sentenza destinata a fare storia. Dopo quasi 4 ore in camera di consiglio alle 14, il collegio formato da lui e dai giudici Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori rientra nell'aula magna. Gremita, in silenzio solenne, è contenuto in 10 pagine il verdetto di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi. 32 condanne, 25 assoluzioni.
0: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione.
1: La pena più alta è per Giovanni Castellucci, 12 anni all'ex numero 1 di Aspi, già in carcere per la strage di Avellino del 2013. Per l'ex top manager, i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi avevano chiesto 18 anni e mezzo. Le altre condanne più pesanti sono per l'ex responsabile delle manutenzioni di autostrade Michele Donferri Mitelli, 11 anni, 10 per l'ex ingegnere della società Spea, controllata da Aspi, Emanuele De Angelis, responsabile del progetto di ristrutturazione della pila 9 del ponte. Condannati anche l'ex amministratore delegato della società Antonino Galatà e l'ex numero 2 di autostrade Paolo Berti. Una filosofia del risparmio, secondo l'accusa, per garantire più utile alle società i reati riconosciuti a vario titolo: omicidio stradale aggravato, crollo colposo, omicidio colposo. Genova, Pietranami, GR1.
2: Calciomercato: a sorpresa Celik è un nuovo giocatore della Juventus. Dopo 4 stagioni alla Roma, l'esterno turco 29enne ha firmato per 3 anni con i bianconeri. Quando sembrava ormai a un passo il rinnovo del contratto con i giallorossi, scaduto il 30 giugno, è arrivato il blitz della Juve. Sono le 6:06, linea all'edicola di Radio 1.
3: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
4: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
5: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La vicenda Roggero, con l'annuncio dell'avvio dell'istruttoria di Nordio e il richiamo del Quirinale, la politica interna con la legge elettorale, la sentenza sul caso del Ponte Morandi, ancora il caldo, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Messaggero. L'apertura è questa: richiamo di Mattarella a Nordio. Il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero. Poi la nota del Colle: facoltà esclusiva del capo dello Stato, Salvini, pronti a tutto anche a candidarlo. La grazia, il caso del gioielliere condannato per aver ucciso i ladri in fuga. C'è un editoriale di Paolo Pombeni, la difesa degli equilibri tra poteri. A centropagina, galassia nera per Vannacci, informativa dei servizi sulle adesioni da Castellino agli skinhead, l'attenzione dei servizi su chi mira ad avvicinarsi al generale. In basso, caldo, mortalità cresciuta del 3%, riunita la cabina di regia del Ministero, oggi 16 città bollino rosso. Passiamo alla Stampa. Mattarella stop a Nordio. Il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero. Il giorno dopo la condanna, il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. Politica e giustizia, il nuovo cortocircuito, al centro c'è il guardasigilli. C'è un'analisi di Ugo Magri, il fastidio del Colle e quel messaggio a chi scavalca la Costituzione. Ancora la politica, la maggioranza tiene, legge elettorale, primo sì alla riforma, bagarre in aula, c'è una vignetta. Boomerangellum, questo è il titolo di questa vignetta. Centropagina, i condannati del Morandi. Crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti. A Castellucci, 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. Così la Stampa. Vediamo l'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. La Libia ha processo, questo è il titolo di apertura. La Corte Penale dell'Aia rinvia a giudizio Albuti per i crimini e le torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitiga. Faro anche sulla rete di relazioni internazionali di Al-Masri. Decisive le testimonianze delle vittime raccolte a maggio, in particolare le violenze su donne e minori. A centropagina, Genova trova le sue condanne, sentenza di primo grado per il crollo del Morandi, 12 anni a Castellucci. E ancora a centropagina, 4 piste per ripensare l'assistenza agli anziani. E ancora, legge elettorale, c'è il primo sì. La Camera approva lo stabilicum, l'accusa delle opposizioni, nel mirino c'è il Quirinale, la riforma subito sull'agenda del Senato, se ne parlerà a settembre, resta l'incognita preferenze. Passiamo al Fatto Quotidiano. Clemenza senile. civile, questo è il titolo di apertura. Troppa grazia. Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere killer. La lavata di capo. Gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale Pro Roggero. 14 anni per il duplice omicidio. Il ministro apre pratica per la grazia.

0: grazie al Colle dopo il caso Minetti, lo Striglia non sta a te. Questo è quanto scrive il Fatto Quotidiano. Il Manifesto, disgrazia, questo è il titolo di apertura. Nella forsennata corsa a destra il ministro sbatte contro un muro. Prima ancora delle motivazioni della sentenza, avvia l'istruttoria per la grazia al gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori. Mattarella lo convoca al Colle e gli dà una lezione di diritto. L'iniziativa spetta al capo dello Stato. A centropagina, in Ucraina scoppia il dissenso, Zelensky licenzia il ministro della difesa Fedorov. Passiamo al Libero. È già partita la ola per liberare il gioielliere. Il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro. Scontro Mattarella Nordio sulla grazia, frenata del Colle. A centropagina, Palazzo Chigi infilza Ranucci, da lui montagna di bugie. C'è un commento, sì alla legge elettorale, ma al Senato giochi aperti. Vediamo il Foglio. Niente male questa legge elettorale, scrive il Foglio. Sostegno alla stabilità, antidoto ai ribaltoni, bagno di realtà per le coalizioni. Il testo approvato ieri alla Camera offre molte ragioni per rallegrarsi, anche per il campo largo, opportunità non detti e un buco nero di nome Vannacci. Passiamo al Domani, via libera al Melonellum Zoppo, la Premier sogna i pieni poteri. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, la legge elettorale ottiene il via libera della Camera e passa al Senato. Ora la destra dovrà decidere se accelerare, le opposizioni pronte alla battaglia in difesa della carta. Caso Roggero, Nordio istruisce la grazia e fa infuriare Mattarella, non ti compete. In basso, Morandi, 12 anni all'ex AD Castellucci, condannati in primo grado l'ex manager di Autostrade e altri 31 imputati, tutti responsabili del crollo, 25 le assoluzioni. La catastrofe rimane un disastro annunciato, la strage era evitabile. Dopo il caso Moretti, la giustizia italiana ridisegna il rapporto tra precauzione e diritto. Passiamo al Giornale. Vivo in una follia, ma sento l'affetto sulla grazia e il monito del Colle. Questa è l'apertura. Il gioielliere ieri si è costituito, il governo avvia l'istruttoria, Mattarella a Nordio, decido io, esclusivo colloquio con Roggero. E a centropagina, Ranucci, il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela. Vediamo Repubblica, Mattarella ferma Nordio, questa è l'apertura. Il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di Costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, scrive Repubblica in prima pagina. L'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. Un commento di Francesco Merlo, l'ex PM che cade sulle regole, e a centropagina legge elettorale, primo sì, la norma che annulla i voti. Il Sole 24 Ore, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud, questa è l'apertura. A centropagina la cronaca, Genova, per il crollo del Morandi il tribunale emette 32 condanne. Vediamo il Corriere della Sera. Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni a Castellucci, Genova la sentenza, 25 assolti. E poi la politica, arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, Camera tra applausi e proteste, e il titolone è Mattarella, richiamo a Nordio, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca, la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guardasigilli, il Quirinale, potere esclusivo del presidente. Andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, spinta per la grazia a Roggero, ma il Colle frena Nordio. La giornata è descritta da Nicolò Fagone, la zita, il gioielliere non si costituisce, non immaginavo questo sostegno, l'attesa in hotel con i familiari. Ancora il Corriere della Sera, pagina 3, la sorpresa del Quirinale, la nota, poi il faccia a faccia con il richiamo al governo, il presidente e il colloquio con il ministro, clima sereno. Ancora il Giornale, Roggero si consegna, vivo in una follia, ma qui ho già sentito di essere protetto, si è costituito a bollate, un cavillo ha fermato l'iter, la moglie, me lo portano via. Allora sentiamo subito l'appello di Roggero, poi le voci di Salvini e Fratoianni.
1: Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante.
2: Io sto, in tanti stiamo con Mario.

0: Roggero, marito, padre, nonno, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un'aggressione, a un furto, a una rapina.
1: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, porta armi a spasso, è un'idea pericolosa, pericolosissima.

Era Bruno Mars. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo al Fatto Quotidiano a pagina 4. Nordio ora scippa la grazia a Mattarella che lo striglia. Così scrive il Fatto Quotidiano. Vediamo la Stampa. Il richiamo irritato del Quirinale, vietato scavalcare la Costituzione, il chiarimento sui ruoli e il disappunto per il tentativo di ribaltare la sentenza. Questo è quanto scrive Ugo Magri in una lunga analisi pubblicata a pagina 3 della Stampa. Vediamo Repubblica, sempre a pagina 3. Il Quirinale non avvisato sconfessa il guardasigilli e cita Einaudi sulle regole. Il capo dello Stato difende le sue prerogative sulla clemenza e usa una frase del suo predecessore: non si creino precedenti pericolosi. C'è una vignetta di LK, ripeti con me, e se ti dice che la grazia è una prerogativa del Colle, punto interrogativo, me ne frego, risponde Nordio, ok vai, dice la Premier. Questo è una vignetta pubblicata a pagina 3 di Repubblica. L'altro tema forte è quello della legge elettorale. Siamo a pagina 6 di Libero. La Camera approva la legge elettorale, ma resta il nodo delle preferenze. Salvini apre più libertà ai cittadini, concluso l'iter a Montecitorio con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Ora tocca al Senato. Il leader della Lega si può ragionare sulle liste, anche Tajani si mostra conciliante. Pronti a confrontarci, monta la protesta dell'opposizione, Schlein, Meloni ha tradito. In basso, sempre a pagina 6 di Libero, Renzi gode, psicodramma Maggi è onorato. L'emendamento taglia cespugli, lancia l'ex premier come federatore. Allora sentiamo l'approvazione da parte della Camera, poi Donzelli e Schlein.

0: La votazione è conclusa. Presenti 371, votanti 169, astenuti 2, maggioranza 185, favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva.
1: In questa legge non c'è niente di quello che raccontate, c'è semplicemente la possibilità

Del giornale arriva lo Stabilicum, la riforma del voto, sì della Camera al nuovo sistema, soglie, liste e premi, cosa cambia? Montecitorio approva con 217 voti favorevoli. Il provvedimento ora passa al Senato, dall'indicazione del Premier ai fuorisede, ecco come voteremo alle politiche. Ancora sullo stesso argomento, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera, legge elettorale, sì alla Camera, in aula applausi e proteste, primo via libera con 217 voti a favore, Fratelli d'Italia più stabilità, le opposizioni maggioranza colabrodo. Ancora il Corriere della Sera, il retroscena descritto da Simone Canettieri. La Premier riflette se ritentare al Senato con le preferenze, i timori su Forza Italia, e c'è l'incognita a Montecitorio, con uno stop sarebbe crisi. Andiamo alla pagina successiva, parliamo sempre di politica interna, pagina 10 del Corriere. Sicurezza, migranti, cuneo fiscale, Meloni cerca la strategia per il voto, la Premier si concentrerà su Irna e girerà di più l'Italia. In basso c'è un'intervista, preferenze, noi coerenti, la sinistra ha impedito agli italiani di esprimersi, Donzelli, i franchi tiratori pensavano al loro destino. Andiamo alla pagina 11, sempre del Corriere della Sera, campo largo, sfida sulla leadership, il faccia a faccia Franceschini-Conte, un'ora di incontro tra i due, PD, Movimento 5 Stelle e AVS spingono sulle battaglie comuni in Parlamento. In basso ancora un'intervista, a destra usano le camere per risolvere i loro problemi, ora evitino le forzature, Boccia, il sì dal Senato entro l'estate sarebbe gravissimo. Passiamo al Messaggero, sempre sul tema della legge elettorale, sì alla legge elettorale, la destra si ricompatta, le opposizioni protestano, il primo sia la Camera per lo Stabilicum, dopo le divisioni, lo votano in 217, ora l'esame di Palazzo Madama col nodo della reintroduzione delle preferenze. In basso passa la norma pro Renzi, voluta da Forza Italia, validi solo i voti del primo dei non eletti. Ancora sulla politica interna, la Stampa pagina 6, urla, cartelli e spintoni, primo sì della Camera alla legge elettorale, la maggioranza tiene nel voto segreto, la sfida passa al Senato, Tajani, tanto rumore per nulla, Schlein a destra, solo ipocrisia. Andiamo a Repubblica, pagina 6, primo sì alla legge elettorale, protestano le opposizioni, il nodo preferenze al Senato, l'ok alla Camera con 217 voti favorevoli, tensioni e assenze nella maggioranza, Schlein, Meloni ha tradito gli italiani, Conte, il Quirinale non è colle oppio, la Russa al lavoro per riproporre la modifica ma con l'alternanza di genere. In basso un'intervista a Gaetano Azzariti, esperto costituzionalista, insegna all'Università La Sapienza di Roma. Il titolo è questo: dal premio al leader, tanti profili di incostituzionalità. Vediamo alla pagina successiva, pagina 7 di Repubblica, il retroscena di Tommaso Ciriaco: con l'emendamento che ruba voti può vincere chi ne prende meno. Il paradosso in un articolo voluto da Forza Italia per favorire l'aggregazione dei piccoli. Salva il miglior perdente ma cancella i risultati dalla seconda forza in poi della coalizione per chi si ferma sotto la soglia del 3%. Andiamo alla pagina successiva, pagina 8, la Premier no a Vannacci. Ma gli alleati non si fidano, alla fine lo imbarcherà. Dopo l'ok alla legge che spinge a coalizzarsi, gli azzurri temono di essere rimpiazzati da Futuro Nazionale e Zaia pensa a una forza liberale. In basso un'intervista di Matteo Pucciarelli a Letizia Moratti, il titolo è questo: accordo con Futuro Nazionale, tra i miei valori l'antifascismo. Ancora un'intervista a pagina 9 di Repubblica, un'intervista di Francesco Bei a Renzi, porte aperte a tutti, altrimenti rischiamo il generale a Palazzo Chigi. Il leader di Italia Viva: agli amici del centro-sinistra dico che se non vinciamo Meloni va al colle e Vannacci alla guida del governo. A proposito di Vannacci c'è un lungo servizio pubblicato a pagina 5 del Messaggero, firmato da Ileana Sciarra, la galassia nera per Vannacci, skinhead e l'assaltatore della CGI. L'attenzione dei servizi su chi mira o ha provato ad avvicinarsi al generale, da Castellino in cella per i fatti del trullo ai neonazisti del Veneto, il no di fiore Forza Nuova. Questo è quanto scrive il Messaggero a pagina 5. In basso l'altro tema caldo, scontro Italia-Nicaragua su Casimirri, Tajani proteggete l'ex BR.

0: PNRR va estradato. Sempre sul tema Casimirri, scontro sull'ex brigatista Casimirri e il Nicaragua rompe con l'Italia, questo è il titolo dell'apertura di pagina 20 del Corriere della Sera. Deve scontare 6 ergastoli, Tajani ribadisce, chiediamo l'estradizione, ma Managua dice no. Sentiamo proprio le parole di Tajani.
1: Sono ancora dei paesi come il Nicaragua dove la democrazia non esiste e dove ancora ci sono trovano rifugio terroristi rossi come Alessio Casimirri, assassino di Aldo Moro, e sarebbe giusto che venisse estradato in Italia per pagare il prezzo che deve con la giustizia del nostro paese.
0: Repubblica, pagina 22, Tajani, estradate l'ex BR Casimirri, crisi diplomatica con il Nicaragua. Il ministro degli esteri, proteggete un terrorista condannato per il caso Moro, Managua interrompe le relazioni con l'Italia. In basso il ritratto di Dario Del Porto, dal Vaticano a Via Fani, i misteri mai svelati sul compagno Camillo. La fuga nell'82, la nuova vita da ristoratore, 6 ergastoli, nessun giorno di carcere, i dubbi sulle coperture in Italia. Sullo stesso argomento, pagina 10 del giornale, un retroscena di Stefano Zurlo, i vecchi segreti dell'inafferrabile con troppi santi in paradiso e la benedizione dei sandinisti, il padre è stato ufficio stampa di ben 3 papi, storia del brigatista presente anche in Via Fani. Noi ci fermiamo ora per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 6:28 minuti. Segnaliamo un traffico in forte aumento sulle strade, un venerdì di partenze per le vacanze. Bollino rosso previsto nel pomeriggio sera, con flussi in aumento in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche. Bollino rosso previsto anche per domani sabato in mattinata e domenica nel pomeriggio sera per i rientri. Per agevolare la circolazione, domani sabato attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Sulle strade in A4 nel tratto Milano-Brescia, code tra Monza e lo svincolo Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, traffico rallentato per incidente a incrocio Casello-Bustarsizio in direzione della statale 232. E in A1 code tra Casal Pusterlengo e lo svincolo Piacenza Nord in direzione di Bologna. In A24 nel tratto Roma-Teramo, traffico rallentato per lavori tra Tivoli e la allacciamento alla 1 in direzione della capitale. Infine sulla Amalfitana, traffico rallentato per materiali dispersi a incrocio Positano in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, partiamo questa volta dalla Stampa. Mattarella stop a Nordio, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero il giorno dopo la condanna, il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale, politica e giustizia, il nuovo cortocircuito, al centro c'è il guardasigilli.

Un'analisi firmata da Ugo Magri, il fastidio del colle e quel messaggio a chi scavalca la Costituzione. A centro pagina, i condannati del Morandi, crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti, a Castellucci 12 anni, famiglie delle vittime in lacrime. Passiamo all'Avvenire, la Libia a processo, la Corte Penale dell'Aia rinvia a giudizio Al-Buti per i crimini e le torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitiga, faro anche sulla rete di relazioni internazionali di Al-Masri. Decisive le testimonianze delle vittime raccolte a maggio, in particolare le violenze su donne e minori. A centropagina, Genova trova le sue condanne, sentenza di primo grado per il crollo del Morandi, 12 anni a Castellucci. E poi la politica, legge elettorale, c'è il primo sì, la Camera approva lo stabilicum, l'accusa delle opposizioni nel mirino, c'è il Quirinale. La riforma subito sull'agenda del Senato, se ne parlerà a settembre, resta l'incognita preferenze. Passiamo al Fatto Quotidiano, clemenza senile. Questo è il titolo d'apertura. Troppa grazia, Mattarella contro Nordio, che vuole salvare il gioielliere killer. La lavata di capo. Gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e futuro nazionale Pro Roggero, 14 anni per il duplice omicidio. Il ministro apre pratica per la grazia, il colle dopo il caso Minetti lo striglia, non sta a te. Il Manifesto, disgrazia, questo è il titolo d'apertura. Nella forsennata corsa a destra, il ministro sbatte contro un muro. Prima ancora delle motivazioni della sentenza, avvia l'istruttoria per la grazia al gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori. Mattarella lo convoca al colle e gli dà una lezione di diritto. L'iniziativa aspetta al capo dello Stato. A centro pagina, gli esteri, in Ucraina scoppia il dissenso. Zelensky licenzia il ministro della difesa Fedorov. Andiamo al Libero. È già partita la ola per liberare il gioielliere. Il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro. Scontro Mattarella Nordio sulla grazia, frenata del colle. A centropagina, Palazzo Chigi infilza Ranucci, da lui montagna di bugie. Il Giornale, vivo in una follia ma sento l'affetto, sulla grazia il monito del colle. Questa è l'apertura, esclusivo colloquio con Roggero, il gioielliere ieri si è costituito, il governo avvia l'istruttoria, Mattarella a Nordio, decido io. E poi a centropagina, Ranucci, il cerchio si stringe, il conduttore giura, mai accusato il Giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango, e anche il generale Mori querela. Vediamo il Sole 24 Ore, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud, a centro pagina la cronaca, Genova per il crollo del Morandi, il tribunale emette 32 condanne, il Messaggero, richiamo di Mattarella a Nordio, questa è l'apertura, il guardasigilli annuncia l'avvio di un'istruttoria per la clemenza a Roggero, poi la nota del colle, facoltà esclusiva del capo dello Stato, Salvini pronti a tutto anche a candidarlo, la grazia, il caso del gioielliere condannato per aver ucciso i ladri in fuga. Un editoriale di Paolo Pombeni, la difesa degli equilibri tra poteri, a centropagina Galassia Nera per Bannacci, informativa dei servizi sulle adesioni da Castellino agli skinhead, in basso caldo, mortalità cresciuta del 3%, riunita la cabina di regia del Ministero, oggi 16 città, bollino rosso. Chiudiamo con Repubblica, Mattarella ferma Nordio. Il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero. Il gioielliere è condannato a quasi 15 anni. Lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni. L'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. Un commento di Francesco Merlo, l'ex PM che cade sulle regole. A centropagina la politica, legge elettorale primo sì, la norma che annulla i voti. E poi la cronaca, Ponte Morandi 12 anni a Castellucci, le famiglie finalmente fatta giustizia. E poi in basso Francesca Caferri che scrive a proposito di Israele, battere Netanyahu, il fronte che può cambiare Israele. Ne parleremo tra poco, parleremo anche di questo con il saggista Maurizio Molinari. Ancora qualche minuto di pausa.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età.

0: hai.
1: Era la voce di Ultimo Buongiorno Vita e buongiorno a Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE, saggista. Ciao Maurizio, benvenuto.
2: Buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Eccoci qua. Allora, partiamo dal titolo di apertura di Repubblica e proviamo a ricostruire ciò che è accaduto. Mattarella ferma Nordio. Il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza e facoltà del capo dello Stato. Che cosa è accaduto? Maurizio Molinari.
2: È accaduto che siamo in campagna elettorale, la destra punta a cavalcare il caso Roggero sul tema della sicurezza per contestare il sistema della giustizia contro il quale ha perso il referendum. Il ministro della giustizia è sceso in campo con questa iniziativa sulla grazia ed è stato richiamato dal capo dello Stato al rispetto delle norme della Costituzione. È il debutto di una campagna elettorale che si annuncia rovente e che investe il Quirinale.
1: Siamo invece alla politica. C'è il primo sì, legge elettorale, la norma che annulla i voti, scrive proprio la Repubblica. Che giornata è stata dal punto di vista politico?
2: È una giornata dove, passando questa norma che sulla legge elettorale alla Camera in attesa del Senato, sostanzialmente inizia un nuovo tipo di sfida, perché chi raggiungerà il 42% avrà un premio di maggioranza tale da poter governare. Questo significa che le due coalizioni saranno in qualche maniera obbligate a fare quadrato, a raccogliere ogni tipo di sostegno, ogni tipo di voto, e da qui lo scenario di un accordo possibile, se non necessario, fra il centrodestra e Vannacci. Così come a sinistra si può ripetere lo stesso schema fra quello che è oggi il campo largo e Calenda, cambia lo scenario della campagna, perché l'obiettivo non è il 51 ma il 42%.
1: Certo. Passiamo per la cronaca, Maurizio Molinari. Siamo a pagina 8 della Stampa. Autostrade, l'ex numero 1 condannato a 12 anni per il crollo del Morandi, Genova, la sentenza ha riconosciuto il reato di omicidio stradale per Castellucci, i legali la sua unica colpa essere innocente, 5 anni all'ex dirigente MIT Coletta. Passiamo a

0: Repubblica che parla dei familiari: mio fratello ha avuto giustizia e ora finalmente posso dirlo, eravamo in balia di criminali. Te l'aspettavi questa sentenza?
1: No, non me l'aspettavo. Ricordo il crollo del Ponte Morandi come se fosse ieri. È stata una grande ferita non solamente per Genova ma per l'intera nazione, che pensando alle vittime di chi cadde con il crollo di quel ponte aspetta per molti versi ancora giustizia.
0: Andiamo agli esteri. Repubblica, pagina 16. Le elezioni secondo Trump, interferenze straniere e minaccia degli antifa. A Washington, vertice con Rubio contro il terrorismo internazionale di sinistra. Il tycoon, indietro nei sondaggi, si prepara a influenzare le midterm di novembre. Ti faccio sentire, Maurizio Molinari, proprio le parole di Trump. Sentiamole insieme.
2: In the history of our country,
3: siamo ormai il paese più rispettato al mondo. Più americani lavorano oggi che mai precedentemente. L'inflazione ha registrato il declino mensile più forte che mai c'è stato. I nostri confini sono stati trasformati nei confini più sicuri in assoluto. Oggi annuncio l'immediata declassificazione e la pubblicazione di dati di intelligence che rivelano scioccanti vulnerabilità nella nostra infrastruttura elettorale. A partire dal 2020 e le sue elezioni, la Repubblica di Cina ha portato avanti la compromissione più ampia di dati elettorali, più grande della storia.
0: Che ne pensi, Maurizio Molinari, di questa ricostruzione? Ci sono state queste interferenze straniere? Il ruolo della Cina c'è stato e quale, secondo te?
1: Il presidente Trump ha parlato per 25 minuti dalla East Room della Casa Bianca alla Nazione per accusare la Cina di interferenze nel 2020. Ha detto anche che ha declassificato nuovi documenti perché fino a questo momento le prove non sono a conoscenza del pubblico americano. Perché Trump fa questo? Per chiedere al Congresso di approvare una legge, Save Vote Act, sulla base della quale sarà obbligatorio per ogni cittadino americano mostrare un documento di identità con la foto prima di votare alle elezioni di midterm. Sostanzialmente Trump sta dicendo: così come la Cina ha fatto i brogli nel 2020 a favore di Biden, così potrebbe truccare le elezioni di midterm di novembre, una maniera per gettare un'ombra sulle elezioni di midterm che secondo i sondaggi dovrebbero vedere vincere i democratici. Anche qui siamo all'inizio di una campagna elettorale senza esclusione di colpi.
0: Ecco, a proposito di campagna elettorale, di elezioni, passiamo a Israele. Sempre in prima pagina di Repubblica, battere Netanyahu, il fronte che può cambiare Israele, un servizio di richiamato in prima pagina di Francesca Caferri, pubblicato a pagina 19. Ecco, che cosa accadrà in Israele secondo te?
1: Si voterà il 27 ottobre e obiettivamente per la prima volta i sondaggi danno l'opposizione guidata dall'ex generale Eisenkot in grado di battere Netanyahu. È vero che l'opposizione ancora non è in grado, secondo i sondaggi, di avere i 61 seggi necessari per la maggioranza, però ne avrà più di Netanyahu. E quindi questo cambia drammaticamente lo scenario politico in Israele, obbliga il Likud a rincorrere e apre scenari del dopo Netanyahu, il leader che in qualche maniera ha dominato la politica interna israeliana dal 1996.
0: Ritorniamo agli interni. A metà fra la politica e la cronaca c'è questa informativa dei servizi pubblicata dal Messaggero e richiamata in prima pagina: galassia nera per Vannacci, informativa dei servizi sulle adesioni da Castellino agli skinhead. Insomma, che cos'è secondo te questa roba?
1: L'estrema destra non solamente in Italia cresce perché riesce a raccogliere voti fra chi non vota in genere, diserta le urne, nei settori più estremi della popolazione. Abbiamo visto in occasione del 4 di luglio a Washington questa parata di suprematisti bianchi, e quindi non ci deve sorprendere se anche Vannacci in Italia cerca di trovare voti fra gli estremisti più estremi che ci sono nel nostro paese, perché la realtà vera è che nelle sacche di non voto si può annidare il risultato della competizione.
0: Altro tema caldo è il caldo. Ovviamente siamo a pagina 24 di Repubblica. Caldo, più vittime tra gli over 65, picco delle temperature domani, insomma ne dobbiamo vedere ancora delle belle. Le città con bollino rosso saliranno a 19, il record in Sardegna con 48,5 gradi, schizzano i consumi di elettricità più 4,6%. Come ti ripari tu dal grande caldo?
1: Bevendo. La lezione di chi fa il nostro lavoro, Massimo, da molti anni, è che quando uno si trova in situazioni così difficili bisogna bere, soprattutto le persone anziane, bisogna chiedere assolutamente di bere anche quando non si ha sete, perché il corpo ha bisogno assolutamente di liquidi. Vi sono stati oltre 1000 morti solamente in Francia a causa del caldo. I cambiamenti climatici creano delle nuove emergenze sul piano della sicurezza sanitaria a milioni di persone, soprattutto a quelle più fragili, e dunque agli anziani e ai bambini. A entrambi dobbiamo chiedere, quasi obbligarli, a bere.
0: Allora, chiudiamo con un po' di musica, se sei d'accordo. Pagina 24 del Messaggero. C'è un'intervista a Edoardo Bennato. Compio 80 anni e non smetterò di essere ribelle. A 80 anni si è addolcito, chiede Mattia Marzi a Edoardo Bennato, che risponde così: ma che? Divento sempre più eversivo, iconoclasta, la musica, l'arte in generale, legittima difesa dalla cretinaggine imperante. Dell'attualità cosa pensa? Chiede ancora Mattia Marzi, e così risponde Bennato: viviamo in una situazione di disfacimento culturale totale, la cretinaggine è sorella gemella della violenza, il Papa ci prova a fare discorsi, siamo tutti fratelli e sorelle, fa un resoconto della giornata, ma non serve a niente. Serve a qualcosa, secondo te? Servirà a qualcosa? Cambierà qualcosa o no?
1: È un grido di allarme che però deve obbligarci a riflettere sul fatto che le discussioni sono sempre più estreme fra persone e opinioni che tendono a delegittimarsi, e questo annulla la conoscenza e ci spinge verso l'intolleranza. Quindi dobbiamo ascoltare Bennato anche quando non canta.
0: Lo ascoltavi anche tu almeno qualche anno fa o no?
1: Lo ascolto ancora.
0: Ah, che bello, lo stiamo ascoltando. Grazie a Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE e saggista. Grazie davvero per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi. Grazie alla redazione con Adamarra, grazie a Mauro Convertito in regia, a Fabio Cardinali alla parte tecnica. L'edicola di Radio 1, come sempre, torna lunedì, sempre dopo il GR1 delle 6. Ci sarà lunedì Enrica Belli. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto, tutto di augurio, di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno, fatto ogni giorno, per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.
2: Perché realizzare un'opera quando è così bello sognarlo soltanto?
1: Questa è la frase con cui Pierpaolo Pasolini, ritagliandosi il ruolo dell'allievo di Giotto, chiude il suo film sul Decamerone. E il libro di oggi è appunto Decameron, la raccolta di 100 novelle scritte da Giovanni Boccaccio a metà del 1300. In quel periodo Firenze è allo stremo per il diffondersi della peste. Boccaccio immagina che 10 giovani, 7 ragazze e 3 ragazzi, decidano di lasciare la città per rifugiarsi in una villa in campagna. E lì, per non cadere nell'angoscia e tenere lontane le brutte notizie, escogitano un metodo. Ogni giorno ognuno di loro racconterà una storia. A stabilire il tema delle novelle sarà eletto di volta in volta un re o una regina, e così scorrono 100 novelle in 10 giorni, e tutto ciò fra amori clandestini, beffe astute, svolte del destino, desideri inconfessabili, altri pensieri religiosi ma poco santi, e poi donne furbe, uomini fragili, insomma.

un vero campionario dell'animo umano. Il libro è dedicato alle donne, soprattutto a loro, e sono loro, secondo Boccaccio, a soffrire di più per gli amori impossibili. E nel Decameron le donne non sono mai comparse, sono piuttosto le protagoniste, e dunque con voce, con desideri e con un'astuzia proprio speciale, come nella seconda novella della Settima Giornata, dove si racconta la storia di Peronella. A Napoli vive un povero uomo sposato con una donna giovane e intraprendente, Peronella appunto, che però è innamorata di Giannello, un aitante vicino di casa, e così ogni mattina, quando il marito esce e si chiude dietro la porta, Peronella subito la riapre per far entrare il suo amante. Un giorno il marito torna all'improvviso e per di più accompagnato da un mercante. Basta il rumore sull'uscio perché Peronella con incredibile prontezza spinga Giannello a nascondersi dentro una grande giara di terracotta che sta nella stanza. Poi chiede subito al marito il motivo del suo ritorno anticipato e il marito, tutto fiero, annuncia di avere appena concluso un buon affare. Ha venduto proprio quella giara per 5 gigliati. E di nuovo Peronella, senza perdere un colpo, trova rapidamente il modo di capovolgere la situazione. E così dice: tutto questo è la cagione del dolore mio. Tu che sei un uomo e vai attorno e dovresti sapere delle cose del mondo, hai venduto un doglio 5 gigliati, il quale io, femminella, che non fu mai appena fuori dall'uscio, veggendo l'ompaccio che in casa ci dava, l'ho venduto 7 ad un buon uomo, il quale, come tu qui tornasti, ventrò dentro per vedere se saldo fosse. E Peronella disse al marito: vien su tu, poscia che tu ci sei, e vedi con lui insieme i fatti nostri. Giannello, il quale stava con gli orecchi levati per vedere se da alcuna cosa gli bisognasse temere o provvedersi, udite le parole di Peronella, prestamente si gittò fuor dal doglio. L'amante di Peronella quindi finge di essere davvero un acquirente, esce dalla giara, si lamenta che dentro è molto sporca e dice che prima di comprarla occorre che la ripuliscano bene. E qui c'è un altro colpo di genio di Peronella: chi può pulirla meglio di mio marito? Così, mentre il marito è curvo a fare pulizie dentro la giara, Peronella e il suo amante completano allegramente ciò che avevano interrotto per quella visita improvvisa. Al lavoro ultimato, Giannello, soddisfatto, paga i 7 gigliati e se ne va felice, lasciando Peronella pagata e anche il marito contento, contentissimo, convinto di avere fatto una

0: Grazie.
1: Le novelle del Decameron non sono tutte grottesche, alla fine non strappano tutte un sorriso. Nella quarta giornata c'è il re di turno che decide che il tema è quello degli amori infelici e allora si racconta la storia di Tancredi e di sua figlia Gismonda. Tancredi, principe di Salerno, ama in modo possessivo la figlia Gismonda, tanto che quando rimane vedova le impedisce di risposarsi, ma Gismonda è giovane e ha voglia di tornare ad amare, così si innamora ed è ricambiata dal paggio Guiscardo, che è un giovane bello, nobile, d'animo, ma di umili origini. Un giorno Tancredi li scopre insieme. Sconvolto, fa rinchiudere Guiscardo in prigione. Gismonda, in un discorso accorato, difende il suo amore e avverte il padre che se ucciderà Guiscardo anche lei si toglierà la vita. Tancredi, accecato dal desiderio di possesso, ordina di uccidere Guiscardo, o cuore a Gismonda in una coppa d'oro. Ma la giovane, che aveva previsto il peggio, si era

procurata del veleno che ora versa nella coppa dove c'è il cuore dell'amato. Ed ecco, cari ascoltatori, le sue ultime parole. Oh molto amato cuore, ogni mio ufficio verso te è fornito, né più altro mi resta a fare se non di venire con la mia anima a fare alla tua compagnia. E senza alcuna paura postavi la bocca tutta, la beve e bevutala, con la coppa in mano se ne salì sopra il suo letto, e quanto più onestamente seppe compose il corpo suo sopra quello, e al suo cuore accostò quello del morto amante, e senza dire alcuna cosa aspettava la morte. Come ultimo desiderio, Gismonda chiede di essere seppellita accanto all'amato Guiscardo, e il padre, devastato dal rimorso e dal dolore, farà così come nella volontà della figlia.

0: Il desiderio attraversa tutte le novelle del Decameron. È il motore silenzioso del libro che Boccaccio tratta non come una colpa, ma come una forza naturale, vitale, presente dentro ciascun essere umano. E il lupus in fabula, quello che toglie la parola e fa venire i brividi, è il desiderio, non l'urto erotico, anche se spesso prende quella forma, ma la forza primaria che mette in movimento le persone per portarle fuori dalla zona di sicurezza. Il desiderio produce creatività, coraggio, astuzia, come nella storia di Peronella, ma può anche generare violenza, gelosia, ed è il caso di Tancredi, che, dominato dal senso del possesso verso la figlia, arriva al gesto più irreparabile. Boccaccio non dà giudizi morali. Il desiderio è al di là del bene e del male, ed è semplicemente ciò che muove l'uomo, ciò che lo costringe a uscire dall'inerzia, a mettersi alla prova e a rischiare. Questo è il libro, questo è il Cunto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Decameron di Giovanni Boccaccio e magari fatelo per dei meritati bagaggi, tutti boccacceschi. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui, da Venezia, ci dice: chi comanda il racconto, ricordate, non è la voce, è l'orecchio.
1: In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Danilo Ranieri e da Roma Stefano Siani. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Quando è
10: pesca?
9: È la colazione. Quando è
11: alla pera?
9: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Il nuovo fronte di Trump, la Cina, ha rubato i dati di 220 milioni di elettori, nostro sistema compromesso. Sull'Iran stiamo vincendo, nella notte ancora bombardamenti. Nordio convocato al Quirinale su Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Mattarella, la

0: Grazie, è mia prerogativa. Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, parenti delle vittime delusi, scontato l'appello. La lunga estate calda, oggi 16 le città con bollino rosso, domani saranno 19. Ieri temperatura record in Sardegna, 47 gradi, temporali al nord. Mondiali di calcio e conta alla rovescia per la finale Argentina-Spagna, tennis, le ATP Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027. Buongiorno. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nella notte italiana il discorso alla nazione di Donald Trump che prende di mira la Cina. L'accusa manipolazioni elettorali già nelle presidenziali del 2020 vinte da Biden. Secondo il presidente le prove ci sono, ma sono state insabbiate dalla burocrazia. Il corrispondente.
1: Documenti di intelligence ora declassificati relativi alle elezioni avvenute dal 2018 dimostrano vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano. Lo afferma Trump in un discorso alla nazione in prima serata che però alcuni grandi network non trasmettono in diretta, probabilmente per il timore di rilanciare tesi che ritengono infondate. Le principali accuse sono mosse alla Cina. La Repubblica Popolare, spiega il presidente, ha acquisito in modo illecito 220 milioni di documenti relativi agli elettori statunitensi con dati sensibili. La più grande violazione dei dati elettorali della storia, la definisce. Trump poi cita inchieste giudiziarie rallentate su registrazioni fraudolente di elettori e rivela che ci sarebbero almeno 278.000 persone senza cittadinanza registrate per votare alle elezioni federali. Correggere simili storture, conclude il presidente, dovrebbe essere una battaglia di tutti. Poi però rilancia l'appello al Congresso ad approvare, già prima delle elezioni di metà mandato, il Save America Act, sostenuto soprattutto dai repubblicani, affinché chiunque alle urne debba mostrare documento di identità e prova di cittadinanza. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Nel suo discorso Trump ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran ed è stata ancora una notte di attacchi da una parte e dall'altra. Washington alza il livello dello scontro prendendo di mira infrastrutture strategiche. 7 vittime.
2: Nell'ultima ondata di raid vengono colpite la ferrovia di Bandar Abbas, 5 ponti nel sud del paese e il porto di Chabahar sul golfo dell'Oman. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth pubblica una foto che mostrerebbe il crollo della torre di controllo dello scalo, bersagliato per la terza volta in pochi giorni. La torre riveste infatti un'importanza strategica perché coordina il traffico navale verso il principale porto iraniano sull'Oceano Indiano, l'unico grande sbocco al di fuori dello stretto di Hormuz. Secondo Washington ospita anche attività dei Pasdaran. Teheran non conferma il crollo della torre e risponde immediatamente all'ultimo attacco con una nuova raffica di missili che prende di mira i paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Kuwait, Bahrain e Qatar, dove una scheggia ferisce un bambino. La pressione militare di Washington servirebbe a indebolire la capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz, ma Teheran, con il sostegno degli Houthi in Yemen, minaccia ora di chiudere anche Bab el-Mandeb, la porta di accesso al Mar Rosso. Proprio poco fa l'agenzia di stampa iraniana ha annunciato di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria. Azzurra Meringolo, GR1.
0: In Ucraina protesta in piazza contro il presidente Zelensky dopo la rimozione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov nell'ambito del rimpasto di governo. Sullo sfondo i contrasti tra il ministro e i vertici dell'esercito. Zelensky intanto ha ufficializzato la nomina del nuovo premier Sergi Gorecki, ex dirigente del colosso pubblico dell'energia. Sul terreno 2 morti e 8 feriti dopo un attacco missilistico russo nella notte sulla città di Odessa. Ora in Italia diventa un caso politico la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo nel 2021. Dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria della Grazia, il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio.
3: La Costituzione affida solo al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia. Precisazione questa che il Presidente Mattarella esprime nel faccia a faccia del Quirinale con il Ministro della Giustizia Nordio, un incontro resosi necessario alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il colloquio diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006

0: della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
1: Il caso Roggero e la spinta per un atto di clemenza infiammano il confronto politico.
2: La richiesta di grazia per Mario Roggero, iniziata con una raccolta di firme dei parlamentari del centrodestra, compatta la maggioranza. Matteo Salvini della Lega ipotizza una candidatura per il gioielliere condannato. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto auspica si trovi un modo per evitargli il carcere. Pensiero condiviso dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
3: Un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni. È intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
2: Schierato con Roggero da tempo anche Roberto Vannacci, futuro nazionale, dubbioso sugli anni di condanna da Azione, Carlo Calenda.
4: Una persona che ha già avuto una rapina, pur con un eccesso di legittima difesa in dubbio, 14 anni mi sembra tanta roba.
2: Il resto delle opposizioni va all'attacco del ministro Nordio, il PD parla di figuraccia del guardasigilli, 5 Stelle accusano la maggioranza di voler tornare al Far West e alla legge del taglione, da AVS un no deciso contro chi si fa giustizia da solo, sparando in giro. Vasco Pirri, GR1.
1: Nel confronto tra i partiti ancora polemiche sulla riforma della legge elettorale che ora passa al Senato dopo l'approvazione a Montecitorio.
5: Un passo importante per la governabilità e la stabilità. Fratelli d'Italia sottolinea con queste parole il primo via libera alla legge elettorale da parte della Camera. Giovanni Donzelli.
6: C'è semplicemente la possibilità per gli italiani, finalmente, di scegliere qualcosa quando vanno a votare. L'Italia sarà più stabile, la politica più credibile.
5: Sulla stessa lunghezza d'onda gli alleati dopo le tensioni dei giorni scorsi sulle preferenze, su cui ora si aprirà una riflessione con l'ipotesi che resta viva di reintrodurle al Senato. E se il leader della Lega Matteo Salvini auspica che sia così, come Maurizio Lupino moderati, il segretario azzurro Antonio Tajani a chi glielo chiede risponde: vedremo, sempre disponibile a confrontarci. Promettono battaglia alle opposizioni. Di legge truffa per passare da stabilità e inamovibilità parla Giuseppe Conte 5 Stelle. La maggioranza non c'è più, traetene le conseguenze, dice dal PD Elly Schlein.
7: Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita.
5: Una schiforma per rimuovere la centralità del Parlamento, secondo Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra. Renzi, Italia Viva, invita all'unità il centrosinistra per evitare quello che giudica un incubo, Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. Daniele Petraroli, GR1.
1: La cronaca, un uomo di 60 anni è stato ucciso a coltellate ieri sera a Collegno in provincia di Torino dopo una lite con un automobilista. La vittima stava parlando con un'altra persona in strada quando è sopraggiunta una macchina guidata da un uomo che ha iniziato a suonare il clacson per proseguire. Da qui un diverbio poi degenerato, l'automobilista è sceso dall'auto e ha accoltellato il pedone, poi è ripartito e ancora caccia all'assassino. La sentenza a Genova per il crollo del Ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone. Condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti. Dei 400 anni chiesti dall'accusa inflitte pene per oltre 170 anni di carcere. La delusione nelle parole dei familiari delle vittime presenti in aula. Il nostro inviato.
8: Dopo quel giorno una vita non è più una vita. Questa gente è 8 anni che secondo lei le ha cambiato qualcosa?
9: Le condanne agli allora vertici di Autostrade Spea per aver risparmiato sulla manutenzione al punto da causare il crollo del Ponte Morandi, i familiari delle vittime le hanno ottenute, ma per chi ha perso un parente il dolore è acuito dalle pene fortemente ridotte rispetto alle richieste della procura.
10: Siamo passati con Castellucci a 18 anni e 6 mesi a 12 anni. Un po' di amaro in bocca lascia. Io ho perso mio fratello che aveva 34 anni e lascia casa 4 figli. Loro sono condannati a vita.
9: L'ex amministratore delegato di Autostrade non era in aula. In carcere sta già scontando un'altra condanna per la tragedia che in provincia di Avellino costò la vita ad altre 40 persone. L'avvocato di Castellucci è Giampaolo Acini.
11: È senz'altro un capo espiatorio. Si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
9: Condannati anche 2 dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti. Altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. Scontato il ricorso in appello. Cesare aveva 10 anni quando il padre Andrea Cerulli morì tra le macerie.
12: Spero che gli anni non vengano diminuiti per dimostrarmi che c'è ancora una giustizia.
9: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
1: Dispersione scolastica ai minimi. La soddisfazione di Giorgia Meloni arriva via social. Più di 520.000 ragazzi che rischiavano di lasciare la scuola non l'hanno fatto. Questa è la più bella notizia di oggi, scrive la Premier, commentando i dati Invalsi 2026. Il lavoro non è finito, ma siamo nella direzione giusta, ha aggiunto. Resta l'allarme matematica alle elementari. Il 40% degli alunni ignora le conoscenze di base. Sentiamo il commento del ministro Giuseppe Valditara, che tra poco sarà ospite a Radio Anch'io.
13: Il

0: recupero della dispersione esplicita è molto importante, sono gli abbandoni scolastici. Sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, dobbiamo insistere molto su una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica.
1: Meteo, Italia ancora nella morsa del gran caldo, ma sono arrivati intanto al nord anche violenti temporali.
2: Quasi sulla cresta dell'onda, onda di calore che di giorno in giorno guadagna intensità. Su 27 capoluoghi presi in esame nel consueto bollettino del Ministero della Salute, oggi 16 hanno il bollino rosso e non andrà meglio nei prossimi giorni, spiega il colonnello Guido Guidi, aeronautica militare.
3: Temperature sulle regioni centrali e meridionali molto oltre la norma del periodo, valori diffusamente prossimi a 40 gradi, con punte di 43-44 sull'entroterra della Sardegna, della Sicilia e tra Puglia e Basilicata. Per contro arrivano anche i temporali al nord, settore centro orientale, situazione che si confermerà anche nel corso del weekend. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
2: Dal Ministero della Salute ieri sono arrivati dati sulle recenti ondate di calore registrate a giugno. I decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Poco hanno fatto e fanno i temporali che anche ieri hanno allagato zone dell'Emilia-Romagna. Tra le province di Piacenza e Rimini, quasi 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Paola Guarnieri, GR1.
1: Sport, mondiali di calcio, grande attesa per gli atti conclusivi. Domani alle 23 a Miami, la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia-Inghilterra. Domenica a New York, Spagna e Argentina, per la prima volta, si contenderanno il titolo. Tennis, le ATP Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027. A dare l'annuncio è stato il presidente federale Binaghi, che ha parlato di giusto riconoscimento per il capoluogo piemontese che dal 2021 ospita l'evento che conclude la stagione agonistica del tennis mondiale. Si chiude con una riflessione sull'amore, il teatro Ostia Antica Festival, il senso del passato, questa sera e domani sul palco millenario del Teatro Romano di Ostia, in scena Alcesti di Euripide nella rilettura di Filippo Dini.
4: Quale speranza ora ci resta per la vita di Alcesti?
5: Visionari, i classici incontrano il linguaggio contemporaneo, indagano le relazioni umane, il presente, l'instabilità emotiva, come Alcesti che sceglie di morire al posto del marito e poi ritorna. Il regista Filippo Dini.
6: Io credo che questa sia una tragedia estremamente al femminile. In qualche modo le donne prendono possesso di uno stare su questo pianeta. E questo ce lo insegna Alcesti attraverso il suo atto d'amore e attraverso il suo percorso di orrore.
4: A dirci se dobbiamo piangere morta la nostra regina.
5: Uno dei testi più misteriosi della drammaturgia antica affascina il pubblico nella seconda edizione del festival. Il direttore artistico Luca De Fusco.
7: C'era una domanda diffusa di poter vivere questi grandi miti antichi ed è bastato tornare a offrire per una risposta così immediata e affettuosa.
8: Io ho accettato di sedere alla mensa.
2: Francesca Cosentino, GR1.
1: La musica, Angelina Mango protagonista stasera all'Anfiteatro Romano di Verona, tutto esaurito per l'occasione. Per la prima data del tour, Nina canta nei teatri d'estate. Special guest del concerto veronese Marco Mengoni, con cui Angelina Mango ha appena pubblicato il singolo Canto d'amore. Tanti amici l'accompagneranno durante il tour. Tedua il 24 luglio a Taormina, Venerus il 28 luglio a Porto Recanati, Dardast il 30 luglio a Roma, Bresh il 2 agosto a Castiglioncello. Sono le 7:14 minuti, la linea ai giornali regionali, poi radio anch'io, un'analisi dei dati delle prove Invalsi di quest'anno, i temi della scuola con il ministro dell'istruzione Valditara, poi l'attentato di via D'Amelio a Palermo del 1992. Con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, restate con noi, il GR torna alle 8.
9: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte.

0: Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco però! Quanto mi manca il calcio vero!
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
10: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
9: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: Età media 50 anni, sono spesso italiani, hanno figli minori e spesso sono lavoratori separati. Questo è l'identikit-tipo della persona che si rivolge ai centri per l'ascolto della Caritas.
15: Allerta meteo gialla per temporale in Friuli Venezia Giulia per la giornata di oggi. Nei giorni scorsi invece una falsa allerta era comparsa nei cellulari attraverso l'app di Google.
14: Politica, terzo mandato, futuro e diritti civili, parla il presidente Fedriga che prende anche nettamente le distanze da Vannacci.
15: Trieste rende omaggio all'assessore Giorgio Rossi, la camera ardente nella sala del consiglio del municipio, i funerali alle 12 nella cattedrale di San Giusto.
14: A Spilimbergo un incontro pubblico sul futuro del tagliamento, Lega Ambiente e le associazioni promotrici ribadiscono il no alla traversa laminante.
15: Tantissimi tifosi provenienti dal Friuli Venezia Giulia ieri sera a Umago per il torneo ATP 250 di tennis, ha perso l'ultimo italiano rimasto in gara, Matteo Arnaldi.
14: Serena serata di musica per il Friuli Venezia Giulia, importanti concerti da Giorgia Palmanova e Subsonica Pordenone ai Planet Funk a Grado.
15: Chi l'ha detto che la poesia non va più di moda? Sesto al Regena stasera al Poetry Slam, competizione a suon diversi.
14: Venerdì 17 luglio, buon giorno per questo primo GR regionale della RAI da Maria Spezia e Anna Vitaliani in studio. Vediamo le temperature registrate alle ore 6. Intanto il cielo è sereno e poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. A Trieste ci sono 27 gradi, il mare è calmo con temperatura di 28 gradi. Gorizia 22 gradi, Udine 21, Pordenone 23, Tarvisio 15 gradi, Forni di Sopreto il mezzo 17 gradi, Piancavallo 14 gradi e mezzo, Sappada 13 gradi e mezzo, Monte Lussari e Monte Zoncolan 15 gradi e mezzo. Tornando nella costa, Legnano 26 gradi, temperatura del mare di 29 gradi, Grado 25 gradi e mezzo, temperatura del mare di 28 gradi e mezzo.
15: Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: nella zona montana in pianura cielo in prevalenza variabile, sulla costa cielo poco nuvoloso, saranno possibili temporali sparsi anche forti, più probabili verso sera, venti di brezza e temperature ancora elevate nel pomeriggio in pianura. E a proposito di meteo, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta gialla per l'intera giornata di oggi a causa dei temporali sparsi anche forti in arrivo che saranno più

0: probabile, appunto, come dicevamo, verso sera.
1: In apertura parliamo di povertà che purtroppo sempre più spesso colpisce quello che un tempo era il ceto medio. Ha infatti il volto di un padre o di una madre tra i 45 e i 65 anni, il profilo più frequente di chi si rivolge ai centri d'ascolto e ai centri di distribuzione della Caritas. Il dato emerge dal rapporto dell'Arcidiocesi

0: essenziali. Abbiamo parlato di questa condizione con Adalberto Chimera, vice direttore della Caritas di Gorizia.
1: Intendiamo persone che si trovano in stato di difficoltà economica pur avendo un lavoro. Questo significa che in Italia il lavoro non è più un vaccino che mi permette di essere immuni dal rischio di scivolare nella povertà e nell'esclusione sociale.
0: Cresce la quota degli italiani, si pensa che alla Caritas si rivolgano soprattutto gli stranieri, ma non è così.
1: No, infatti sempre più la percentuale di italiani aumenta, quindi sono più del 50% italiani che si rivolgono al centro d'ascolto per chiedere aiuto perché non ce la fanno più ad andare avanti con le spese quotidiane di ogni giorno.
0: Il 47% delle persone seguite ha figli minori.
1: Sì, esatto. E quindi il volto è quello del papà e della mamma che non ce la fanno a mantenere appunto il costo di mantenimento dei nuclei familiari, comprese appunto le spese legate alla presenza di figli minori che devono far crescere.
0: Quando subentrano le separazioni la situazione si aggrava.
1: Sì, infatti uno studio di Caritas Italiana sottolinea che il 30% dei nuclei che hanno un problema di working poor, cioè dove il genitore pur lavorando non riesce a mantenere la famiglia, è il volto di una madre o di un padre, qualche volta anche se con una percentuale più bassa, che deve mantenere la famiglia da solo senza l'altro genitore.
2: Abbiamo detto poco fa dell'allerta meteo gialla, diramata per oggi dalla Protezione Civile regionale. Nei giorni scorsi però una notifica comparsa sugli smartphone di molti cittadini segnalava un presunto allarme per temporali violenti, pur in assenza di un'allerta ufficiale degli organi preposti, un caso che riaccende il tema dell'affidabilità dei sistemi di avviso.
3: Nella giornata del 15 luglio il cellulare di molte persone in Friuli Venezia Giulia hanno ricevuto una notifica: allerta temporale estremo, allerta tempesta, allerta temporale violento, si leggeva. Fonte servizio meteorologico, con un link che rimandava al sito del servizio meteo dell'aeronautica militare. Molti hanno riferito di essersi spaventati o di essere rimasti confusi dopo aver letto la notifica. Infatti, nonostante il maltempo previsto, in Friuli Venezia Giulia non era stata emessa alcuna allerta meteo dall'unico ente deputato a farlo per legge, la Protezione Civile. L'allerta viene decisa sulla base di una serie di parametri che misurano il rischio. Google stessa, a dire il vero, chiarisce in un disclaimer che le informazioni non forniscono una valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi dell'allerta ufficiale. Sul tema abbiamo contattato direttamente la Protezione Civile Nazionale. Per ora da Roma non c'è intenzione di chiedere a Google di apportare modifiche in merito a questa nuova funzionalità, o almeno ai termini utilizzati. Con le grandi aziende della tecnologia, peraltro, l'interlocuzione è costante, anche per affinare il sistema di IT Alert, che nulla ha a che vedere con la notifica di cui parliamo. Sistemi che, se utilizzati al meglio, possono salvare vite. Intanto la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato l'emendamento che circoscrive la responsabilità penale colposa per i volontari di protezione civile. L'iniziativa scaturisce dalla condanna in primo grado di sindaco e coordinatore comunale di Preone per la morte di un volontario. Non è chiaro se e come la norma possa avere un impatto sul processo in corso, per il quale si celebrerà il secondo grado dopo la presentazione dell'appello, i cui termini scadono a breve. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E a proposito dell'emendamento sulla responsabilità penale colposa, le parole del senatore Marco Dreosto, segretario regionale della Lega. Chi dedica tempo, competenza e energia alla sicurezza delle nostre comunità, ha detto Dreosto, deve poter operare con serenità senza essere lasciato solo. Il lavoro a loro tutela però, ha precisato Dreosto, non è ancora concluso. Il prossimo passo è assicurare ai volontari un'adeguata copertura delle spese legali sostenute in relazione alle attività svolte nell'interesse della collettività.
2: Ho salutato i miei figli e mi sono buttato cercando di salvare quelli degli altri. Sono le toccanti parole pronunciate dal vigile del fuoco Alex Clede, che ha ripercorso al processo sulla tragedia del Natisone il momento in cui decise di entrare nel fiume nel tentativo di raggiungere Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar travolti dalla piena.
3: Parla come testimone e si commuove il vigile del fuoco che tentò il salvataggio nuotando nelle acque impervie del Natisone il 31 maggio 2024. Nonostante fosse collegato a una corda tenuta da colleghi, ha rischiato lui stesso la vita. Condizioni critiche e mai viste prima in 30 anni di carriera, riferito in aula Alex Clede, l'unico pompiere che nell'immediatezza aveva le competenze per entrare in quel fiume.
4: Ho salutato i miei figli
3: e ho tentato di salvare i figli degli altri e mi sono tuffato, ha detto tra una pausa e l'altra per via dell'emozione. Sul suo volto gli occhi lucidi, solo nuotando si accorge che non avrebbe mai potuto raggiungere e soccorrere Bianca Doros, Patrizia Kormos e Christian Molnar. Il suo racconto, a pochi metri,

0: dalla madre di Patrizia, Michaela Tritian.
1: Io li ringrazio anche che si è messa la vita in pericolo per questi ragazzi, almeno ci ha provato, voleva fare di più.
0: Clede è uno dei 4 vigili del fuoco chiamati a testimoniare, tra di loro il coordinatore inviato con la Toscana da Udine, Narciso Lorenzin. Ha spiegato che i ragazzi non erano proprio sotto il ponte romano come gli era stato riferito, ma che la loro distanza era tale da non rendere fattibile il salvataggio con la stessa Toscana. Questo è uno degli elementi sottolineati dall'accusa, secondo cui i 3 vigili del fuoco della centrale operativa imputati avrebbero potuto e dovuto indicare con maggiore precisione la posizione dei ragazzi. Il 4º uomo sotto processo è un infermiere della centrale Sores. Tra i punti evidenziati dalla difesa ci sono invece l'eccezionalità dell'evento, la grande velocità con cui la piena si è sviluppata, il livello del natisone è salito di diversi metri in poche decine di minuti. Le domande rimangono sempre le stesse. Si sarebbero potuti salvare i ragazzi agendo in modo diverso, magari chiamando immediatamente l'elicottero regionale? Se sì, c'è in ogni caso una responsabilità penale tale da comportare la condanna per omicidio colposo per gli imputati? Lo stabilirà solo il processo. Prossima udienza a settembre. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dal futuro politico al dibattito sul terzo mandato fino alle polemiche nazionali sui diritti civili, il presidente della regione Massimiliano Fedriga affronta i temi più caldi dell'attualità e prende nettamente le distanze dalle dichiarazioni di Roberto Vannacci. Sentiamo.
3: Massimiliano Fedriga, tutto campo a margine del giudizio di parificazione della Corte dei Conti, si sofferma sul suo futuro politico, sulle polemiche nazionali e sul tema del terzo mandato. Il presidente torna a difendere il principio dell'elezione diretta. Devono essere cittadini a scegliere, afferma, e non soltanto quando fa comodo. Una politica che decide tutto al suo interno e non fa scegliere i cittadini è più comoda, ma meno efficiente e democratica. Ma è sul terreno dei diritti che usa le parole più dure. Boccia senza appello le uscite di Vannacci, prendendo nettamente le distanze dai richiami alla decima MAS, dalle frasi sulle persone di colore e dagli attacchi agli omosessuali. Basta propaganda costruita per raccogliere consenso. Massimiliano Fedriga.
4: Perché non si può provocare su tutto. Faccio l'esempio, ho sempre difeso la famiglia tradizionale, ma possiamo tenere la dignità di un ragazzino o di una ragazzina che magari a 14 anni sente dire da un uomo pubblico, importante, in televisione, tu non sei normale? Vuol dire colpire quella persona nel singolo, vuol dire che per guadagnare qualche voto si mette in discussione la dignità della persona.
3: Il suo futuro politico continua però ad alimentare il dibattito. Le opposizioni chiedono chiarezza. Per la segretaria del PD del Friuli Venezia Giulia Caterina Conti, il presidente deve dire se intende completare il mandato fino al 2028 o lasciare anticipatamente la guida della regione. Furio Onsel di Open Sinistra FVG chiede che Fedriga chiarisca al più presto le proprie intenzioni. Il governatore non indica tempi per sciogliere il riserbo, respinge le critiche e ribadisce che la sua priorità resta amministrare la regione. Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Spiace leggere gli attacchi che il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sferrato a freddo nei confronti del generale Roberto Vannacci. Auspico che i toni restino nel campo del rispetto del confronto politico e quanto affermato in una nota la consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia, Maddalena Spagnolo, di Futuro Nazionale, evidenziando che ogni cittadino ha il diritto di esprimere le proprie idee politiche, purché nella legalità.
2: A Trieste l'amministrazione comunale, d'intesa con la famiglia dell'assessore Giorgio Rossi, comunica che oggi alle 9, dalle 9 alle 11:15 sarà aperta nella sala del Consiglio Comunale del Municipio in Piazza Unità la Camera Ardente per dare la possibilità di rendere omaggio all'assessore. Alle 11:15 il feretro sarà trasferito alla Cattedrale di San Giusto, dove alle 12 sarà celebrata la Santa Messa da Don Ettore Malnati. Al termine della funzione la salma sarà accompagnata al cimitero di Opicina.
5: Rossi, nato a Umago nel 1947, si trasferì a Trieste da giovanissimo con la famiglia come esule istriano. Diplomato perito edile, alla fine degli anni 60 fu attivo nel settore dell'edilizia. L'ingresso in politica risale all'inizio 2000. Dal 2001 al 2006 ricoprì l'incarico di assessore ai lavori pubblici e dal 2006 al 2011 fu assessore all'educazione, mentre dal 2016 al 2021 fu assessore a sport, cultura e giovani. Nella quarta giunta di piazza è stato assessore alle politiche della cultura e del turismo, carica mantenuta fino alla sua improvvisa scomparsa.
2: Si intitola Il futuro del Tagliamento, è un bivio l'incontro pubblico organizzato dal gruppo di Cittadinanza Attiva Noi Siamo Tagliamento in collaborazione con Lega Ambiente FVG e l'Associazione per la Terza Ricostruzione ATR. L'evento è stato allestito a 2 anni dalla delibera regionale che ha rilanciato il progetto di una grande traversa laminante sul fiume e si terrà a Spilimbergo al Cinema Teatro Castello in Piazza Duomo alle 20:30. Tra i relatori Sandro Carnielutti, presidente di Lega Ambiente FVG, che è contraria al nuovo bando bando DOCFAP, documento di fattibilità delle alternative progettuali avviato dalla regione, perché a loro avviso rischia di rivelarsi una procedura blindata e orientata a riproporre infrastrutture di cemento, escludendo di fatto le soluzioni basate sulla natura. A Carnierutti abbiamo chiesto le ragioni di questa contrarietà. Ascoltiamo.
6: Tre motivi. Primo motivo è che nell'individuazione delle alternative individua solamente un pezzo di fiume, ovvero quello da Stretta di Pinzano fino al mare. Invece l'approccio dovrebbe essere di considerare l'intero bacino. La seconda cosa è che bisogna tener conto di quelli che sono i piani, i programmi in essere, ovvero il piano di gestione rischio alluvioni prevede due traverse, una a Vignano, l'altra a Varmo. Terzo aspetto che complica è che bisogna tener conto anche di esigenze viabilistiche, ovvero la bretella che deve collegare le due sponde in quel di Vignano. Questi punti che vengono richiamati dal bando in qualche modo orientano.
5: A vostro avviso potrebbe essere indicata una soluzione alternativa più valida?
6: Dal nostro punto di vista, quello di Legambiente, la progettualità dovrebbe tener conto di due obiettivi che non possono escludersi uno con l'altro, ma devono essere contemperati. Quali sono questi? Uno è quello di mitigare il rischio idraulico, sapendo che il rischio assoluto non esiste. Due, quello di mantenere le caratteristiche nel tratto intermedio distintive del fiume, connettività, canali intrecciati, possibilità di allagamento delle lagune, delle piane allagabili, cioè garantire la piena funzionalità del fiume, che sono una caratteristica unica sicuramente in Italia e una delle poche in Europa. Per cui due obiettivi, dando però priorità a quelle che sono le soluzioni che in qualche modo ricalcano dinamiche naturali.
5: Prosegue l'iter della riforma urbanistica del Friuli Venezia Giulia. Il disegno di legge, ora all'esame della quarta commissione, punta a rinnovare le regole sul governo del territorio, limitando il consumo di suolo e favorendo la rigenerazione urbana. L'approdo in aula è previsto dopo l'estate.
7: È in fase di concertazione il disegno di legge regionale numero 90 per la riforma del governo del territorio, una riforma che punta a sostituire il vecchio piano urbanistico regionale generale, il PURG, del 78. Illustrata in quarta commissione, continua il suo cammino dopo aver incassato il parere positivo del CAL più di un mese fa e dopo aver raccolto le opinioni di alcuni soggetti coinvolti, tra questi le amministrazioni comunali, i consorzi, il mondo agricolo e quello produttivo, oltre alle professioni. A breve anche l'incontro con le associazioni ambientali che hanno sollevato più di una critica. Per l'arrivo in aula si dovrà aspettare la fine dell'estate. L'assessore regionale all'infrastruttura e al territorio, Cristina Mirante.
8: In questa fase noi stiamo raccontando la legge urbanistica. La legge urbanistica è la cornice normativa che servirà poi alla regione a poter approvare il piano di governo del territorio.
7: L'obiettivo principale è limitare il consumo di suolo e promuovere il recupero degli edifici già esistenti nel nome della rigenerazione urbana. Per questo, spiega, serve una cornice normativa e degli istituti specifici a disposizione dei comuni. Tra gli strumenti introdotti figurano la perequazione e la compensazione urbanistica. Sul versante della pianificazione viene introdotto un livello intermedio tra comuni e regione ed è quello dei 12 sistemi territoriali locali come sedi di concertazione e coordinamento, ma si è registrata anche l'apertura per comprendere eventualmente anche le nuove province. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: E segnaliamo ora alcuni appuntamenti politici di oggi. Il comitato promotore per la proposta popolare regionale per la costituzione di due province autonome sul modello del Trentino Alto Adige ha organizzato la conferenza stampa intitolata "A Gorizia bisogna ripristinare la zona franca come in Valle d'Aosta". Appuntamento appunto a Gorizia, davanti al Palazzo della Provincia in Corso Italia alle 10.30. Interverrà il consigliere comunale di Gorizia del Patto per il Nord Franco Zotti con l'avvocato Guido Germano Pettarin e il consigliere comunale di San Dorligo della Valle Giorgio Marchesic.
2: Prima giornata di tesseramento per il partito di Forza Italia, oggi in programma a Trieste, in piazza della Borsa, dalle 9 alle 12.
5: A Pordenone la prima commissione consigliare bilancio e programmazione si riunirà per verificare gli equilibri di bilancio, ratificare la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e approvare il piano tariffario Tari 2026. Appuntamento al secondo piano del Palazzo Municipale in sala Missinato dalle 18.
2: L'assemblea dei soci di Kafka S.p.A., la società che gestisce il servizio idrico per i 155 comuni del Friuli Venezia Giulia, ha deliberato la sospensione della seduta per la nomina del consiglio d'amministrazione del presidente. I soci si ritroveranno in assemblea martedì 21 alle 17.30.
5: Andiamo ora al mare. Grado Impianti Turistici GIT si è aggiudicata la concessione demaniale della spiaggia di Grado per i prossimi 15 anni. La firma è stata apposta al termine dell'iter amministrativo e del bando pubblico che ha visto la società risultare assegnataria. Il rinnovo consentirà a GIT di programmare investimenti per oltre 6 milioni di euro destinati al miglioramento dell'arenile in sinergia con gli interventi di riqualificazione delle aree di retrospiaggia promossi da Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Grado. La concessione garantisce inoltre continuità occupazionale agli oltre 200 collaboratori della società. Il presidente Roberto Marina ha definito il provvedimento l'inizio del futuro dell'offerta turistica di Grado, sottolineando la possibilità di pianificare lo sviluppo della località con una prospettiva di lungo periodo.
2: Non solo spiaggia, anche la Pineta Legnano costituisce un elemento insostituibile del tessuto urbano e naturalistico locale, con grandi potenzialità sia sul piano turistico che ecologico. L'Università di Udine promuove un monitoraggio per studiare la crescita degli alberi e l'assorbimento delle emissioni carboniche.
9: A tratti è un vero e proprio bosco urbano, decorato con sculture e fornito di aree di sosta e giochi per i bambini, ma la Pineta di Lignano è innanzitutto un ecosistema e un corridoio ecologico da studiare e preservare. A Lignano Pineta, l'Università di Udine promuove un monitoraggio dell'area boschiva con droni e sensori, 11 ettari di laboratorio a cielo aperto. Alessandro Ricetto, agronomo.
10: Stiamo facendo appunto una serie di studi per migliorare la situazione, insomma, fito vegetativa

0: venendo.
1: Intanto si è conclusa la messa a dimora di più di 3.300 piante appartenenti a oltre 100 differenti specie sul lungomare Kechler, un percorso botanico e olfattivo capace di accompagnare il passeggio in un viaggio fatto di colori, profumi e fioriture lungo tutto l'anno. Lignano Sabbiadoro, Lorenzo Gerlinsoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo allo sport, iniziando da calcio. È Gaetano Fontana il nuovo allenatore della Triestina. Prima di intraprendere il percorso di allenatore, il tecnico calabrese, 56 anni, ha vissuto una lunga e prestigiosa carriera nel ruolo di centrocampista, formandosi a livello giovanile nel Catanzaro e vestendo successivamente le maglie di Padova, Reggina, Alessandria, Juve Stabia, Ascoli, Fiorentina, Napoli e poi nuovamente Ascoli, casacca con cui ha smesso i panni di calciatore nell'estate 2007. Nella stagione 2008-2009 invece è iniziata la carriera da allenatore, guidando in serie di prima il Centobuchi, a seguire la Sant'Egidiese. Dal campionato 2013-2014 ha poi allenato stabilmente in terza serie, sedendo sulle panchine di Nocerina, Juve Stabia, Cosenza, Casertana, Fano, Imolese, Turris, Latina e Gubbio. Con Fontana entrano a far parte dello staff tecnico il vice allenatore Giuseppe Rossi e il preparatore atletico Giovanni Altilia.
3: E andiamo ora appena oltre confine ad Umago in Croazia, dove ieri sera ha perso Matteo Arnaldi, ultimo italiano che era ancora in gara al torneo di tennis APT 250. Tifosi transfrontalieri, quelli del Friuli Venezia Giulia, erano in moltissimi.
4: Fuori anche l'ultimo azzurro dal torneo ATP 250 di Umago, l'appuntamento croato che ogni anno richiama migliaia di appassionati del tennis provenienti dalla nostra regione. Ieri sera, nei quarti di finale, Matteo Arnaldi ha ceduto al bosniaco Dami Zumur, numero 108 al mondo, dopo una lotta lunga quasi 4 ore con un finale 7-6, 6-7, 7-6, in una partita di altissimo livello con il liguro che ha pagato qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Risultato che ha lasciato l'amaro in bocca ai tantissimi tifosi italiani accorsi al campo centrale del comprensorio di Plava Laguna, che ora si potranno gustare gli ultimi incontri del prestigioso torneo senza però la presenza di un azzurro nel tabellone finale. Eppure le aspettative erano tante, a cominciare da Flavio Cobolli, uscito subito dopo la prima partita persa contro l'argentino Burruciaga, una prova sorprendentemente negativa per il finalista del Roland Garros 2026 e numero 9 al mondo. Quello di Umago è diventato un evento molto più di una semplice tappa estiva sulla terra battuta. Assieme a quello di Monte Carlo, è il torneo più vicino al territorio nazionale, raggiungibile per gli appassionati del Friuli Venezia Giulia in un'ora di macchina o poco più, e che ha dato la possibilità di assistere alle gesta dei grandi campioni della racchetta come Jannik Sinner, che qui vinse nel 2022 contro lo spagnolo Alcaraz, e l'anno scorso quando Luciano Darderi conquistò il trofeo battendo in finale lo spagnolo Taberner. Per vedere un altro azzurro sollevare la coppa sul centrale intitolato a Goran Ivasinevic, l'appuntamento è rinviato a luglio del 2027, con buona pace degli appassionati di tennis della nostra regione. Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Concerto in esclusiva regionale per la cantante romana Giorgia, di cui in sottofondo state ascoltando la canzone Tu mi porti su, che nell'ambito della tournée estiva G-Summer inaugurerà la rassegna Estate di Stelle in scaletta i brani dell'ultimo album G, già certificato disco d'oro con successi che si aggiungono ai milioni di dischi venduti, ai duetti con Luciano Pavarotti, Ray Charles, Alicia Keys e ai 100.000 biglietti registrati per i concerti dal vivo a Palma Nova in Piazza Grande alle 21, porte aperte dalle 19 all'ingresso di Borgo d'Aquileia.
2: Tre minuti a testa, solo voce e corpo. Arriva Sesto al Regan alla gara tra poeti Posse, che sta per Poetry Slam Sesto, stasera alle 21 in Piazza Castello, con ingresso libero. Sei tra i migliori slammer italiani si confronteranno in una gara coinvolgente, dove sarà il pubblico a decretare il vincitore. Ospite d'eccezione Gabriele Ratano, campione italiano di Poetry Slam in carica. Ascoltiamo un pezzettino di una delle sue poesie per capire di cosa stiamo parlando.
5: Ora è tutto digital, tutto social, tutto fashion, tutto follow, tutto engagement, tutto ego, tutto storto. Il lavoro mobilita l'uomo e io sono figlio di madre e di padre emigrati da sud a nord, come la maggior parte dei ragazzi cresciuti a Milano, in provincia, e magari sarò padre di un figlio cresciuto a Berlino, Parigi, Stoccolma, e io l'immigrato da sud a nord, di un'Europa conveniente, con la nostalgia di un'Italia che poteva essere meglio. La mia generazione scalcia e lotta, a dispetto di chi dice che sta in disparte, si fa strette, si abbraccia tutta, con la Genalfa che fa da sparring partner e con i millennial a coprire le spalle. La mia generazione è quella che prenderà il per ridistribuire le carte. La mia generazione è invidiata da quelle di prima per la capacità di dire no, grazie. Siamo quelle del quiet quitting, del lavoro quanto basta, non andare in burnout, perché noi stiamo bruciando sotto il peso di un'eredità che piega le schiene dritte, che preme sul collo, con l'ansia sociale che sale, la scala Richter di un terremoto emotivo che è fuori controllo. Più FOMO, cyberbullying, più suicidi, più doomscrolling, più overthinking. Siamo quelle degli anglicismi, della lingua storpiata di Dante e Boccaccio. E non è pigrizia non accettare un contratto su carta da 8 euro all'ora che poi diventano 4 sul campo. E non è malizia non accettare il ricatto del fatto che prima di te l'ho fatto io, l'ha fatto lei, l'ha fatto lui.
3: In gara quindi i poeti da Firenze, Viterbo, Bologna, Verona, Ferrara. Al telefono abbiamo raggiunto Roberto Ferrari, presidente dell'associazione Bene Andanti, organizzatore, a sua volta poeta anche lui. Roberto, abbiamo sentito un estratto di una poesia di Ratano. La poesia sembra diventare pop e toccare spesso anche temi sociali.
0: Ma per fortuna, direi, ho visto che il nostro tempo è molto particolare, dove sembra quasi che l'indifferenza alla faccia da padrona, ecco che questi giovani artisti intelligentissimi e molto bravi e no, creativi ci mostrano che cos'è il mondo.
3: La serata quindi come si articola? Si tratta di una vera e propria competizione, i poeti recitano i loro versi, gareggiano e poi il pubblico sarà la giuria.
0: Esattamente, esattamente. Noi daremo delle ragnette al pubblico, ci saranno due tornate, due manche, no, in cui verranno letti tutti quanti i testi e il pubblico poi decreterà quali sono i migliori e alla fine verranno decretato il vincitore.
2: Lampioni e portici. In occasione dei 30 anni di carriera, il gruppo di rock elettronico dei Subsonica, di cui in sottofondo state ascoltando il brano Istrice, si esibirà nella cornice del tour Terre Rare 96-26, dal titolo dell'undicesimo album in studio della band che è stato pubblicato lo scorso marzo. Il concerto, incluso nella 35esima edizione del ciclo Pordenone Blues & Co., proporrà i grandi classici che hanno segnato il percorso del gruppo in parallelo con le sonorità dell'ultimo disco. Appuntamento a Pordenone, al Parco San Valentino dalle 21.30. Ad aprire il concerto ci saranno gli El Partido, nuovo progetto nato dai componenti dello Stato Sociale che ha già riscosso successo a Milano, Torino, Roma, Bologna e Pordenone.
3: Tra gli altri concerti d'eccezione oggi in calendario, quello del bassista statunitense Mono Neon per la 36esima edizione della rassegna Udine Jazz. L'artista, che è anche compositore, è conosciuto per essere stato uno degli ultimi collaboratori di Prince e aver conquistato un prestigioso premio Grammy. Con oltre 25 album pubblicati e milioni di visualizzazioni sui social, Mono Neon ha ridefinito il ruolo del basso elettrico, fondendo funk, soul e jazz d'avanguardia a Udine in corte Morpurgo questa sera alle 21.30.
2: Sul palco di Grado saranno invece i protagonisti Planet Funk, gruppo di musica dance elettronica di fama internazionale, celebre per successi come Who Said e Inside All The People, noti per il loro stile inconfondibile che fonde musica elettronica, dance, rock e contaminazioni internazionali. I Planet Funk proporranno il loro Bloom European Tour, viaggio sonoro tra grandi successi e nuovi brani tratti dall'album di inediti Bloom. Appuntamento al Parco delle Rose a Grado alle 21.
3: Infine il bluesman triestino Mike Sponza sarà di scena a Trieste in Piazza Verdi stasera alle 21, ingresso libero per presentare in anteprima il 16° album di una lunga carriera di 40 anni. Dopo essersi esibito nei principali festival europei, aver registrato più volte negli storici Abbey Road Studios di Londra, Sponza avvia ora un progetto nuovo che amplia gli orizzonti sonori lasciando entrare influenze contemporanee, nuove architetture ritmiche, una ricerca timbrica che guarda al presente senza rinunciare alla propria autenticità.
6: Rassegna stampa.
2: Dalle pagine dei quotidiani locali, il processo per la tragedia del Natisone apre entrambe le edizioni del Messaggero Veneto, che condividono anche titoli per l'approvazione della norma a tutela di sindaci e volontari, un titolo sul rapporto della Corte dei Conti per il bilancio regionale, di cui vi abbiamo dato conto ieri, e poi un altro sulle posizioni politiche di Fedriga. Spazio poi ai risultati dei test Invalsi, che in regione segnano esiti migliori rispetto alla media nazionale, seppur meno favorevoli rispetto alla situazione pre-pandemia. L'edizione di Udine del Messaggero in fotonotizia mostra il set cinematografico ora attivo a Tor Viscosa con l'attore Alessandro Preziosi, e poi apre le pagine di cronaca locale con il piano di Confcommercio per il ricorso a personale di sorveglianza finanziato con fondi della regione. Per il basket, il sesto anniversario della Gesteco Cividale, anniversario della fondazione che risale al 17 luglio 2020. L'edizione di Udine del Gazzettino apre invece con il piano anticode di Autostrade Alto Adriatico per i prossimi fine settimana. In fotonotizia si occupa degli addetti ai servizi di controllo in centro città.
3: Andiamo ora a Trieste con il piccolo Ater, graduatori in arrivo, in 4.500 cercano casa, il titolo d'apertura, fame d'alloggio in provincia, sbloccata la pubblicazione delle graduatorie previste entro fine agosto nel giornale I Criteri Adottati. La fotonotizia centrale poi del Graduation Day, l'università festeggia in Piazza Verdi i 187 dottori di ricerca col lancio del tocco. In taglio alto la politica nazionale con il sì della Camera alla legge elettorale, al piccolo l'intervista al triestino Ettore Rosato, bene se il mio Rasatellum verrà superato con lo non lo rimpiangeremo, dice colui che è considerato il padre della legge e che ha accompagnato due elezioni politiche. Sempre dalla prima pagina, di spalla le esequie di oggi per l'assessore Giorgio Rossi e poi la cronaca con un accoltellamento a Ponziana, due muratori aggrediti. Inferno Coroneo, titolo al giornale, quattro suicidi evitati dagli agenti. Nella pagina dei Balcani si parla di Slovenia, un fondo da 17 miliardi d'euro contro lo spettro delle culle vuote, un progetto demografico nazionale che punta a garantire stabilità del sistema pensionistico e a sostenere le famiglie. E poi
2: passiamo al Messaggero Veneto di Pordenone, che in fotonotizia si occupa dell'incendio scoppiato in un bar a Sesto Arregona, e poi apre le pagine interne di cronaca locale con la chiusura del reparto ospedaliero di dermatologia. Dei cinque specialisti ne è rimasto solo uno, che dal 5 al 21 agosto sarà assente. In parallelo prende forma il trasferimento del dipartimento materno-infantile nel nuovo Santa Maria degli Angeli. L'edizione di Pordenone del Gazzettino apre con le tre condanne inflitte ai responsabili di rapine e violenze avvenute nel dicembre scorso alla stazione ferroviaria cittadina a danno di un minorenne straniero. Per i responsabili, tre giovani anche loro stranieri, il giudice ha anche disposto l'espulsione dall'Italia al termine della pena. Fotonotizia per l'incendio di Sesto Arregena e poi da Sacile lo stallo al progetto per la casa di riposo di ampliamento dei posti letto a causa del nuovo iter digitale in vigore dallo scorso gennaio e di cui il Ministero ha emanato le linee guida solo a febbraio scorso.
3: Andiamo a Monfalcone con il piccolo edizione dell'Isontino, energia per Fincantieri, il titolo, 15 ettari a fotovoltaico, l'area individuata a Bristigna, superata la fase burocratica in corso l'allestimento, l'impianto fornirà energia allo stabilimento di Panzano. Fotonotizia di centropagina, ruspe in azione all'ex ospedale civile, la grande demolizione è iniziata, Gorizia cambia volto, di spalla la cronaca, strage di Peteano, altri 20.000 euro per il monumento ai tre carabinieri, era finito nel mirino dei vandali. E poi il caso di un asilo nido privato a Ronchi dei Legionari, bimbi maltrattati e frode sui pasti, a processo titolare educatrice. L'ok dei sindaci poi alla nuova casa della comunità di Monfalcone, i territori però lamentano i trasporti, li vogliono più adeguati. E di origine monfalconese è il comico Paolo Rossi, che nella sezione spettacoli del Corriere della Sera oggi c'è un'intervista tutta pagina dal titolo Il mio teatro scorretto, e tra le altre cose dice: io in politica non mi voterei mai, sono inaffidabile.
2: Giornata di inaugurazione ad Arta Terme per il percorso incluso nel progetto 10.000 passi di salute, che è stato intitolato Arta Terme, le sue borgate tra sentieri, natura, tradizione e storia. Interverrà il presidente di Federsanità CFVG Giuseppe Napoli. Ritrovo all'ingresso del Parco delle Terme di Arta, vicino al cartellone del progetto FVG in movimento, dalle 17.30. Tra gli appuntamenti di oggi segnaliamo il programma del 45esimo premio internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei, che prosegue con la masterclass del critico cinematografico Roy Menarini a Gorizia, al Kinemax alle 11.
3: Altri appuntamenti: Franco Gabrielli, già direttore del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica SISDE, presenterà il suo libro Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica, in dialogo con Mitya Jaluz, docente di procedura penale all'Università di Genova. L'appuntamento è a Trieste, al Caffè San Marco, alle 18.
2: Il piede nella fossa è l'ultimo libro dello scrittore Andrea Vitali, che sarà presentato dall'autore a Grado al Velarium alle 18.
3: La giornalista Ilaria Maria Sala presenterà il suo libro Flower Power, storie politiche di fiori e giardini dall'Asia, a Udine al Visio Garden Yatai alle 19.30.
2: Marco Polo a pedali è il libro di Marco Fiorini in presentazione a Monfalcone nel giardino Patuna in via Colleoni alle 18.30.
3: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con Vueuf e Velindì. L'associazione Casa Mia ha costruito un complesso di alloggi negli ospedali di Udine e Tolmezzo per ospitare gratuitamente i familiari dei ricoverati. Alle 11.20 ritorna un tranquillo weekend da paura. Estate con tante proposte per evadere da questo caldo weekend di luglio. I programmi tornano alle ore 14. Sono le 7.54, è tutto per questo GR regionale della Rai, redatto e condotto da Maria Spezia e Anna Vitaliani in studio. La parte tecnica qui in regia Carlo Morello e Pasquale Nocera. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. È tutto, grazie per l'ascolto. L'appuntamento radiofonico con la Rai torna puntuale alle 12.30. Buona giornata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Operativo della Globalmetra di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo da poco nuvoloso sulla costa, variabile sul resto della regione, con possibili locali rovesci anche a carattere temporalesco, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. Il traffico è già sostenuto sulla rete autostradale, in particolare sulla A4. Attenzione, in direzione Trieste si registrano code per un mezzo pesante in avaria tra Cessalto e le Portogruaro all'innesto con la A28. Segnaliamo poi la possibilità di ulteriori rallentamenti e code tra Portogruaro e San Donato di Piave, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Abbiamo poi cantieri di lavoro sul raccordo RA13 con la galleria Carso chiusa in direzione Venezia tra Cattinara e Padriciano, con uscita quindi obbligatoria Basovizza per rientrare sull'area 13 a Padriciano. Sull'area 14 la diramazione Piccina Pernetti permane la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Trieste, mentre sul tratto A Sistiana-Rabuiese la galleria Monte d'Oro vede uno scambio di carreggiata con chiusura della direzione per Trieste e doppio senso nella direzione per la Slovenia. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria più recenti segnaliamo sulla statale 13 Ponte Bana lavori con tensioni alternati e riduzioni di carreggiata nel comune di Basiliano e poi tra i comuni di Pavia di Udine e Santa Maria la Longa sulla strada regionale 352, mentre sulla statale 52 Carnica permane la chiusura della circolazione con deviazioni indicate sul posto nel comune di Villa Santina. Ancora segnaliamo sulla strada regionale 251 della Valcellina lavori con una deviazione su viabilità di cantiere nel comune di Cimolais e in restringimento anche all'altezza del comune di Barcis. Ed è tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'augurio di una buona giornata.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
9: Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
10: Collaborazione con il CIS.
11: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
12: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
11: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Alitosi?
10: Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
16: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La grazia a Roggero, l'uomo che ha ucciso due rapinatori. Mattarella convoca Nordio, è una mia prerogativa. Sul lato di clemenza al gioielliere e la legge elettorale si ricompatta la maggioranza, polemiche dalle opposizioni, no al Far West. Trump, attacco a Pechino, ha rubato i dati di 220 milioni di elettori, nostro sistema compromesso. Sull'Iran stiamo vincendo, nella notte ancora bombardamenti. Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, la delusione dei parenti delle vittime. Export italiano in crescita nonostante la crisi, nel GR l'intervista a Matteo Zoppas, presidente dell'Istituto Commercio Estero. Lavoro, ora è l'intelligenza artificiale che decide chi deve essere licenziato. Ma che caldo fa, oggi 16 le città con bollino rosso, domani saranno 19, record di temperatura in Sardegna, 47 gradi, temporali al nord. Mangiare in Italia senza errori, la BBC pubblica un vademecum in 7 punti, tra ironia e bon ton, il cappuccino solo a colazione. I Lit FIBA infiammano Rock in Roma a capannelle, attesa per il loro prossimo album dal vivo. Mondiali di calcio, meno 2 alla finale Argentina-Spagna, domenica sul campo di New York, due stili diversi e un unico obiettivo, vincere. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la politica con le scintille tra i partiti sulla nuova legge elettorale che ora passa al Senato dopo il via libera della Camera e la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato dopo aver ucciso due rapinatori, un caso politico e anche istituzionale. In studio Vasco Pirri.
4: Sì Sabrina, sono proprio questi due temi che infiammano il dibattito politico, la legge elettorale e il caso Roggero, su cui è intervenuto ieri sera il capo dello Stato, lo ricordiamo, il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi dopo aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il ministro della giustizia Carlo Nordio aveva annunciato di aver avviato un'istruttoria di propria iniziativa per la grazia a Roggero. Sergio Mattarella ieri ha convocato Nordio al Quirinale puntualizzando che gli atti di clemenza spettano esclusivamente a lui, come ci spiega il nostro quirinalista.
5: Solo il Presidente della Repubblica può concedere la grazia, parole che il Quirinale emette nero su bianco al termine del colloquio tra il Capo dello Stato Mattarella e il Ministro della Giustizia Nordio, dopo che lo stesso Guardasigilli aveva fatto sapere di aver avviato l'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. La decisione di via Renula ha evidentemente reso necessario un incontro finalizzato, si legge in una nota del Colle, a puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, la cui facoltà, si sottolinea, è riservata dalla Costituzione esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 emessa dalla Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
4: E allora, lo dicevamo nei titoli, la richiesta di grazia per Mario Roggero, iniziata con una raccolta di firme dei parlamentari, compatta tutto il centrodestra. Matteo Salvini della Lega ipotizza una candidatura per Roggero, da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto auspica si trovi un modo per evitargli il carcere, pensiero condiviso dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
6: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
4: È schierato con Roggero da tempo anche Roberto Vannacci, Futuro Nazionali, ed è dubbioso sugli anni di condanna da Azione Carlo Calenda. Il resto delle opposizioni parte all'attacco del ministro Nordio. Per il PD il guardasigilli ha fatto una figuraccia, i 5 Stelle accusano la maggioranza di voler tornare al Far West e alla legge del taglione. Da AWS sentiamo Nicola Fratoianni.
7: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, porta armi a spasso, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
4: L'altro tema caldo è la riforma della legge elettorale. Dopo giorni di voti, molti lo sappiamo sono stati quelli segreti, e tensioni a Montecitorio, la legge è stata approvata in prima lettura con ampia maggioranza. Vediamo allora la versione che approderà al Senato cosa prevede. La nostra scheda.
0: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extra Europa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
4: Ieri alla Camera ultime schermaglie, bagara al momento dell'approvazione dello Stabilicum, che per Fratelli d'Italia è un passo importante per governabilità e stabilità. Sentiamo Giovanni Donzelli.
2: C'è semplicemente la possibilità per gli italiani, finalmente, di scegliere qualcosa quando vanno a votare. L'Italia sarà più stabile, la politica più credibile e la nostra nazione più competitiva.
4: A questo punto la maggioranza dovrà riflettere e decidere se provare a reintrodurre le preferenze al Senato. Le opposizioni hanno ovviamente votato contro, mostrando cartelli in aula con la scritta legge truffa. Per Elly Schlein la maggioranza è ormai un colabrodo. Ascoltiamo la leader PD.
8: Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita.
4: Altro che stabilità, avverte il 5 Stelle Conte, una legge fatta per l'inamovibilità della Premier, inventa invece una parola doc verdi-sinistra parlando di schiforma. Renzi da Italia Viva invita all'unità il centrosinistra, altrimenti, dice stamattina intervistato su Repubblica, ci troveremo Giorgia Meloni al Quirinale e il generale a Palazzo Chigi.
3: Rai Radio 1, andiamo all'estero. Donald Trump rilancia la battaglia sulle elezioni del 2020 vinte da Biden, manipolate dai cinesi, afferma il presidente. A rischio, aggiunge, anche il voto di metà mandato a novembre. Il corrispondente.
9: Vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano sono quelle che denuncia Trump annunciando la declassificazione di documenti di intelligence relativi a elezioni dal 2018 in poi. Le principali accuse sono mosse alla Cina. La Repubblica Popolare, spiega Trump, ha acquisito in modo illecito 220 milioni di documenti relativi agli elettori statunitensi con dati sensibili. Membri del Deep State, dice inoltre alludendo a livelli di potere occulti e burocratici, avrebbero tenuto il presidente e il congresso all'oscuro dei tentativi cinesi di interferire nel voto. E in più un'inchiesta dell'amministrazione rivela che ci sarebbero almeno 278.000 persone senza cittadinanza registrate per votare alle elezioni federali. Correggere simili storture, conclude Trump, dovrebbe essere una battaglia di tutti. Poi però rilancia l'appello al Congresso ad approvare già prima delle elezioni di metà mandato il Save America Act, sostenuto soprattutto dai repubblicani, affinché chiunque alle urne debba mostrare d'ora in poi documento di identità e prova di cittadinanza. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Nel suo discorso il presidente Trump ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran, alzati i livelli degli attacchi. Il corrispondente.
10: Salto di livello. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran, ma questa volta, secondo le autorità iraniane, tra le decine di obiettivi colpiti, per la terza volta in una settimana la torre di controllo di Chabahar, sono state prese di mira anche infrastrutture civili, come la stazione ferroviaria di Bandar Abbas, l'aeroporto di Iranshahr e il ponte di Bandar Kamir, nella provincia di Hormozgan, raid che avrebbe provocato almeno 7 morti. Per rappresaglia, Teheran ha lanciato missili e droni contro strutture americane nel Golfo, in Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, ma anche in Giordania e, a sorpresa, è stata attaccata dai Pasdaran anche la base militare di Al-Tanf in Siria. Quella con l'America è una guerra esistenziale, dichiara ora il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Khalibaf, mentre, secondo fonti riportate dall'agenzia Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso e altro punto di transito strategico per i commerci mondiali. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Tensioni tra alleati. Slitta la visita di Netanyahu a Washington. La Casa Bianca accusa Israele di sabotaggio dei negoziati con l'Iran. Sul Libano alcuni media parlano di un possibile ruolo delle truppe italiane. La Farnesina non commenta. Il corrispondente.
11: Mentre le truppe israeliane si scontrano con gli Hezbollah nel sud del Libano, fa discutere la proposta emersa nei colloqui di Roma tra autorità libanesi e israeliane sull'invio di truppe italiane. Secondo il quotidiano israeliano Yediot Ahronot, i mediatori hanno proposto di schierare in due zone pilota soldati italiani per monitorare il disarmo e lo smantellamento delle milizie Hezbollah. Una missione diversa da quella di UNIFIL che scade a fine anno, presenza che Stati Uniti e Israele non accettano. Secondo gli accordi, Israele dovrebbe ritirarsi dalle due zone del sud del Libano trasferendo il controllo all'esercito regolare libanese. Intanto nuovi attacchi della Casa Bianca a Israele. Il vicepresidente americano Vance accusa Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. E oggi intanto il Parlamento israeliano chiude i battenti, terminato il suo mandato politico. Il 27 ottobre si terranno nuove elezioni ed è polemica sulle ultime leggi approvate dalla maggioranza, come quella sulla sospensione degli arresti per i religiosi ultraortodossi renitenti alla leva, norma già sospesa dalla Corte Suprema. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: In Ucraina, proteste in piazza contro il presidente Zelensky dopo la rimozione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov nell'ambito del rimpasto di governo. Sullo sfondo i contrasti tra il ministro e i vertici dell'esercito. Zelensky intanto ha ufficializzato la nomina del nuovo premier, Sergi Koretsky, ex dirigente del colosso pubblico dell'energia. Sul terreno due morti e otto feriti dopo un attacco missilistico russo nella notte sulla città di Odessa. Crisi internazionali e costi dell'energia, prezzi destinati ad aumentare, ha affermato la DDN Claudio Descalzi in commissione alla Camera. Da gennaio ci sarà lo stop del metano russo, avverte, mentre sul petrolio il contributo del Medio Oriente non tornerà più come prima.
12: Anche dopo la guerra aumenteranno i costi energetici, perché la mappa dei paesi fornitori di petrolio e gas basata su Russia e Medio Oriente non esiste più. Uno scenario che, secondo l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, costringe l'Europa a rivolgersi sempre più agli Stati Uniti, al Sud America e all'Asia per rifornirsi di combustibili. Il nuovo blocco dello stretto di Hormuz significa 9-10 milioni di barili al giorno di greggio inutilizzati, una situazione che i prezzi energetici per ora non riflettono pienamente, spiega Descalzi.
13: Sono stati utilizzati circa 400 milioni di barili di riserve che sono stati immesse nel mercato e queste hanno permesso di tenere i prezzi in una range fra i 90 e i 100 dollari dall'inizio dell'anno.
12: Ma queste quotazioni non dureranno a lungo. Descalzi anticipa uno stop completo del gas russo dal 1 gennaio. 36 miliardi di metri cubi che verranno a mancare. Per questa data l'Italia dovrebbe raggiungere il 90% degli stoccaggi, mentre altri paesi europei sono molto al di sotto, ma i prezzi continueranno a volare. Gelsomina Testa, GR1.
3: Nonostante le crisi, cresce l'export italiano. Nel 2025 il valore in euro delle esportazioni di merci ammonta a oltre 643 miliardi di euro, più 3,2% nei primi quattro mesi del 2026. Presentato alla Camera il 40° rapporto ICE, l'Italia nell'economia internazionale, in occasione del centenario dell'Istituto del Commercio Estero. L'intervista al presidente Matteo Zoppas.
14: Emerge soprattutto una crescita continua, un numero importante che nel 1926 si esportava il 12% del PIL. Siamo nel 2026 e si esporta più del 30% del PIL. Quello che è importante capire è che negli ultimi due mesi c'è comunque una crescita che va al di sopra del numero della media, quindi con un potenziale a tendere più alto. Gli obiettivi, 1.700 miliardi di euro, che non saranno raggiungibili quest'anno, ma l'anno prossimo, salvo altre sorprese, ci si potrà avvicinare.
15: Il peso della crisi globale, quindi il problema dello stretto di Hormuz, pesa in qualche modo?
14: Sicuramente pesa. L'aumento dei costi avviene soprattutto nei paesi che sono vicini o interessati allo stretto di Hormuz. Se noi ci mettiamo Stati Uniti, dazi e cambio euro dollaro, ci mettiamo Hormuz, ci mettiamo vari conflitti, chiediamoci quanto bravi sono gli imprenditori italiani che comunque stanno facendo in modo di crescere il 3,6%.
3: Paola Bonanni, GR1. Le 8:14, la cronaca. A 8 anni dal crollo del Ponte Morandi a Genova, al processo di primo grado arriva la sentenza. La lettura del dispositivo delle condanne agli allora vertici di Autostrade, funzionari del Ministero dei Trasporti, nell'aula gremita dai parenti delle vittime. Il nostro inviato.
16: Tribunale di Genova condanna.
17: I 170 anni di carcere inflitti ai 32 condannati hanno commosso i parenti delle vittime, nonostante il procuratore Carlo Nicola Piacente di anni ne avesse chiesti 400.
18: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
17: La condanna più dura, 12 anni, all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, Giampaolo Accini al suo avvocato.
19: È senz'altro un capo espiatorio, si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
17: Ma per chi ha subito un lutto, nessuna pena è abbastanza.
20: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
17: Dopo il crollo del viadotto, Gianluca Ardini rimase incastrato 4 ore tra i detriti.
21: Per chi l'ha vissuto non finirà mai questa cosa. Da sopravvissuto non è facile, fisicamente ho i miei problemi, mentalmente ci stiamo sempre lavorando.
17: 23 gli imputati assolti o prescritti, condannati 2 dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti. Secondo l'accusa non vigilarono sulla manutenzione, ridotta al minimo per risparmiare, e quando la pila 9 con l'assò si portò dietro il ponte e le vite di 43 persone.
22: Ho perso 2 figli.
23: La nostra vita non è cambiata, è stravolta. C'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
17: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
3: Ora andiamo a Collegno, in provincia di Torino, per una lite in strada sfociata in omicidio. In diretta Claudio Vigolo.
24: Esattamente, una lite in strada degenerata in un omicidio è avvenuto ieri sera, poco dopo le 23. La vittima si chiamava Antonio Greco, 80 anni. Secondo i testimoni, l'uomo stava attraversando la strada a piedi e parlando con un'altra persona

0: quando è sopraggiunta una vettura che avrebbe rischiato di investirlo. Sarebbe scoppiato un litigio, prima a colpi di clacson e poi sfociato in insulti reciproci, finché il conducente, un 60enne, è sceso e lo ha accoltellato, ferendo anche il figlio dell'uomo, trasportato in ospedale in condizioni non gravi, per poi rimettersi al volante e allontanarsi. Nella notte i carabinieri sono riusciti a individuare e fermare il sospettato, che in questo momento è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Linea a voi.
1: Il caso Alessio Casimirri: inaccettabile la condizione di libertà di cui gode da 40 anni in Nicaragua, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'Italia torna a chiedere al paese centroamericano l'estradizione dell'ex brigatista rosso che partecipò nel 1978 al sequestro Moro e già condannato a 6 ergastoli.
2: Mai arrestato in Italia, da militante delle Brigate Rosse ha partecipato all'agguato di via Fani e all'omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione e condannato in via definitiva a 6 ergastoli. In Nicaragua è arrivato più di 40 anni fa. Quasi 75enne Alessio Casimirri nel paese centroamericano si è unito al movimento sandinista attualmente al potere, ha sposato una donna del posto e da tempo gestisce un ristorante di pesce. L'Italia ha chiesto a lungo la sua estradizione, ma è però concessa, anche perché ha acquisito la cittadinanza. Sulla vicenda è tornato durante il vertice del Partito Popolare Europeo a Madrid il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, con parole molto nette.
3: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
2: La nostra ambasciata a Managua ha quindi ricevuto una lettera di protesta nella quale il Nicaragua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Il meteo, il grande caldo non dà tregua. Oggi 16 città da bollino rosso, domani se ne aggiungeranno altre 3, mentre al nord sono arrivati i temporali. Gli aggiornamenti in studio con Paola Guarnieri.
4: È qualcosa che abbiamo già vissuto, Sabrina, in un passato molto recente, le ondate di calore di giugno che, l'ho confermato ieri anche la cabina di regia del Ministero della Salute, è stato il secondo giugno più caldo di sempre, ci hanno preparato a questa ennesima fiammata che domani raggiungerà il picco. Alle 16 città con bollino rosso di oggi se ne aggiungeranno 3, Ancona, Catania e Civitavecchia, 19 in tutto su 27 prese in esame. Emergenza climatica, ambientale, sanitaria, ieri il Ministero della Salute ha fornito i dati sulle recenti ondate di calore registrate a giugno, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ci sono poi i bacini in secca, la portata del Po in un mese è diminuita del 39%, quella dell'Adige del 55%. Gli incendi che continuano a divorare soprattutto la Sardegna dove tra l'altro ieri si sono superati i 45 gradi. Poco hanno fatto e fanno i temporali che arriveranno anche oggi. Ieri è stata l'Emilia Romagna la regione più interessata dai nubifragi, quasi 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Sarà così anche nei prossimi giorni, ce lo conferma il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Temperature sulle regioni centrali e meridionali molto oltre la norma del periodo, valori diffusamente prossimi a 40 gradi, con punte di 43-44 sull'entroterra della Sardegna, della Sicilia e tra Puglia e Basilicata. Per contro arrivano anche i temporali al nord, area alpina soprattutto oggi, settore centro-orientale, situazione che si confermerà anche nel corso del weekend. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
1: Ora parliamo di lavoro perché c'è una novità importante e sono in molti a essere preoccupati. Ora l'intelligenza artificiale decide chi deve essere licenziato, perlomeno in California.
6: Meta, il colosso tecnologico che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, ha introdotto mesi fa un programma di monitoraggio dei dipendenti basato sull'intelligenza artificiale. Nelle intenzioni di Mark Zuckerberg, doveva servire ad addestrare l'AI e migliorarne le prestazioni, assimilando i comportamenti degli impiegati e registrando ogni loro movimento, la digitazione sulla tastiera, l'attività del mouse, la cronologia del browser, i messaggi, le mail. Ma secondo 26 ex lavoratori che a San Francisco muovono causa l'azienda, l'intelligenza artificiale è servita a individuare le persone da licenziare, quelle che hanno usufruito dei congedi per maternità o malattia. A rilanciare la notizia è il Guardian. L'azienda risponde al quotidiano britannico che le decisioni sui licenziamenti sono state prese da persone in carne e ossa, ma per gli avvocati dei lavoratori è fin troppo evidente il nesso tra prestazioni rilevate in calo dall'intelligenza artificiale per le assenze pur giustificate e il licenziamento dei loro assistiti. Un ingegnere vittima di un infortunio, un manager dopo 16 giorni di malattia, una scienziata licenziata alla vigilia del parto. Francesca Fornario, GR1.

sport, i mondiali di calcio, domani a Miami la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, e cresce l'attesa per la finale di domenica sera a New York tra Argentina e Spagna. Ripercorriamo allora il cammino delle due nazionali che per la prima volta si contenderanno il titolo.

0: Gli spagnoli hanno steccato solo al debutto contro Capoverde, mentre Arabia Saudita e Uruguay sono state battute. Tutti i successi per l'Argentina, ma Algeria, Austria e Giordania non sono proprio al massimo del calcio mondiale. E infatti, nella fase a eliminazione diretta, percorso netto per la Spagna contro Austria, Portogallo, Belgio e Francia, tutte rivali europee, con solo il Belgio capace di violare la porta di Unai Simon. Grande sofferenza e rischi per l'Argentina, quando il tabellone l'aveva messa in discesa. I supplementari contro Capoverde, la rimonta negli ultimi minuti contro l'Egitto, in un mare di polemiche arbitrali, ancora supplementari con la Svizzera in 10 fino alla capolavoro, ma sempre in rimonta, in semifinale contro l'Inghilterra. Ha faticato di più l'Argentina, due partite ai supplementari, ma in finale tutto riparte da zero. Dallas, collaborazione tecnica Paolo Ranaldi, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Ciclismo, tappa numero 14 al Tour de France, in programma alcune salite impegnative. In giallo resta saldo al comando Tadej Pogačar.
2: È la tappa più lunga del Tour de France 2026, 205 km da Dol a Belfort, frazione che sembra disegnata per esaudire il bisogno di fuga di molti corridori, a cominciare dai nostri ballerini e Ganna, protagonisti anche ieri, nella tappa conclusa poi con la volata vincente di Merlier al terzo acuto in questa edizione della Grand Boucle. 2400 i metri di dislivello totale, divisi in due salite, primi due terzi di gara sostanzialmente pianeggianti, ma dopo circa 160 km, ecco il Col de Croix, 5 km al 4,8% di pendenza media, seguito a stretto giro di posta dal Ballon d'Alsace, ascesa decisamente più impegnativa, posta a soli 30 km dal traguardo, da scalare 9 km con una pendenza media che sfiora il 7% prima della picchiata verso Belfort, dove verranno premiati coraggio e forza. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Vademecum in 7 punti per evitare gli errori comuni dei turisti stranieri quando mangiano in Italia. È la lista della BBC che, tra il serio e il faceto, invita a fare attenzione quando si ordina.
3: Beh, gli spaghetti qua vanno senza le polpette.
4: Gli spaghetti non vengono con le polpette.
3: No, a volte gli spaghetti vengono da soli.
5: Mai sfidare le scelte e i criteri dei cuochi italiani, perché esistono regole non scritte attorno alla liturgia del cibo, spesso incomprensibili per gli stranieri, eppure maledettamente serie per noi, come mischiare pasta e polpette, appunto, o chiedere il parmigiano sopra gli spaghetti alle vongole. Ma ora arriva in soccorso la guida in 7 punti della BBC, dove, tra ironia e bon ton, si evidenziano 7 cose da evitare se si vuole sopravvivere alla legittima furia dei nostri chef. E allora, nessuna fretta a tavola, vietato il cappuccino a pranzo o cena, non sconvolgere l'ordine delle portate, non chiedere sostituzioni ad hoc, perché non si tratta mai di consuetudini fine a se stesse. Dietro quella cultura secolare ogni cosa ha una sua logica: l'accostamento degli ingredienti, la sequenza dei sapori, il vino che li accompagna, il particolare che si fa universale e trova compiutezza nella raccomandazione regina: provare sempre le specialità regionali. Si potrebbero scoprire interi mondi. Mauro Zanda, GR1.
1: La musica, in attesa dell'album dal vivo 17 Re Live 1986-2026, in uscita il 27 novembre, i Lit FIBA portano in giro il nuovo tour. Ieri sera per loro grande entusiasmo a Rock in Roma a Capannelle.
6: Non ha l'effetto nostalgia il ritorno dei Lit FIBA nella formazione storica per i 40 anni del loro classico 17 Re. È piuttosto un viaggio in un immaginario più attuale che mai. Un racconto declinato al presente tra paure e sogni, inquietudini e speranze. Il popolo del rock si è riunito a Roma in 11.000, hanno accolto Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Iazzi. Due ore e 30 di pura energia sotto il palco diverse generazioni premiate da una scaletta unica. L'album seminale, nato da una fusione di dark, post-punk e new wave, suonato per la prima volta integralmente, non sono mancati classici come Santiago, Eroi nel vento, Tex. Al centro del palco Pelù mostra come sempre il suo carisma, dialoga con il pubblico, sventola bandiere, da quella palestinese al nostro tricolore, simboli di un panorama alquanto incerto, che non poteva chiudersi se non sulle note di Cangaseiro. Marcella Sullo, GR1.
1: Sono le 8:26 minuti, ora torna Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
7: Buongiorno Sabrina, buongiorno a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. Nella seconda parte ricorderemo il giudice Paolo Borsellino, vittima dell'attentato mafioso del 19 luglio 1992 con 5 agenti della sua scorta, e parleremo anche della nuova legge approvata

0: proprio in questi giorni sulla protezione dei ragazzi che nascono e crescono in contesti mafiosi.
1: Tra poco su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, in regia Alessandro Pazienza e Fernando Conti, Sabrina Baldetti al microfono. Buon ascolto, buona giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
8: Hai dimenticato i costumi da bagno.
7: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 euro. Scopri di più su Conad.it.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: Io ho avuto la fortuna da ragazzo di conoscere, di essere amico d'infanzia del collega Falcone, col quale abitavamo a pochi passi di distanza, avevamo le stesse amicizie, frequentavamo le stesse persone. Ci siamo ritrovati dopo tanti anni in questo gruppo di colleghi che si occupavano della criminalità mafiosa.
13: Alcuni di noi si sono trovati impegnati in questa indagine quando da tempo già si trovavano all'ufficio istruzione e da tempo avendo assistito anche alle morti di colleghi o di collaboratori, ufficiali di polizia giudiziaria o dei carabinieri eccetera, è stato un impegno morale a rimanere a fare questo tipo di indagini. L'anonimato, il potere passeggiare per strada senza liberamente. Beh, sentiamo che la comprensione e la considerazione che ha il nostro lavoro va sicuramente e continuamente crescendo.
14: Io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano.
15: GR1, edizione straordinaria.
16: Buonasera, in studio Andrea Vianello. Ancora sangue a Palermo, poco meno di due mesi dopo la strage di Capaci, dopo l'omicidio di Giovanni Falcone, di sua moglie e dei tre agenti della scorta. Un attentato dinamitardo è stato compiuto intorno alle 17.15. Le notizie sono ancora frammentarie ma già drammatiche. Si parla di quattro morti, tra cui una donna, e decine di feriti. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto coinvolto un magistrato o almeno esponenti della sua famiglia. L'obiettivo dell'attentato potrebbe essere stato il giudice Paolo Borsellino. La madre del magistrato abita proprio in via Autonomia Siciliana. Elicotteri della polizia e carabinieri sorvolano la zona. I feriti vengono smistati negli ospedali circostanti. Ecco, ci giunge in questo momento un'agenzia. Secondo le prime notizie sarebbe rimasto ferito Borsellino, Paolo Borsellino, nella violenta esplosione di un'automobile imbottita di tritolo. Rimaste coinvolte.

0: volte l'autovettura del magistrato e le due blindate della scorta. Per ora è tutto, ci risentiamo più tardi.
1: 8 e 32 minuti, seconda parte di Radio Anch'io. Domenica 19 luglio saranno passati 34 anni dall'attentato di Via D'Amelio. Quello che abbiamo ascoltato, la voce che abbiamo ascoltato nella prima parte della nostra copertina, era quella proprio di Paolo Borsellino, il magistrato ucciso nell'attentato mafioso, insieme a 5 agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi e Vincenzo Fabio Limuli. E poi abbiamo ascoltato anche la voce del nostro ex collega Andrea Vianello, che dava appunto le prime notizie nella edizione straordinaria appena si venne a sapere dell'attentato. Erano notizie ovviamente ancora non complete, tant'è che si parlava solo del ferimento di Borsellino. 6 le vittime, dicevamo, il giudice e 5 agenti della scorta quel 19 luglio, ma ci fu probabilmente un'altra vittima, una vittima indiretta di quella strage, e ne parliamo con Giovanna Cucè, collega del TG1. Buongiorno Giovanna.
2: Buongiorno a te.
1: Giovanna, tu a quella settima vittima hai dedicato insieme a Nadia Furnari un libro uscito da poco che si intitola proprio così: Rita Atria, la settima vittima di Via D'Amelio, Mesogea Edizioni. Ci racconti chi era Rita Atria?
2: Rita Atria era una ragazzina di 17 anni che a un certo punto ha deciso di ribellarsi. Lo ha fatto prendendo questo coraggio in mano e denunciando la mafia del suo paese, Partanna, un piccolissimo comune della Valle del Belice. Erano gli anni 80, gli anni di una faida durissima che ha provocato migliaia di morti in quel pezzo di Sicilia, e che a un certo punto mette la sua vita nelle mani del giudice Paolo Borsellino. Lo fa nel 1991, invece di andare a scuola. Lei frequentava un istituto alberghiero, entra in una caserma dei carabinieri, si affida all'allora procuratore capo di Marsala, Paolo Borsellino, che la condurrà, le farà vedere, le mostrerà il volto buono dello Stato, le istituzioni che la proteggono, e a un certo punto a novembre del 1991 decide di metterla sotto protezione a Roma presso l'Alto Commissariato Antimafia, così si chiamava, non esisteva ancora il Servizio Centrale di Protezione. Voi avete ricordato, ancora le abbiamo tutte impresse negli occhi, le immagini di Via D'Amelio, quelle auto in fiamme, la palazzina sventrata, le nubi di fumo nero che si levavano da Via D'Amelio. E pochi sanno che una settimana dopo questa ragazza a 17 anni sarà trovata agonizzante sul marciapiede di Viale Amelia a Roma. Il quartiere è tuscolano, nessuno sapeva chi fosse, nessuno la conosceva. A un certo punto verrà identificata all'ospedale San Giovanni, attorno alle 14:56, quando arriverà alle 18 l'orario della sua morte.
1: Ecco, Giovanna, Rita era una ragazza che aveva deciso, come tu hai detto, di estraniarsi, ecco, da questo contesto, e anzi di denunciarlo. Qual era il suo rapporto con il giudice Paolo Borsellino?
2: Il giudice Paolo Borsellino per lei diventa una sorta di secondo padre. Suo padre era finito morto ammazzato in quella faida. Non era proprio un boss, tecnicamente, come si dice in questi casi, non era punciuto, non era organico, però era rispettato, e quindi era un po' un punto di riferimento per le famiglie mafiose di quel territorio. Paolo Borsellino le fa vedere che un'altra vita è possibile e le chiede di fidarsi delle istituzioni. Lei a un certo punto racconta tutto quello che sa da bambina, era una spugna assorbita, viva tutti i racconti che sentiva di questo padre all'interno della loro casa, di questo fratello, anche lui è morto ammazzato perché cercava gli autori dell'omicidio del padre. E a un certo punto Paolo Borsellino le fa vedere che un'altra strada probabilmente è possibile, che deve fidarsi di queste istituzioni. Lei lo fa, ma viene subito tralasciato un piccolo particolare: Rita Atria è una minorenne e avrebbe dovuto essere trattata come tale. Pensate che mai nessun tribunale per i minorenni, né a Palermo né a Roma, si dedicheranno a lei per come avrebbero dovuto. Ancora minorenne, a 17 anni, l'allora Alto Commissariato Antimafia le assegna una casa, quella di Viale Amelia, dalla quale

0: precipiterà dal settimo piano di questo numero 23 di questa casa che le era stata assegnata appena dopo la strage di via D'Amelio, ma non avrebbe mai potuto lei avere una casa da sola perché è minorenne.
1: Certo. E Giovanna, perdonami, quindi Rita si sente sola nel momento in cui Borsellino viene ucciso e ha paura, forse si sente sola, si sente abbandonata dalle istituzioni?
0: Allora, quello che siamo riusciti a ricostruire con l'associazione antimafia Rita Atria, con Nadia Fornari, è ripartire tra l'altro anche da quelle parole lasciate da Rita all'interno del suo diario: Borsellino sei morto per ciò in cui credevi, ma io senza di te sono morta, che guardate, rilette dopo, diciamo anche alla luce delle nuove notizie che abbiamo scoperto scavando negli archivi dei tribunali, delle procure di Mezza Sicilia, della procura di Roma, e anche grazie al Viminale che nel 2021 ha desecretato tantissimi atti che un tempo erano coperti da un livello di riservatezza. Abbiamo capito che lei evidentemente si è sentita sola perché non è riuscita a sentirsi accanto all'istituzione per come avrebbe dovuto. Ho intervistato Lucia Borsellino per il TG1 qualche anno fa, in una delle rarissime interviste rilasciate da uno dei figli di Paolo Borsellino, e lei mi disse: Rita non si è sentita accanto alle istituzioni come mio padre le aveva mostrato che dovesse essere, quindi forse la chiave della loro fine è proprio questa, è tutta qui, cioè nel fatto che sia il giudice è stato lasciato solo dai suoi stessi colleghi magistrati, e mi riferisco a tutti i contrasti anche all'interno del CSM, all'interno della stessa procura di Palermo. Stessa sorte poi è toccata a lei, che con la cognata Pieraiello aveva messo la sua vita nelle mani del giudice.
1: Quindi un parallelismo anche nella loro fine. Grazie a Giovanna Cucè, giornalista del TG1 e autrice insieme a Nadia Furnari del libro Rita Atria, la settima vittima di via D'Amelio. Grazie Giovanna.
0: E grazie a voi.
1: Giovanna, prima di presentare il nostro prossimo ospite voglio leggere un paio di messaggi che ci sono arrivati. Paolo: ricordi indelebili, che emozione e commozione, quanti dubbi sulla loro incolumità, quanta leggerezza nella protezione. E poi ci chiede Luca da Mestre: possibile che la voce del vostro collega Vianello fosse rotta dall'emozione, riferendosi appunto all'edizione straordinaria che vi abbiamo fatto ascoltare in apertura? Sì Luca, era proprio così, era proprio molto emozionato e commosso, rendendosi conto di quello che era accaduto. E io adesso do il buongiorno anche a Mari Albanese, autrice di un altro libro, 5 vite, racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino, Navarra Editore. Buongiorno Albanese.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Buongiorno Albanese. Allora, abbiamo parlato appunto di Rita Atria, definita settima vittima di via D'Amelio, ma ci racconti chi erano gli uomini della scorta di Borsellino che persero la vita quel 19 luglio 1992?
2: Allora, assieme a Paolo Borsellino persero la vita 4 giovanissimi uomini e una donna. Io li voglio ricordare uno per uno, anche perché il libro nasce con questa esigenza di riportare davvero le loro vite, i loro sogni infranti, chi erano. Ed erano giovanissimi. Iniziamo proprio col più giovane. Il più giovane si chiamava Vincenzo Fabio Limuli, era palermitano, aveva soltanto 22 anni. Claudio Traina, anche lui palermitano, aveva 26 anni e Claudio Traina lascerà un bimbo di 11 mesi. Eddie Walter Max Cosina, 31 anni, lui era triestino, era arrivato a Palermo per scelta e per aiutare i suoi colleghi in quel momento difficile. Agostino Catalano, di anni ne aveva 43, lascerà 3 figli. Ed Emanuela Loi, la prima donna, tra le prime donne poliziotte, sicuramente la prima donna a morire in una strage di mafia, di anni ne aveva soltanto 24, quindi erano davvero giovanissimi.
1: Albanese, io le chiedo di tornare un attimo su Agostino Catalano, che era il caposcorta di Borsellino, che sì, quel giorno non doveva lavorare.
2: Sì, assolutamente. Agostino Catalano era il più grande della scorta, grande si fa per dire, pensate, soltanto 43 anni.
1: Quel comunque giorno giovane, era comunque giovane, ma tra loro il più esperto. Ecco.
2: Il più esperto sicuramente, quel giorno non doveva lavorare, era in ferie, ma come sempre accade, ecco, come accadeva in quei momenti in cui nei 57 giorni che separarono la strage di far

0: Falcone a quella poi di Via D'Amelio, molti colleghi insomma avevano paura, quindi probabilmente c'era un turnover molto forte. Lui fu richiamato, doveva andare a pranzo dai genitori, fu richiamato in mattinata per coprire il turno del pomeriggio e come sempre non si sottrasse, non si è sottratto al suo dovere. Qualche giorno prima Agostino Catalano, tra l'altro, per il giorno del suo compleanno si trovava a Mondello con la figlia più piccola Rosalinda e salvò in mare un ragazzo che stava affogando, che stava morendo.
1: È stato insomma anche
0: Quindi
1: autore di un gesto eroico ed
0: eroico.
1: era vedovo Catalano, ha
0: Sì.
1: lasciato 3 figli, si era poi risposato da poco.
0: Sì, ha lasciato 3 figli, ma la moglie era morta 2 anni prima, quindi pensate un po' il dramma di questi 3 figli che si ritrovano, come dire, a vivere la mancanza di una madre e ovviamente la fine terribile del papà in quella strage.
1: Ecco, ricordiamo a questo proposito un ultimo capitolo della docuserie I ragazzi delle scorte, dedicata proprio
0: Sì.
1: ad Agostino Catalano, presentato in anteprima a Roma proprio poche ore fa, direi, alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani. Il titolo è Agostino mio padre e ve lo segnalo perché tra l'altro può essere visto su Rai Play, sulla nostra piattaforma gratuita, e andrà in
0: Sì.
1: onda questa sera alle 23 su Rai 3 albanese. E tra l'altro proprio in queste settimane si sta girando una docufiction tratta invece dal suo libro.
0: Sì. Sì, si è già girata in
1: Ecco, ha
0: realtà
1: già
0: a
1: terminato,
0: giugno.
1: ok. Sì.
0: Sì, è la docufiction dedicata proprio al mio libro, che aveva come titolo proprio 5 vite, la scorta di Paolo Borsellino. Il regista è Francesco Miccichè, la sceneggiatura è stata scritta da me, da Francesco Miccichè, da Salvatore De Mola. È stata un'emozione fortissima, devo dire, sia per me come scrittrice, ma rivedere finalmente per la prima volta, mi viene da dire, ecco, che raccontati gli agenti di scorta non sullo sfondo rispetto al loro giudice Paolo Borsellino, ma da protagonisti. Stavolta è Paolo Borsellino, sullo sfondo c'è tutto ovviamente, ma è stata una scelta quella appunto di dare centralità a queste vite dimenticate di cui non si ricordano mai i nomi, neanche nelle commemorazioni, no? Vengono liquidati con facilità, no? Si dice spesso ricordiamo il giudice Borsellino e la sua
1: Sì,
0: scorta, ma
1: certo, non
0: in
1: si fa
0: realtà noi
1: l'elenco di
0: volevamo
1: tutti i nomi.
0: dare. No. Ma anche se si fa l'elenco, dietro questi nomi c'erano delle vite, ci sono delle famiglie che sono rimaste, che hanno sopportato e sopportano un dolore inimmaginabile, per cui andavano raccontati nella loro semplicità, no? Cercando anche di non parlare più di eroi o di angeli, no, ma riportarli a quell'umanità di cui abbiamo davvero tanto bisogno. Erano uomini dello Stato che sono morti con coraggio, facendo il
1: Il loro
0: loro
1: lavoro.
0: lavoro fino alla fine.
1: Il loro lavoro. Grazie Maria Albanese, autrice appunto del libro 5 vite, racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino, Navarra Editore. Grazie Albanese e do il buongiorno anche a Gioacchino Lavanco, ordinario di psicologia di comunità all'Università degli Studi di Palermo. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e ai nostri radioascoltatori.
1: Professore, con lei voglio partire da una considerazione che ci arriva da un ascoltatore, Enzo Cardile da Fiumefreddo di Sicilia. Quella delle stragi di mafia del 92 è per noi siciliani una ferita ancora aperta. È così.
2: Sì, assolutamente, perché è una ferita, devo dire, che non credo potrà mai essere colmata, perché è un po' quello che abbiamo appena ascoltato ragionando sugli uomini delle scorte. Spesso la memoria viene utilizzata per allontanare, come dire, il dolore, per allontanare anche le responsabilità. E credo che le stragi del 92 invece ci interrogano. Ecco, anche il nostro lavoro annuale di memoria non è l'anniversario, non è il semplice, come dire, ripetere un rito, ma è continuare a farci delle domande. E questo è insanabile, perché a noi non serve solo la memoria, serve una memoria critica, una memoria che aiuti a educare le nuove generazioni. Questa è stata la grande rottura del 92. Migliaia e migliaia di ragazzi, di giovanissimi, di studenti, ed è una memoria che non si perde. In questo speriamo senso critico del non rendere vano il sacrificio di queste persone, che non dobbiamo trasformare in eroi nel senso, come dire, mitico, classico del termine, cioè di persone che fanno cose che noi non riusciremmo a fare, ma che

0: e ci chiedono ogni giorno di fare cose legali, di farle con correttezza.
1: Ecco, professor Lavanco, sono passati 34 anni, abbiamo parlato in precedenza del caso di Rita Atria, lasciata sola, anzi osteggiata quantomeno dalla sua famiglia, emarginata, costretta a trasferirsi a Roma sotto protezione. Oggi com'è la sensibilità in Sicilia nei confronti della mafia e dei pentiti di mafia?
0: È un momento anche ancora una volta non semplice, perché da un lato c'è una sicura coscienza, è cresciuto un rispetto, una dimensione anche di collaborazione con le forze dello Stato, con le istituzioni, con la magistratura. Dall'altro lato c'è una criminalità, lo aveva drammaticamente fatto notare proprio Giovanni Falcone, che c'era una tendenza, come tutti i fenomeni criminali, ad avere una grande capacità di riciclarsi. Oggi noi assistiamo a un fenomeno drammatico, nuovo, che è quello di alcune giovanissime vite di soggetti che si candidano a prendere il posto di mafiosi, di criminali. C'è ancora un'attrattività della violenza e della criminalità che non siamo riusciti a sconfiggere, e questo ancora una volta ci deve stimolare a un lavoro costante da un punto di vista formativo, da un punto di vista della gestione della famiglia. La storia di Rita Atria in questo è drammatica. Quando si rompe con la mafia, con la cultura mafiosa, con gli atteggiamenti criminali, si resta soli. Ecco, questa sensazione di solitudine non è più radicale come lo era 34 anni fa, ma c'è ancora un isolamento, c'è ancora, che se si vuol far passare la legalità, il vicino di casa.
1: Uno stigma, paradossalmente.
0: Esattamente, si isola, si viene isolati.
1: Professore, la mafia non è solo in Sicilia, non è solo nelle regioni del sud, si è infiltrata nel corso degli anni anche al nord, anche in contesti che non pensavamo potessero essere permeabili alla mafia. Quindi va sconfitta ovunque. Non bisogna agire solo sulle regioni del sud.
0: Non avrebbe neanche senso. Tuttavia non dobbiamo neanche ammantarci di questa mezza verità, cioè la mafia, ormai spesso lo sento dire, la mafia è diventata la camorra, la 'ndrangheta, sono fenomeni criminali addirittura internazionali. Ecco, i fenomeni criminali sono internazionali. La capacità di penetrare nelle imprese, nelle organizzazioni pubbliche è drammaticamente presente, ahimè, in tutto il nostro paese, lo abbiamo visto anche a regioni che un tempo non avremmo immaginato permeabili. Quello che qui nel sud, in Sicilia, in Campania, in Calabria c'è, ed è diverso dal resto del nostro paese, è una cultura dell'omertà, dell'adesione, della credibilità di questo fenomeno criminale, che ovviamente non è solo criminalità, è un modo di gestire le relazioni, è un modo di gestire i rapporti fra le persone, di guardare allo spazio pubblico, al bene comune. Ecco, questo è il tema sul quale il Sud non può non prendersi delle responsabilità e deve agire, perché questa è la vera differenza fra un fenomeno criminale e un meccanismo culturale e sociale.
1: Grazie professor Gioacchino Lavanco, coordinario di psicologia di comunità all'Università degli Studi di Palermo, con il quale abbiamo sottolineato anche l'importanza del contesto familiare. Pochi giorni fa il via libera all'unanimità in Senato al disegno di legge dal titolo Liberi di scegliere. Ne parliamo con colui che ha ideato questo progetto e ispirato questo testo, Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minorenni di Catania. Buongiorno Di Bella.
2: Buongiorno,
1: grazie per essere con noi. Ci racconta innanzitutto che cos'è questo progetto?
2: Il progetto è innanzitutto un orientamento giurisprudenziale che oggi è legge dello Stato, nasce in Calabria 14 anni fa, e l'obiettivo è evitare che i ragazzi che nascono in certe famiglie o in determinati contesti possano seguire poi le orme dei padri. È uno strumento di prevenzione, vogliamo evitare destini apparentemente ineluttabili, questo è l'obiettivo, prevenire la cultura mafiosa.
1: Ecco, lei dal 2011 è stato presidente del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria fino al 2020, adesso vede approvato questa legge da tutte le forze politiche, approvata all'unanimità in Senato, era già stata approvata alla Camera, quindi è legge. È soddisfatto di questa anche unità che si è trovata su questo tema?
2: Sì, sono molto contento. La tutela dei minori e quindi il

0: contrasto alla criminalità organizzata non può dividere, è un segno di grande maturità politica. Questa legge può rappresentare una pietra miliare nelle strategie di prevenzione del disagio giovanile e quindi del contrasto alla criminalità organizzata. Fino adesso abbiamo ottenuto risultati molto molto significativi soltanto sulla base di un protocollo governativo, quindi con finanziamenti contenuti. Più di 200 minori sono entrati nel progetto tra la Calabria e la Sicilia, 34 donne sono andate via dai contesti di mafia, 7 di loro sono diventate testimoni e collaboratrici di giustizia e poi anche 3 importanti boss hanno deciso di collaborare con la giustizia dopo l'intervento sui figli. Addirittura a Catania si è pentito un boss di livello apicale dopo l'intervento sui suoi 5 nipoti. Ecco, sono risultati molto, molto importanti che la legge amplificherà sicuramente.
1: È stata espressa soddisfazione tra l'altro anche dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ha parlato di un tassello fondamentale per innovare la legislazione antimafia costruita da Falcone e Borsellino per renderla sempre più solida ed efficace. Dottor Di Bella, ci spiega quali sono le principali novità di questa legge?
0: Allora, c'è la possibilità di cambiare con una procedura agevolata il cognome per le donne e i minori che sono in fuga dai contesti di mafia. Ci sarà un aiuto per trovare un lavoro, per trovare una casa, per i ragazzi per studiare, il supporto psicologico, pedagogico. Si parlava prima di Ritatria, ecco, ci fosse stato liberi di scegliere 30 anni fa, forse tante vite si sarebbero salvate. Io penso a Ritatria, ma anche al piccolo Giuseppe Di Matteo, in Calabria Maria Concetta Cacciola, Olea Garofalo. L'accompagnamento diciamo, educativo, il calore umano sono aspetti fondamentali. Noi con il progetto Liberi di Scegliere ci appoggiamo all'associazione Libera che ha fornito di Dunciotti, all'epoca c'era la senatrice Vicenza Rando, vicepresidente di Libera, oggi senatrice della Repubblica. Con loro abbiamo costruito questa rete di accoglienza per donne e minori sull'intero territorio nazionale, una rete che ha alimentato tante speranze, che è diventata prima un protocollo governativo e oggi una legge dello Stato. Io vorrei anche ringraziare la Commissione parlamentare antimafia, il Presidente Colosimo, che ha deciso di creare all'interno della Commissione bicamerale un comitato affidando il coordinamento proprio alla senatrice Rambo dell'opposizione, e questo comitato ha svolto un'inchiesta che poi è approdata nella legge diciamo attuale. E ancora devo dire che anche il Ministero della Giustizia con il sottosegretario Stellari e il capo dipartimento San Germano hanno dato un apporto importante.
1: Capo dipartimento proprio per la giustizia minorile. Di Bella, mi scusi, torno sulla legge. La parte più delicata riguarda le misure sulla responsabilità genitoriale.
0: Sì, perché noi possiamo intervenire in maniera duplice o dal punto di vista penale o dal punto di vista civile sulla responsabilità genitoriale. È chiaro che un genitore che educa il figlio per farlo diventare un criminale non è un buon genitore. Noi abbiamo assimilato l'educazione mafiosa alle condotte maltrattanti. Un genitore che coinvolge il bambino nello spaccio di droga, lo utilizza come pusher o vedette nelle piazze di spaccio, che lo porta agli incontri di mafia, lo coinvolge addirittura negli omicidi, certamente non può essere un buon genitore. È così.
1: Questo è poco ma sicuro.
0: Noi interveniamo come si interviene nei confronti dei genitori che hanno delle condotte maltrattanti nei confronti dei figli.
1: Si può recuperare però poi?
0: Sì, assolutamente. I risultati che abbiamo sono molto molto significativi. Non ci sono vite segnate per sempre, si può sempre cambiare. E devo dire che possono cambiare anche gli adulti. I provvedimenti sulla responsabilità genitoriale toccano i figli, le corde emotive più profonde. Come dicevo, ci sono state collaborazioni con la giustizia proprio dopo i nostri interventi, ma abbiamo tanti boss anche al 41 bis che, pur non pentendosi, si stanno incoraggiando a proseguire nella strada che abbiamo intrapreso. Qualcuno ci ha detto: giudice, allontani mio figlio da quel maledetto quartiere. O ancora, se ci fosse stato il progetto Liberi di Scegliere 30 anni fa, molte vite sarebbero state salve e forse la mia vita avrebbe avuto una traiettoria diversa. Ecco, questo è quello che noi riscontriamo, quindi è un progetto che sta ricevendo anche riscontri positivi pure dagli ambienti diciamo, carcerari.
1: E allora ci piace chiudere con uno spiraglio, ecco, di ottimismo e di risultati ottenuti, e ringraziamo Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale

per i minorenni di Catania. 8:57 minuti, chiudiamo qui. In console voglio ringraziare Alessandro Adriani e Fabio Cardinali, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ora la linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica con Giulia Nannini, lunedì Radio Anch'io Sport, lo abbiamo detto, il giorno dopo la finale dei mondiali, poi martedì torniamo noi. Buon proseguimento di ascolto e buona fine di settimana a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il riciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
11: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
12: E a noi che ci piacciono tanto!
11: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Il discorso di Trump alla nazione questa notte in primo piano, le elezioni americane di metà mandato a rischio brogli dopo le manipolazioni del voto del 2020, dice il tycoon.
3: Shocking vulnerabilities in our election
2: infrastructure. Ci sono vulnerabilità scioccanti nel nostro sistema elettorale, ha affermato il presidente, accusando la Cina della più vasta violazione di dati elettorali della storia. Il deep state ha coperto tutto, ha aggiunto. Secondo Trump, lo confermano alcuni documenti desecretati e pubblicati dalla Casa Bianca. Alcuni canali TV, tra cui ABC, NBC e CNN, non hanno trasmesso per intero il discorso del presidente Trump, che ha minacciato di revocare le loro licenze. E nel suo discorso ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran ed è stata ancora una notte di attacchi da una parte e dall'altra. Washington alza il livello dello scontro prendendo di mira infrastrutture strategiche, 7 le vittime.
4: Nell'ultima ondata di raid vengono colpite la ferrovia di Bandar Abbas, 5 ponti nel sud del paese e il porto di Chabahar sul Golfo dell'Oman. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth pubblica una foto che mostrerebbe il crollo della torre di controllo dello scalo, bersagliato per la terza volta in pochi giorni. La torre riveste infatti un'importanza strategica perché coordina il traffico navale verso il principale porto iraniano sull'Oceano Indiano, l'unico grande sbocco al di fuori dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, ospita anche attività dei Pasdaran. Teheran non conferma il crollo della torre e risponde immediatamente all'ultimo attacco con una nuova raffica di missili che prende di mira i paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Kuwait, Bahrain e Qatar, dove una scheggia ferisce un bambino. La pressione militare di Washington servirebbe a indebolire la capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz, ma Teheran

0: con il sostegno degli Houthi in Yemen, minaccia ora di chiudere anche Bab el-Mandeb, la porta di accesso al Mar Rosso. Proprio poco fa, l'agenzia di stampa iraniana ha annunciato di aver colpito la base di Al-Tanf, in Siria. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ed è stata una notte di attacchi anche in Ucraina, 2 morti e 8 feriti dopo un attacco missilistico russo nella notte sulla città di Odessa. A Kiev invece ancora proteste in piazza contro il presidente Zelensky dopo la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito dell'impasto di governo. Sullo sfondo i contrasti tra il ministro e i vertici dell'esercito. Zelensky intanto ha ufficializzato la nomina del nuovo premier Koretinsky, ex dirigente del colosso petrolifero dell'energia. Energia che resta uno dei settori più colpiti dalla forte instabilità internazionale. A confermarlo ieri anche l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi in audizione alla Camera. I costi dell'energia, ha detto, sono destinati ad aumentare da gennaio prossimo in arrivo uno stop completo del metano russo, ha avvertito, mentre la quotazione del petrolio resterà alta anche quando sarà finita la guerra tra Iran e Stati Uniti. Ma andiamo a sentire come stanno andando le borse europee in avvio di contrattazione. In linea Milano, Luigina Venturelli.
2: Sì, dopo la sesta notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, il prezzo del petrolio è ancora in lieve aumento, è scambiato a $84.3 al barile, più 10% rispetto ad una settimana fa, e anche il gas cresce quasi del 2% a €55.7 al megawattora. Intanto le borse europee hanno aperto in ribasso, in linea con il rosso di ieri di Wall Street e stamattina delle piazze asiatiche, causato dall'ondata di vendite sul settore tecnologico. Milano cede 1 punto percentuale, Francoforte e Parigi lo 0,6%. Londra invece contiene le perdite. È il comparto tech, in particolare i titoli legati all'intelligenza artificiale, che continua a portare i mercati sulle montagne russe, perché dopo i recenti guadagni gli investitori spostano le proprie risorse su settori più difensivi. In Asia, Tokyo ha ceduto il 4%, Shanghai il 3%, Hong Kong il 2%, mentre resta chiusa per festività la borsa di Seoul. A voi.
1: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordia avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale e richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa detto esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello. Ora la cronaca, Collegno, in provincia di Torino, un uomo di 80 anni è stato ucciso a coltellate dopo una lite in strada. Secondo testimoni, Antonio Greco, questo è il nome della vittima, stava attraversando la strada a piedi dopo le 23 quando è arrivata una vettura che stava per investirlo. L'uomo avrebbe reagito rivolgendo parole poco educate nei confronti del conducente, un 60enne, che è sceso dall'auto e l'ha coltellato per poi rimettersi al volante e allontanarsi. Nella notte i carabinieri sono riusciti ad individuare e a fermare il sospettato. Chiudiamo con il meteo. Il grande caldo non darà tregua, oggi 16 le città da bollino rosso, domani saranno 19. Dal Ministero della Salute intanto arrivano i dati sulle ondate di calore registrate a giugno, in aumento del 3% i decessi, in particolare tra gli over 65. Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più, di un mese. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi.
3: Temperature sulle regioni centrali e meridionali molto oltre la norma del periodo, valori diffusamente prossimi a 40 gradi, con punte di 43-44 sull'entroterra della Sardegna, della Sicilia e tra Puglia e Basilicata. Per contro arrivano anche i temporali al nord, area alpina soprattutto oggi, settore centro-orientale, situazione che si confermerà anche nel corso del weekend. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
1: Ed è tutto, il prossimo GR alle 10.
4: Radio 1 Musica.
5: Buongiorno amici di Radio 1, alle 9.06 minuti, io sono Giulia Nannini con voi anche oggi fino alle 10. Lasciatemi salutare subito la nostra fantastica squadra, in regia Danilo Gionta, alla parte tecnica oggi c'è Fabio Cardinali, e per le scelte musicali che ascoltate ogni giorno su Radio 1 ci tengo sempre a ringraziare Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano, che ci regalano questi piccoli gioiellini che poi insomma ci tengono compagnia in tutta questa ora insieme, non solo, ma anche durante la giornata in cui ascoltate Radio 1. Allora amici, al 335-699-2949 oggi volevo chiedervi di farmi una confessione. Qual è il vostro guilty

pleasure musicale. Voglio dire, qual è quell'artista che vi cantate un po' quando siete da soli, quella canzone magari sotto la doccia, quando state a casa, nessuno vi ascolta, quell'artista che magari sentite in macchina in un lungo viaggio, ma non lo dite a nessuno perché non è chic, perché non è figo dirlo, non lo so, vi dico il mio per farvi un esempio. Britney Spears. Io ce l'ho questa cosa, è stato il primo album che ho comprato, ci sono rimasta, diciamo tra virgolette, affezionata, perché è un album come tutti i primi album che compri, che finisci e riascolti e riascolti e riascolti, e io ci sono rimasta affezionata. Quando sono a casa da sola, tipo faccio le pulizie, io metto Britney Spears. Volevo sapere qual è il vostro guilty pleasure musicale, quell'artista che ascoltate ma non ne andate proprio fieri, non lo andate a raccontare ai vostri amici. Fateci questa confessione oggi al 335-699-2949. E allora andiamo con Gabbani subito. Se pensa a quando io volevo andare in TV e adesso che ci sono.

0: Funk, Francesco Gabbani in questa ora insieme su Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Mi fa sempre sorridere quando dice: se penso a quando io volevo andare in TV e adesso che ci sono sempre, forse non lo voglio più. Perché a volte è così, tu pensi di desiderare tantissimo una cosa e poi quando arrivi lì e ce l'hai, ma forse non la volevi più di tanto, ecco. Ci sono un altro mio guilty pleasure musicale, le Pussycat Dolls, un gruppo che andava di moda all'inizio degli anni 2000. Dicono: be careful what you wish for, 'cause you just might get it. Cioè, stai attento a quello che desideri perché si potrebbe realizzare. Stanno arrivando i vostri messaggi al 335-699-2949. Il vostro guilty pleasure musicale, ascoltiamo un vocale.
1: Ciao, sono Fabrizio e... la canzone segreta che canto sotto la doccia,
0: sì,
1: è Born in the USA di Bruce Springsteen.
0: Beh.
1: E durante il lungo viaggio con la macchina, mi sento quasi sempre Princess of the Universe dei Queen. È la prima canzone che mi sparo appena prendo l'autostrada.
0: Sì, però, caro mio ascoltatore, non so

se proprio Bruce Springsteen può essere. Non è, ma cioè non è un guilty, cioè non è che tu ti vergogni, Danilo Gionta, capito, di ascoltare Bruce Springsteen. Deve essere una cosa un pochino più, un po' più becera, passatemi il termine, capito? Tipo Cristina Aguilera, tipo questa roba inconfessabile. Per esempio, ci sono alcuni dischi, Alessandro, Cristina D'Avena, per esempio. Alessandro da Rimini ci scrive: io ammiro tantissimo la voce di Julio Iglesias, però ho alcuni suoi dischi che io mi canto e di cui avrei imbarazzo a confessarlo agli amici. Dai, raccontateci qual è quell'artista che non confessereste mai. Domani lo dico. Lunedì lo dico. Non direste mai a nessuno che ascoltate. 335-699-2949. Torniamo un attimo al 2004, quando i Maroon 5 pubblicano This Love, un singolo, il secondo tratto dall'album Songs About Jane. Questo è il brano che consacra definitivamente la band a band di successo internazionale. La cosa carina è che il cantante Adam Levine scrive il brano il giorno stesso, ovviamente direi, in cui la sua fidanzata stava lasciando la città dopo la fine della loro relazione. E infatti quasi tutto l'album, Songs About Jane si intitola, è ispirato proprio a quella storia d'amore lì. Cioè Jane era veramente la ex fidanzata di Adam Levine e il disco porta il suo nome proprio come omaggio a quella relazione finita. Insomma, mica male come omaggio dell'ex fidanzato, un disco che poi diventa, vincono pure il Grammy per la miglior performance pop di un duo o gruppo grazie alla versione live, i Maroon 5.

0: Le 9:16 minuti, questa è Radio 1 Musica, ci sono tantissimi messaggi al 3356992949. Ci scrive per esempio Massimo da Bubbio: pittura fresca, un papa nero è il suo guilty pleasure musicale, quello che non dice a nessuno che poi si canta. Erano, mi sembra, la fine degli anni 90. Carina quella canzone. Ascoltiamo un vocale.
1: Ma quanto è bello sentire Sergio Caputo con le sue canzoni che sono sempre allegre, sempre simpatiche e mettono il buon umore ad ogni ora del giorno.
0: Vero.
1: Fantastico, ragazzi, però non si può dire.
0: Ma si può anche dire, comunque sì, Sergio Caputo veramente ti mette proprio bene. Francesco da Milano ci scrive: il mio guilty pleasure musicale è la sigla del cartone animato Daitan 3, ma lo sai che non me lo ricordo? Fabio Cardinali alla parte tecnica, tutta la ricordi come faceva la sigla di Daitan 3, se ce la volete cantare, perché mi sta sfuggendo il ritmo. Adesso, a proposito di ritmo, e che bel ritmo che ci sentiamo, facciamo un salto nel 1975 con una delle canzoni più iconiche, direi davvero, della musica italiana, Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Oggi la conosciamo tutti, ovviamente, però all'epoca, quando uscì, era un brano che era veramente fuori dagli schemi, intanto perché durava 8 minuti e quindi era talmente lungo che la canzone, sullo stesso 45 giri, fu divisa in due parti, che non ci stava, quindi una parte era sul lato A e l'altra parte era sul lato B. E poi c'è una curiosità sulla nascita del brano, cioè Rino Gaetano scrive la canzone molto rapidamente, cioè per essere così famosa e così figa, incredibile che l'abbia scritta così velocemente, e chiede al tastierista Arturo Stalteri di inventare un'introduzione musicale. Lui che fa? Prende un giro di accordi quasi per prova, pensando poi di cambiarlo in seguito, diciamo, come si dice in musica, lo appoggia lì. Ma Gaetano lo ferma subito, gli dice: no, fermati, questo è perfetto, questo giro farà il pezzo. Lo sentite in sottofondo? Ed è diventata poi una delle introduzioni più riconoscibili.

0: Intramontabile Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu. Cari amici di Radio 1, vi ho chiesto aiuto perché non mi ricordavo il ritmo della canzone, che è un guilty pleasure del nostro ascoltatore, era Daitan 3, o voi ovviamente mi siete venuti in soccorso.
1: Daitan, Daitan, per noi tu sei davvero forte. Per noi tu sei davvero grande. Evviva Daitan 3.
0: Bravi, bravissimi, è vero, faceva così, faceva proprio così. Al 335-699-2949 oggi vi ho chiesto di raccontarci il vostro guilty pleasure musicale, quell'artista che ascoltate però non lo andate a dire troppo in giro. Mario da Milano ci dice che lui si canta bello figo, io non pago l'affitto, questo mi ha fatto molto sorridere. Massimiliano da Pescara: io in segreto solo con me stesso canto una canzone, credo del 2003, di Eros Ramazzotti, L'equilibrista, con una melodia che mi è rimasta per sempre addosso. 335-699-2949, il vostro artista inconfessabile che ascoltate, raccontatecelo. Questa è confessabile, quella che ascoltiamo adesso è veramente brava. Arriva su Radio 1 Sienna Spyro con Material Lover, direttamente dalla colonna sonora del Il Diavolo Veste Prada 2, che è stato uno dei film più attesi dell'anno. Lei è sicuramente una delle artiste veramente più delle artiste rivelazione, direi, del momento. È inglese, ha 20 anni e sta attirando la sua attenzione per questa voce profonda e graffiata, e questo timbro particolare in realtà le viene da una condizione, cioè lei ha dei noduli alle corde vocali e quindi non è semplice gestirla, però è anche diventato il suo punto di forza. Pensate che addirittura prima dei concerti deve osservare persino dei giorni di silenzio assoluto per preservare la voce. Ascoltatela perché è veramente forte, Sienna Spyro.

0: Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi al 335-699-2949, il vostro guilty pleasure musicale. Ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno a tutti, sono Fabrizio da Trento. Per me una canzone indimenticabile, Concerto in La minore del Giardino dei Semplici, stupenda.
0: Ma un concerto in La minore vale come guilty pleasure musicale? Vi lascio con questo punto interrogativo. Intanto andiamo a scoprire che previsioni, le nostre previsioni del tempo. Secondo me, ad occhi e croce, farà caldino nei prossimi giorni.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Radio 1 Musica.

0: tanti messaggi che ci state mandando al 3356992949. Amici, ve lo dico però, i Pink Floyd non valgono come guilty pleasure. Nessuno si vergogna ad ascoltare Pink Floyd. Però, per esempio, Giorgia da Milano scrive: il mio artista che non direi mai a nessuno è sicuramente Taylor Swift. Questo sì, oh, questo sì. Ascoltiamo un vocale.
1: Buongiorno, Caterina da Roma.
0: Ciao Caterina.
1: Ma ve la ricordate? Sono le 20. Sono le 20 e 10, sì. Allora, gli audio 2 pazzeschi, secondo me. E ogni volta che li sento a palla proprio. Tra l'altro hanno scritto delle canzoni per Nina strepitose.
0: Ci sta. Ci scrive anche un'altra nostra ascoltatrice che è Arianna da Vienna. Alan Sorrenti, dammi il tuo amore. Io gli ho detto: Arianna, vale solo se ce la canti un pezzettino. Vediamo se dopo ce la canta un pezzettino di come se la canterebbe proprio sotto la doccia, no? Con il pathos. Dammi il tuo amore. Vale così come guilty pleasure. Allora andiamo avanti con la musica, buona musica di Radio 1. Torniamo un attimo al 2002, fa un po' effetto pensare che siano passati 24 anni da questa canzone, una canzone veramente simbolo dell'estate di quell'anno, ed è Vivi davvero di Giorgia, un brano che ha un significato speciale soprattutto per il momento delicato, diciamo, della vita dell'artista che lei stava attraversando in quella fase. La prima curiosità qui è che il testo e la musica sono interamente firmati da Giorgia. Ed è una curiosità perché non è una cosa così frequente nella sua discografia. Invece lei sceglie proprio di raccontare in prima persona quello probabilmente anche che stava sentendo, no? Cioè questo messaggio di vai e vivi pienamente ogni istante senza rimandare perché il tempo è prezioso. E poi la curiosità è che, non so se ve lo ricordate, c'era anche una famosa pubblicità con questa canzone di una macchina, ma non posso dire il nome. C'è Giorgia su Radio 1.

0: Arianna da Vienna ci aveva raccontato che il suo guilty pleasure musicale, quello che non confesserebbe mai a nessuno, era Alan Sorrenti con Dammi il tuo amore. Io l'ho sfidata a cantarcene un pezzettino.
1: Ascoltate. La pioggia in Italia, dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me.
0: Bravissima, ma che pioggia, brava Arianna. E andiamo avanti ancora. Buongiorno, io quando sono in auto da sola mi metto ad urlare comprami, io sono in vendita, di Viola Valentino, ma non lo ammetterei mai. Silvana da Bergamo. Mi state chiedendo in tantissimi qual è il mio guilty pleasure musicale, ve l'ho detto, era Britney Spears sicuramente, ma anche le Pussycat Dolls. Devo dire che mi sto mettendo una mano sulla fronte in questo momento. Vi confesso che ci sono molte canzoni delle Pussycat Dolls che conosco a memoria. E basta. Direi di andare avanti. Move on. Sono le 9.40, questa è Radio 1 Musica. Adesso c'è un'artista bravissima. È giovane, è classe 1999, inglese, Olivia Dean. Conquista tutti con questo stile che mescola soul, R&B, pop. Sicuramente si sentono tanto le influenze di Amy Winehouse e Lauryn Hill nella sua musica. Però il motivo per cui a me piace è che lei davvero ha un'identità tutta sua. Il suo album uscito nel 2023 si intitola Messy, che vuol dire incasinato, disordinato, e lei racconta di aver scelto questo titolo proprio per celebrare l'imperfezione, che è anche un tema molto attuale soprattutto sui social network finalmente. E va bene se abbiamo la cellulite, va bene se non ce ne frega più niente, siamo... È bella l'imperfezione ed è bello che i giovani oggi ecco, ne stiano facendo un inno proprio alla libertà e anche al volersi bene. Evviva questo! Quindi ascoltiamoci Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Vi prego veramente di fare grande attenzione a quest'artista perché è proprio, proprio brava.

0: Ve l'avevo detto che era brava Olivia Dina? Avevo ragione o no? Questa era So Easy to Fall in Love. E noi siamo a Radio 1 Musica, grazie a Tanuzzo che dice: di solito io a quest'ora ascolto altro, però oggi sono in officina, ho ascoltato il giornale radio, sono rimasto lì, questo è un bel programma. Grazie Tanuzzo, vedi. Andiamo avanti con i vostri messaggi al 335-699-2949, il vostro guilty pleasure musicale. Ascoltiamo un vocale.
1: Non direi mai a nessuno che ascolto: e l'usa taccia pesa l'ucchiove, non se tretteca, non se muove, se non ci pesse la farina, ne riferita aiuline. Duccio, direttamente da Pescara, Leonardo.
0: Vabbè, ma siete fantastici. Ancora, dai, continuate a raccontarci l'artista che non direste mai ai vostri amici che ascoltate al 335-699-2949. 1970, c'è una canzone che diventa un classico assoluto ed è Big Yellow Taxi di Joni Mitchell. Pensate voi quanto era avanti Joni Mitchell, che nel 1970 mi parla di un tema che oggi nel 2026 è caldissimo, all'epoca direi un pochino meno, ovvero la tutela dell'ambiente. Lei racconta che stava in vacanza alle Hawaii, un giorno si sveglia, guarda fuori dalla finestra e rimane colpita dal contrasto che vede di fronte a sé, cioè da una parte le montagne, il verde, bellissimo tutto, questo scenario in cui la natura è protagonista, e dall'altra c'è un grandissimo parcheggio, tutto asfaltato completamente. Questo contrasto in quello che lei vede, cioè semplicemente girandosi da una parte e dall'altra, la colpisce talmente tanto da scriverci una canzone che è appunto Big Yellow Taxi. E c'è proprio un verso che racconta bene questa scena che lei ha visto. Lei dice: they paved paradise and put up a parking lot, cioè hanno asfaltato il paradiso per farci un parcheggio. A me colpisce questa storia moltissimo, soprattutto pensando che era il 1970. Brava Joni Mitchell, era avanti.

Le 9:48 minuti in Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Ci scrive Francesco da Udine: il mio guilty pleasure è ascoltare le canzoni di High School Musical. Annaggia, adesso mi viene da cantarla a me, We All Been Together. Annaggia, dai Francesco, vediamo se ce la riesci a cantare un pezzettino di quella più famosa, che sicuramente la generazione quantomeno dei millennial conosce tutti, ed è vero che è quello che, insomma, non diresti proprio agli amici, non lo racconteresti tra i tuoi ascolti. 335-699-2949. Restiamo in tema tutela dell'ambiente, direi, con i Jamiroquai adesso e la loro Corner of the Earth, pubblicata nel 2001. Allora, qui, a differenza dei ritmi funk, direi, e dance a cui siamo abituati con i Jamiroquai, anche qui il ritmo è sostenuto certamente, però a differenza di altre canzoni il tema centrale, proprio come era stato con Joni Mitchell, è proprio il rapporto con la natura ed anche la ricerca di un luogo dove sentirsi davvero in pace. Ce l'avete voi un posto dove vi andate, diciamo, un po' a ritirare per riconciliarvi con il mondo? I Jamiroquai lo raccontano in questa canzone e non a caso anche il videoclip è pieno di immagini di paesaggi belli, incontaminati e animali selvaggi. Questa è Corner of the Earth su Radio 1.

0: Tantissimi messaggi stanno arrivando al 335-699-2949. Rita da Milano ci confessa che ascolta le canzoni degli Squallor e lei stessa dice quelle sono proprio inconfessabili, però sono fortissimi gli Squallor. Dai, sentiamo un vocale.
1: Sono Bruno da Roma. Come vi ho detto prima, adoro Sergio Caputo. Allora a questo punto ve la canto io anche io una canzone di Sergio Caputo.
0: Eh sì, dai.
1: La dedico proprio a te, Silvia.
0: Giulia, ma uguale.
1: With you, baby, baby, tell me caccia fa with you.
0: Ma Bruno, ma sei fantastico. Non so se sono anche vagamente arrossita. Grazie. Concludiamo in musica con un brano che ci riporta al 2014. Lui è James Bay e quella che adesso ascoltiamo è Hold Back the River. Allora, questo river di cui lui parla nel titolo è il tempo che scorre e che nessuno può davvero fermare. Direi che questa è l'unica grande certezza, caro Fabio Cardinali alla parte tecnica, su cui siamo tutti d'accordo. Non si può trattenere il fiume che scorre. Lui ne parla perché gli stava sfuggendo di mano una relazione, ripensa al tempo che ha passato insieme a lei ed è una canzone veramente. Il testo di questa canzone è bello perché è molto nostalgico, c'è questo desiderio fortissimo, no, di tornare indietro a salvare un amore che proprio lo sentiva che gli stava sfuggendo di mano. Non so se avete presente, lui è questo cantautore inglese dalla voce molto graffiata, secondo me estremamente riconoscibile, e poi porta sempre un cappello che lo rende il suo tratto distintivo. E allora noi chiudiamo così con James Bay e Hold Back the River questa ora che abbiamo passato su Radio 1 Musica fino alle 10, però abbiamo ancora qualche minutino.

0: Bellissima James Bay, Hold Back the River, che ci ha riportato indietro al 2014. Ho chiesto a un nostro ascoltatore, aveva citato High School Musical, di cantarcene un pezzettino. Ha avuto il coraggio di farlo. Chi sono io per non mandarlo in onda? Ascoltiamolo.
1: We are soaring, flying, there's not a star in heaven that we can reach.
0: Bravissimo! Alla grande oggi. Grazie per tutti i messaggi che ci avete mandato al 335-699-2949. Radio 1 Musica torna lunedì. Intanto voi restate su Radio 1, perché adesso c'è l'appuntamento con l'informazione con il nostro GR1 e poi l'Italia in diretta. Buon weekend, amici. Grazie a Danilo Gionta alla regia, alla parte tecnica, a Fabio Cardinali, e noi ci sentiamo lunedì con Giulia Nannini. Ciao!
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
4: Nibali va a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
2: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura la cronaca con la tragica lite stradale nel Torinese costata la vita ad un ottantenne, fermato nella notte l'uomo sospettato di averlo ucciso a coltellate.
4: È successo a Collegno, provincia di Torino, poco dopo le 23 di ieri sera. Antonio Greco, 80 anni, è stato ucciso da un automobilista di mezza età. Secondo i testimoni, l'uomo stava attraversando la strada a piedi, parlando con un'altra persona, quando è sopraggiunta la vettura che avrebbe rischiato di investirlo. Sarebbe dunque scoppiato un diverbio, sfociato in insulti. Il conducente a un certo punto è sceso e lo ha accoltellato, per poi rimettersi al volante ed allontanarsi. Nella notte i carabinieri sono riusciti a individuare e fermare il sospettato, che ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'aggressione ha assistito anche il figlio 52enne della vittima, rimasto ferito a un braccio, verosimilmente dalla stessa arma che ha ucciso suo padre. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è ricoverato in ospedale. Claudio Vigolo, GR1.
3: Sarebbe stato folgorato da una scossa elettrica mentre giocava con un punch ball in un Luna Park di Spotorno, provincia di Savona. La vittima, un ragazzo di 15 anni, morto in ospedale, dove era stato trasportato in condizioni gravissime. Il giovane si trovava in vacanza in Liguria con la famiglia di un amico. Il sindaco ha chiuso il Luna Park e l'impianto è ora sotto sequestro. Pechino bolla come pure invenzioni le parole di Trump sulle presunte influenze cinesi nelle presidenziali del 2020, parole pronunciate nel discorso alla nazione di questa notte.
5: Documenti di intelligence ora declassificati relativi alle elezioni avvenute dal 2018 dimostrano vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano. Lo afferma Trump in un discorso alla nazione in prima serata, che però alcuni grandi network non trasmettono in diretta, probabilmente per il timore di rilanciare tesi che ritengono infondate. Le principali accuse sono mosse alla Cina. La Repubblica Popolare, spiega il presidente, ha acquisito in modo illecito 220 milioni di documenti relativi agli elettori statunitensi con dati sensibili. Poi però rilancia l'appello al Congresso ad approvare, già prima delle elezioni di metà mandato, il Save America Act, sostenuto soprattutto dai repubblicani, affinché chiunque alle urne debba mostrare documento di identità e prova di cittadinanza. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Nel suo discorso il presidente Trump ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran. Washington nel frattempo alza il livello dei bombardamenti prendendo di mira infrastrutture strategiche.

0: ferrovie, ponti, 7 le vittime. Teheran risponde con una nuova raffica di missili contro paesi alleati degli Stati Uniti, ma la Repubblica Islamica non sembra farsi intimidire, anzi alza a sua volta il tiro, minacciando ora, con il sostegno degli alleati Houthi in Yemen, di bloccare anche lo stretto di Bar el-Mandeb, passaggio strategico verso il Mar Rosso e il canale di Suez. Notte di attacchi anche in Ucraina, 2 morti e 8 feriti dopo un attacco missilistico russo nella notte sulla città di Odessa. A Kiev, proteste in piazza contro il presidente Zelensky dopo la rimozione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov nell'ambito del rimpasto di governo. Sullo sfondo i contrasti tra il ministro e i vertici dell'esercito. Zelensky intanto ha ufficializzato la nomina del nuovo premier Sergei Koreski, ex dirigente del colosso pubblico dell'energia. Export italiano in crescita nonostante le crisi internazionali. Nel 2025 il valore in euro delle esportazioni di merci ammonta a 643 miliardi di euro, più 3,2% nei primi 4 mesi del 2026. Dati che emergono dal 40° rapporto dell'ICE, l'Agenzia per la promozione delle imprese italiane all'estero, presentato alla Camera in occasione del centenario dell'agenzia. Sentiamo il presidente Matteo Zoppas.
1: Ulteriore contributo positivo di un 6% a un'economia dell'export che da gennaio a maggio porta un risultato a un più 3,6%, ma quello che è importante capire è che negli ultimi 2 mesi c'è comunque una crescita che va al di sopra del numero della media per obiettivi, 1.700 miliardi di euro che non saranno raggiungibili quest'anno, ma l'anno prossimo.
0: Il meteo, il grande caldo che non concede tregua. Oggi 16 città da bollino rosso, domani ce ne saranno altre 3 in più. Dal Ministero della Salute intanto arrivano i dati sulle ondate di calore registrate a giugno, che sono in aumento del 3%. I decessi sono in aumento del 3%, in particolare tra gli over 65. Torino è risultato la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ieri sono arrivati anche i temporali al centro-nord, colpite soprattutto le province di Piacenza e Rimini, quasi 1.000 gli interventi dei vigili del fuoco. E siamo allo sport, mondiali di calcio in attesa della finalissima di domenica tra Argentina e Spagna. Domani alle 23 a Miami si giocherà la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. Non solo calcio, per la Formula 1 alle 13.30 scattano le prove libere del Gran Premio del Belgio, grande attesa per la Ferrari dopo il successo di Silverstone, anche se Charles Leclerc manifesta realismo. Sentiamo.
2: For me, Silverstone and Spa, two tracks that suit a lot better Mercedes.
3: Silverstone e Spa sono piste che si sposano meglio con la Mercedes, continuo a pensarla così. Poi certo, a Silverstone abbiamo vinto ed è stata una sorpresa, onestamente.
2: We were also lucky on the Sunday because Kimi was.
3: Ma siamo anche stati molto fortunati per i problemi di Kimi, che stava andando fortissimo. Però lo ripeto, a Spa, secondo me, la Mercedes resta la favorita.
2: Mercedes is still the favorite.
0: Sono le 10:06, noi ci fermiamo qui, vi lascio l'Italia in diretta, prossimo giro alle 11, buon ascolto.
4: L'Italia in diretta.
5: Buongiorno, buon venerdì 17 luglio, sono le ore 10:06:28 da Emanuela Ronzitti.
6: E da Noemi Serracini, buongiorno, seconda settimana insieme e si conclude anche questa.
5: Bene. Stiamo andando verso il weekend, mia cara Noemi, sei pronta?
6: Pronta, sì, insomma, abbastanza, dai, adesso abbiamo 3 ore belle dense invece.
5: Esatto, ringraziamo prima la nostra squadra che ci accompagna in questa lunga diretta.
6: Abbiamo in redazione Laura Nerozzi, Cristiana Faitati, Graziana Bella, Roberta Di Casimirro, in regia come sempre la nostra Mimi Micocci,
5: e per la parte tecnica Fabio Cardinali. Bene, allora direi di iniziare a parlare degli argomenti che tratteremo tra pochissimo. Oggi apriamo la nostra pagina di attualità con un tema che torna a far discutere e a preoccupare più che mai in questo periodo di vacanze. Continuano a verificarsi incidenti gravi, perfino mortali, soprattutto a danno di bambini risucchiati dai bocchettoni in piscina. 2 giorni giorni fa purtroppo l'ultimo caso di una bimba di 11 anni a Sestri Levante, ora ricoverata in gravissime condizioni. Parleremo però poi anche di salute e benessere. Ci sono novità in arrivo per l'olio extravergine di oliva. Cambiano le regole per le etichette a garanzia di uno dei prodotti simbolo della tavola italiana e pilastro dell'alimentazione sana. E lo faremo con il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste Lollobrigida. Ma poi vi porteremo in viaggio in Puglia sulla Murgia per scoprire una città

0: che sorge su un bordo di una gravina e che ha molti, molti tesori da scoprire. E poi avremo tanti grandi personaggi del mondo della cultura e della musica, vero Noemi?
1: Assolutamente, tanta musica declinata al femminile, quindi state con noi, come avete capito è una puntata anche questa ricchissima. Alle 10:08 minuti possiamo partire, vi ricordiamo anche il nostro numero 335-699-2949. Iniziamo con, a proposito di musica, Maria Antonietta e Colombre.

0: fresco.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta Colombre ad avviare la nostra mattinata. Iniziamo subito con il primo spazio dedicato all'attualità, Emanuela.
2: Dicevamo in apertura, una bimba di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, è stata portata all'istituto Gaslini in codice rosso e purtroppo sarebbe in condizioni critiche. Si tratta del secondo incidente in condizioni simili avvenuto in Liguria da maggio ad oggi. La cronaca recente mostra una preoccupante concentrazione di casi con 3 bambini coinvolti nel solo periodo che vanno da aprile a luglio 2026. E allora ne parliamo con Rosanna Prola, laureata in fisica, membro della commissione tecnica dell'ente italiano di normazione per gli impianti sportivi e consulente dell'Osservatorio Nazionale Annegamento presso l'Istituto Superiore di Sanità. Benvenuta.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, dottoressa, che cosa sta accadendo? Qual è la motivazione di questo ripetersi di incidenti in un momento in cui le piscine sono molto affollate?
3: Questa tipologia di incidenti in particolare di cui stiamo parlando oggi sono incidenti causati dall'intrappolamento da parte di aspirazioni all'interno delle vasche e sono di solito aspirazioni collegate a giochi d'acqua, quindi idromassaggi, scivoli, fontane, cascate, dispositivi

0: di questo tipo.
1: Sì.
0: Gli incidenti che sono avvenuti sono stati diversi tra loro come dinamica. I due incidenti di aprile-maggio sono dovuti a incuria, diciamo, di manutenzione perché mancava la griglia di protezione in entrambi i casi sulle aspirazioni e quindi i bambini, tutti e due maschi, hanno introdotto in un caso la mano e quindi poi tutto il braccio, nell'altro caso il piede e tutta la gamba, che ha l'arto, diciamo, ha occluso completamente l'aspirazione, la tubazione di aspirazione. A quel punto la pompa, non potendo più prendere acqua, ha fatto il vuoto e li ha trattenuti.
1: Ecco, l'intrappolamento avviene principalmente per quale motivo? Può dipendere, non so, dai capelli, piuttosto che...
0: Esatto, in questo caso invece di sestri levante si è trattato di capelli. Sono stati altri casi in passato di intrappolamento dovuto ai capelli e qui la causa è diversa, ma in tutti i casi
1: Sì.
0: si tratta sempre di mancata osservanza delle norme, quindi errata progettazione ed errata
1: Sì.
0: installazione del dispositivo, oppure, nei due casi di questa primavera inizio estate, mancanza di manutenzione, una sottovalutazione del pericolo. E questo è un filo comune
1: È un
0: su
1: filo
0: tutti questi
1: comune. Ecco, le
0: incidenti.
1: norme che cosa dicono? Così spieghiamolo a tutti gli ascoltatori. Cosa dicono le norme?
0: Le norme, essendo norme tecniche, sono appunto tecniche, hanno un contenuto difficile da comprendere per le persone
1: Sì,
0: che
1: ma
0: non
1: per
0: sono addette
1: capire
0: al
1: se un
0: settore.
1: impianto è in sicurezza, no? Per chi poi si cala in una piscina, c'è modo di individuare questo aspetto oppure no?
0: No,
1: No.
0: no. Diciamo che un bagnante non tecnico e non esperto non può rendersi conto guardando un dispositivo se questo dispositivo può essere pericoloso o no, perché è veramente difficile, bisogna fare dei calcoli di portate, velocità sulla griglia, sono questioni davvero tecniche. Si può dire che se si vede che manca una griglia, quindi c'è un'apertura
1: Ecco.
0: aperta senza protezione, quello è sicuramente pericoloso. Anche se l'aspirazione è a norma, senza la griglia può diventare molto pericolosa.
1: Quindi questo è un
0: Quindi
1: aspetto che
0: quello
1: possiamo individuare quantomeno.
0: sicuro, quello si vede.
1: Ecco, i dati parlano di 185 vittime in 10 anni, questo vuol dire una media di 15-20 all'anno. Insomma,
0: Sì,
1: c'è da
0: non però tutto
1: preoccuparsi
0: per
1: un
0: questo
1: po'.
0: motivo. Non per questo motivo.
1: Ecco, quindi qual è lo stato di
0: L'annegamento
1: salute? Ah,
0: generale.
1: l'allagamento generale, certo.
0: Sì,
1: E lo
0: sì.
1: stato di salute delle nostre piscine da un punto di vista tecnico, come sono messe?
0: Diciamo che non sono messe bene. Dal punto di vista tecnico, purtroppo il nostro settore è un settore piccolo dal punto di vista economico e quindi abbastanza dimenticato. Dimenticato dai legislatori, dimenticato dai controllori, dimenticato anche da chi dovrebbe assicurare col proprio lavoro la sicurezza delle piscine, perché appunto passa tutto, no? Cioè, se io non sono capace di fare le piscine e oggi mi metto a farle perché c'è richiesta, nessuno viene a controllare quello che faccio, se lo faccio bene, se lo faccio male. Uno si accorge dopo che io ho lavorato male, e questo è sicuramente un grossissimo problema, è un problema enorme.
1: Certo, noi abbiamo parlato di queste 185 vittime. Ecco, quali altre cause ci sono alla base dell'annegamento in piscina, oltre quello che abbiamo raccontato?
0: Ci sono le cause dovute a, diciamo, quelle disgrazie che nella vita purtroppo ogni tanto capitano, che sono la mamma che perde di vista il bambino e quindi il bambino va in una zona profonda della piscina o nelle piscine domestiche, cade in acqua quando non sa nuotare. Ci sono situazioni di questo tipo, oltre anche al malore, ma il malore, diciamo, la persona che si sente male e quindi cade in acqua ed annega perché perde conoscenza. Il malore non è così diffuso, esistono anche queste morti nell'elenco, però diciamo che non è la parte preponderante. La parte preponderante è dovuta soprattutto a persone che non sanno nuotare. Ricordiamoci che gli extracomunitari, ad esempio, non sanno nuotare. La grande maggioranza degli extracomunitari non sa nuotare e quindi sono persone a rischio perché si buttano in acqua ma
1: Certo.
0: non riescono più a riemergere.
1: Certo. Senta, i controlli prima di aprire l'attività stagionale bisognerebbe, no, fare i controlli. E ci sono questi controlli e che cosa emerge dai controlli?
0: Allora, controlli sono molto rari e sono limitati alle piscine pubbliche vere e proprie, le piscine comunali.

0: piscine grandi, piscine diciamo di hotel, piccole piscine di hotel, agriturismi, condomini, in questi settori i controlli sono praticamente nulli, anche perché sono tante le piscine e controllarle tutte obiettivamente non è facile, ci sarebbe bisogno di aumentare il numero dei tecnici della prevenzione, quindi non è un argomento che si può risolvere
1: Certo.
0: semplicemente aumentando i controlli, manca proprio il personale, mancano le strutture.
1: Speriamo, insomma, che purtroppo questi incidenti causati possano attirare l'attenzione e trovare, insomma, un maggior controllo su questo tipo di tema, ci sia, insomma, più attenzione anche rispetto alla sicurezza. Grazie infinite, grazie
0: Grazie,
1: molte per
0: grazie a
1: essere
0: voi.
1: stata con noi, Rosanna Prola. A presto, grazie.
0: Grazie, arrivederci.

Vento caldo dell'estate, Alice 1980, pezzo scritto dalla stessa Alice insieme a Franco Battiato con le musiche di Giusto Pio e Francesco Messina, pezzo raffinatissimo, devo dire, quando canta.

0: Alice poi si apre sempre un macrocosmo emotivo, direi. Continuiamo con l'attualità. Emanuela, dove ci porti?
1: Vi porto in questo mondo, ascoltiamo.
2: Sotto la guida del mio

0: il vivace mondo delle emoji.
1: Il mio amico Gin è un piccolo problema.
2: Eh? Cavolo, ma come fai?
1: Non lo so, lo faccio e basta. Puoi aiutarci?
2: Seguitemi, dobbiamo uscire dal telefono e trovare il codice sorgente.
1: In marcia, forza!
3: Divertiti, eh!
2: Prima di tutto dobbiamo trovare la password. Qual è il nome della ragazza di Alex?
1: Si chiama Tina.
4: Accesso negato.
1: Karen. Sara. Mi sembrava Lupita, ma adesso che lo dico ad alta voce non mi suona bene.
2: Tu mi piaci esattamente come sei.
5: Ed era una suggestione del film Emoji, Accendi le emozioni, del 2017, l'hai riconosciuto, immagino.
6: Pur non avendolo visto, l'ho riconosciuto.
5: Era un modo per dirvi che oggi, il 17 luglio, è la giornata internazionale mondiale degli emoji, non so se lo sapevi.
6: No, mi mancava, Emanuela, questa giornata, ma non mi stupisce perché ormai c'è una giornata internazionale per qualunque cosa.
5: C'è da un po' in realtà, perché ne vengono inviati miliardi di questi emoji, inviati dal, come riporta il sito Emojipedia. Al primo posto c'è un classico, il cuore rosso, a lui lui è il primato discusso, poi c'è al secondo posto la faccina disperata, al terzo posto il fuoco, poi ne vengono prodotti ogni anno tanti e diversi, insomma un linguaggio che sta diventando universale, un modo di comunicare, e noi ne parliamo con Edoardo Bellafiore, docente di linguistica di Galateo digitale di scrittura aziendale digitale all'Università LUMSA. Benvenuto.
6: Buongiorno professore.
7: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
5: Allora professore, in occasione di questa giornata è stato pubblicato dall'Università LUMSA un'indagine degli studenti che svela il nuovo alfabeto emotivo digitale dei giovani, offre insomma uno sguardo sul nuovo alfabeto digitale della generazione Z. Che cosa è emerso da questo progetto?
7: Ma sono emersi, direi, tre elementi sostanziali. Il primo quantitativo, l'indagine ci mostra come quasi 8 di loro su 10, parliamo della generazione Z, quindi di giovani intervistati tra i 18 e i 25 anni, utilizzino meno di 20 emoji al giorno, e calcolando la grande quantità di conversazioni online sono veramente poche. Il secondo elemento è legato al significato delle singole emoji. Una su tutte, il teschio. La generazione Z ha un codice diverso di utilizzo delle emoji e per esempio utilizza il teschio, che è un simbolo macabro di solito associato alla morte, come invece risata travolgente. Sto morendo da ridere, ecco, è questo il significato che dà a queste emoji. E poi un altro elemento, direi, interessante che è emerso è proprio l'utilizzo che ne fa la generazione Z come attenuazione del linguaggio, cioè utilizza le emoji su terreni delicati. La prima dinamica, ad esempio, in cui tendono a utilizzare le emoji è quella del litigio e della discussione, in cui un emoji può quindi anche andare a sostituire un insulto. E poi al secondo posto quelli che sono contenuti a sfondo sessuale, quindi un altro terreno delicato in cui trovare le parole è forse più difficile. Quindi in entrambi i casi è un utilizzo come attenuazione del linguaggio.
5: Ecco, l'uso degli emoji impoverisce, secondo lei, o arricchisce la nostra comunicazione?
7: Ma sicuramente l'arricchisce, perché possiamo disporre di uno strumento in più. Il rischio di impoverimento c'è comunque riguardo a quella che è la dimensione sintattica e lessicale, cioè disabituarci alle parole, al corretto utilizzo e al ricco utilizzo delle parole, perché le sostituiamo con le emoji.
5: Quello forse è il problema.
7: Su questo penso sia importantissimo, ecco, rispetto a quella che è la loro fascia di età, in particolare il ruolo della scuola e dell'università, quindi nel far sì che i nostri giovani possano disporre di una padronanza argomentativa. E questo può sembrare un tema molto recente, ma ben prima che nascessero le emoji, nel 1821, un giovane, Giacomo Leopardi, poco più che ventenne, già se la prendeva con l'utilizzo di simboli grafici che iniziavano a introdursi nella scrittura e che in qualche modo, a suo dire, la impoverivano.
5: Certo. Ma com'è nata la volontà di affidare agli studenti questo progetto?
7: Ma è nata dalla volontà di farli essere in qualche modo protagonisti, perché gli studenti hanno bisogno sempre più di sperimentarsi in modo pratico.

0: e prendere l'iniziativa e condurre questa indagine e portare avanti questo progetto va in questa direzione, tant'è vero che sono stati coinvolti centinaia e centinaia di nostri studenti tra le sedi di Roma e Palermo e una studentessa in particolare, Bianca Ali, ha proprio fatto da referente e coordinato il lavoro. E poi penso che se vogliamo conoscere i codici della generazione Z dobbiamo far sì che la generazione Z nel condurre questa indagine abbia un ruolo determinante.
1: Assolutamente, sono stati contenti comunque i ragazzi, no, di far parte di questo progetto, immagino.
0: Molto, molto, molto.
1: Bene, sì, insomma, dobbiamo stare attenti nella comunicazione con gli emoji, perché per noi il teschio rappresenta qualcos'altro e per loro quindi potrebbe esserci un fraintendimento tra generazioni. Io ringrazio tantissimo Edoardo. Grazie Edoardo Bellafiore, grazie per essere stato con noi, professore.
0: Grazie a voi.
2: Grazie professore. Grazie. Andiamo all'onda verde, torniamo subito dopo gli aggiornamenti del traffico.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
5: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
6: Stanno arrivando i mini cuccioli. Ciao a tutti.
7: Portatemi chiunque provi ad entrare.
8: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
7: 14 ore.
5: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
12: Il vice commissario Montalbano sono.
13: Auguri.
14: Montalbano, ma se avrà 20 anni di meno?
15: Lei sarà trasferita altrove. Bigata.
12: E questo è il nuovo commissariato.
16: Io mi aspettavo una persona più, cioè, meno...
17: Ah, lei come sa.
14: Però già da allora i presupposti c'erano tutti.
18: Riccio di mare bisogna saperlo cucinare.
19: A laurea mi bigliai.
14: Dalla penna di Andrea Camilleri tornano i casi del commissario più amato della TV. Il giovane Montalbano.
20: Sono proprio io.
14: Da lunedì 21:30, Rai 1.
3: Verde. Viaggiare informati.
21: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canali di Rai Mobilità. Sono le 10:32 e 7 secondi. Benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. Viabilità questa mattina condizionata dal maltempo. C'è un allerta meteo su ben 4 regioni del nord e sta piovendo in questo momento sulla 7 Milano-Genova, ma anche sulla 23 Palmanova-Tarvisio con forti disagi. Rimaniamo al nord per segnalarvi sulla 4 la Brescia-Padova e la Padova-Venezia code per 4 chilometri per un incidente con mezzi pesanti coinvolti tra la 13 Bologna-Padova e l'area di servizio Arino e quindi ci sono queste code che stanno creando disagi alla viabilità. Code sempre per 4 chilometri anche in autosole nel tratto tra la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano, qui trattasi di un incidente tra un'auto e un camion. Raggiungiamo la Firenze Mare perché anche qui ci sono code per un incidente avvenuto tra Pistoia e Chiesina Uzzanese e raggiungiamo la tangenziale di Napoli per segnalarvi un incidente, un'auto e un camion coinvolti in prossimità dello svincolo di Agnano. In entrambe le direzioni ci sono criticità. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, voi tutti una buona giornata, la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.

0: tutta l'incapacità di comprendersi quando finisce una storia in questa sorry scusa lo sento. Pinguini tattici nucleari su Radio 1 nella diretta della nostra Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, Noemi Serracini. Adesso abbiamo un ospite abbastanza particolare, molto eclettico direi, fa un sacco di cose.
1: Tante cose, un uomo della montagna, ce l'ha nel sangue, alpinista, maestro di sci, autore, ora è conduttore di Linea Verde Sentieri su Rai 1. Diamo il benvenuto a Lino Zani.
0: Lino, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno Italia, buongiorno ragazze, che bello sentirvi.
1: Altrettanto,
2: parlare
1: Lino.
2: Tutta Italia, è veramente bello.
1: Senti Lino, ti stiamo seguendo su Rai 1 con Linea Verde Sentieri il sabato mattina alle 12:20, no? Nell'ultima avventura ti abbiamo visto in Sicilia lungo il cammino di San Giacomo in compagnia di Giulia Capocchi. Spesso quando si pensa un po' alla Sicilia si pensa solo al mare, invece voi ci avete mostrato un entroterra diverso, no? Un po' direi mozzafiato. Che impatto ha su di te questo cammino? Cosa ti ha colpito di più fino adesso rispetto a quello che stai facendo?
2: Sono tutti cammini incredibili che stiamo facendo, questi in Sicilia, ma la Sicilia che abbiamo scoperto su questo cammino che parte da Caltagirone, arriva a Capizzi, sono la bellezza di 120 chilometri che si fanno in 6 giorni, però si attraversano 3 regioni importanti, no, beh, si attraversano 3 paesi importanti, Catania, Etna, Messina.

0: su un entroterra incredibile, fatto di un percorso della storia. Lì si parla anche della storia, perché era un cammino che attraversava, che conduce San Giacomo e il via di, il cammino di San Chiaro di Compostela, sì. Si arriva fino lassù, quindi è un cammino di storia. E beh, quando attraversi questi paesi così belli, sconosciuti per la maggior parte, perché quando noi andiamo in Sicilia si pensa solo alle bellezze del mare della Sicilia,
1: e invece,
0: ma l'interno della Sicilia è straordinario, paesaggi pazzeschi.
1: Che invidia. Senti, tu hai vissuto la montagna in ogni sua sfaccettatura, sei nativo di un comune della Val Camonica, hai gestito anche un rifugio a 3000 metri per 30 anni, hai fatto spedizioni estreme ai poli anche con Mike Bongiorno, io mi ricordo. Ecco, ci racconti qualche spedizione con il mitico Mike, com'è andata?
0: Beh, pensate che Mike l'ho portato al Polo Nord, aveva 78 anni, si è messo in gioco a quell'età, pur di venire con me a portare queste croci importanti che il Santo Padre ci aveva affidato per portare, sì, agli estremi del mondo. E io l'ho convinto a venire con me a fare 100 chilometri sul pack del Polo Nord, e siamo raggiunti, abbiamo detto persino una messa. Pensare a dormire in una tenda a 50 sotto zero per 10 giorni, è stato veramente una persona straordinaria, si è messo in gioco. Pensate che per allenarsi ha dormito per un mese, invece di dormire nel letto ha dormito nel saccapelo, per abituarsi a entrare in questi saccapeli così scomodi, difficili da entrare, e farlo a 50 sotto zero non è stato sicuramente una cosa facile.
1: Beh, mitico Mike, ecco. Però prima di farci raccontare anche questa straordinaria amicizia che tutti ormai conosciamo, quella con Carol Wojtyla, vogliamo farvi riascoltare la voce di quel papa che amava così tanto la montagna. Sentiamo.
2: Sotto la guida del mio Don Stanislao andiamo a fare qualche passaggio, qualche passeggiata, qualche escursione nelle montagne, come 2 giorni fa, e poi lo scrivono nella stampa. Scrivono che di nuovo, ecco, di nuovo questo papa è uscito, svariato nostre strade, è uscito, è andato là, è andato là.
1: Papa Giovanni Paolo II, Lino, sentire questa voce fa sempre un certo effetto, vero?
0: Sì, ancora mi emoziono a sentire questa sua voce così bella, profonda. E quindi io ho avuto la fortuna di stare con lui per 21 anni, quindi accompagnarlo proprio in queste passeggiate, i primi anni. Lo portavo a sciare sulle mie montagne, sull'Adamello e sulle montagne, sui pianti sciistici del centro Italia. E poi dal 94 in poi lui non riesce più a venire a sciare, perché si rompe il femore, sì, nella primavera del 94, però continuiamo a camminare. Il martedì per lui era un giorno speciale. Quando non era in giro per il mondo, eravamo a camminare o prima a sciare sulle montagne d'Italia. E poi dall'85 in poi lui per 15 giorni in estate fa sempre queste sue vacanze, sì, prima a Lorenzago e poi in Valle d'Aosta, quindi aveva questa passione per la montagna. Io ho condiviso con lui questi bei momenti ludici, ma anche momenti di grande preghiera con San Giovanni Paolo.
1: Beh, momenti unici, direi. Tu li racconti anche in un libro che si intitola Era un santo, era un uomo edito da Mondadori, ma questa storia poi è, da questa storia è nata anche un film, mi ricordo, no? Per la televisione, Non avere paura, sì, per Rai 1. Com'è stato tradurre in immagini un legame così forte, così intimo, devo dire, proprio intimo era?
0: È stato abbastanza difficile, però alla fine è uscito un prodotto buono che ha rispecchiato in parte, quasi in tutto quello che io ho scritto, a parte alcune pezzi un po' più romanzati, perché tutto non poteva essere tradotto, quello che ho scritto nel libro, portarlo in televisione, cioè in un film. E quindi è diventato un pochino più romanzato, però rispecchia parecchio la realtà di quello che è stato scritto nel libro, questi 21 anni di una grande amicizia tra un uomo e un santo. Era santo, era uomo, io l'ho pensato così.

0: la vera santità di San Giovanni Paolo è stata quella di avere incontrato milioni di persone e di aver saputo dare a ogni persona qualcosa.
1: Beh, era un grande uomo, una grande guida. E c'è un messaggio,
2: sì,
1: vero?
2: Lino, c'è un messaggio al nostro 3356992949 da parte di Maurizio da Cagliari, che ci dice che quello che raccontavamo prima, no, della Sicilia e del fatto che abbia anche un entroterra molto suggestivo, succede anche in Sardegna. Non è solo mare, ci dice Maurizio, ci sono tantissimi cammini che svelano anche il bellissimo interno di questa isola. Ti è capitato di andare, di conoscerli e di raccontarli anche quelli della Sardegna?
0: Assolutamente sì, abbiamo fatto questi sentieri delle miniere, un sentiero bellissimo che percorre per quasi 600 chilometri tutta la costa della Sardegna, quindi un posto, e poi c'è il Profondo Blu che è forse uno dei sentieri più impegnativi e più belli che si possono fare in Sardegna, è un sentiero incredibile, veramente anche un po' difficile da fare perché ci sono delle coste, delle scogliere sul mare che sono abbastanza impegnative da superare.
2: Quindi bisogna comunque essere preparati, questo diciamolo sempre, cioè distinguere anche, no, un po' il coraggio dall'incoscienza e anche essere appunto pronti ad affrontare i cammini che si scelgono.
0: Esatto, sì, ci sono quasi tutti i sentieri abbastanza facili, però poi ci sono alcuni sentieri impegnativi, soprattutto quelli che vanno in quota, che superano i 2000 metri, così, quindi vanno sempre affrontati con un'attrezzatura particolare, insomma,
2: Adeguata,
0: più
2: certo.
0: adeguata alla quota, ai cambiamenti climatici, all'improvviso in questo periodo, questi temporali violenti che arrivano, se uno non è ben preparato, rischia di morire anche su un sentiero
2: Tra
0: facile.
2: poco parleremo di salute e benessere. Gli effetti del camminare sul corpo e sullo spirito, quali sono?
0: Gli effetti del cammino, devo dire che è veramente fa bene perché camminare ci si muove, passo lento, però anche la testa, la mente si rilassa perché si cammina in posti straordinari, quindi non si ha più il pensiero del lavoro, di tante cose, quindi si abbandona un po' tutto e fa veramente bene. Io quando cammino mi immergo in questa natura così bella, in questi paesi arrivo, incontro delle persone straordinarie dove si racconta, torna veramente anche il rapporto con le persone, perché quando si cammina si incontrano le persone con cui si può raccontare, parlare, fermarsi, e poi quando si arriva in questi villaggi paesi si può fermare e lì si scopre anche la bellezza della cucina, del mangiare di questa nostra Italia straordinaria. A me poi piace mangiare e quando arrivo voglio assaggiare tutte le specialità dei posti.
2: Beh, insomma, diciamo che camminare dà tanti benefici. Noi ringraziamo Lino Zani per questa chiacchierata. Grazie mille per essere stato con noi e buona estate. Grazie Lino.
0: Ah, grazie. Poi
2: A
0: volevo
2: presto.
0: consigliare un bel sentiero
2: Vai.
0: un sentiero del cuore che ho. Adesso io mi sono trasferito qui sul lago di Iseo e quindi cammino sopra questo lago, faccio questa via, il cammino dei borghi riflessi, un nuovo cammino che mi sono inventato, e c'è anche un pezzo della Valeriana che parte proprio da Iseo e arriva a Pisogni. Sono una sessantina di chilometri che è adatti proprio a tutte le
2: Bene,
0: famiglie, quindi
2: grazie per questo
0: consiglio di venire a
2: consiglio.
0: vederlo.
2: Grazie mille,
0: Grazie a voi.
2: grazie. A presto.

0: purtroppo diamo un aggiornamento, la nostra pagina di attualità abbiamo raccontato della sicurezza delle piscine, dei bocchettoni che hanno risucchiato una bimba di 11 anni a Sestri Levante. Purtroppo è arrivata da poco la notizia che la bimba non ce l'ha fatta, è stato dichiarato nella notte dopo un periodo di osservazione, insomma è stato previsto che è stato certificato che la bambina purtroppo non ce l'ha fatta. Hanno consentito ai genitori la donazione degli organi della figlia. È un tema ovviamente che tratteremo anche in altre edizioni. E ora cambiamo pagina e abbiamo in collegamento un altro ospite. Diamo il benvenuto, mia cara Noemi, a chi?
1: A Federico Palmaroli. Buongiorno Federico, ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Federico.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Dove ti trovi con questo caldo che in qualche modo ci sta così condizionando molto, no? Anche nelle nostre scelte in queste ore.
2: In questo momento nella freschissima Roma.
1: Infatti. Bene.
0: Allora, tu sei il padre delle più belle frasi di Osho, no? E sei insomma reduce tra l'altro dal 10 all'11 luglio 2026, hai ricevuto il premio Ischia speciale per la satira. E la motivazione sì. È stato il creatore delle pagine social Le più belle frasi di Osho, vero? E che effetto ti ha fatto ricevere questo premio?
2: Beh, guarda, ricevere dei premi fa sempre piacere, al di là dell'importanza del premio. Io sono uno di quelli che quando mi è stato assegnato un premio mi sono sempre andato a prenderlo, anche se diciamo non era il massimo del prestigio magari, però questo ovviamente ha un sapore particolare perché è un premio che esiste da 47 anni, insomma, e quindi con una giuria di buonissima qualità, è una giuria trasversale tra l'altro, quindi sono tutti elementi che ovviamente insomma, hanno contribuito a rendermi particolarmente orgoglioso.
0: Ecco, 10 anni di satira, per te che cos'è la satira?
2: Ma la satira, diciamo che rispetto forse al passato che aveva questo compito, no, di mettere in evidenza delle debolezze, delle contraddizioni del potere, e questo era il ruolo, diciamo,

0: quando il potere era visto come qualcosa di molto lontano dai cittadini. Io credo che adesso, negli ultimi tempi, col fatto appunto dei social, dove ci si incontra tutti, no? È diventato un'arena dove i politici rispondono agli utenti, gli utenti insultano. Diciamo che non c'è più, secondo me, quella funzione che aveva in passato, dove appunto doveva tirare giù qualcosa che era molto alto. Quindi adesso, ma io, più che satira, secondo me adesso si fanno battute, come se ci si trovasse a un bar, appunto, diciamo, insomma, nel loro momento più alto. Poi battute spesso diventano insulti, beceri, e quindi questo è il momento basso dei social che tutti conosciamo.
1: Certo. Senti, quando hai cominciato, qual è stata la tua prima vignetta? Te lo ricordi?
0: Sì, io ho cominciato facendo la parodia di questo maestro spirituale indiano, appunto Osho, e quindi l'intenzione era quella di mettere in bocca un personaggio che comunque aveva proprio la caratteristica di un santone, delle banalità, insomma, delle banalità che corrispondono comunque al vero. La prima era lui che diceva che i pomodori non sanno più di niente, un po' edulcorata, però comunque era proprio questa l'intenzione, insomma, delle verità assolute che ovviamente pronunciate da un maestro spirituale creavano quell'effetto comico, forse.
1: Osho, tra l'altro, appunto, è un personaggio super riconoscibile, ormai, esatto. Anche tu, questa cosa nel tempo come l'hai gestita? Cioè, ti ha dato paradossalmente più libertà o è diventata anche un po' una gabbia?
0: Ti dico la verità, insomma, nel momento in cui mantenevo
1: l'anonimato
0: era sicuramente più divertente, forse anche per il pubblico, perché comunque quando c'è questa sorta di mistero dietro a un fenomeno virtuale, sicuramente più accattivante. Però poi è normale che nel momento in cui cominci a scrivere libri, ti intervistano, ti chiamano in televisione e quant'altro, fare una scelta, continuare con quella scelta di mantenere l'anonimato, ovviamente
1: diventa complicato. Tra l'altro è diventato anche un film, diciamo, l'esperimento social che tu hai fatto. Come è avvenuto questo passaggio, no? Che è abbastanza curioso al film.
0: Sì, è stata una serie in due stagioni, appunto, in cui si voleva raccontare, ovviamente non è che si volevano portare le vignette sullo schermo, semplicemente era questo, si è voluto raccontare appunto come la vita di un perfetto sconosciuto per appunto vicissitudini accidentali, attraverso le quali lui poi diventa un punto di riferimento per una comunità, appunto, voleva raccontare in realtà una periferia che vive ancora di forte popolarità, dove comunque ancora delle frasi o dei comportamenti, diciamo, possono fare ancora breccia su quella comunità. E in realtà, appunto, tutto questo semplicemente accadeva perché a un certo punto questo personaggio che faceva l'antennista si presentava all'interno del suo quartiere con una tunica. Ovviamente poi la storia si può ancora vedere su Replay, comunque, volendo, e quindi diciamo che la prima stagione almeno è andata molto bene, tra l'altro, forse perché si è raccontata la periferia secondo quegli aspetti che ancora sono positivi e non semplicemente. Adesso le periferie si raccontano soprattutto per la delinquenza, le bande, quindi era bello comunque ci fossero ancora questi aspetti da sottolineare, questi aspetti genuini.
1: Senti, ma come nasce una vignetta? Ci racconti la genesi brevemente?
0: Guarda, è normale che il fatto di attualità diventa il momento fondamentale, sì. E quindi in questo caso, diciamo, il fatto di natura politica, anche di costume.
1: Sì.
0: Niente, poi si va a scavare un po' in tutto quello che può girare intorno a quel fatto, anche magari facendo dei crossover tra la politica e magari altre situazioni più leggere, no? Quindi magari incastrando le due fattispecie, che ha sempre un grande successo questa cosa. E poi niente, dipende, insomma, io non ho un metodo veramente molto lineare, insomma, vado molto a istinto, come sapete, la creatività vive.
1: Beh, certo, immagino.
0: Di queste tempeste che possono arrivare in qualsiasi momento della giornata. A volte poi, utilizzando le foto, diciamo, le foto diventano esse stesse ispirazione per una battuta.

0: saluta.
1: Bene, insomma, siamo in chiusura, direi siamo arrivati. Una domanda finale, ecco, progetti nell'immediato?
0: Ma nell'immediato continuo a fare la promozione del libro, anche stasera sarò a Ponza per promuovere il libro e poi qualche
1: ricordiamo
0: cosa.
1: Ricordiamo il titolo?
0: È a Guanagana.
1: Cronaca surreale di un mondo reale.
0: Reale.
1: E dice tutto questo.
2: bel titolo Federico.
1: Grazie Federico.
0: Io chiamo palindromo perché potrebbe essere anche la cronaca reale di un mondo surreale.
2: Esatto. Grazie. Allora, grazie. Buona estate, buona presentazione per questa sera.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri, in apertura alla cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che mercoledì scorso era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È morta all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata trasportata in condizioni critiche. I genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. A Roma una lite per motivi sentimentali tra due ragazze è sfociata in un accoltellamento. Una 25enne è ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vita a Tor Vergata. La 19enne, che l'ha ferita, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, le due, in un tempo amiche, si sono date appuntamento nella notte a Tor Bella Monaca per discutere di un ragazzo. La 25enne ha tirato fuori un coltello che le è stato poi sottratto dall'altra giovane che l'ha usato contro di lei. Ed è stato fermato nella notte l'uomo sospettato di aver ucciso a coltellate un 80enne ieri sera a Collegno alle porte di Torino. Secondo le ricostruzioni, l'anziano si era trattenuto sulla carreggiata intento a parlare con una persona quando è arrivata una macchina a tutta velocità. Il 60enne al volante ha iniziato a suonare il clacson per avere la strada libera. Ne sarebbe scaturita una lite, quindi l'accoltellamento e la fuga. È stata un'altra notte di tensione in Medio Oriente. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran agli ultimi raid statunitensi sulle infrastrutture iraniane che hanno causato diverse vittime.
4: Sale a 8 morti e 20 feriti, il bilancio dell'ultima ondata di raid statunitensi in Iran. Colpita la linea ferroviaria di Bandar Abbas, 5 punti nel sud del paese e il porto di Shabahar sul golfo dell'Oman. Secondo il segretario alla difesa statunitense, l'attacco avrebbe provocato il crollo della torre di controllo dello scalo, già presa di mira altre due volte perché considerata strategica. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran. L'Iran afferma di aver lanciato una nuova raffica di missili contro basi statunitensi obiettivi nei paesi alleati di Washington nel Golfo, tra cui Kuwait, Bahrain, Qatar e Giordania. L'agenzia di stampa statale iraniana annuncia inoltre per la prima volta di aver colpito anche la base americana di Al-Tanf in Siria. Intanto cresce la tensione sul fronte marittimo. Con il sostegno degli Houthi yemeniti, Teheran minaccia di chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, mentre una petroliera è stata colpita al largo delle coste dell'Oman. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Caldo, incendi, eventi estremi in tutta Europa, 12.000 ettari di vegetazione andate a fuoco in poche ore in Spagna, in Francia due morti a causa delle forti piogge. In Italia invece sono le temperature roventi a tenere banco e la situazione non cambierà nelle prossime ore, anche se al nord-est sono già arrivati dei temporali intensi.
5: Una storia già vissuta, quella che ci regala l'ennesima ondata di calore, non l'ultima di quest'estate infuocata, onda che domani raggiungerà il picco. Alle 16 città con bollino rosso di oggi se ne aggiungeranno 3, Ancona, Catania e Civitavecchia. 19 in tutto su 27 prese in esame. Ieri il Ministero della Salute ha fornito i dati sulle recenti ondate di calore registrate a giugno. Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta.

0: in poco più di un mese. Emergenza dunque, malgrado i temporali, che arriveranno anche oggi. Ieri è stata l'Emilia-Romagna la regione più colpita. Quasi 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Sarà così anche nei prossimi giorni, dice il colonnello Guido Guidi, aeronautica militare.
1: Valori diffusamente prossimi a 40 gradi, con punte di 43-44 sull'entroterra della Sardegna, della Sicilia e tra Puglia e Basilicata. Per contro arrivano anche i temporali al nord, area alpina, soprattutto oggi, settore centro-orientale. Situazione che si confermerà anche nel corso del weekend. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
0: Paola Guarnieri, GR1.
2: Sergio Mattarella ricorda Arrigo Levi, che oggi avrebbe compiuto 100 anni, scrive il Presidente della Repubblica, ricordandolo come narratore curioso, colto e appassionato, maestro di giornalismo, testimone di valori civili che ha messo a servizio della Repubblica quando è stato richiamato a ruoli di rilievo. Insomma, conclude il Capo dello Stato, un'esistenza ispirata ai valori della Costituzione. E siamo alla musica. Il 18 settembre, una data cerchiata di rosso per gli appassionati di David Bowie. Anticipata dall'inedito I Want Your Love, uscirà in CD, LP e digitale la raccolta più completa dei brani registrati a metà anni 60 da un Bowie nascente, all'epoca ancora David Jones, con il leggendario produttore Shel Talmy, scopritore degli Who e dei Nick Kings, sempre alla ricerca di nuovi talenti. In studio c'erano altri artisti destinati alla gloria, come il pianista Nick Hopkins, che collaborerà tra l'altro con i Rolling Stones e i Beatles, e il chitarrista Jimmy Page, che fonderà il Led Zeppelin. Sono le 11:05, su queste note noi ci fermiamo, la linea torna all'Italia. In diretta, buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.05, 56 secondi, Stefania De Maria al microfono, che vi dà il buongiorno insieme a Marco Ferrito per la parte tecnica, per raccontarvi di cosa si occuperanno oggi i nostri programmi. Iniziamo alle 11.10 con WEF Velindì, in primo piano l'associazione Casa Mia, che ha costruito un complesso di alloggi negli ospedali di Udine e di Tolmezzo per ospitare gratuitamente i familiari dei ricoverati residenti lontano dal centro di cura e i trapiantati. Ospitati anche i padri dei neonati ricoverati e i familiari dei degenti al Gervasutta di Udine. A Udine funzionano 7 monolocali indipendenti. A Tolmezzo ci sono 8 posti letto, ospite Beppino Colle. A seguire l'appuntamento con un tranquillo weekend a paura estate. Tante le proposte di Marzia e Giulio per questo weekend di luglio, da Nano Valbruna in festa tra natura, musica, teatro e sapori nel cuore della Val Canale. Alla mostra Contemporaneità Costante, pop art al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, per poi andare alla festa per Ezio Bosso in Piazza Verdi a Trieste. Condividono poi una camminata non competitiva con gli amici di Radio Capodistria e finiscono con una bike parade musicale a Muggia. Ma adesso ascoltiamo da Maria Spezia le anticipazioni del GR.
2: A Trieste, nel Palazzo della Regione, in Piazza Unità, dalle 9 gli assessori alle attività produttive Bini e al lavoro Rosolen sono impegnati al tavolo per la crisi Electrolux. Il confronto segue quello di inizio settimana al Ministero, che ha deluso i sindacati, confermati infatti gli esuberi tra i colletti bianchi e perse ufficialmente le lavasciuga Porcia a fronte della diminuzione di un terzo dei volumi produttivi. Le lavatrici prodotte nello stabilimento friulano passerebbero invece da 500.000 a 600.000 pezzi. Intanto il prossimo confronto con il ministro Urso in agenda per il 21 luglio. Ancora a Trieste, tra poco sarà chiusa la Camera Ardente allestita al municipio in Piazza Unità per l'assessore Giorgio Rossi. Alle 11.15 infatti il feretro sarà trasferito alla Cattedrale di San Giusto, dove alle 12 sarà celebrata la Santa Messa da Don Ettore Malnati. Al termine della funzione la salma sarà accompagnata al cimitero di Opicina. È in calendario fino a fine mese l'iniziativa internazionale dedicata alla sensibilizzazione sui sarcomi, patologie rare per le quali non esistono veri e propri programmi di screening e per cui si raccomandano diagnosi precoci.
1: E i nostri programmi riprendono alle 14 con Estate in Onda. Ci sono storie che non ti aspetti, come quella

0: Di Stefano D'Amato, udinese, arbitro internazionale di football americano, premiato in Campidoglio per il suo impegno sportivo. O quella di un gruppo di giovani che si intrufola in edifici abbandonati per realizzare video che sensibilizzino l'opinione pubblica affinché vengano recuperati e godano di nuova vita. O ancora la storia di una mamma appassionata di escursioni in montagna che propone itinerari in regione da percorrere con i bimbi per fare il pieno di natura e ricordi indimenticabili. All'interno ascolteremo anche la rubrica Classici da mare di Marco Bergamasco ed uno speciale condotto da Riccardo Cicconetti e Sara Segantin su temi ambientali. In chiusura la rubrica L'allora e l'oggi a cura di Vida Valencic. E alle 15:15 per Veo Fevelindì parliamo di Folklorama, che fino al 21 luglio e poi dal 7 al 15 agosto, con la 58esima edizione del Festival Internazionale del Folklore ad Aviano e Piancavallo. Poi da Gemona partirà anche il Festival dei Cuori, giunto alla sua edizione numero 56, per finire dal 26 al 30 agosto il Festival Mondiale al Castello di Gorizia. Ospite Claudio Degano, presidente dell'Associazione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia. Questo è tutto. Stefania De Maria vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi.
1: Uè, o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.

0: Soleva che a stan scombatin con tune malattie, sicurassi che hanno patissi anche in modi più per separazione da lor famè, ed aur a che castandoglie dal malato un puest par dula podesta in tanche de scuris e in tanche astandoglie propite al lor malato. Questa è il principio che l'ha guidato la fonde de Associazione Casa Mia dal 1993 e che continua da vite anche mo cumo ai soli. Che in questi anni ha costruito gli asuti dentro ed ogni degli ospedali di Udin e di Tumiec, per dare un albergo gratuito ai malati, alle loro famiglie e che per differenti motivi è andato restato dall'ospedale. Ha anche provveduto spues per i pari dai frus appena nasus, che però resta in ricoveras. A Udin ha son 7 appartamenti indipendenti con 32 puestiesi, invece da Tumiec i vies ha son 8 puesti. Noi è però domino una questione di ospitalità. In che slux si torna a casa e si crea un leamp di utori un con che l'altri, nanche di crodi. Di più però non sconte vuoi un saluto di Antonella Lanfrid con Marco Fornasin e Righi e il dottor Beppino Colle, che è l'amministratore di queste socie e che sta de metude in pins del presidente Gabriella Gera dopo una sua esperienza personale. Buon dì e grazie per essere con noi, dottor Colle.
1: Antonella, un saluto a tutti che non sconti.
0: In struc du là si chiatino più precisi, dice che ho dite che questi strutturis che ospitin e tropis che son la possibilità di accoglienze.
1: Ecco, gli strutturis che se sono situati dentro dal perimetro dell'ospedale di Udin, dall'ospedale di Tumiec, ma ho vinto anche dentro dall'ospedale Burlo, e un appartamento a Sottim di fronte all'ospedale di Cattinara. La disponibilità con modi accoglienze a Udin e in 4 chiesutis e sono 32 puesti, di cui 20 sono in dismonolocai e 12 divisi in chiamaris con 2 iesi in una chiesuta che è una cucina, una lavanderia e una stireria in comune. Dai monolocai generalmente vengono mettuti in malas che non devono stare più in ricoveras, ma hanno bisogno di stadonge da reparti insieme con un familiare, un di famiglia. Dal mondo locale si chiede una parete con un calo corpo per cucinare, poi esce una scrivania, un televisore e un bagno privato. Il tinello, la lavanderia e le stiverie sono in comune.
0: Ecco, ci funzioni, no? Perché un dei aspetti biei è che, anche in questa situazione che è di sofferenze, è che di famè, per esempio, a poi tornare lì, ma non come là in un albergo, ma proprio te, come tornare a casa. Allora, ci si arrivi alla lì, c'è si dai, c'è si domandi all'ospite, e l'ospite c'è che fa.
1: Ecco, quelli che entrano in questi asutis, persone che assistono malas ricoveras, senza nessun limite di provenienza, di stato di benestare, di religione o colore di pelle. Cui calia in tre si impegna a tenere in ordine il materiale e le stanze assegnate, oltre a un comportamento rispettoso delle altre persone. Da in che da in dentro si chiate praticamente come a casa sua, perché che vengono fiate gratuitamente la permanenza, però è necessario che il cane entri alla fase di mangiare, al provio di rifarsi gli edme, le stanze, il bagno, tenere in ordine gli srobis, come che si fosse a casa, no? A casa si fa gli stessi srobis, si mette a questa casa. E allora in questo caso proprio la intervista o si come a casa, o fa gli stessi srobis, sempre lui, o può vista donne dal nostri malati.
0: E questo è un aspetto di normalità che al posto aiuta che il castadoglie?
1: Ah, sicuro, perché la vicinanza di un famiglia, di un di famiglia e dagli AFS sono una parte importante delle cure di asse di guarigione. Come che ha detto ieri il motto, il primo pensiero di Gabriella Gera, che è la presidentessa di Cumò, ma anche di tanti anni da lui, l'obiettivo è di sviluppare gli affanno dai malati, che al di là delle malattie non devi avere pensiero per cui che io compagno e per cui che io assisto.
0: O dicevi che queste idee, questa associazione Casa Mia è proprio nata su di un'esperienza dalla Presidente?
1: Esattamente, perché il pensiero originale deve l'esperienza di Gabriella, del Presidente, che aveva veduto in ospedali a Torpe, Italia, persone che volevano stare dal malato ricoverato e che non venivano bene per stare in albergo e dormire sui siadrei dei sali di Espiet o sui siadrei dei sali degli ospedali addirittura, ecco.
0: E di lì queste idee, insomma, che ha chiappato fuorce è una biele realtà. Un'altra idea spiez che lui mi sottolineava quando stavamo preparando la trasmissione è che disin la solidarietà, il aiutori che si crea tra in che sta vivint, i familiars per esempio, ma anche i malas dopo quando restino lì, è una stessa esperienza, che è un'esperienza di dolore, di sofferenza, ma anche di speranza. E si crea in le ams importanti.
1: Esatto, giusto. Gli sciasuti sono anche occasioni di incontri di persone che hanno problemi comuni, come le malattie importanti dal familiare, la lontananza di casa e dai parenti. Ma alla fine che gli incontri hanno le occasioni di conoscenza e di condivisione di storie, di spori, di speranze. All'infur che in ogni casa si formano le famiglie sbardiate, là che si crea un supporto reciproco come un autoaiutorio, un aiutorio mutuale.
0: E lui mi diceva che hanno lei così rare che fanno anche la cena insieme alla fine.
1: Ah, sicuro, sicuro. Fasinte come una famessa avviata, si aiutano l'un con l'altro, si compiono le proprie storie, se è il caso, massime le sere, dopo che sono stati magari lutargi dentro dall'ospedale e hanno l'occasione di chiattarsi e di mettersi ad una tavola e di mangiare insieme. Abbiamo un per condividi le speranze e gli spori insieme e così si sta anche migliore. Ecco.
0: Sicuro. In più di 30 anni di attività, troppe intese passate parli?
1: Allora, fare una stima, praticamente ho sicuro più di 100.000 giornali di presenze e tra i disavoti ai 20.000 persone che sono passate in questi anni. All'inizio ovviamente di questi gli erano in post, poi si sono sbagliati, sono arrivati ad anche 1.200 persone all'anno e 1.000 giornali di presenze, dopodiché ho incalato, perché che ho anche la Sat Piazza di Burgo, la Coverino, le chiesute costruite proprio dentro il Burgo, ecco.
0: Veramente proprio te una curtissima risposta, c'è molto sostegno all'associazione?
1: L'associazione non ha nessun riconoscimento di contributi statali o regionali, ma è di associati di tanti sensibili sostenitori e di autori

0: convegni, le serate di teatro e altre manifestazioni.
1: Che fa senso.
0: Ogni euro donato per noi è un gran significato. Ecco.
1: Grazie per essere stato con noi al dottor Beppino Colle per aver scontato questa realtà. Buon proseguimento con i programmi di Radio Rai 1 Friuli Vignesi e Giulia. Un saluto a due di Antonella Lanfrit con Tommaso Minoni e Partecniche.

0: Ma buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e ben ritrovati ad un tranquillo weekend da paura estate.
1: Questa è la paura.
0: Hai fatto venerdì 17, insomma si sa chi ci crede, chi non ci crede, ma non importa.
1: No, per me, io vedo tutto positivo sempre. Tant'è che voglio invitarti già questa sera, guarda.
0: Ah, subito così, sì, non così. Mi fai neanche presentare chi c'è al di là del vetro.
1: Boda, vabbè,
0: con la nostra
1: presenta.
0: Unica, impareggiabile, magistrale Stefania De Maria, la regia
1: Evviva!
0: E per la parte tecnica la nostra garanzia di oggi sarà Marco Perrito. Grazie, grazie a tutti, grazie, buongiorno.
1: Non resistevo, volevo subito invitarti, perché stasera vado a vedere un concerto a Muggia, in piazza, La magia del pianoforte con Emanuele Savron, alle 21.
0: Muggia.
1: Dai,
0: ah sì, ho capito.
1: Muggia.
0: Sì,
1: ecco.
0: presente.
1: E niente, alle 21 in piazza Verdi, in caso di maltempo, in piazza Marconi, in caso di maltempo, al Teatro Verdi, tutto qui.
0: Ah, quindi non si può scappare?
1: No, Satie, Rachmaninoff. Chopin, sì. Franz Liszt.
0: Okay, beh, insomma, ricchissimo, musica tutta bene. È appena successo un inconveniente che ha fatto un po' sorridere, sì. Perché il microfono è caduto.
1: Scusi,
0: proprio così. Vedi venerdì 17,
1: però
0: i tuoi essere positivi.
1: Che esiste la forza di gravità, abbiamo avuto un'ulteriore conferma.
0: Infatti, perfetto, no, non è una cosa un Sava Sandir. Bene, senti Marzia, andiamo al nostro primo incontro, il nostro primo appuntamento della giornata.
1: Certamente.
0: Ce ne parlerà con noi il co-ideatore e organizzatore del festival Nano Valbruna ed è con noi Stefano Cercelletta. Buongiorno. Stefano.
2: Buongiorno.
0: Ciao Stefano. È lì tutto bene, forza di gravità, tutto a posto per il momento?
2: Tutto bene, venerdì 17 l'abbiamo superato con successo, lo stiamo superando con successo, quindi siamo felici.
0: Bene, perfetto. Senti, allora cosa ci racconti da questo Nano Valbruna?
2: Nano Valbruna ormai è partito dal 12 luglio e continuerà fino a domani. Adesso si sono concluse

ieri sera i percorsi formativi che hanno caratterizzato il festival, che è un festival alla fine che ha il cuore nelle residenze formative, cioè noi offriamo vitto alloggio a una cinquantina di ragazzi e li teniamo per tutta la settimana e alla fine fanno anche un contest e ieri sono chiusi appunto i percorsi formativi dedicati all'imprenditoria e oggi si

0: camminate che faremo dalle 10 a mezzogiorno. Mm. E poi abbiamo il pomeriggio pranzo friulano, che si può fare qua al Kiel Alpine Resort. Mm. Seguire musica dal vivo e uno spettacolo teatrale.
1: Ho capito. Wow. Qui siamo proprio al photo finish, quindi, praticamente, perché è iniziato tutto
0: finish,
1: il...
0: Ma c'è tanto da fare.
1: No, infatti, non rilassatevi. Beh, per carità. Però...
2: È la festa finale, esatto. Direi, insomma.
1: Sì, ma
2: momento...
1: dico che siamo al finalissimo oggi, venerdì 17 luglio. Immagino che, insomma, il programma, se non altro, è in preparazione per domani. E vedo che sì, senza dubbio, il programma di domani, vedo che comunque mangiare vi piace, perché insomma rigoroso pranzo, non credo da mezzogiorno alle 15 del pomeriggio. Perché mi guardi così?
2: No.
1: Cioè, mi guardi, non so, mi terrorizzi senza motivo.
2: 17. Non stavo pensando quello. Tanto poi hanno consumato, perché ci sono tutte le passeggiate.
1: Quindi
2: chiaro, scusa, non c'è problema.
1: Ma infatti
2: qua...
1: no, c'è scienza dietro a queste scelte.
0: Ma
1: cioè,
0: poi abbiamo anche le bancarelle di artigiani che vengono a esporre i loro prodotti, quindi si possono anche comprare prodotti locali.
2: Magnifico, ecco. E poi c'è il teatro, l'amato teatro.
0: C'è lo spettacolo teatrale al chiuso, che abbiamo qua delle bellissime vecchie case matte riqualificate per fare eventi culturali.
1: Le case matte?
2: Ma questo polveriera, mi curiosisce il nome di questi spazi, polveriera...
0: Siamo in una vecchia zona militare.
2: Quindi...
0: Tutta riqualificata in fondo alla Val Sizera, in alto dopo Valbruna, che adesso si chiama Kiel Alpine Resort.
2: Bello, bene. E, sì, vedo appunto che c'è questo spettacolo di Gioia Battista e Nicola Ciaffoni, 20 grammi, un'occasione per ridere, riflettere e soprattutto capire qualcosa di più sulle problematiche legate all'ambiente e alla crisi climatica. Beh, io amo molto il teatro come mezzo anche per appunto parlare anche di questi argomenti con leggerezza e comunque profondità. Bello, mi piace.
0: Esatto, è uno spettacolo che tra l'altro noi introduciamo con un momento appunto più tecnico-scientifico, se vogliamo, dove spieghiamo cos'è l'impronta di carbonio che produciamo tutti noi ogni giorno e quali sono le sue conseguenze, e poi lo spettacolo darà un taglio ovviamente più divertente a tutto quanto.
2: Cioè, lasciamo l'impronta di carbonio, mi devo preoccupare? Cioè, questa cosa sta...
0: No, non preoccupiamoci, va bene, normalissimo.
2: Perché normale, no. vabbè.
1: Cioè, sarebbe come preoccuparsi della forza di gravità, ecco.
2: O del fatto
1: che
2: mettiamo dell'anidride carbonica respirando.
1: Esattamente,
2: se ci
1: preoccupiamo di tutto quanto, signori, qui veramente non
2: però
1: ne veniamo
2: di
1: più
2: qualcosa
1: fuori.
2: Bisogna preoccuparsi, infatti qui si tratta di argomenti di altissimo valore, che è l'ambiente, il clima ovviamente, no? E quindi questi ragazzi hanno approfondito tutte queste tematiche che dobbiamo avere presenti senza ansia, ma con lucida consapevolezza, Giulio. Sei
1: oggi
2: lucidamente consapevole.
1: Sei la saggezza fatta persona.
2: Perle di saggezza.
1: Ma scusami un attimo, Stefano, invece queste case matte, non è che l'avete detto prima, no? Cioè,
2: sì, case matte intende la polveriera, giusto?
0: Ah. Esatto, sono le polveriere.
2: Sì. Ma case matte...
1: Ma da dove deriva la casa matta? Cioè, lo conosciamo il riferimento oppure ci affidiamo alla
0: storia? Non lo so, però io so che la polveriera è dove tenevano le munizioni una volta.
2: Quindi...
0: In particolare qua, durante la Guerra Fredda, tenevano le munizioni.
2: Ma forse è il termine casa matta che ti incuriosisce?
1: È un modo
2: di dire cosa sono case abbandonate? Praticamente? Perché non ho mai sentito questa
0: espressione.
2: Penso
0: sia un termine militare, però non sono sicuro.
2: Ecco,
1: perché non ne so nulla.
2: A noi piacciono le parole, poi andiamo lì, pensiamo.
1: Guarda,
2: perché questa parola, perché quell'altra?
1: Matta.
2: Casa matta, anche casa mia se è casa matta, comunque. Vabbè,
1: ecco,
2: perfetto.
1: Ecco.
2: E che altro? Camminata, sì, le tre camminate anche sono interessanti.
0: Esatto.
2: Camminata yoga nella natura.
0: Tre camminate la mattina, esatto.
2: Un'altra invece, ma sono contemporanee, giusto? C'è uno sceglie...
0: Sono tutte contemporanee, uno sceglie la propria preferita, tra camminare e scoprire i servizi forestali,
2: che
0: facciamo assieme al cluster del legno, oppure fare yoga in mezzo al bosco, o ancora alla scoperta delle erbe curative e spontanee.
2: E vedo che si svolgeranno le escursioni dalle 10 alle 12 con ritrovo a Kiel Alpine Resort, appunto.
0: Esatto,
2: quello che
0: siamo
2: avevi
0: sempre qua,
2: sempre lì, e a un piccolissimo costo, che è proprio irrisorio, diciamo, che è di 3 euro insomma, comunque.
0: Esatto,
2: sì, bellissimo. Poi appunto la festa e il tramonto live. Che bello.
0: Il tramonto live è un altro bellissimo momento, diciamo, post spettacolo teatrale la sera.
2: Giusto.
0: Dove noi abbiamo la cena, ci sarà anche qua DJ e soprattutto musica dal vivo con delle band che vengono a suonare live.
2: Magnifico.
1: Benissimo,
2: una giornata
1: benissimo.
2: Con i fiocchi per i ragazzi, quindi, e non solo, insomma, per tutti.
1: Quindi Stefano, buon inizio.

0: Buona fine, anche se non si parla di un capodanno, ma insomma siete veramente al photo finish, quindi godetevela.
1: E tutti a Nano Valbruna.
0: Sì, tutti a Nano Valbruna. Grazie. Grazie, grazie Stefano per essere stato con noi.
2: Ciao.
0: Buon proseguimento, va bene?
2: Grazie, okay. Ci vediamo.
1: Ciao.
2: Allora,
1: ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Bene, Marzia, senti, devo annunciarti all'istante che io ho preso il primo cartellino della giornata, perché adesso siamo a un giallo. Io chiedo venia perché smettila, però fammelo dire. Dunque, io ho presentato, tra l'altro, come nostra garanzia più assoluta, la nostra parte tecnica.
1: Lui è la garanzia,
0: un nome.
1: Tu meno.
0: No, sbagliato. Io veramente non so come potrò continuare questa trasmissione, perché lui in realtà è Marco Ferrito con la F, non con la P, con la F di Firenze.
1: Oh,
0: ed è sardo!
1: È pure sardo!
0: Sì, sì, sì.
1: Ma adesso?
0: Quindi chiedo venia, andiamo avanti come se niente fosse, ma io ci tenevo a sottolineare le
1: Hai
0: mie...
1: Hai recuperato abbastanza.
0: Le mie
1: defianze,
0: ecco.
1: Non piangere.
0: Basta, è finito.
1: Bene. E ora passiamo?
0: E ora? A qualcosa di completamente diverso.
1: Cioè la contemporaneità costante.
0: Sei riuscita a dirlo, eh? Cioè, ti volevo lì. Sì, contemporaneità costante.
1: E a parlarcene...
0: La pop art.
1: La pop art dialoga con l'archeologia al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia.
0: E con noi c'è Carlo Stragapede, curatore della mostra Contemporaneità Costante. Buongiorno Carlo.
2: Buongiorno a voi, è un piacere, oltre che un onore.
0: Altrettanto per noi, grazie per essere qui con noi. E insomma, avrai, suppongo, voglia e il piacere di dirci, no? Qualcosa di questa mostra che hai curato.
2: Assolutamente, è una mostra molto molto importante, dove abbiamo anche recuperato dei pezzi fantastici che vanno dalla pop art italiana, che si differiva un po' da quella americana,
0: sì,

0: quella americana, e li abbiamo messi a confronto proprio con i reperti, con il museo archeologico di Aquileia, quindi con la romanità, perché la romanità, sì, la romanità civile, imperiale e quant'altro era praticamente una fabbrica di cose seriali, come poteva essere, come poteva essere la pop art di Warhol, di Lichtenstein, piuttosto che della nostra pop art italiana, che è fantastica, pezzi fantastici da andare a vedere, come quelli di Schifano, di Tano Festa, che riprendevano praticamente delle, anche delle opere molto importanti come quelle di Michelangelo, e le trasformavano in un'icona piatta, un'icona praticamente. E li abbiamo messi a confronto, ovviamente devo dire con l'organizzazione del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, la direzione dei Musei Nazionali del Friuli Venezia Giulia, il sostegno della Fondazione Aquileia, il patrocinio del Comune e il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Una sorta di fusion, passami questo termine così,
0: una
1: ricerca di appunto di far dialogare le varie epoche, così
2: questo
1: mi
2: è
1: viene
2: molto interessante.
0: Bravissimo, sì, importantissima questa cosa, perché abbiamo scoperto con Sincretica, la fondazione di cui faccio parte, ho la direzione artistica e ho organizzato la mostra, appunto questa fondazione molto, molto importante, molto interessante a livello nazionale. Io vedevo più che altro un archivio aperto, non chiuso, non è uno spazio chiuso. Io penso che anche i reperti della romanità, o comunque i reperti archeologici o quelli museali, possano dialogare. Io li farei proprio dialogare con la nostra contemporaneità o modernità, che voi vogliate anche dirvi. La tradizione archivio aperto è uno specchio, secondo me, uno specchio dinamico, che ci esorta a pensare, a decodificare magari le complessità del nostro tempo, a capirle forse. E sono dei passaggi, secondo me, fondamentali, anche adesso non c'è il tempo da dire, ma anche psicologici o ontologici, se vogliamo,
1: sì, perché d'altronde c'è, cambia l'epoca, ma l'essere umano quello è, cioè, nel senso, diciamoci la verità,
0: è quello.
1: Dopo siamo sempre così distratti, sempre, no, e coinvolti appunto dall'epoca in cui viviamo, però,
2: e dalle tecnologie, perché
1: sì,
2: qua
1: la radice è quella, no? Voglio
2: infatti,
1: dire.
2: La cosa curiosa che magari ci può spiegare anche meglio, anche per chi ascolta, che magari è questo discorso dell'arte serializzata, perché quello penso sia uno, no, degli snodi di questa mostra, cioè i ritratti imperiali serializzati, è un concetto che a me ha stupito quando ho scoperto che appunto Ottaviano Augusto veniva sempre rappresentato nei suoi ritratti con i capelli
0: continuamente,
2: esatto, con quella modalità, in modo che in tutto l'impero potesse essere riconosciuto in quanto tale, non essendoci la fotografia, giusto? E questo è il
0: continuamente, ma non solo, vi dico di più, Aquileia era un centro importantissimo a quel tempo, era grandissima, vasta, e arrivavano, insomma, arrivavano sicuramente uomini, merci, strutture, simbologie particolari, religioni,
2: certo.
0: Quindi c'era un'apertura fondamentale, però c'era questa concezione di replicare, reiterare queste icone, le chiamiamo icone, insomma, che in quell'epoca magari erano fatte di materiale di tetraurisia, di sasso, ecco,
2: sì,
0: insomma,
2: sì.
0: E la pop art invece prediligeva addirittura lo smalto industriale, perché c'era lo smalto industriale, e ripeteva le stesse icone paradossalmente,
2: sì, sì,
0: del Rinascimento,
2: sì, sì.
0: Quindi andiamo nel primo secondo secolo e poi arriviamo fino al Rinascimento, e quindi Michelangelo, e arriviamo fino al 1960 con la pop art e tutti gli studi anche psicologici,
2: sì, sì.
0: Ci sono studi proscenici, insomma, studi molto particolari di psicologia comportamentale, di capire cosa noi andiamo incontro, cosa stiamo vedendo, e anche soprattutto venivano in tanti, se vedrete la mostra mi farebbe piacere, o se vedremo assieme, toglievano, decontestualizzavano proprio l'individuo,
2: certo.
0: Tano Festa, ma sicuramente anche un artista, si chiamava Lombardo, era uno psicologo,

0: comportamentale, che studiava la teoria della forma e della percezione, e da lì è nata nel 1960 anche la percezione. No,
1: scusate, abbiamo perso, è nata
0: prosemica.
2: Cioè,
1: Okay.
0: Sì, la prosemica.
1: Ho detto no, proprio adesso, proprio nel clou, cioè ci lascia la linea. Ecco.
0: Sì, chiedo scusa. E quindi io, ovviamente con Sincretica, ovviamente con l'organizzazione museale e tutti coloro che sono stati coinvolti, che ci hanno aiutato, abbiamo creato una forma di dialogo, ancora di più chiamando un professore che ha vissuto addirittura a contatto con praticamente Schifano, Festa, Lombardo,
2: quindi testimoni diretti.
0: Il professor Gallo Mazzeo proprio ha vissuto questa a Roma, ovviamente sì. Stiamo parlando di Roma. Visse questo periodo che era poi un periodo sicuramente felice, dove si favoleggiava, si pensava, però noi avevamo i reperti, avevamo la storia. L'America cosa aveva? Aveva le zuppe Campbell.
1: Ecco, questo ottima da ritrarre.
0: Allora,
2: espressiva. No,
1: sì, espressiva la Campbell.
0: In realtà, Eddie Warhol, sotto il suo letto, nella sua factory, aveva sicuramente dei reperti archeologici che studiava, ma non esponeva. Moltissimo. Ovviamente riprendeva.
2: Quindi per capire la contemporaneità, conoscere la storia, conoscere da dove veniamo, insomma, come sempre studiare la storia, l'arte antica è un modo per vedere la realtà in modo diverso.
1: E tra l'altro, per fare questo, io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che la mostra sarà visitabile presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia dal 10 luglio, quindi insomma da una settimana che è iniziato il tutto, fino al 27 settembre, nei consueti orari di apertura, dalle 10 alle 19.
2: Grazie Perfetto. Mille di questa presentazione, e arrivederci alla mostra.
1: Sì, infatti, in bocca al lupo.
0: Vi aspetto da qui a
2: Grazie.
0: A prestissimo. Grazie.
2: A presto.
1: Ma grazie a te di essere stato con noi. Ciao Carlo. Ciao. Buona giornata. Ciao.

0: ritmica.
1: E devo dire la verità, sono stato io a confabulare un pochettino.
0: Tu confabuli?
1: Sì, su questo pezzo che è delle Coco Rosi, che sono un duo, lei e lei,
0: okay.
1: Con questa Noah's Ark.
0: Perché
1: ti piacciono inglese come me.
0: Perché ti piacciono gli animali, l'arca di Noè.
1: L'arca di Noè, no, perché in realtà è venuto al mondo una nuova creatura. Che io tra l'altro saluto, che gli auguro di fare un ben inizio, di fare del bene a questo mondo che ne abbiamo tanto bisogno, perché è nato Noè, il mio terzo nipote.
0: No,
1: ecco, scusate questo piccolo
0: momento della
1: così della tenerezza. Anch'io non sono molto abituato a scoprire le carte,
0: però,
1: ma insomma quando ce l'ho. E quindi un bacio
0: anche da parte mia.
1: E benvenuto. Dunque, e invece, insomma, sai che per crescere bene, sani e forti,
2: sì.
1: bisogna sì nutrirsi, ma bisogna anche, voglio dire, camminare, esplorare, vedere. E con chi? Con la nostra Barbara possiamo tipo...
0: Ciao Barbara!
1: Possiamo sviscerare questi argomenti.
3: Cioè,
1: Barbara, buongiorno!
3: Forse mi stanno chiamando.
0: Sì!
3: Buongiorno! Eccoci.
1: Ecco, da Capodistria, Barbara Urizzi. Ciao, buongiorno!
3: Ciao, buongiorno. Allora, siete pronti per il nostro collegamento delirante
1: con tutti
3: questi ospiti? Quando c'è da delirare.
1: È il più atteso del venerdì, senza dubbio.
3: Certo. Allora io vorrei salutare per l'appunto i colleghi che sono Marzia Postogna e Giulio Cancelli della RAI del Friuli Venezia Giulia. Io sono con una vostra collega di RAI Italia che si chiama Claudia Marelli e che sta facendo il cammino primitivo. Ecco Claudia, se ci senti vuoi salutare in Friuli?
4: Ciao, buongiorno.
1: Ma quindi sei in cammino lo stai facendo? Ti sei ritirata? L'hai finito?
4: Lo sto facendo, sono in Galizia in questo momento.
1: Oh, capito.
3: E no, lei l'abbiamo bloccata mentre sta facendo la sua tappa e lei deve purtroppo mettere giù lo zaino, ha trovato un posto dove c'è rete e fare il collegamento con Barbara Urizzi, è toccata questa cosa, insomma.
4: Sono in una chiesetta del 1200, molto carina.
3: Per cui in un bel posto.
4: In mezzo alla campagna.
1: Scenografia ce l'abbiamo.
0: Il clima?
4: Sì.
0: Meraviglioso.
4: 17 gradi.
1: Wow. Anche qua si è abbassato un po',
4: sì,
1: se vogliamo proprio fare un po' di gara.
3: Ha scelto un bel cammino fresco, Claudia,
1: sì.
3: Ne sa di cammini. Ecco, e invece voi chi avete?
1: Noi abbiamo Enrico Carli, che è il presidente della Proloco della Val Paserina, che ci parlerà appunto di un percorso. Però te lo dico subito, Barbara, questa è una camminata non competitiva. Cioè proprio...
3: Okay.
1: Quindi stiamo calmi, andiamo lenti, slow, proprio...
3: Ma anche noi, anche noi andiamo calmi, andiamo lenti, non competiamo con nessuno di solito.
1: Volevo solo sottolineare che nessuno gli venisse in mente... siamo non competitivi, così. Ecco.
3: Senti, ma Enrico c'è, perché non l'ho sentito.
1: Enrico Carli è con
5: buongiorno.
1: Noi?
5: Ciao.
3: Buongiorno.
1: Ciao Enrico.
5: Buongiorno.
1: Ciao Enrico.
3: Buongiorno.
1: E
3: allora, se per voi va bene, prima di andare dalle parti di Enrico, io stavo chiedendo a Claudia, poi insomma abbiamo un po' interrotto la sua risposta, ecco, le stavo così chiedendo un pochino che cosa si cerca quando si va a fare un cammino in Spagna, cioè perché in Spagna, cos'ha di bello? L'atmosfera, l'accoglienza, si vive in modo diverso il cammino, cos'è che rende, perché Claudia ne ha fatti parecchi, ha fatto tempo a fare il cammino del nord, quello di Santiago, adesso sta facendo il cammino più antico, quello primitivo che va a Santiago.
4: Dicevo, sicuramente l'accoglienza e insomma la socievolezza degli spagnoli e anche il fatto che ci si sente molto molto sicuri sul cammino di Santiago, perché si trova sempre tanta gente che cammina anche in questo cammino primitivo, che è meno battuto degli altri. Comunque ci sono sempre persone che camminano o prima o dopo di te, e poi c'è anche una questione di lingua. Per me capire lo spagnolo è semplice. Ci sono tanti altri cammini che vorrei fare, per esempio c'è la Via Licia in Turchia, però il
1: però
4: fatto
1: con
4: che
1: il turco sei un po' più arrugginita.
4: La lingua.
3: Ma non sei
4: esatto,
3: turco, Claudia.
4: Esatto. E qui ecco, è possibile comunicare facilmente.

0: ci sono tante strutture per l'accoglienza, quindi è molto facile, ecco, è un cammino, camminare in Spagna, i cammini di Santiago è molto facile per tutti.
1: Senti, ma Claudia, anche il fatto che poi, essendo dei cammini con tanta gente, cioè, come dire, adesso dico un termine brutto ma non me ne viene in mente un altro, è un cammino anche un po' per tutte le tasche camminare in Spagna, perché sono lunghissimi, però puoi trovare negli ostelli, insomma, puoi cucinarti insomma la tua cena, ecco, puoi star via anche tanti giorni, no? Magari rispetto a una francigena in Toscana dove hai bellissimi B&B, una cucina meravigliosa, no? Sì. Però anche questo conta un po'.
0: Sì. Esatto. Tra l'altro ci sono gli ostelli della comunali, diciamo, della giunta comunale, ma insomma in tutti i cammini gli ostelli comunali che costano dai 9 ai 10 euro. Ci sono gli ostelli privati che costano un po' di più, poi ci sono anche i B&B, ecco, si può spendere poco. Ci sono, no, gli ostelli hanno la cucina, si cucina ed è anche molto divertente. Noi l'altra sera abbiamo fatto conosciuto qui sul cammino la pasta per 10 persone, tutte straniere, e stasera ci sarà un ragazzo che cucinerà invece per noi. E quindi è anche molto bello, insomma, conviviale.
2: Ma scusami, hai detto per noi, quindi vuol dire che non stai camminando da sola o si è creato un gruppo in questo cammino mentre tu eri in solitaria?
0: Parto da sola sempre, sono partita da sola e cammino sola di solito, cioè faccio la tappa camminando da sola, però poi negli ostelli ci si e dopo un po' di giorni ci si conosce e ci si sceglie anche, si creano tanti gruppi, le persone poi si avvicinano in base a affinità che linguistiche, però anche sì, proprio affinità personali, quindi sì, si dice che si crea poi la propria, ognuno si crea la propria famiglia sul cammino. Noi ormai siamo alla decima tappa e siamo un gruppo di una decina di persone che più o meno quasi ogni giorno ci si ritrova nello stesso ostello e si fa l'aperitivo insieme, perché la birretta a fine tappa è d'obbligo.
2: Diciamo che certe tradizioni sono dure a morire, diciamo.
3: Non
2: ecco.
3: Devono morire. No,
0: beh,
3: devono
0: sì, poi tra italiani e spagnoli, insomma.
1: Sì, beh, infatti, ci si sceglie anche in base a, come dire, determinate abitudini, cose in comune, per cui effettivamente insomma, si sceglie quello che fa la birretta a fine tappa.
0: Esatto. Infatti. Diciamo l'obiettivo è il bar spesso, però gli italiani, gli spagnoli.
2: Sì, beh, latini siamo.
1: La Spagna, gli spagnoli, certo, certo. Ecco, e invece noi dove andremo a camminare? Ecco,
2: esatto.
1: Nicola, dove ci porta? Enrico, scusate,
2: Enrico,
1: dove
2: Enrico
1: ci porterà a camminare?
2: Enrico, ci sei sempre, no?
4: Eccomi qua.
2: Dunque, cosa ci racconti di questo percorso, da cosa è nata questa idea, tranne chiaramente il piacere di fare, no? Sostanzialmente, di stare assieme. Però, insomma, raccontaci tu come si snoda.
4: Certamente. Innanzitutto noi parliamo di domenica, di questa domenica.
2: Ecco, bravo, bravissimo. Facciamo il punto.
4: A Prato Carnico. Prato Carnico, stiamo parlando della Val Pesarina, una valle nel cuore della Carnia. Carnia siamo, diciamo, vicino, così per chi ci ascolta anche da più lontano, siamo vicino a Sapada, diciamo, come localizzazione, e noi della Proloco Val Pesarina portiamo ormai da 35 anni, diciamo qualche anno in più perché c'è stata la pausa Covid, però tendenzialmente questa è la 35esima edizione di questa camminata non competitiva nell'alta Val Pesarina, quindi nel cuore di questa valle, una camminata che presenta un percorso lungo antiche mulattiere e sentieri CAI, che non è però qualcosa di particolarmente complicato, perché
2: ecco, stavo per chiedertelo, perché da così sembrava inaccessibile. No. In realtà, cioè,
1: Infatti, o meglio
2: accessibile a pochi, ecco, se non
4: altro.
1: Volevo capire un po' la preparazione che serve.
4: Certo, si tratta di un percorso che sulla carta presenta 500 metri di dislivello, ma durante il percorso sono distribuiti dei punti di ristoro. E il percorso, ripeto, non essendo appunto competitivo, vi elenco un paio di premi che dopo in realtà sono, diciamo, ce ne sono molti di più, però giusto indicativamente noi premiamo il

0: tempo medio, i primi tre che arrivano, i primi tre sotto i 18 anni, il più giovane, il più anziano, poi chi viene da più lontano, il gruppo più numeroso. Quindi lungi da noi il fatto di rendere competitiva questa manifestazione.
1: No, cioè, mi sembra proprio ludico.
0: Sì, no? Assolutamente.
1: Cioè, il contrario, cioè, giusto, ma anch'io vorrei tipo il premio per quello che arriva, non so, per ultimo, quello che arriva tre giorni dopo.
2: Ma poi nel programma voglio dire che alle 15 c'è il momento conviviale, tanto per tornare all'argomento di prima, sì, al bar centro. Ecco, volevo così.
1: Da basta per fare il connubio di nuovo, no? Italia-Spagna, no? Il bar del centro, fondo, pian di casa.
2: Casa
1: insomma,
2: alle 15, cioè, ritrovo e finalmente dei birretta.
1: Se volete fare un bar, cioè, così.
3: Esatto, vabbè, ci piace... La convivialità.
0: Certo, certo, noi abbiamo la partenza comunque alle 9 di mattina, quindi diciamo per prendersi un po' di fresco anche la mattina senza camminare nelle ore più calde. E il bello del percorso è che appunto, anche per chi non conosce la Val Pesarina, è quello che durante il percorso vi ci sono questi scorci molto panoramici e poi arrivati proprio al rifugio si ha una visuale proprio a 270 gradi, quindi siamo veramente ampissima visuale su tutta la valle, si vede anche lo Zoncolano, una famosa località sciistica, appunto. E poi noi nell'iscrizione comprendiamo anche la pasta asciutta con annessa bibita a rifugio, quindi se uno va su con calma, si ferma in rifugio a ora di pranzo e a mezzogiorno ha già la pasta là,
2: sì, non serve il panino, la cosa, la cotoletta, niente, va lì diretto.
3: Ragazzi, evitiamo questi argomenti a questo
1: sì, perché, va bene. Non
3: neanche mezzogiorno. Allora, io purtroppo vi devo salutare e devo anche liberare la Claudia che è col suo gruppo, che insomma l'ho bloccata mezz'ora per fare il collegamento.
1: Molto, appunto, noi, no?
2: Sì, della serie... che non perda, che non vadano avanti, la lasciano lì, nella chiesetta.
3: Infatti, però vorrei chiedere a Enrico.
4: Sono avanti. Sono andati, ma non è un problema. Lì
1: fai bene, camminare si cammina
4: al
1: sempre
4: bar.
1: Soli. Poi ci si ritrova.
3: Al bar.
1: Sì.
4: Esatto.
3: Diceva. Ecco, Enrico, ti chiedo solo velocemente dove trovo delle informazioni per l'iscrizione, qualcosa, se c'è un, insomma, una pagina che posso consultare per questa iniziativa.
0: Sì, noi pubblichiamo tutto sulla nostra pagina Facebook e pagina Instagram, basta scrivere Prologo Val Pesarina e ci trovate e lì trovate assolutamente tutte le info e in particolare un qualcosa che non ho detto, però è simpatico perché è relativo al nome dello scarpone, è che il primo premio, no, è quello, appunto si premia il tempo medio, il primo premio lo prende, cioè lo prende, consiste in un paio di scarponi.
3: Quindi
0: questo è il premio dell'evento.
3: Aspetta, che mi servi alti o bassi?
0: La scelta vostra. Diciamo un po' di scarponi così.
3: Certo. Allora, cari amici della Rai del Friuli Venezia Giulia, io vi saluto, vi dobbiamo salutare, vi ringraziamo e ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Noi facciamo lo stesso con te, ti salutiamo la tua ospite, buon cammino. E niente, noi ci risentiamo il prossimo venerdì, va bene? Buone camminate a tutti.
2: Ciao.
1: Alla prossima. Ciao Enrico, salutiamo anche te.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Saluto a tutti.
1: Sì, ciao.

0: E rieccoci in diretta sempre dalla Rai del Friuli Venezia Giulia, qui sita in via Fabio Severo. Dunque Marzia, sai che è questo? Sai?
1: No.
0: Ecco, sapevo io. Sapevo veramente. Stefani, ma cosa dobbiamo farle? Veramente delle iniezioni di contemporaneità costante?
1: Sì, sono così vintage, povera me.
0: Vabbè, questo comunque era Coez. E tra l'altro, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, potrete assistere alla sua performance
1: performance
0: al No Borders 18 luglio domani alle ore 14 nella consueta cornice meravigliosa dei laghi di Fusine. Bene, beh, adesso da una musica a un altro genere di musica.
1: Che forse mi si addice di più.
0: Forse ti si addice
1: in parte.
0: Di più. Perché tu suoni?
1: No, io canto.
0: Allora canta, vabbè, comunque uno strumento
1: l'ascolto
0: lo suoni,
1: soprattutto,
0: quindi.
1: Però, ascolto.
0: Sì, sì. Ma sai che siamo tipo praticamente siamo giunti a un collegamento che è diventata un leitmotiv,
1: ormai
0: una costante.
1: Ormai sì, con grande piacere.
0: Cioè, per quanto mi riguarda, 3 anni su 3 anni abbiamo una
1: ospite,
0: persona referente, che ci vuole sviscerare appunto l'argomento in questione. Domenico Lazzaroni, sei con noi?
2: Sì, sono con voi, buongiorno a tutti, buongiorno
1: ciao.
2: A tutti i radioascoltatori.
1: Ciao, ciao,
0: ciao Domenico. Generalmente ciao. Domenico è qui proprio.
1: Sì, di solito veniva sempre, veniva così di persona, potevamo toccarlo.
2: Oggi no, perché siamo nel pieno della prova generale proprio.
0: Siamo in teatro
2: Verdi nel pieno della prova
1: di questo
2: generale.
1: Festa.
0: In realtà mi era arrivata questo rumors, questa voce, quindi
1: sabato tranquillo. 18 luglio alle 21, festa, omaggio a Ezio Bosso. Raccontaci
2: esatto, sì.
1: Di questo bellissimo
2: allora,
1: programma.
2: Naturalmente, come da 6 anni a questa parte, tranne l'anno del lockdown, naturalmente, vogliamo ricordare, non commemorare, ma fare una festa per ricordare questa stella cometa che è passata sulla patria estera e che ha lasciato il seme dentro di noi. Quindi eseguiremo le sue musiche e ci saranno le letture delle poesie di Emily Dickinson, che è la poetessa a cui lui si fa riferimento, e letture dei suoi testi, perché oltre ad essere musicista era anche un bravissimo poeta. C'è con noi Giulia Diomede, che leggerà, e anche Giacomo Seguglia. L'orchestra sarà composta dai professori dell'orchestra del Teatro Verdi, capitanati da Stefano Furini, che è la spalla dell'orchestra, e quest'anno abbiamo voluto aggiungere, come era normale per Ezio, aggiungere un poeta, che è Paolo Caglianiello, di cui abbiamo scoperto le poesie e le abbiamo volute collegare, diciamo, alla musica di Ezio e alle musiche di Dorian Dionisi, che è anche lui pianista e che suonerà con noi quella serata.
0: Quindi questa è praticamente una novità di quest'anno, perché
2: esatto.
0: Se non sbaglio, cioè questo è, passami il termine, cioè si replica da quello che questa manifestazione che è stata creata l'altro anno. Cioè no, scusami, no. Perdonami, intendevo dire che

0: questo concerto è stato fatto per appunto ricordare assieme, però cioè, anche l'altro anno si poteva, sì, il pubblico ha potuto vedere la stessa cosa e quest'anno
1: allora il format è sempre quello, la
0: sì sì, ecco il format, non mi veniva, grazie, esatto, mi hai tolto, sì, via, allora, il sassolino dalla scarpa,
1: il nostro format è sempre quello, sono la musica di Ezio Bosso, le poesie di Emily Dickinson. Quest'anno invece abbiamo aggiunto anche i testi di Ezio Bosso e abbiamo aggiunto anche un altro poeta, ma il format, cioè il suonare la musica, ascoltare delle poesie, mm-hmm, o anche vedere la nostra ballerina Anna Somma che danzerà su alcune musiche di Ezio, è questo, no? Dopo ogni anno naturalmente cambiamo musiche, cambiamo poesie, e allora le persone possono venire, chi vuole ascoltare la musica, chi vuole,
0: sì,
1: sentire,
0: certo,
1: musica, beh, chi vuole vedere la danza, tutti, e chi vuole vedere tutto.
2: Beh, diciamo, no, che guarda, questi programmi
0: cosa fa una parola, vero Marzia? Format, che io mi stavo arrampicando su degli specchi, che
1: vorrei segnalare una cosa importante per tutti,
0: sì.
1: Una volta che Ezio ci ha lasciato, esiste un suo brano che è l'unico brano scritto per strumenti e voce, un cantante. Abbiamo scoperto dopo che ci ha lasciato che nell'unica registrazione che esisteva era lui che cantava, era lui, Cross Alleluia si intitola, sì, e domani sera sarà proprio Giulia Diomede che canterà Cross Alleluia.
2: Ma quindi è un inedito, o comunque...
1: è praticamente lo eseguiamo solo noi,
2: infatti.
1: Quindi è una cosa molto nuova, una cosa molto bella,
0: un vero e proprio inedito, si può dire.
1: Sì, esatto.
2: Quindi musiche che lui ascoltava, musiche che lui amava, ma che anche ha prodotto, letteratura che lui amava e quindi a cui si ispirava. Quindi un ritratto, diciamo, un omaggio degli amici, in cui tutte le arti si mescolano e dove si vede sia il suo punto di vista sulla musica, sia come lui la esprimeva. No, bellissimo, un ritratto che poi voi appunto continuerete a tenere vivo, ma è sempre una scoperta.
1: Speriamo di sì,
2: no?
1: noi continuiamo. Ezio Bosso era uno di quei musicisti che ne nascono uno ogni 200 anni, e quindi occorre tenere vivo la sua musica.
2: Poi devo dire che ogni volta, guarda, che ne sento parlare da voi, insomma, del gruppo del Verdi,
0: ma specialmente,
2: diciamo,
0: da Domenico, io
2: specialmente
0: devo
2: da Domenico, ma anche da altre persone,
0: cioè,
2: no?
0: Secondo me, per Domenico e per chi è un vero affezionato, questo non è neanche appunto un ricordare, ma proprio un festeggiare.
2: Cioè, infatti, festa, esatto. Infatti la parola, il titolo della serata fa capire con quale spirito è stata ideata.
0: Sì, però sai che Marzia, però scusami Domenico, ma non abbiamo detto sì a Trieste, ma non abbiamo detto dove. Abbiamo detto
2: Piazza Verdi.
0: Okay.
1: Piazza Verdi.
2: Che sarebbe
1: Piazza
2: la piazza Verdi, antistante al Teatro Verdi.
1: Teatro Verdi.
2: Chi non fosse pratico.
1: Il titolo della serata è proprio il titolo di uno dei suoi brani che eseguiremo. Lui ha scritto un brano che si intitola Festa e il suo nipote Tommaso Bosso, che ci dà l'autorizzazione a usare tutte le sue musiche, ha detto quest'anno facciamo festa,
2: sì,
1: quest'anno,
2: certo,
1: facciamo festa.
0: Giusto,
1: prima
0: giusto,
1: era solo ricordare, adesso invece è proprio festeggiare.
0: Ma sì, ma guarda, se ne parlava proprio in questi giorni anche in famiglia, c'è poco da fare. Cioè, certe cose bisogna festeggiarle.
1: Sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: E basta, non mi addentro neanche al perché abbiamo fatto questa sorta di
2: riflessione.
0: Ma esatto. Domenico, noi ti ringraziamo veramente tanto per essere stato con noi per il terzo anno, almeno per quanto mi riguarda e di mia competenza. Ho il piacere di dialogare con te. E che dire, buona generale, perché dovete ancora farla, suppongo.
1: Benissimo, ci vediamo domani sera, Piazza Verdi. Festa omaggio a Ezio Bosso alle ore 21.
0: Bene, grazie
2: buona
0: tanto.
2: Musica.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: rieccoci qui in studio.
1: Rieccoci.
0: Questa madame, cioè mi cade sul finale.
1: Come scrive
0: questa
1: sul
0: madame.
1: Explicit. Era una canzone esplicita, c'era cioè la parolaccia che va andata la parolaccia.
0: Ma vabbè, madame
1: poi,
0: così
1: con questo
0: sul
1: nome
0: finale.
1: Madame, la parolaccia non ci starebbe.
0: Ovviamente,
1: scusi,
0: comunque,
1: madame.
0: Vabbè, stiamo scherzando.
1: Sì, ovviamente.
0: Il mondo è fatto di contrasti, Marzia, e forse noi non siamo ancora pronti per capire a fondo.
1: Ma parla per te, io sono
0: sì,
1: prontissima.
0: Infatti, immaginavo, anch'io sono prontissimo, nato pronto. Pronto? Vabbè, adesso forza,
1: fatta la nostra dose di
0: un po' di serietà.
1: Ok,
0: proseguiamo
1: con questa
0: cultura. Cultura.
1: Osa, perché stiamo parlando di una trasmissione Rai.
0: Esatto.
1: La produzione
0: è per
1: Rai,
0: questo mi è venuto
1: regionale.
0: Così la cultura. Capito? Non sto scherzando. No, non sto per niente scherzando.
1: No, allora, lo so che non scherzi,
0: qui siamo
1: quasi
0: qui,
1: mai.
0: Sarà con noi la persona che ha ideato questo documentario che potremo vedere domenica su Rai 3 alle 9:15, in replica mercoledì 22 dalle 21:20 su Rai 3 bis.
1: Un classico.
0: Ovviamente
1: direi.
0: Poi su Rai Play, quando ognuno lo desidera.
1: Sì. Con uno schiocco di dita.
0: Esatto. Con noi
1: Antonia Pillosio.
0: Antonia, buongiorno.
1: Antonia, buongiorno.
2: Ciao Giulio, ciao. Per questo invito.
0: Grazie a te per essere stata, per essere qui con noi. E io direi che così, non so se sono pronto alla battuta, ma parliamone, dialoghiamo, o meglio,
1: descriviamo di cosa tratto.
0: Il dialogo,
1: di questa mostra evento.
2: Certo, che è una mostra evento che si può ammirare a Dileggio in questo piccolo borgo carnico di 300 anime e da 22 anni che propongono mostre veramente particolari. Nel nostro filmato prodotto appunto da Rai FVG abbiamo una guida particolare che è Don Alessio Geretti che quindi ci accompagna a visitare questa mostra. Sono 50 quadri di cui 14 opere inedite perché provengono da collezioni private e quindi si possono ammirare solo visitando appunto questa mostra. Questo dialogo, come dicevate appunto voi, che cerca

0: la verità, la giustizia, la pace, mettendo in relazione linguaggi e epoche differenti. Naturalmente poi si capiscono anche gli ostacoli che possono compromettere il dialogo. Diciamo un tema molto attuale, visto il momento che stiamo vivendo. Ecco, il filmato secondo me ha il pregio di far capire, di far comprendere attraverso questa guida dei momenti particolari delle opere presentate. Per esempio c'è una sala che è un po' il cuore della mostra, che vede il racconto della vita di San Tommaso attraverso un'opera del Caravaggio, che però a sua volta è commentata da un autore che anch'io non conoscevo, che è un autore fiammingo e si chiama Van Stommer, che ammirato della tecnica di Caravaggio ripropone a suo modo questi quadri illuminati da luce di candele veramente suggestivi. Ci sono tante opere, noi raccontiamo anche Pablo Picasso quando era giovane, che presenta un disegno, un ritratto di un suo amico, oppure altri autori come per esempio un Giovanni Fattori italiano con un'opera sul Risorgimento che ha uno sguardo antiretorico, diciamo. E quindi è un viaggio diciamo che ci fa riflettere, e noi con la televisione inquadriamo anche molti dettagli di queste opere, quindi possiamo offrire uno sguardo particolare.
1: Si può preparare anche una visita della mostra, anzi è auspicabile.
0: Esatto. E tra le altre vi dico anche questa, che il Legio per esempio questa sera propone una visita anche alle 8 di sera, che è una nuova proposta, come anche lo rifarà il 31 luglio, proprio per agevolare diciamo la gente in questo momento anche molto caldo che stiamo vivendo, e quindi proponendo degli incontri anche a orari diversi.
2: Quindi questa sera proprio e anche alle 20?
0: È alle 20, esatto, si può andare a visitare la mostra di Legio alle 20 di sera e anche il prossimo venerdì 31 luglio.
2: Ok, quindi segnate o voi che ci ascoltate.
1: Sia la visione del documentario.
2: Certo.
0: Beh, la visione è fondamentale, possiamo dire così,
1: sì, certo.
0: Nel senso che ci aiuta a capire meglio quello che poi possiamo pregustare andando di persona e fare questa visita.
1: È un'esperienza più completa, perché ammirare un quadro è sempre può essere un punto di partenza, come appunto lo dimostrano queste mostre così articolate che cercano di portare appunto anche dei messaggi importanti, e quindi prepararsi per le mostre d'arte è sempre appunto molto importante.
2: Molto più completo.
1: Diventa un'esperienza più completa.
2: Infatti io approfitto per ricordare che il documentario Il Dialogo di Antonia Pillosio potrete vederlo domenica su Rai 3 alle 9.15 e in replica mercoledì 22 dalle 21.20 su Rai 3 bis.
1: O quando si vuole
2: su Rai Play, perché ormai questo l'abbiamo capito e l'abbiamo imparato molto bene. Grazie Antonia per essere stata con noi.
0: Grazie a voi, buon weekend e buona visione del filmato.
2: Sì, senz'altro, grazie. A seguire noi avremo Estoria 2026 di Tania Marmai e Villa Fredda, il borgo medievale di Pecile e Virgilio, sempre appunto a seguire sui nostri canali.
1: Quindi ben tre
2: canali.
1: Appuntamenti uno dietro l'altro, domenica mattina, eccetera, eccetera.
2: Io sì, quello che posso dire, proprio per essere esaustivo al massimo, è che invece per la mostra fisica ci si può prenotare appunto alla mostra chiamando lo 0433444445
1: o semplicemente
2: una mail su mostra@illegio.it. Sentite che ho detto il Legio e non il Leggio.
1: E io mostra e non mostra come prima.
2: No, perché tu parlavi della mostra.
1: La mostra del venerdì 17, la mostra.
2: Bene. E ora qualcosa di completamente diverso.
1: Sì, veramente un salto triplo carpiato.
2: Adesso veramente facciamo un salto triplo carpiato.
1: Con atterraggio però in mare, perché è tutto davanti al mare.
2: Tutto davanti al mare. Io sono rimasto piuttosto così incuriosito da questa iniziativa.
1: E dal nome.
2: E anche dal nome, che devo dire quello è stato proprio
1: una chicca.
2: Sì, assolutamente. Ma ci parlerà di questa. Di questa.
1: Di questo evento.

0: di questo evento
1: il nostro Giovanni Bernobic, che mi auguro sia con noi, giusto Giovanni?
2: Ciao Giovanni.
1: Allora, perché sì. Giovanni è qui con noi? Dunque, perché noi stiamo per affrontare il tema della bike parade musicale.
0: Yeah. No?
1: Che è questa biciclettata con la musica, organizzata da questo collettivo che non vedo l'ora di pronunciare, perché Giovanni è uno dei DJ, appunto, di questo collettivo, sì. Questo collettivo che si chiama Patate in Tecno. Ecco, per chi non lo sapesse, insomma, mi sembra quasi sciocco dire che è il connubio tra patate in teccia, cioè nel senso,
0: no, ma mi insegni però, tu che le battute non vanno spiegate.
1: No, ma perché ho immaginato di essere internazionale oggi, no? E che magari ti stanno ascoltando da qualche altra parte e dicono patate in tecno. Ma cosa vuol dire? Ecco.
0: E se dicono una cosa
1: ve l'ho spiegato io, insomma.
2: Beh, sì, noi siamo un collettivo di DJ, appunto, nato qua a Trieste nel 2023. Organizziamo eventi sul territorio triestino, sul Triveneto, anche in Slovenia, e appunto il nostro nome, Patate in Tecno, fa riferimento al famosissimo contorno tipico della nostra cucina.
1: Sì.
0: Fa simpatia, fa molta simpatia, una bella idea.
1: Beh, se questo mi ha convinto a contattarli, sicuramente il nome è stato più
0: hanno
1: che azzeccato.
0: Centrato l'obiettivo. Sì. E allora questa iniziativa lì, vicino a Riospo, giusto?
2: Sì, stiamo organizzando tutto quanto al tiro a volo, vicino a Riospo, infatti è un grande terreno.
1: Che
2: Manzia
1: conoscerà benissimo.
0: Iniziamo e finiamo con Muggia, vedi?
2: È un terreno di 50.000 metri quadri, un prato verde, una distesa bellissima, che ci terrà anche freschi oggi, vabbè che ha piovuto, ma speriamo per domani. Tra tutte le cose stiamo organizzando questo festival di due giornate che si tiene appunto oggi venerdì 17 e domani sabato 18, e appunto tra le varie iniziative, oltre ai due palchi, oltre ai vari stand del cibo, i bar e il villaggio con vari espositori locali, abbiamo anche questa iniziativa, come avete detto, appunto la Bike Parade.
1: Come è strutturata questa bike parade? Cioè, nel senso, ognuno con la propria musica va in giro, quindi un chiasso infinito senza né capo né coda, oppure c'è un qualcosa che comunque dà una sorta di
0: ordine?
2: Allora, questa iniziativa è stata organizzata dai ragazzi di Spazio Muggia, che è una piccola associazione qua a Trieste che promuove sostenibilità e appunto che è il modo migliore di promuoverla se non facendo un giro in bici. Ecco. Si parte dalla piazza Marconi di Muggia, tutti si trovano con le proprie biciclette, si fa un giro verso il Boa Beach e poi si arriva con l'ingresso appunto al festival. Che si tiene qua a Riospo.
0: Ma il parade avete intenzione anche di, non so, avere dei look particolari? C'è qualcosa o così parade perché andate come una parata?
2: È libera.
0: Quindi magari qualcuno si esprimerà anche come a livello...
2: Ma speriamo di sì, magari sì. Qualche outfit pazzo, qualche...
0: Sarebbe carino.
2: Make-up fluo, qualcosa di particolare.
1: Sì, io punterei più sul make-up perché al limite, cioè nel senso... Non ti devi mettere addosso niente. Io pensare di fare attività con il caldo, che adesso è rinfrescato, però insomma.
0: Ma se basta una maglietta un po' particolare bucata con un po' di
1: perché la maglietta
0: tutto.
1: Bucata fa subito parade.
0: Sì, ma però fluo, capito? Fluo, okay. Costume da bagno alla fine tuffo.
1: Giovanni, segnati che questi sono trucchi del mestiere,
2: sì,
1: proprio che tutto. Questi si svolti,
0: Ecco, a parte la parade, poi raccontaci.
2: Sì, sì, il tutto appunto si svolgerà all'interno poi all'arrivo del Rioside Festival, che appunto, come ho detto prima, avremo due palchi, vari stand, tra cui il villaggio con i vari espositori, artisti locali che porteranno i propri capi d'abbigliamento che creano loro, e ci saranno espositori che portano i loro magari quadri. E tra le altre cose abbiamo anche due ospiti internazionali. Adesso io sono qua con Luca Stesta, è uno dei DJ che suonerà nella giornata di domani. Se magari Luca, sì. Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Questa è una sorpresa, così abbiamo abbiamo un ospite in attesa. Ma come ti permetti? No?
3: Vado via se volete.
1: No.
0: Ti prego,
1: dici.

0: No, vi ringrazio intanto per l'opportunità, per l'occasione che ci state dando di promuovere appunto questa nostra iniziativa.
1: No, grazie a voi.
0: E come diceva Giovanni, domani arriveranno da noi due ospiti internazionali, uno viene dalla Spagna, da

0: rimasti più sul territorio, che si chiama Marco Lise. Mm-hmm. Lui è veneto e fa parte anche lui sempre dello stesso giro, è una persona che comunque ha viaggiato un sacco, è molto forte perché produce anche lui elettronica, quindi è conosciuto anche a livello mondiale e non vediamo l'ora chiaramente di
1: ospitarli.
2: Certo,
3: mi è sfuggita una cosa, scusate, magari l'avete detto, è la prima volta che si fa questo evento?
1: Questa è la prima edizione del Rio Tech Festival. L'altro anno abbiamo fatto un'altra esperienza simile, quest'anno ci siamo migliorati e la facciamo ancora più in grande.
2: Bravissimi,
3: bene, allora grande noi incoraggiamento.
2: Non possiamo che farvi i nostri più sinceri in bocca al lupo.
1: Se posso dire l'ultima cosetta, mi sono dimenticato, è una delle cose più belle che facciamo. Domani, sabato 18, insieme a tutto il festival, abbiamo organizzato anche una corsa di beneficenza. Mm-hmm. Dove appunto i nostri runner iscritti alla corsa faranno una non competitiva di 5 km e l'intero ricavato di questa corsa andrà alla Fondazione Burlo. Quindi anche
2: benissimo. Hai fatto bene a sottolinearla questa cosa. Beh, allora, Giovanni, noi ti salutiamo. Salutiamo anche il tuo ospite a sua volta. Grazie. Che se non sbaglio era Luca.
1: Luca.
2: Dai, perfetto. Vi dobbiamo salutare, che siamo cortissimi e ci stanno facendo segni brutti dalla parte opposta della nostra stanza. Bene, in bocca al lupo e buona manifestazione.
3: Grazie.
1: Ciao.
2: Dunque, Marzia, è giunto il nostro momento.
3: È giunto, è volato,
2: siamo giunti. Ti lascio con questa chicca, perché noi adesso andremo a ascoltare Bruno Mars con Die With A Smile. E ti dirò, Bruno Mars in questo periodo sta facendo dei concerti in giro per l'Italia, è il più ascoltato su Spotify di tutti
3: non
2: i tempi.
3: Non posso immaginare la cifra, quindi, dopo quando fra milioni, roba.
2: Quindi fatti una cultura. Dai, ciao, al prossimo venerdì. Ciao a tutti, buon weekend a tutti!

0: R, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono oltre 100 le richieste di soccorso arrivate ai vigili del fuoco in meno di due ore questa mattina per l'ondata di maltempo, blackout e caduta di alberi nelle province di Udine e Pordenone, scoperchiato un edificio a San Vito, allerta meteo gialla in vigore fino a questa sera.
2: L'industria sotto attacco, l'Europa si sveglia, il referendum di istituzioni e parti sociali a valle del tavolo tecnico convocato in regione per la crisi Electrolux. Il prossimo confronto con l'azienda sarà martedì 21 luglio in Ministero a Roma.
1: Centrodestra diviso in regione dopo l'attacco di Federica Vannacci. Fratelli d'Italia spinge Alessandro Ciriani, prossimo candidato a governatore del Friuli Venezia Giulia.
2: Gremita la cattedrale di San Giusto a Trieste, dove sono in corso i funerali dell'assessore alla cultura Giorgio Rossi. Presenti le istituzioni, esponenti di maggioranza, opposizione, tantissimi cittadini hanno fatto la coda stamane per l'ultimo saluto alla Camera Ardente.
1: La cronaca, digital creator di contenuti online per adulti non dichiara 250.000 euro, scoperta dalla Guardia di Finanza di Udine.
2: A Cormos arrestato un cittadino ucraino che trasportava 3 migranti pakistani irregolari.
1: A Codroipo arrestato un uomo che ieri sera ha preso a pugni la titolare di un bar e ferito un carabiniere.
2: Serata in musica per il Friuli Venezia Giulia con concerti importanti da Giorgia Palmanova e Subsonica a Pordenone fino al Planet Funk a Grado.
1: Sono le 12.31, in apertura dunque l'allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia, diramata dalla Protezione Civile per l'intera giornata di oggi. Le forti piogge annunciate sono arrivate e hanno interessato buona parte della regione. Sono infatti oltre 100 le richieste di intervento arrivate ai comandi dei Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone. La zona più colpita dai disagi è stata il San Vitese per il vento violento che ha provocato lo scoperchiamento di un edificio e la caduta di alberi. Danni e blackout anche a Pasiano e nella zona del Mobile. Sentiamo.
3: Forti raffiche di vento e pioggia battente. Questa mattina il maltempo si è abbattuto sul Friuli con un passaggio temporalesco, breve ma intenso. Tra le zone più colpite ci sono il San Vitese, con alberi e rami caduti. A Pasiano di Pordenone una tromba d'aria ha causato diversi problemi alla viabilità e un blackout che per circa un'ora ha interessato anche la casa di riposo e le aziende del Mobile. Visinale, Cecchini, Rivarotta, Azzanello, le frazioni più colpite oltre al capoluogo, ha spiegato la sindaca Marta Amadio.
4: Ci sono ancora fabbriche che non hanno la corrente ripristinata. Ora stiamo facendo tutto quello che serve, insomma, per mettere in sicurezza soprattutto le vie e la pulizia delle strade.
3: Colpita anche Zoppola, al sindaco Antonello Tius.
5: Abbiamo avuto un'area ricreativa che ha avuto la tettoia scoperchiata, abbiamo avuto alberi caduti, rami rotti, qualche piccolo danno sulle abitazioni private. Questo è il quadro che ho in questo momento.
3: Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha portato a termine 20 interventi per alberi pericolanti o caduti, allagamenti e strutture costruttive pericolanti e 35 sono ancora in fase di gestione. Il vice sindaco di Casarsa, Hermes Di Maltempo, breve però abbastanza intensa. Quali danni sul territorio?
6: Ma per fortuna non abbiamo avuto grandissimi danni. Qua qualche albero caduto, abbiamo tante foglie in giro. Con la tromba d'aria che c'è stata, adesso abbiamo via Montegrappa lì che c'è un albero su una linea elettrica caduto, chiuso temporaneamente la via, e sotto passo della stazione che ha un po' d'acqua, l'abbiamo chiuso, però niente di importante.
3: Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento, com'è la situazione sul suo territorio?
7: È una situazione abbastanza critica perché in 10-15 minuti si è sviluppata una perturbazione con un vento violentissimo che soprattutto nelle zone centrali della città ha causato danni ingenti, in particolare alle alberature pubbliche. Siamo stati colpiti proprio nel cuore del nostro centro, in Parco Rota, con dei rami importanti caduti. A Palazzo Altan e poi in altre aree del territorio stiamo raccogliendo adesso le denunce e le segnalazioni dei cittadini. Ricordo il numero 800 500 300 da chiamare, così ci permettete, i cittadini ci permettono di raccogliere tutte le segnalazioni e ordinarle per poi intervenire tempestivamente con Vigili del Fuoco, ma servizio manutentivo e protezione civile.
3: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: È instabile, sarà il tempo in tutta la regione anche per il weekend, come ci racconta l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Giuseppe Visalli.
8: Sulla nostra regione continuano ad affluire correnti umide ma ancora piuttosto calde da ovest che determinano instabilità atmosferica. Nel corso del fine settimana si avvicineranno da nord invece correnti più fresche per la discesa di una depressione, che poi nel corso della prossima settimana porteranno le temperature nella norma o anche di poco al di sotto, ma ancora con instabilità atmosferica. Per la giornata di sabato avremo ancora condizioni di tempo stabile nel corso della mattina, poi peggiora nel corso della pomeriggio sera con rovesci temporali anche localmente forti, con possibili raffiche di vento e forse anche qualche locale grandinata, e le temperature tenderanno appunto a diminuire con valori massimi non oltre i 30-32 gradi sulla pianura. Nel corso della sera entrerà anche della bora moderata sulla costa, soprattutto a Trieste. Poi domenica, ancora nella notte, sarà possibile qualche rovescio temporale residuo sulla costa, poi migliora nella mattinata, ma dal pomeriggio di nuovo si ripresenteranno rovesci temporali sparsi, anche di nuovo localmente forti, che poi interesseranno quasi tutte le zone della regione fino alla sera, quando tornerà a soffiare bora moderata sulla costa. Temperature minime che localmente scenderanno sotto i 20 gradi, poi massime sempre intorno ai 30-31 gradi. Prossima settimana, come detto, più fresca, con temperature anche sotto la media, e avremo soprattutto tra mercoledì e giovedì temperature minime sulla pianura di 15-16 gradi, con massime intorno ai 26.
1: Vediamo ora le temperature registrate alle ore 11, a Trieste 22 gradi, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi, Gorizia 21 gradi e mezzo, Pordenone 21, Udine 20 gradi e mezzo, a Tarvisio e Tolmezzo 23 gradi, Forni di Sopra 20 gradi, Sappada 19 gradi e mezzo, Piancavallo 15, Montelussari e Monte Zoncolan 16 gradi, tornando sulla costa Lignano 24 gradi, temperatura del mare di 28, Grado 23 gradi e mezzo, temperatura del mare di 27 gradi e mezzo.
2: Industria sotto attacco, l'Europa reagisca. Regione, Confindustria e sindacati hanno chiamato in causa Bruxelles nel tavolo che si è tenuto questa mattina per la vertenza Electrolux in vista del prossimo confronto al Ministero delle Imprese del Made in Italy con il ministro Adolfo Urso. La Regione Friuli Venezia Giulia conferma il proprio impegno e mette in campo uno stanziamento regionale di 8 milioni di euro a sostegno del comparto dell'elettrodomestico.
9: L'industria è sotto attacco, l'Europa si svegli. È il refrain di istituzioni e parti sociali a valle dell'incontro in regione su Electrolux. Il prossimo confronto con la multinazionale, il Ministero a Roma, sarà martedì 21 luglio. I sindacati chiedono chiarezza sul piano industriale, ma anche una strategia certa per la manifattura in Europa. Simonetta Chiarotto, FIOM CGIL.
10: Questa fase è molto complicata. L'azienda sta ancora andando nella direzione di spiegare per quale motivo deve andare via da questo territorio con alcune produzioni, e noi continuiamo a sostenere che le produzioni devono rimanere. Gli strumenti che ci sono insufficienti, secondo me, per tenere le produzioni, e se noi non abbiamo produzioni, non abbiamo fabbriche, non abbiamo lavoro.
9: Inaccettabile per i sindacati il mancato passo indietro sugli esuberi. Roberto Zaami, Wilm.
11: Le eccedenze per quanto riguarda gli operai diretti sono stati già annunciati e andiamo ben oltre le 218 persone. Quello che non è stato annunciato, che è la parte ancora più preoccupante, riguarda i centri di ricerca e sviluppo e di competenza che trovano sede a Porcia, che tra l'altro già Electrolux ha incominciato a duplicare in altri paesi.
9: 8 milioni di euro prevede la regione a sostegno della filiera del bianco, fondi da stanziare in assestamento di bilancio, ma occorre sgomberare il campo dall'ipotesi di delocalizzazione. L'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Emidio Bini.
12: Non si deve delocalizzare i siti produttivi, Porcia in primis è un sito di estrema importanza strategica per l'economia della nostra regione. Sono molto preoccupato perché quando una multinazionale si muove come si sta muovendo Electrolux, la partita non è una partita semplice, non sarà una partita semplice.
9: Interventi forti a livello europeo li chiedono gli industriali. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico.
13: La concorrenza sleale distruggerà tutto. Ecco, noi ci batteremo anche per quello. Noi non possiamo avere degli autodazi e dobbiamo mettere dei dazi potenti nei confronti dell'Oriente che esercita la sua attività di promozione, invasione dei loro prodotti attraverso politiche di straordinario dumping.
9: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La politica all'indomani della presa di posizione del presidente Fedriga contro Vannacci. Altri scossoni si registrano nel centrodestra con protagonista Alessandro Ciriani, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che sembra ormai scaldare i motori in vista delle elezioni regionali. Dall'opposizione Enrico Bullian fuoriesce dal patto per l'autonomia ed entra nel gruppo misto. Il punto nel servizio.
14: Si muove la scacchiera politica soprattutto nel centrodestra. In Fratelli d'Italia prende quota il nome dell'eurodeputato Alessandro Ciriani come possibile candidato alla presidenza della regione. Un'ipotesi che si affaccia mentre resta da chiarire il futuro politico di Massimiliano Fedriga. Le dichiarazioni del governatore su Roberto Vannacci continuano.

0: continuano intanto ad alimentare il dibattito. A replicare è la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, oggi in Futuro Nazionale, che difende l'eurodeputato, respinge le accuse di propaganda e punta il dito contro la mancata approvazione della legge elettorale con le preferenze, attribuendola ai franchi tiratori del centrodestra. Sul fronte parlamentare passa invece l'emendamento sulla responsabilità penale colposa dei volontari della Protezione Civile, voluto in primis dal ministro Luca Ciriani. Per il senatore leghista Marco Dreosto ci sono delle mancanze. L'approvazione dell'emendamento rappresenta un risultato importante, ma non ancora sufficiente. Durante l'esame in aula la Lega chiederà di reinserire anche la copertura delle spese legali per i volontari, esclusa dal testo per mancanza di risorse. Resta invece in stallo la partita per il nuovo vertice del CAF, il consorzio acquedotto Friuli Centrale. Dopo il passo indietro del presidente uscente Salvatore Benigno, sono in campo candidature riconducibili a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma la quadra nel centrodestra ancora non c'è. Se ne riparlerà martedì, quando i sindaci torneranno a riunirsi, e non si esclude che sul tavolo possano arrivare anche nuovi nomi. Movimenti infine anche all'opposizione. Enrico Bullian lascia il gruppo Patto per l'Autonomia Civica FVG e passa al gruppo Misto. Con il capogruppo Massimo Morettuzza arriva un'intesa che chiude le tensioni interne, ma restano differenze di vedute sul futuro dell'area autonomista e del campo progressista. Andrea Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Trieste tantissime persone hanno voluto porgere l'ultimo saluto all'assessore Giorgio Rossi questa mattina, prima la Camera Ardente allestita nella sala del Consiglio Comunale e ora i funerali che si stanno celebrando in questi minuti nella Cattedrale di San Giusto.
2: Le esequie sono cominciate puntualmente alle 12, gremite alla Cattedrale di San Giusto, presenti autorità ed esponenti del mondo della politica, il presidente della regione Massimiliano Fedriga e gli assessori regionali Roberti e Scoccimarro. Poi le istituzioni, gli amici, i collaboratori, chi l'ha conosciuto e chi ha lavorato con lui, anche se di fazione politica opposta, ha apprezzato il suo sincero impegno per il bene della città, la sua schiettezza, autenticità, le sue critiche. La messa è celebrata da Don Ettore Malnati, suo amico e collaboratore quando era ex vicario per la cultura della diocesi di Trieste. Il feretro sarà poi trasferito al cimitero di Opicina. Stamane in tantissimi hanno voluto dare l'ultimo saluto all'assessore Rossi alla Camera Ardente allestita nella sala del Consiglio Comunale aperta alle 9 del mattino. Una fila lunghissima davanti al municipio, tantissimi cittadini, mentre all'interno c'erano tanti esponenti del mondo della politica, gli assessori della giunta comunale, ma anche tantissima commozione da parte di tanti rappresentanti dell'opposizione. Ad accogliere i presenti c'era il sindaco Roberto Di Piazza, accanto alla bara la famiglia e poi il picchetto d'onore, gli agenti della polizia locale. Tra i primi ad arrivare c'erano stamattina anche gli assessori regionali Riccardi e Rosolen, poi i rappresentanti della questura e delle altre istituzioni cittadine. Trieste, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Giudizio positivo di SPI, CGIL, FNP, CISL e WILP sulle modifiche al bonus regionale per i pensionati a basso reddito, che dal 2027 salirà da 350 a 450 euro e sarà esteso ai titolari di pensioni fino a 1000 euro lordi. Al termine dell'incontro con l'assessore regionale Alessia Rosoleni, i sindacati hanno però chiesto di proseguire il confronto per rendere la misura strutturale e ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari.
1: Tra le ipotesi allo studio c'è l'innalzamento della soglia della pensione da 1.000 a 1.500 euro lordi mensili, mantenendo il limite ISEE di 15.000 euro secondo le stime della regione. I beneficiari potrebbero così passare dagli attuali 15.400 a circa 25.000 nel 2027.
3: E ora la cronaca. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine ha concluso un'attività ispettiva nei confronti di una digital content creator attiva su una nota piattaforma di contenuti per adulti che avrebbe omesso di dichiarare oltre 250.000 euro di compensi percepiti negli anni scorsi. L'indagine condotta dalla tenenza di Gemona del Friuli è nata dall'analisi dei dati finanziari acquisiti tramite la cooperazione internazionale da successivi approfondimenti contabili. La posizione della contribuente è stata segnalata all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte dovute e l'applicazione delle sanzioni previste. L'operazione rientra nei controlli della Guardia di Finanza contro l'evasione fiscale, con particolare attenzione al settore della creator economy.
1: Ancora cronaca, trasportava in auto 3 cittadini pakistani privi di documenti validi per l'ingresso e soggiorno in Italia. Per questo un cittadino ucraino è stato arrestato dai carabinieri di Kormoz con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il controllo

0: L'ho scattato nella notte del 4 luglio scorso durante uno servizio straordinario disposto dalla compagnia di Gradisca di Sonzo lungo le principali arterie dirette alla stazione ferroviaria di Cormons. Intorno all'1:30 i militari hanno fermato un'auto con targa slovena, trovando a bordo appunto i 3 cittadini pakistani. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il loro viaggio, iniziato mesi prima dagli Emirati Arabi Uniti, sborsando ingenti somme di denaro e proseguito lungo la rotta balcanica attraverso Montenegro, Bosnia e Erzegovina, Croazia e Slovenia. L'autista è stato trasferito nel carcere di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre 3 cittadini pakistani sono stati denunciati per ingresso irregolare nel territorio nazionale.
1: Notte movimentata a Codroipo, dove i carabinieri hanno arrestato un 47enne extracomunitario con l'accusa di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, in evidente stato di alterazione, stava molestando gli avventori di un bar quando la titolare ha cercato di allontanarlo, venendo colpita con un pugno al volto. All'arrivo dei militari, intervenuti su richiesta al 112, il 47enne ha ripreso ad aggredire con violenza, ferendo anche uno dei carabinieri. Bloccato e arrestato, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. Sia la titolare del locale sia il militare intervenuto hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.
0: A Udine, alla caserma di Prampero, è arrivato il nuovo comandante della Brigata Alpina Iulia, che si chiama Francesco Suma. Lo abbiamo incontrato.
2: Quindi lei adesso prende il comando della Iulia, è un onore ma anche un onere, diciamo.
3: Beh, assolutamente sì, anche se veniamo addestrati per questo tutta la vita, insomma è il nostro compito. Cresciamo come comandanti, io peraltro ho anche già comandato il reggimento qua a Remanzacco dal 2021 al 2023, proprio nell'ambito della Brigata Alpina Iulia, quindi per me assumo l'onere vivendolo come un grande onore. Ecco.
2: Lei tra l'altro è anche originario della regione, quindi è un po' un ritorno a casa.
3: Assolutamente sì, devo dire la mia peregrinazione mi ha portato un po' in tutte le Alpi, però non so, è un richiamo, poi c'è sempre ad una certa età, ad un certo punto della vita di un uomo e di un comandante alpino, per cui poi ho sentito fortissimo il richiamo e ho veramente sperato che arrivasse il comando della Brigata Alpina Iulia. Io sono originario di Gradisca di Sonzo e ho sempre sentito, insomma, molto vicino alla Brigata Iulia, agli alpini, e questa è stata la mia scelta di vita peraltro, quindi sono molto felice di essere ritornato qui in comando.
2: Cosa si aspetta adesso per i prossimi mesi?
3: I prossimi mesi ci aspettano parecchie attività, ecco, come ha ricordato chi mi ha preceduto, c'è stato un grande contributo e c'è un grande contributo nell'operazione Strade Sicure, sia in regione sia fuori regione, e quindi sono numeri importanti, però la Iulia fa come sempre il suo ruolo, il suo dovere nel supportare con l'esercito e per l'esercito l'attività su Strade Sicure.
2: Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Le città restano il teatro della maggior parte degli incidenti stradali e sono anche i luoghi dove si registra il numero più elevato, purtroppo, di vittime. Per migliorare la sicurezza, il codice della strada introduce nuove misure, tra cui l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici appena entrato in vigore. Ma quanto incidono davvero questi mezzi sulla sicurezza urbana? Lo abbiamo chiesto alla Polizia Locale di Trieste.
0: A livello nazionale più del 70% degli incidenti stradali avviene in centri urbani, con cause come la disattenzione e l'uso di smartphone mentre si guida, mentre più del 40% delle morti su strada si registra in ambito cittadino. Situazioni a cui la legge cerca di porre rimedio con nuove regole come l'obbligo dell'assicurazione per i monopattini in vigore da ieri, che si aggiunge a quella in essere da metà maggio per l'esposizione di un contrassegno inamovibile sul parafango posteriore sul piantone dello sterzo. Chiarisce il comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi.
4: Questo anche per garantire una certa correttezza da parte di chi guida questi mezzi per circolare e anche per sostare. Qui nella nostra regione non tanto, ma in altre grandi città c'è il problema dei monopattini sui marciapiedi, davanti ai portoni e così via. Il contrassegno è sicuramente in questo senso agevolerà i controlli.
0: Anche chi viaggia su due ruote infatti può rappresentare un rischio per gli altri, in particolare per i pedoni. Ancora Milocchi.
4: Non sai mai se qualcuno esce da un portone o viene fuori dall'angolo della casa, e quindi un pericolo. Né monopattini né biciclette elettriche o a propulsione muscolare possono circolare comunque sui marciapiedi.
0: L'eccesso di velocità gioca sempre un ruolo determinante in fatto di incidenti, anche per le due ruote. Conclude Milocchi.
4: Posso circolare in un'area pedonale con una bicicletta, però è chiaro che se è pieno di pedoni o se c'è un mercato, una sagra, qualsiasi altra cosa, devo scendere, spingere a mano o comunque andare piano, proprio perché la velocità anche per quei mezzi è importante.

0: Concerto in esclusiva regionale per la cantante romana Giorgia, di cui in sottofondo state ascoltando la canzone Tu mi porti su, che nell'ambito della tournée estiva G-Summer inaugurerà la rassegna Estate di Stelle. In scaletta i brani dell'ultimo album G, già certificato disco d'oro, a Palmanova in Piazza Grande, questa sera alle 21, porte aperte dalle 19 all'ingresso di Borgo Aquileia. C'è più invitante sul bancone.
1: Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli. E tra gli altri concerti d'eccezione oggi in calendario, quello del bassista statunitense Mono Neon per la 36esima edizione della rassegna Udine Jazz. L'artista, che è anche compositore, è conosciuto per essere stato uno degli ultimi collaboratori di Prince e aver conquistato un prestigioso premio Grammy. Appuntamento a Udine in Corte Morpurgo alle 21.30.
0: E sul palco di grado saranno protagonisti Planet Funk, gruppo di musica dance elettronica di fama internazionale, che proporranno loro Bloom European Tour, viaggio sonoro tra grandi successi e nuovi brani tratti dall'album di inediti Bloom, al Parco delle Rose alle 21.
1: Infine il bluesman triestino Mike Sponza sarà di scena a Trieste in Piazza Verdi alle 21, a ingresso libero, per presentare in anteprima il 16° album di una carriera lunga 40 anni.
0: Lampioni e portici. In occasione dei 30 anni di carriera, il gruppo di rock elettronico dei Subsonica, di cui in sottofondo state ascoltando il brano Istrice, si esibirà per il tour Terre Rare 96-26, il concerto, incluso nella 35esima edizione del ciclo Pordenone Blues & Co., proporrà sia grandi classici del gruppo, sia le sonorità dell'ultimo disco. Pordenone, al Parco San Valentino, dalle 21.30, ad aprire il concerto, gli El Partido, un nuovo progetto nato dai componenti dello Stato Sociale. Chi
1: ci ricorderà? Segnaliamo ora altri appuntamenti culturali di oggi. La mostra La Libia di Marcello Dudovic e i capolavori di Marcello Dudovic sarà inaugurata a Trieste al Civico Museo della Civiltà Istriana Fiumana Dalmata di via Torino alle 17.30.
0: Nell'ambito della competizione ciclistica Tre Sere a Pordenone, oggi in programma una pedalata simbolica con avvio alle 19 in piazza 20 Settembre, arrivo al velodromo Bottecchia.
1: Storie di donne, nutri la tua bellezza, l'incontro condotto dalla biologa nutrizionista Anastasia Cottone e dalla psicologa Marianna Pertoldi a Codroipo, il giardino d'inverno del Museo delle Carrozze, alle 19.
0: La mostra fotografica Flying Rackets di Ray Giubilo, dedicata al mondo del tennis professionistico contemporaneo, sarà inaugurata a Trieste al magazzino 26 di Porto Vecchio alle 18.30.
1: Due gli appuntamenti musicali di oggi del Festival Cividalese Mittelfest. Il gruppo olandese di ballerini musicisti The Dancers si esibirà nel concerto danzato Hold Your Horses nella chiesa di San Francesco alle 19.30. In serata la grande musica del primo violino del principale teatro d'opera inglese Vasco Vasiliev si esibirà nel concerto From Fear to Light in Piazza Duomo alle 21.30.
0: In memoria di Fiorenzo Fiore, scomparso nel 98 a causa di un incidente sul lavoro, la prima serata della rassegna Concerto per un fiore proporrà le esibizioni di Dire Spritz, dei New Memories e dei Sub Ausoppo al Parco della Colonia alle 19. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.
1: E i tipici ritmi del carnevale brasiliano animeranno lo spettacolo dell'associazione Bermibao, in programma a Trieste alla parrocchia di Altura alle 19. Seguirà il concerto spettacolo della Filarmonica di Santa Barbara dal titolo Travento e Leggenda alle 20.
0: Vediamo alcuni spettacoli: un palco all'Operetta e l'appuntamento in programma Udine al Teatro Palamostre 20.30 con l'accompagnamento della FVG Orchestra diretta dal maestro Romolo Gessi.
1: Ed è ispirato alla Divina Commedia lo spettacolo Dante in musica in scena a Bottenico di Moimacco a Villa dei Claricini Don Pacher alle 21.
0: Il Teatro di Fieno, struttura performativa realizzata con palle di fieno e allestita all'interno della sala polifunzionale di Tramonti di Sopra, oggi ospiterà lo spettacolo in lingua friulana La Voce del Tempo con inizio alle 20.30.
1: Il Luogo Magico, l'iniziativa della compagnia Ortoteatro per bambini e famiglie di tutte le età, che propone laboratori, letture, racconti e giochi in calendario al Rifugio Tolazzi alle 16.30.
0: Sono ormai le 12.55, siamo arrivati ai saluti. È tutto da Maria Spezia e Anna Vitaliani, che hanno condotto e redatto questo GR regionale. In regia Marco Ferrito e Pasquale Nocera. In redazione ha collaborato Valentina Veneroso. Grazie a tutti per la

0: all'ascolto. La prossima edizione del GR regionale della RAI sarà alle ore 15. Buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
3: La Santoreggia, abbiamo l'acino pugliese che è un mentastro endemico, quindi cresce soltanto sul nostro parco. Ci sono tantissimi tipi di cardo, come il cardo mareano, il carciofo selvatico. Sono veramente tantissime le erbe, bisognerebbe insomma elencarle tutte 43, sono veramente tante.
4: Senti, i vostri liquori hanno etichette cortissime, solo erbe o frutta, insomma acqua, zucchero e alcol. Ci racconti, ci dai l'idea di una ricetta che state tramandando di padre in figlio? Siamo quasi in chiusura, quindi lasciamoci un po' con il sapore e i profumi di quella terra.
3: Sì, perché dicevo, mio padre, il suo sogno era quello di imbrigliare questi profumi in una bottiglia, quindi il primo prodotto che ha iniziato a produrre a livello casalingo è quello che adesso ci rappresenta, si chiama Amaro Gariga di Murgia, dove la Gariga è appunto questo territorio, questa pseudo steppa dove crescono queste erbe. Sì. Ed è fatto appunto da queste 43 erbe che lui ha selezionato. Gli ingredienti, come dici tu, sono molto corti, perché lui questa passione l'ha iniziata a livello casalingo, dove gli ingredienti di un liquore casalingo sono essenzialmente 3: acqua, alcol, zucchero e ovviamente poi le piante o la frutta che si utilizza. E noi, quando siamo nati come azienda, poi ben 30 anni dopo di esperimenti casalinghi, abbiamo deciso di mantenere intatte quelle che erano le ricette di mio padre, quindi continuiamo ad utilizzare esattamente
4: con la tradizione
3: questi 3 ingredienti. Ottimo. Senza aggiungere null'altro.
4: Grazie per questo bellissimo quadro che ci avete regalato.
3: Grazie a voi.
5: Che meraviglia.
4: Grazie.
5: Una Puglia, no, di paesaggi magnifici, ma anche di sapori eccezionali. Diamo la linea al giornale radio. Vi auguriamo un buon weekend e torniamo lunedì.
6: Da sentire.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
7: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
8: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio, fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: 13.
1: GR1.
2: Pure invenzioni, Pechino replica Trump sulle interferenze della Cina nel voto per Biden del 2020. Il presidente degli Stati Uniti torna sul rischio brogli in vista delle elezioni di midterm. La premier Meloni dopo il caso Roggero: con il nuovo disegno di legge sulla sicurezza chi commette reati non può essere risarcito, basta paradossi. Ancora dibattito sulla condanna del gioielliere. Sess rilevante, morta la bimba di 11 anni rimasta impigliata per i capelli nel bocchettone di una piscina, i suoi organi saranno donati. Il grande caldo non molla, boccheggia il sud, picchi nelle isole, 47 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, allerta temporali al nord, 16 città da bollino rosso, domani 19 e da lunedì un po' di sollievo. Compleanno a corte, Camilla compie 79 anni e la regina britannica li festeggia rinnovando il suo impegno per la promozione della lettura con un'edizione speciale di un volume per l'infanzia. Calcio, addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona nell'85, aveva 91 anni, al GR1 lo ricorda Domenico Volpati tra i protagonisti di quell'impresa. Il cinema dei piccoli che piace anche ai grandi, al via il Giffoni Film Festival, concerti, incontri, eventi fra impegno, allegria e sguardo sul futuro. Buongiorno da Nicole Ramadori. Il discorso di Donald Trump alla nazione, il presidente degli Stati Uniti accusa la Cina di interferenze elettorali e chiede al Congresso misure urgenti per le elezioni di metà mandato. La replica di Pechino: sono pure invenzioni.
3: Shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
4: Ci sono vulnerabilità scioccanti nel nostro sistema elettorale. Nel 2020 la Cina ha rubato i dati di oltre 200 milioni di elettori americani, la più vasta violazione di dati elettorali della storia, perché i cinesi non volevano che io vincessi e i poteri forti di Washington hanno coperto tutto. Ho pubblicato le prove. Donald Trump parla alla nazione in TV, torna sulle elezioni vinte da Biden, che ha sempre definito elezioni truccate, e annuncia il rischio di irregolarità per le prossime elezioni di metà mandato a novembre, parlando di 278.000 elettori registrati che non hanno la cittadinanza americana. Il presidente spinge per l'approvazione del Save Act, il progetto di legge che imporrebbe l'obbligo del documento d'identità per votare, una misura osteggiata dai democratici ma anche da diversi repubblicani. I network NBC e ABC decidono di non trasmettere il discorso di Trump in diretta. Il presidente minaccia la revoca della licenza, mentre Pechino replica alle accuse e dichiara: le interferenze denunciate da Trump sono pura invenzione. Francesco Mincone, GR1.
2: E continua l'escalation nel Golfo. Stati Uniti e Iran hanno iniziato a bombardare anche infrastrutture civili e Teheran estende i suoi raid anche ad una base americana in Siria. Nella Repubblica Islamica si contano 8 morti. Il corrispondente.
5: Israele sta trascinando gli Stati Uniti in una guerra senza via d'uscita. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta così il salto di livello annunciato da Trump. Per la sesta notte consecutiva gli americani hanno colpito decine di obiettivi. Per la terza volta in una settimana la torre di controllo del porto di Chabar. Ma adesso hanno preso di mira anche infrastrutture civili, come la stazione ferroviaria di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranshar e il ponte di Bandar Khamir nella provincia di Hormozgan, raid che avrebbe causato almeno 8 morti. Dal 22 giugno sono già 38 le vittime e 400 i feriti, denuncia l'Iran. E allora, per rappresaglia, Teheran ha di nuovo lanciato missili e droni contro strutture e postazioni degli Stati Uniti nel Golfo Persico, in Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, ma anche in Giordania e in Siria, dove i Pasdaran rivendicano di aver colpito alcuni caccia americani e la base militare di Al-Tanf. Per far fronte alle emergenze, il regime degli Ayatollah ha chiesto alla popolazione di ridurre il consumo di elettricità. Il capo negoziatore, nonché presidente del Parlamento iraniano Khalibaf, dichiara: quella con l'America è ormai una guerra esistenziale. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Torniamo in Italia con la politica. Nessun commento specifico di Giorgia Meloni sul caso di Mario Roggero, ma la premier torna a parlare di legittima difesa commentando sui social il disegno di legge sulla sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri martedì scorso. Introduciamo una regola di puro buonsenso, scrive la Presidente del Consiglio. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, prosegue Meloni, non può pretendere di essere

0: risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. E sono proprio i limiti della legittima difesa, il caso Roggero, ad animare il dibattito tra i partiti.
1: Fratelli d'Italia rivendica le novità del decreto sicurezza come lo stop al risarcimento dei malviventi. Marta Schifone.
2: Chi commette un reato non potrà più chiedere il risarcimento alla propria vittima, perché con Fratelli d'Italia lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti.
1: In tema giustizia, il partito della Premier è per la grazia a Mario Roggero. D'accordo anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani e Matteo Salvini. Lega pensa alla candidatura del gioielliere, al fianco del quale si è schierato anche Futuro Nazionale. Il campo largo attacca il ministro Nordio. Per il PD il guardasigilli ha fatto una figuraccia con il capo dello Stato. Dai 5 Stelle l'accusa alla maggioranza di voler tornare alla legge del taglione. Fra Tajani a VS rincara, Nordio ha invaso il campo del Colle. Dopo il sì della Camera alla legge elettorale, Fratelli d'Italia valuta se riproporre le preferenze al Senato come chiesto da Noi Moderati e ventilato dalla Lega. Ronzulli, Forza Italia esulta, una legge che avrebbe voluto anche Berlusconi. Opposizioni critiche, il PD, maggioranza con la Brodo, Chiara Braga.
3: Hanno tenuto bloccato il Parlamento per una legge elettorale che serve solo a conservare il potere di Giorgia Meloni.
1: Per il 5 Stelle Conte è una legge fatta per l'inamovibilità della Premier. AVS coglie il neologismo schiforma. Renzi, Italia Viva chiede l'unità del centro-sinistra per non trovarsi, dice Giorgia Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. Francesco Macaro, GR1.
0: E intanto la procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione per Mario Roggero. Ad Asti si era svolto il processo di primo grado per il gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo un furto nel suo negozio a Grinzane e Cavour. Qualche giorno fa la Cassazione aveva confermato la condanna inflitta in secondo grado, 14 anni e 9 mesi. Si attende ora che il 72enne si costituisca in carcere. Rai Radio 1, sono le 13:07, siamo alla cronaca con la drammatica vicenda della bambina rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levanti, Genova.
4: È morta la bambina di 11 anni che mercoledì pomeriggio era stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. I capelli erano rimasti impigliati e non era riuscita a liberarsi. Era arrivata all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni disperate dopo essere rimasta diversi minuti sott'acqua senza ossigeno. Già ieri sera il suo comune di origine, in provincia di Bergamo, aveva espresso il cordoglio con un post sui social network. Il decesso, specifica il Gaslini, è stato dichiarato nella notte al termine degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. Gli organi saranno donati. La bambina era in vacanza con la famiglia e si trovava in un idromassaggio. Secondo le prime ricostruzioni non era obbligatoria la presenza di un bagnino per le piccole dimensioni della vasca. Ancora da capire se fosse obbligatorio l'uso della cuffia. Il proprietario dello stabilimento l'aveva liberata tagliandole i capelli. La Croce Verde, che si trova a poca distanza dalla spiaggia, era intervenuta con il defibrillatore. La piscina resta sotto sequestro. Da Genova per il GR1, Ilaria Linetti.
0: E sempre in Liguria un'altra giovane vittima, un 15enne è morto folgorato ieri sera nel Luna Park di Spotorno, Savona. Il ragazzino originario di Saronno era in vacanza con la famiglia, stava giocando con un calciometro simile a un punchball, ma utilizzato calciando un pallone per misurare la forza del tiro, quando è stato colpito da una scarica elettrica. Ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. A Roma una ragazza di 19 anni accoltella un'amica durante una lite per un ragazzo, ferendola gravemente.
5: Asia, 19 anni, prima ha scambiato messaggi con una ex amica 25enne con cui c'erano ormai rapporti tempestosi, visto che entrambe avevano interesse per lo stesso ragazzo. Poi un appuntamento alle 4 del mattino in una strada isolata del quartiere di Tor Bella Monaca. La ragazza più grande arriva con una conoscente alla quale ha chiesto di accompagnarla. Prima una discussione accesa, poi Asia tira fuori un coltello e colpisce 4 volte la rivale. L'arma rimane conficcata nella schiena della giovane. La testimone vede tutta la scena e sente anche Asia dire: adesso te lo tieni. Infine la corsa al policlinico Tor Vergata con la giovane donna con il coltello ancora incastrato sulla schiena e profonde ferite. La vittima, che ha perso molto sangue, viene operata immediatamente. Quanto alla 19enne, si era poi recata al policlinico Casilino per una ferita alla mano, dicendo di essersela procurata accidentalmente. Gli investigatori hanno recuperato un secondo coltello tra le aiuole nei pressi della strada dove era avvenuto l'accoltellamento ed ora Asia è stata arrestata per tentato omicidio. Anna Maria Caresta, GR1.
0: E a Modena un trentenne è stato accoltellato all'interno dell'androne di un condominio. A ritrovare il corpo senza vita alcuni residenti del palazzo che hanno dato l'allarme. Indagini in corso per ricostruire dinamica e individuare il responsabile. Non si esclude un movente legato alla

0: droga. Arriveranno tra 90 giorni le motivazioni della sentenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova. In primo grado sono stati condannati 32 dei 57 imputati, compreso l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Le reazioni dei familiari delle vittime nel servizio del nostro inviato.
1: Siamo soddisfatti di queste condanne, crediamo che l'impianto accusatorio abbia retto.
2: All'indomani della sentenza, tra i parenti delle 43 vittime del Morandi, la soddisfazione per le condanne è temperata dalle pene inflitte dai giudici.
3: Siamo passati con Castellucci a 18 anni e 6 mesi a 12 anni. Un po' di amaro in bocca lascia.
2: Ma la portavoce dei familiari, Egle Possetti, invita a non delegittimare il verdetto.
1: Le posizioni apicali sono state condannate in tutti e tre i filoni, ASPI, SPEA e Ministero. Significa che questo ponte è stato abbandonato volutamente per 20 anni.
2: Una sentenza che incoraggia anche gli avvocati della difesa. Francesco Del Deo è tra i legali che assistono gli imputati di SPEA.
4: Gran parte della struttura su cui si fondava questo processo, cioè i falsi, è stata smantellata.
2: Dopo il disastro, Paola Vinci dormì per giorni accanto alle macerie del ponte, finché il corpo del figlio Mirko non venne ritrovato.
5: Il fatto che sia stato confermato che sono stati uccisi, che ci sono dei colpevoli, questo un po' mi alleggerisce. Voglio dire, 12 anni non sono pochi, speriamo che vengano mantenuti.
2: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
0: L'economia italiana resiste alle tensioni geopolitiche e alla pressione dei prezzi e secondo le stime di Confcommercio, anche grazie ai consumi, quest'anno la crescita sarà più sostenuta.
6: Nemmeno le nuove tensioni nel Golfo Persico, con l'incremento del prezzo di gas e petrolio, frenano le attese di crescita per l'Italia, che anzi mostra innegabili spunti di vivacità. A dirlo è il rapporto congiunturale di Confcommercio sul secondo trimestre dell'anno, che conferma la stima di aumento del prodotto interno lordo per tutti il 2026, prossima all'1%, una delle previsioni più favorevoli, basata sul fatto che dopo un andamento positivo nel periodo aprile-giugno, il PIL dovrebbe crescere anche a luglio dell'1,2% su base annua, la stima Confcommercio, trainato dalla tenuta della produzione industriale vista soprattutto la ripresa del settore auto e dai consumi delle famiglie più 1,8% a giugno grazie anche al rallentamento dell'inflazione. A questo punto, rilancia l'associazione dei commercianti, gli eventuali rallentamenti dell'attività economica influiranno soprattutto sul 2027, che dovrebbe anche scontare il venir meno degli effetti diretti del PNRR. Fabio Comini, GR1.
0: Resa nota a Bruxelles la revisione del programma europeo per la decarbonizzazione. Uno dei temi centrali è quello degli ETS, cioè le quote consentite di emissioni inquinanti che le imprese si possono scambiare. Il servizio dell'inviato.
7: Spagna e Francia chiedevano di non indebolirlo, Italia e Germania che non penalizzasse l'industria europea. Il risultato è che con la riforma dell'ETS proposta dalla Commissione UE, molto divisa al suo interno, forse sono tutti scontenti. È il nostro principale strumento per il clima, dice la vicepresidente della Commissione, Teresa Ribera, nella conferenza stampa. Si tratta del sistema che punta all'azzeramento di gas serra nel 2050, fissando tetti massimi annui per le imprese. Quelle meno virtuose sono così costrette ad acquistare nuove quote CO2, le altre possono rivenderle. L'obiettivo resta, ma a passi più graduali, con una riduzione annuale importante per tutti, dal 4,4 attuale al 3,7 tra il 2031 e il 35. La riforma porterà così le industrie più inquinanti, cemento, ferro, acciaio e fertilizzanti, a farlo più a lungo, fino al 2038, ma a ricevere finanziamenti in cambio di investimenti in decarbonizzazione. Dal canto loro gli Stati membri, che oggi dalla vendita dei permessi incassano 260 miliardi annui, ma reinvestono in decarbonizzazione solo il 5%, dovranno arrivare al 50%. Altra novità: l'ETS entra nei settori marittimo e aviazione, per i voli fino a 5.000 km e per gli inceneritori di rifiuti. Da Bruxelles, Andrea Marotta per il GR1.
0: L'Italia le prese con una delle ondate di caldo più intense di questo luglio, massimo livello di allerta in 16 città che domani saliranno a 19, da lunedì inizierà un lento miglioramento.
8: Non fa sconti l'anticiclone africano. Caldo e umidità dominano su gran parte dell'Italia, con temperature estreme al sud e nelle isole. Nelle zone interne della Sardegna si sfiorano i 46 gradi, 45 in Sicilia. Al centro il termometro oscilla tra i 37 e i 40 gradi, mentre al nord improvvisi temporali non riescono ad alleggerire l'afa. È Torino la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, secondo dati del Ministero della Salute. Anziani e fragili i più esposti a rischio, con aumento di malori e un più 3% di decessi già registrati il mese scorso. Fine settimana ancora rovente, domani le città da bollino rosso salgono a 19. Il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
9: Onda di calore persistente sulle regioni centro-meridionali.

0: meridionali e sulle due isole maggiori.
1: Da lunedì un lento miglioramento.
0: Ma la differenza vera la avvertiremo soltanto mercoledì e giovedì, quando l'aria più fresca attraverserà tutto il paese, portando anche dei temporali diffusi, facendo scendere le temperature su tutte le regioni.
1: Eleonora Belviso, GR1.
2: E con il caldo di questi giorni arriva anche l'insonnia. Uno studio di Climate Central, l'organizzazione no profit che riunisce scienziati ed esperti in tutto il mondo, ha misurato quante ore di sonno perdiamo ogni anno per colpa delle temperature elevate. In media nel mondo più di 56 ore, dato raddoppiato negli ultimi 50 anni.
3: E come rinunciare ad una settimana di sonno ogni anno? Amara conclusione dello studio condotto da Climate Central su 1338 città del mondo. Le elevate temperature notturne, dice infatti lo studio, fanno perdere l'equivalente di 7 notti intere da 8 ore ciascuna. Di queste, circa 6 ore, poco più del 10%, quasi una notte di sonno su 7, è annullata per cause attribuibili direttamente al riscaldamento globale, percentuale che in alcune città italiane, Milano, Torino e Palermo, arriva fino al 20%. Alessandro Cicolin, responsabile centro di medicina del sonno all'ospedale Molinette di Torino.
4: Con il caldo si riposa peggio. Differenze di temperatura di un grado sono in grado di aumentare del 20% il sonno ad onde lente. In questo sonno si attivano i sistemi di pulizia del cervello, si riescono a stabilizzare i processi della memoria.
3: E questo poi ha un impatto sull'umore, sulla capacità di concentrazione?
4: Assolutamente. Il fatto di avere un sonno frammentato più leggero comporta soprattutto una minore efficienza durante il giorno.
3: Paola Guarnieri, GR1.
2: Nel Regno Unito campane a festa per il compleanno della regina Camilla, che compie 79 anni e per l'occasione rinnova il suo impegno per la diffusione della lettura. La corrispondente.
5: Una giornata dedicata alla sua associazione per promuovere la lettura presso bambini e ragazzi. La regina Camilla compie 79 anni, un compleanno che poi festeggerà in forma del tutto privata con la famiglia, fa sapere Buckingham Palace. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo ritratto ufficiale della sovrana. Indossa un abito blu chiaro, una spilla a forma di farfalla di brillanti e rubini, segno del suo interesse per temi ambientali e naturali. Camilla è sempre più amata in Gran Bretagna, apprezzata per la sua riservatezza e per come ha saputo svolgere il suo ruolo accanto al re. La coppia, proprio ieri, era in visita nel Devon, in una birreria. Carlo III ha scherzato prima di assaggiare una pinta di birra. È il giorno giusto per affogare i dispiaceri, ha detto, riferendosi alla dolorosa sconfitta della nazionale inglese nella semifinale con l'Argentina. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: E un'ultima ora sempre da Londra. Il partito laburista ha incoronato oggi, senza sorprese, che come suo nuovo leader Andy Burnham, 56enne deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, al posto di Keir Starmer, dimissionario da giugno. Burnham da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Il calcio italiano piange la scomparsa a 91 anni di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che trascinò il Verona allo scudetto del 1985, il ricordo dell'ex centrocampista Domenico Volpati, uno degli artefici di quella storica impresa.
6: È stato il nostro comandante, è stata la persona alla quale vale tutta la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza, perché veramente con lui abbiamo vissuto diverse battaglie nelle quali ci sono state sofferenze, vittorie, gioie, dolori. Abbiamo vissuto uno spogliatoio straordinario, come tutti ormai sanno, era uno spogliatoio di amici dove non c'erano magari fuori classe, ma c'erano dei campioni che davano tutto quello che potevano per la squadra, ecco.
7: Un tecnico di grande umanità, rappresentante di un calcio che davvero oggi non esiste più.
6: Sì, è un calcio nel quale io non mi riconosco, ma vedo che quelli dei miei tempi, sarà retorica, però tutti, anche quelli che non hanno giocato e che sono stati semplicemente degli appassionati, dei tifosi, non si rivedono in questo calcio dove vige la legge del denaro, questo cinismo puro verso che giustifica tutto, e viene a mancare, ma lo vedi quasi lo sguardo dei giocatori, viene a mancare quel senso di appartenenza, di coesione, di umanità, ecco.
8: Filippo Corsini, GR1.
2: Mondiali di calcio, verso la finale di domenica ha scelto l'arbitro lo sloveno Vincic, quella tra Spagna e Argentina si presenta come una sfida tra due collettivi.

0: forti: da una parte la grande organizzazione dei campioni d'Europa, dall'altra la determinazione di Messi e compagni. Nella nazionale spagnola spicca in attacco un leader silenzioso. La sua storia nel racconto di uno dei nostri inviati.
1: Mikel Oyarzabal non vincerà probabilmente la classifica dei cannonieri del mondiale. Messi, che troverà in finale Mbappé, sono a 8 reti, lui a 5, e sono tanti però per un attaccante così poco celebrato quanto efficace. I divi sono altri: Oyarzabal resta legato alle sue radici basche, gioca da sempre nella Real Sociedad e fa gol. Tra campionato e coppe, in 8 delle ultime 9 stagioni è andato in doppia cifra, l'eccezione nel 2022-2023, quando è stato fuori per mesi per un infortunio al ginocchio. Per questo non era in Qatar. Agli europei sì, per la rete decisiva in finale contro l'Inghilterra. Le sue finali finora ha sempre segnato con la nazionale e con il club, ma conta soprattutto il resto, ha detto: la famiglia, gli amici e anche lo studio. Si è laureato in economia aziendale, disciplina, concentrazione, infallibile quando c'è un rigore. 9 volte su 10 fa gol, come contro la Francia in semifinale.
2: Arriva il fischio, parte la rincorsa, il tiro, la rete! Ha segnato la Spagna al 22esimo minuto, Francia 0, Spagna 1.
1: Dallas, collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Daniele Fortuna, GR1.
0: Torna in questo weekend la Formula 1, si rinnova in Belgio il duello tra Mercedes e Ferrari, fra pochi minuti via alle prime libere. Sentiamo il nostro inviato.
3: A spaccia il sole è già di per sé una notizia, considerato il microclima pazzo di questo spicchio di Ardenne a un tiro di schioppo poco più della Germania. A Spa nulla di buono quasi dal punto di vista tecnico, e anche questa, se vogliamo, è una notizia. Ferrari, reduce dal successo di Silverstone, non porta nulla. Mercedes ha piccole modifiche ad ala anteriore e posteriore, di dettaglio. McLaren e Red Bull idem. Se per Ferrari ce lo si aspettava, di pacchetti importanti ne sono già arrivati, stupisce un po' vedere Mercedes non produrre modifiche sostanziali. Segno che la scuderia anglo-tedesca si sente sicura, certo, ma forse anche che abbia paura di toccare una macchina così equilibrata da essere difficile da migliorare. Questo immobilismo inoltre fa pensare, più ancora che in altri anni, che Spa possa restituire valori simili a Silverstone. In fondo, rispetto alla pista inglese, in più ci sono solo le variazioni altimetriche e più tratti da affrontare in pieno. Pista spauracchio per le power unit, al limite per le ricariche. Pista sulla carta feudo Mercedes, col leader del mondiale Antonelli che vuole tornare a vincere dopo uscite sfortunate non per colpa sua, ma l'aria che si annusa nel paddock, oltre all'immancabile profumo di patatine fritte, patrimonio nazionale belga, è che la Ferrari possa non essere così indietro. Del resto, già Silverstone doveva essere una Caporetto, e invece, fra poco, dalle 13.30, con le prime libere, le prime risposte. Francoschamps, Manuel Codignoni, GR1.
0: Lo spettacolo al via Giffoni in provincia di Salerno, la 56esima edizione del Festival del Cinema per Ragazzi, diventato in questi anni luogo amatissimo dai cineasti di tutto il mondo, che qui incontrano il pubblico più giovane. Previsti eventi, anteprime e anche una serie di concerti.
4: Si apre anche con la musica di Gabbani, perché da ben 56 edizioni il Giffoni è festival di cinema per i ragazzi, ma diventa anche concerti, incontri, eventi. 7 le anteprime, da Oceania in versione live action a K-pop Demon Hunters, ma c'è anche il film ispirato alla storia di Giulia Cecchettin.
5: Elena, senti, la Giulia non è tornata a casa stanotte.
4: Se domani non torno, che il 5 novembre sarà nelle sale, diretto da Paola Randi. E poi Iso Pazzo, la biografia di Pino Daniele. Come sempre, tanti ospiti, da Bella Ramsey a Massimiliano Gallo, da Fabrizio Gifuni a Carolina Crescentini ed Enzo Dalò, da Vecchioni a Zero Calcare, alla famiglia Regeni. Tutti qui per i ragazzi, la vera forza di questo festival, i veri protagonisti. Miriam Mauti, GR1.
0: E Bob Dylan tornerà in Italia in autunno per 3 concerti. Mother of Muses, sing for me. L'artista sarà il 2 novembre a Milano, il 5 a Roma, il 7 a Bologna. Porterà sul palco uno degli spettacoli più acclamati degli ultimi anni, il Rough and Rowdy West Tour, nato dall'omonimo album pubblicato nel 2020, che ha conquistato pubblico e critica, confermando ancora una volta la straordinaria capacità di Bob Dylan di reinventare continuamente la propria musica dal vivo. Biglietti in prevendita da lunedì, mentre la vendita generale parte alle 11 di mercoledì 22 luglio. Mother of Muses. Direttore Nicola Arao, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Pazienza. Ora c'è il Mangiadischi. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzo.

0: tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola: hai dimenticato i costumi da bagno. Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
5: Meteoradio. Nella serata ancora qualche isolato temporale sull'alta pianura padana e sulle Alpi orientali, con cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Persistono per domani, sabato 18 luglio, le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nell'entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Qual è la tua missione?
7: La laurea in giurisprudenza.
8: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
9: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
10: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
9: Accedi
8: al tuo prossimo livello
9: con il Fondo Studio.
11: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Il mangia dischi, note al dente per un'estate travolgente.
13: Ecco.
14: Vedi Duccio, che voce abbiamo recuperato.
13: Chi era?
14: Secondo me è Michele Riondino.
13: Ciao Michele Riondino. Ciao
14: Michele.
13: Ciao Marcella Sullo.
14: Ciao Duccio Pasqua,
13: eccoci,
14: ben trovato.
13: Ultima puntata
14: di questa
13: del
14: settimana.
13: Di questa settimana del Mangia Dischi. Di questa settimana c'è Ludovico Suppa in regia, c'è Alessandro Adriani in console, c'è Federica Forni in redazione.
14: Ci sono tutti.
13: Ma sì, ci sono già tantissimi ascoltatori che hanno scritto prima ancora che potessimo cominciare.
14: Manca Dedo, quando torna Dedo?
13: Dedo torna lunedì.
14: Lunedì, va bene. Sempre per quel famoso discorso.
13: Quel discorso. Antonio ci augura un mangiarischi confortevole oggi.
14: Confortevole?
13: Non lo so, proviamoci.
14: C'è l'aria condizionata.
13: Salutiamo Danilo che ha compiuto gli anni in un paio di giorni.
14: Auguri in ritardo.
13: Insieme al suo Barbagianni Teseo.
14: Sì.
13: E poi c'è Ciccio da Marittima che dice che oggi ha incontrato due cammelli che chiedevano a lui un po' d'acqua. Per quanto fa caldo.
14: Io li vedo i cammelli per strada. Con queste temperature. È facile avere delle visioni.
13: C'è Roberto che ci scrive da Alghero, che fa il Corriere, no?
14: Che bellezza, Alghero.
13: E dice che manda un saluto a tutto lo staff, a noi, ai radioascoltatori e anche a Natalino da Tufara.
14: Salutiamo tutti Natalino.
13: Salutiamo nonna Ida che c'è con ogni giorno. E poi c'è Michele da Parabiago che manda una proposta.
14: Sì.
13: Dice Umberto Tozzi Zingaro. Perché mentre ci aspettava è passata una macchina a volume incontenibile e lo ha letteralmente buttato nel passato di almeno 50 anni.
14: Sì, è così.
13: Vabbè, c'è Italo che è tornato a Filadelfia.
14: Ciao Italo!
13: Sì.
14: C'è Riccardo. Buongiorno.
13: C'è Riccardo con le sue rime d'autore. Voglio una vita maleducata di quelle fatte così, ma il mangiadischi si ascolta, sì.
14: Bella!
13: Sì, sì, sì, molto
14: vogliamo
13: bella.
14: Chiedere a Vasco se può fare questa variante ogni tanto.
13: Glielo chiederemo.
14: Sì, sì.
13: Marsandro da Scandiano fa un po' una parafrasi della nostra sigla dicendo un saluto rovente in un

0: estate soffocante.
1: ci sta.
0: Non cediamo alla superstizione in questo venerdì 17, dice Niccolò, siamo d'accordo. Io leggerei la poesia di Paolo e poi partiamo con la musica.
1: Partiamo con la musica subito dopo Paolo, dai.
0: Il tema di oggi è "Ma che caldo fa?".
1: Ecco. Proprio attualissimo.
0: Le divinità del grande calore sono impegnate a tutte l'ore. Infatti, durante queste brutte giornate, tra caldo e afa, son troppe le sudate. Però c'è un pro. Pare che le zanzare con la siccità siano diventate rare.
1: Io non me ne sono accorta. Sono tutta un ponfo, però sì, va bene uguale.
0: Almeno con me non hanno...
1: Infatti noi non siamo stati risparmiati.
0: No,
1: anzi, con il caldo i ponfi prudono ancora di più.
0: Ma sì, comunque, sì, visto che fa caldo, è giusto muoversi, ballare, così si buttano fuori le tossine.
1: E cantiamo una canzone?
0: Cantiamola. Sì. Sing a song, Earth, Wind and Fire.

0: i fiati degli Earth, Wind and Fire li metterei su tutto.
1: Su tutto, stanno bene su tutto. Ma mi hai fatto venire in mente cosa? Il concerto là di cui parlavamo ieri, quello di Bruno Mars.
0: Sì.
1: Perché l'apertura aveva queste sonorità, che era il DJ set di DJ Pee-wee, che è l'alter ego di Anderson .Paak, che ha fatto questo DJ set diviso per annate, quindi anni 70, anni 80, anni 90, facendo ballare tutti, tutti.
0: Ma poi Bruno Mars è uno che ama recuperare queste sonorità, no?
1: Sì,
0: un po' quel tipo di musica là.
1: Tanti fiati anche sul suo palco.
0: Sì, sul collo anche.
1: Anche sul collo.
0: Giuliana da Roma dice: buongiorno con gli Earth, Wind and Fire, ma qui mi sembra solo fire, magari ci fosse un poco di wind.
1: No, il problema è che anche il wind è caldo.
0: Il wind è caldissimo.
1: Sì.
0: Poi ci dice Gianluigi che oggi è l'ultimo giorno

0: che ci ascolta in diretta, perché poi dalla settimana prossima è impegnato per il Litorale Jazz Festival. Tra l'altro mi ha mandato un comunicato ed è un programma molto ricco, lo racconteremo.
1: Ah, lo raccontiamo, sì.
0: Gianluigi, oggi ho un brano per te, vediamo se riusciamo a passarlo più tardi. E comunque tanti saluti a...
1: Comunque c'è Rai Play Sound, poi ci riascolta.
0: Ma certamente. Mi spiace che domani non ci siete, dice Jenny e Kelly da Belluno. Ricordiamo, approfittiamo per ricordare che poi il Mangiadischi si ferma dal 1 agosto fino al 24, se non ricordo male, ma poi torniamo dal 24 fino a metà settembre inoltrata. Ciao ragazzi, come va? Ci chiede Romolo dall'Aquila.
1: Romolo.
0: In centro all'Aquila ci sono i pinguini scesi dalla montagna, ma a 38 gradi non si trovano tanto bene.
1: Chissà come mai.
0: Lo posso capire. Salutiamo Nicola De Iglesias, che dice che con noi la vita è piena di colori.
1: Oh, grazie Nicola.
0: E poi Giovanni da Ragusa, che è un musicista non vedente, che ha a che fare con gli organi a canne, ascolta molto volentieri la musica variopinta e variegata del Mangiadischi, anche se dice sono votato dall'altro genere di musica, però ci confessa anche che è un grande fan della stupenda, magnifica, meravigliosa Marcella Sullo.
1: Oh, grazie Giovanni.
0: Ma grazie davvero. 335-699-2949. E noi adesso andiamo avanti con un'altra artista che è stupenda, magnifica e meravigliosa anche lei, Angélique Kidjo, che il 21 luglio sarà a Milano per l'unico concerto estivo in Italia di quest'anno, purtroppo.
1: Mannaggia. E vai?
0: No, a Milano no. Non riesco a metà della settimana prossima.
1: E se facciamo che poi vai in onda dalla sede di Milano?
0: No, non si può. Sarà al Castello Sforzesco, per Estate al Castello. E lei, insomma, non so se l'hai mai vista dal vivo, Angélique Kidjo.
1: L'ho vista qui a Roma, sì.
0: È veramente uno spettacolo unico, quindi se siete dalle parti di Milano andatela a vedere. È insomma una che ha vinto 5 Grammy Award, ha collaborato con chiunque.
1: E ho visto che tu hai scelto però una collaborazione di una band di nostri amici che andiamo a seguire in giro per il pianeta, solitamente.
0: Sì.
1: Tra l'altro c'è un anniversario tra poco.
0: Qual
1: il
0: è?
1: 30esimo, credo.
0: Di chi?
1: Dei Matthews Band.
0: Solo 30?
1: Con un festeggiamentone.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ma no, ma
1: curiosando in rete dici che sono
0: ma
1: di più.
0: Sì. Sono di più.
1: Avevo letto
0: di più.
1: Che c'era un concertino
0: Saratoga Springs, magari
1: New
0: sono
1: York.
0: 30 anni di Crash, non mi ricordo, vedremo. Comunque ce l'ascoltiamo, Angélique Kidjo insieme a Dave Matthews, con un brano che si intitola I Voyants.

0: Angelique Kidjo il 21 luglio sarà al Castello Sforzesco di Milano. Beh, lei oltre che una grande artista è anche ambasciatrice UNICEF, molto impegnata sul piano umanitario, insomma una persona interessante a tutto
1: tondo. A 360
0: tondo.
1: Gradi.
0: Andate.
1: Io intanto stavo spulciando i vari anniversari della Dave Matthews Band.
0: E che hai scoperto?
1: Allora, mi dovevo portare gli occhiali, però vedo che è tutto un anniversario.
0: Beh, meno
1: tipo
0: male.
1: 50esima performance sempre lì a Saratoga Springs da headliner.
0: Sì.
1: Poi, no, ha ragione Duccio Pasqua, 35
0: grazie.
1: Anni di carriera.
0: Ecco.
1: E 30esimo anniversario, non ci leggo.
0: Va
1: credo
0: bene, non fa
1: di.
0: Niente, però ci piace lo stesso.
1: È tutto un anniversario.
0: A proposito di anniversari, ci dice Sergio da Livorno che oggi compie 77 anni il mitico Awana Gana. Grande, grande DJ che veramente ha fatto la storia del lavoro che facciamo anche noi. Ci arriva un tanka da Danilo che ha scritto un libro di tanka con la prefazione di Francesco Gazzè, tra l'altro. Si chiama, oggi fa così: il mangiadischi, Duccio tira il filo, vibra il cuore, Radio Rai 1, d'incanto è l'incanto.
1: Che bello!
0: Wow, bellissimo!
1: Bravo.
0: Sì, sì. Salutiamo Duccio, saluto me stesso. Salutiamo Matteo che ci manda una bella foto di un tramonto da Orsera. E poi, insomma, anche Gaetano da Macerata, Mauro dalla Maddalena, sono tanti. Però dice anche l'idea di ballare con questo caldo mi fa sudare, però la musica invoglia.
1: invoglia a ballare.
0: Magari ne riparliamo a settembre. Carla da Siracusa è tornata a Roma e se ne sta pentendo.
1: Sì.
0: Visto il clima. Vincenzo, come al solito, è sugli scogli, oggi con i nipotini Eleonora ed Emanuele.
1: Oh.
0: Giorgia da Milano dice: sono troppo giovane per il mangiadischi, ma non troppo per Bruno Mars.
1: Vedi?
0: Molto bene. 3356992949. Giacomo ci conferma che dalle sue parti, quindi Mestre, c'era un po' di pioggia stamattina.
1: Sì, perché il solito discorso, no? Un po' quest'Italia divisa in due. Al nord piove, ma comunque fa caldo.
0: E poi fa gli auguri a sua sorella Giovanna, che compie gli stessi anni di Dedo, non diciamo quanti. È dello stesso segno mio.
1: Ok, quindi è del Cancro.
0: E ama i Pearl Jam come te.
1: Vedi, ha un qualcosa in comune con tutti noi.
0: Tutti quanti.
1: E augurissimi allora.
0: Oh, salutiamo Gino dalla Tunisia che ieri e l'altro ieri ha avuto un po' di problemi ad ascoltarci tramite Rai Play Sound.
1: Ha risolto.
0: E oggi è tornato.
1: Oh, Gino, eravamo in pensiero perché non riuscivamo a risolvere questa situazione con tutta la redazione.
0: Ma sì, ma ce l'abbiamo fatta grazie anche a Federica Forni. Sentiamo una novità, Eugenio in via di gioia.
1: Con il nuovo singolo?
0: Sì, con Baciamoci. Eccoli qua.
1: E sono in tour.
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: È semplice, Duccio Pasqua, sognare insieme a te, insieme a te, i nostri ascoltatori.
1: Ma non è vero, non è vero. Questi erano gli Eugenio in Via di Gioia.
0: Che sono in giro, andateli a vedere. Sono il 22 a Calci, vicino Pisa.
1: Mi dispiace. Ah no, cioè allora sì.
0: Poi 2 agosto, 7 agosto a Policoro e poi vabbè, tutti i palazzetti tutti. Fino a maggio dell'anno prossimo, quando faranno il forum.
1: Ah, che bello, bravi, bravi. Giuliano da Roma dice che è innamorata di Angelique Kidjo. La sentì tantissimi anni fa a Villada a Roma e appunto ogni tanto è felice di sentirla in radio. E anche Alessandro da Rimini dice: bella la canzone, bellissimi i cori. Mi ha riportato alla mente il disco The Visitor di Mick Fleetwood.
0: Che ne parlavo stamattina con Giuseppe Di Marco.
1: Sì.
0: Ma che fine hanno fatto i concerti a Villada?
1: Non lo so. Quest'anno non
0: quest'anno
1: c'è
0: nulla, va bene. Però vedi che concertoni che si facevano a Villada.
1: Si facevano. Salutiamo Franco che ci chiede di sentire Carrozzella Romana, visto che con questo caldo ci sta bene una passeggiata per Roma. E poi invece c'è Sandra che dice che lei non ha caldo perché basta avere un po' di verde intorno.
0: È un bel polmone verde.
1: Sì, beata lei. Non è
0: Sandra,
1: sempre semplice.
0: Beata.
1: Non è semplice. C'è anche Luca dal Veneto che oggi è a Belluno e che dice che è felice che gli Smiths si aggirino in Italia. Stasera Johnny Marr proprio all'Auditorium Parco della Musica di Roma e anche Morrissey sta sul lago di Como.
0: Sì.
1: E vuole sapere se andiamo a vedere Johnny Marr. Lui lo andrà a vedere a Udine.
0: Tu vai?
1: Chissà, vediamo.
0: Può essere.
1: Sì. Udine, di cui parleremo più tardi perché ci collegheremo con Max De Tomassi per chiudere un po' il racconto di Udine Jazz che sta arrivando alla conclusione. Adesso ci ascoltiamo un brano dei Fitness Forever. Li conosci?
0: Ho sentito qualcosa. Belli, freschi, pop.
1: Sì, che sono proprio napoletani.
0: Sì, sono nostri. Sì.
1: E andiamo a sentire una canzone di un paio di anni fa dal loro disco più recente in cui si parla di Ischia. Ed è un omaggio a Fred Buongusto, ma c'è un featuring con Peppino Di Capri.
0: Quindi come non citare Peppino?
1: Sì, per forza. E quindi, insomma, è un omaggio, diciamo, voluto da Carlos Valderrama, che è il leader dei Fitness Forever, perché quando se ne andò nel 2019 Fred Buongusto, lui provò una grandissima tristezza come la perdita di una persona cara. E quindi noi la dedichiamo sia a Buongusto che a Peppino Di Capri. Si chiama proprio Ischia questo brano e così vi facciamo ascoltare i Fitness Forever che non si conoscono tanto, no?
0: Meriterebbero molto di più.
1: Se sono un'eccellenza della nostra musica con questo bel funk.
0: Senti che sound.
1: Sì, sì, sì.

0: caffè. Quello che più ci ha legato in questi periodi è stata l'amicizia, quella vera, che quando entri nell'ironia non esci più. E con Fred era così.
1: Che bello,
2: che
1: eh?
2: Bello, e con Fred era così.
1: Questo è un ricordo di Peppino Di Capri che canta in questa canzone di Fitness Forever, ricorda il suo legame con Fred Bongusto.
2: Fred Bongusto.
1: Francesco da Martina Franca, io non li avevo mai sentiti questi, ma sono strepitosi.
2: Vero?
1: Dice,
2: eh?
1: Sì, vedi? Poi adoro questo funk napoletano, ci dice Niccolò, e poi è ancora Giacomo da Mestre, non conoscevo i Fitness Forever, apprendo sempre qualcosa in più, sembra un funk.
2: Che bello questo funk, però
1: sì.
2: C'è anche, che ne so, l'esotico da spiaggia.
1: Esatto.
2: Ti senti di
1: è proprio
2: ballare
1: quello che
2: sul
1: dice
2: bagnasciuga.
1: Lui. Dice proprio questa cosa qua, un funky 70s con tocchi esotici. Oh, diamo il merito anche a Ludovico Suppa, che ogni tanto propone cose e questa ce l'aveva proposta lui. Quindi...
2: E poi ci porti in

0: crociera.
1: Ci porta in crociera.
0: Ce l'ha promesso.
1: Insieme ai Fitness Forever.
0: Con i Fitness Forever.
1: Eh sì. Vabbè, Giuliana Roma dice che non c'era neanche lo scorso anno Villada, purtroppo probabilmente.
0: È vero, sono un paio di stagioni. Sì.
1: Salutiamo Fabio Sodano che per un po' è stato in tour e non ci ha potuto ascoltare, oggi è tornato
0: alla base.
1: Sì, sì, e insomma anche Pippo, Cinzia da Gorizia, che in questo periodo non riesce ad ascoltarci, ma ci pensa e ci invia anche un cartellone con proposte internazionali dal Glass Sveta 2026, musiche dal mondo, che è proprio lì a
0: Gorizia.
1: Molto
0: bello il manifesto.
1: Molto bello, sì. Molto bello con
0: questo
1: concerti.
0: Violoncellone, sì, batterie, sì, fiati, sì. Bello.
1: Senti Marcella,
0: sì.
1: Il 17 luglio del 1967
0: se ne andava un grande artista.
1: Già, parliamo di John Coltrane. Ci chiudiamo questa ora con un pezzetto della sua My Favorite Things, poi c'è il primo break pubblicitario e torniamo con
0: poi
1: il
0: torniamo dopo la reclame.
1: Yes.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.

sono le 14:40 secondi, al microfono il vostro Marco Vitrotti. Ben ritrovati ad Estate in Onda, il programma che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15 su Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia. Un saluto dall'altra parte del vetro alla cara Federica Ovan, che ha una pazienza enorme con me, e Walter Vidonis alla parte tecnica. Siamo giunti alla fine della settimana. Oggi è venerdì 17, una data che in Italia è considerata, diciamo, poco fortunata, ecco, per non dire altro. Secondo una delle teorie più diffuse, la fama della giornata deriva dall'unione del venerdì, tradizionalmente legato alla morte di Gesù, e del numero 17, associato alla sfortuna fin dall'antichità. La curiosità è che in altri paesi, tipo gli Stati Uniti e il Regno Unito, il giorno da evitare invece un altro, il venerdì 13. Insomma, la sfortuna cambia a seconda del paese in cui vi trovate, ma Estate in Onda vi fa pensare ad altro, vi proteggiamo. Ecco, per la nostra rubrica invece oggi accadde: il 17 luglio 1955 apriva i battenti Disneyland ad Anaheim in California, il primo parco a tema creato da Walt Disney. L'idea di Walt Disney era quella proprio di realizzare un luogo dove grandi e piccoli potessero divertirsi insieme, però non tutto andò liscio fin da subito. C'erano decisamente troppe persone ed alcune attrazioni si bloccarono a causa del caldo. Però abbiamo visto che è stato un successo, diciamo, mondiale? Sì, sì, possiamo dirlo. Ma adesso un po' di musica. Ci fa compagnia Shakira con Die Die.

0: Shakira, Shakira con Burna Boy, con Dai Dai, che è la hit dell'estate, diciamo l'inno della FIFA World Cup 2026. Com'era questa pronuncia? Chiedo in regia, andava? Poteva andare? Sì, dai. Trattiamo di sport perché sono settimane giustamente che non si parla d'altro, come dicevo, della Coppa del Mondo di calcio, detto soccer in America, ma nel resto del mondo football. Perché questo incipit? Perché vogliamo portarvi invece a parlare proprio del football americano, perché l'arbitro Stefano D'Amato, referente regionale per il Triveneto, ha ricevuto in questi giorni in Campidoglio il premio promosso da Roma Capitale, ovvero figura dell'arbitro, per rendere omaggio alla professionalità, imparzialità e spirito di servizio. Buon pomeriggio D'Amato, che è qui con noi in collegamento telefonico.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Cosa significa il conseguimento di questo prezioso riconoscimento?
1: Una soddisfazione, un onore. Diciamo che la nostra stagione è terminata un paio di settimane fa con le finali che si sono tenute a Ferrara e io consideravo che a quel punto fosse terminata appunto la mia stagione e potessi dedicarmi solo alle vacanze estive. Invece mi è arrivata la telefonata in cui mi hanno comunicato e mi hanno proposto per questo riconoscimento, che ho accolto con molto molto piacere e molto onore.
0: Per chi non conoscesse il

0: football americano? Ce lo può spiegare un attimo?
1: Sì, il football americano è uno sport particolare, come gran parte degli sport americani, è una filosofia per cui bisogna conquistare terreno e arrivare in meta, come succede nel rugby. Però si fa tramite dei giochi che si sviluppano durante l'azione. Ci sono dei possessi, se non si raggiunge un determinato obiettivo entro questi possessi bisogna restituire la palla agli avversari. E è uno sport molto di schemi, molto di collaborazione fra i giocatori, e la cosa particolare di questo sport è che le squadre in campo sono tre davvero, perché gli arbitri, soprattutto a livello professionistico in America e anche qui da noi a livelli più alti nazionali e internazionali, sono addirittura sette in campo o otto in alcune competizioni. Quindi questo amalgama di squadra non deve essere solo per i giocatori, ma anche per chi poi deve prendere le decisioni a livello, diciamo, regolamentare.
0: Ma se non erro, nel football americano si può lanciare la palla in avanti, giusto?
1: Nel football americano si può lanciare una volta la palla in avanti per ogni azione, sì. All'indietro si può lanciare quante volte si vuole, in avanti una volta.
0: In avanti solamente una. E diciamo, questa è un po' la differenza col rugby, mi corregga se sbaglio.
1: Esattamente, questa è una delle differenze con il rugby, forse è quella che rende il football più spettacolare, perché spesso quando si vedono immagini, anche magari per i meno esperti, capita magari di vedere qualche reel sui social o anche in televisione, in cui si vedono questi lanci particolarmente lunghi ricevuti con il tripudio ovviamente sia della squadra che sta concludendo l'azione, sia del pubblico, perché effettivamente queste sono le giocate di solito più spettacolari.
0: Penso a personaggi che, anche se siamo dall'altra parte dell'oceano, Tom Brady ha fatto la storia in questi ultimi anni in America, è un grande quarterback, no? Si chiama quarterback.
1: Esattamente, il quarterback è quello che per la pallacanestro è il playmaker, diciamo che Tom Brady è stata la figura di riferimento per più di un decennio per il football americano, e la sua particolarità è quella di aver vinto più anelli, che sono appunto il riconoscimento che ottengono i professionisti americani nei vari sport, ma la cosa particolare è che non lo ha fatto solo in una squadra, ma oltre a New England Patriots, dove era e dove ha creato, diciamo, una dinastia, poi è andato a vincere anche in un'altra squadra, dimostrando che il suo valore non fosse legato solo a quella realtà, ma fosse effettivamente lui ad essere particolarmente forte.
0: Possibile Tampa Bay? Non vorrei sbagliarmi, ecco. Ma
1: sì,
0: invece
1: sì,
0: qual è lo stato di salute del football americano nel nostro paese? E poi, anche una domanda scontata, come si è approcciato lei proprio a questo sport?
1: Allora, andando per ordine, il football americano in Italia è in un momento particolarmente roseo, se vogliamo. Abbiamo una nazionale di tackle football. Il tackle football sarebbe quello che vediamo anche in televisione, cioè con l'armatura, con il casco. La nostra nazionale ha vinto gli europei qualche anno fa, arrivando terza all'edizione successiva, quindi grandi soddisfazioni per il nostro football. E abbiamo una coppia di eccellenti squadre di flag football, che invece è uno sport più adatto, diciamo, meno di contatto, è uno sport che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, al quale l'Italia è una candidata. La nazionale maschile parteciperà ai mondiali in Germania in agosto.
0: Almeno una nazionale italiana, una squadra nostra a qualche mondiale, ecco, a parte ovviamente anche la pallavolo e il calcio sicuramente no, non possiamo dirlo, ecco, in questo momento.
1: Il calcio purtroppo è in un momento di particolare nel suo sviluppo, e quindi sappiamo, vediamo bene tutti i giorni cosa viene fuori, insomma. Però gli altri sport, forse proprio per questa spinta a eccellere, danno grandi soddisfazioni effettivamente. Chi più, tipo per esempio le nazionali della pallavolo, che sono l'eccellenza a livello mondiale, e chi invece magari in uno sport più di nicchia come può essere il football americano, comunque si tolgono delle grandi soddisfazioni.
0: Invece lei come arbitro come comincia, come si approccia, qual è il suo approccio al football americano?
1: Allora, io diciamo, sono stato arbitro di pallacanestro per molti molti anni, e diciamo all'inizio degli anni 2000 il mio caro amico Tommaso, che era stato a lavorare in America, mi aveva introdotto al football americano, mostrandomi

0: vedere delle partite. Io fino a quel momento del football americano non conoscevo praticamente nulla e ho avuto la, per caso, la possibilità di fare un corso arbitri proprio qui a Udine e ho deciso di intraprendere questa nuova sfida e la cosa mi ha portato poi nel tempo a togliermi delle soddisfazioni grandi. Insomma, io ho arbitrato negli Stati Uniti, ho arbitrato in Cina per un progetto che si stava sviluppando con gli americani all'interno dei college cinesi, ho arbitrato in Europa, ho fatto diverse finali, diciamo, sia di coppe europee per club sia di nazionali. L'ultima è stata a ottobre dell'anno scorso a Düsseldorf, in cui c'erano le Final Four degli europei senior, in cui ho avuto l'onore di essere in campo per la finale del primo e secondo posto fra Austria e Finlandia.
1: Complimenti da Amato, cioè come un corregionale che comunque riceve un prestigioso premio come figura dell'arbitro a Roma, fa ovviamente piacere. 650 partite, più di 650 partite arbitrate. Io la ringrazio per essere stato qui con noi a pomeriggio è stato in onda, lapsus.
0: Grazie a voi. Se posso solo aggiungere una cosa, sì. Approfittando della trasmissione, vorrei solo indicare il nostro sito internet, l'istituto della federazione,
1: certo,
0: che è fidaf.org. All'interno di questo sito si trova, oltre che tutte le informazioni che riguardano la federazione, anche le informazioni su come diventare arbitro di football americano, che è veramente un'esperienza che può arricchire.
1: Che consigliamo a questo punto. Grazie ancora ad Amato e adesso Luca Di Risio, calma e sangue freddo.

Era il 2004 quando Luca di Risio illuminava la nostra estate con questo gran successo, Calma e Sangue Freddo, che l'abbiamo sentito nelle tante piazze e in tantissimi stadi d'Italia. Detto questo, ora diamo la linea alla rubrica Classici da Mare del nostro caro carissimo Marco Bergamasco.

0: Solidarietà, fratellanza e aiuto reciproco sono spesso presenti nelle opere degli antichi e anche il filosofo Seneca dedica a questi temi alcune pagine interessanti. Così è nell'Epistola 95, in cui Seneca si chiede come dobbiamo comportarci con gli altri. È davvero lodevole che un uomo sia benevolo, mite con un altro uomo, e al riguardo Seneca richiama alcuni obblighi specifici che per gli antichi erano irrevocabili. Porgere la mano al naufrago, mostrare la strada a chi l'ha perduta, dividere il pane con chi ha fame. Tre esempi chiari di altruismo, il che rovescia quell'idea antica che l'uomo sia un lupo per l'uomo, in latino homo homini lupus, che al contrario ci propone una lettura negativa delle relazioni umane, fondate sulla forza e sulla prevaricazione. All'opposto è il senso di comunione, di condivisione, che rende salda la societas, ossia l'unione, l'alleanza tra gli uomini. E per chiarire il discorso, Seneca, come sempre, ricorre alle metafore. Scrive infatti: «Siamo le membra di un grande corpo. La natura ci ha creati come congiunti, ci ha generato dagli stessi elementi e con gli stessi scopi. Ha immesso in noi un amore reciproco e ci ha reso socievoli e ha fissato per noi i principi dell'equità e della giustizia». E a questo punto Seneca cita la celebre frase del commediografo Terenzio, che tutti noi ricordiamo dai banchi di scuola e che ha a che fare con il sentimento della solidarietà, che è l'opposto dell'indifferenza. In italiano la traduzione suona pressappoco così: «Sono un uomo e non ritengo estraneo a me niente che riguardi l'uomo». Seneca ci esorta a considerare che siamo nati per la condivisione e chiude con una bellissima similitudine che esprime con forza che cosa deve essere la società di quella volta come i nostri giorni. La nostra società è simile ad un arco fatto di pietre. Le pietre cadrebbero da un momento all'altro se con un sistema di controspinte non restassero in equilibrio. E così la società trova il suo equilibrio grazie alle reciproche azioni che assicurano il sostegno necessario. Del resto, solidarietà deriva dall'aggettivo latino solidus, ossia compatto, massiccio. E dunque, come i bravi architetti, dobbiamo cercare di rendere solidi, di rafforzare gli archi delle nostre relazioni umane.
1: Un ringraziamento al caro Marco Bergamasco con le pillole classici da amare che ci tengono compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì qui su Rai Radio 1 per il Friuli Venezia Giulia. Cammina bimbi, porta i più piccoli alla scoperta della natura e delle sue bellezze e particolarità, soprattutto d'estate. Diciamo che è un qualcosa di spettacolare visitare la montagna e non solo. Attraverso tutta una serie di iniziative ci si propone di avvicinare i bambini alle particolarità naturalistiche del nostro territorio, con rispetto e amore verso il mondo verde che ci circonda, chiaramente. Si rivolge a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.

0: anni e questo pomeriggio ne parliamo con la presidente dell'associazione, Erika Beltrame. Buon pomeriggio e benvenuta a Estate in Onda.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie di averci contattati.
0: Come si è sviluppata, come è nata l'idea di Cammina Bimbi e cosa fate esattamente?
1: Allora, l'idea è nata una decina d'anni fa da me e altre due mamme, Sara e Francesca, unite dalla passione per la montagna. E abbiamo ereditato dai nostri genitori questa passione, abbiamo deciso di mettere le nostre conoscenze al servizio di tutte le famiglie che poi percorrono i sentieri del Friuli e anche dei turisti che cercano un sito, un riferimento sicuro dove ci sono delle indicazioni precise con passeggiate, suggerimenti adatti proprio alle famiglie, perché quando si diventa genitori un po' cambiano le prospettive e anche gli alpinisti provetti nel momento in cui diventano mamme o papà devono un po' ridimensionare, rivalutare i percorsi e iniziare a pensarli proprio in funzione dei più piccoli. Da qui è nato Cammina Bimbi, che si è sviluppato attraverso una produzione di libri editi da Odos, attraverso un sito e attraverso appunto l'associazione che promuove delle camminate di gruppo.
0: Un'iniziativa, cioè un'idea fantastica, ma qualche consiglio, soprattutto anche adesso che fa magari un poco più caldo, ahimè anche in montagna ci ritroviamo con temperature notevoli, e un consiglio che sente di dare a chi ci sta ascoltando, magari o con un bambino o una bambina piuttosto piccola, cosa bisogna evitare con i bambini su in montagna o nella natura?
1: Ecco, le cose assolutamente da evitare sono, soprattutto nelle giornate più calde, i percorsi completamente in battuta di sole, perché anche a quote alte fa proprio caldo, i bambini sappiamo che sono comunque dei soggetti da tutelare da quel punto di vista. Quindi in quota sì, ma sempre percorsi molto ombreggiati, quindi ci sono i boschi in cui si sta proprio bene in questo periodo. Evitare quindi percorsi... evitare i percorsi quindi dove ci sono solo rocce, solo prati, ci sono tante valli che hanno dei boschi meravigliosi e quindi il consiglio in questo periodo è proprio quello di lasciarci incantare dalle nostre faggete, dalle nostre abbettaie per poi magari arrivare in un rifugio che è sempre una grande soddisfazione per i bambini e anche per i genitori dove si trovano un buon piatto da degustare.
0: Ovviamente, ma è una domanda un po' così che le faccio, ma quanto conoscono i nostri bambini della natura?
1: Dipende da come li cresciamo, se da piccoli sono abituati a stare in natura, che non vuol dire necessariamente fare camminate di 3, 4, 5 ore, ma vuol dire prendere confidenza con l'ambiente esterno, è una cosa che poi rimane e che poi cresce e che poi ritorna anche, magari poi durante l'adolescenza un po' si assopisce questa cosa, però poi ritorna anche in età adulta e quello che noi ci teniamo molto è che poi venga tramandato ai nostri figli una volta che diventeranno genitori a loro volta.
0: Ecco. È bellissima questa cosa, ricordiamo insieme a lei che ha accennato il nome, Sara Baroselli, Francesca Tosolini, con cui ha fondato questa associazione, noi possiamo seguirvi sui social, immagino, Cammina Bimbi.
1: Sì, esatto, sui social, su Facebook, su Instagram e poi abbiamo appunto il sito che è il vero e proprio scrigno di tutte le passeggiate che abbiamo mappato, sono oltre 200 in regione, quindi ci sono veramente per tutti i gusti, tutti testati dalle gambe dei nostri figli quando ancora ci seguivano, perché adesso molti di loro sono adolescenti e quindi fanno un po' fatica, preferiscono altro. Sì.
0: La ringrazio Beltrame, grazie per essere stata qui con noi, le auguro un buon pomeriggio e ovviamente anche una buona estate.
1: Grazie anche a voi.
0: E noi con giornalisti Riccione.

0: c'ero te. Dei giornalisti con Riccione 2017, l'Urbex, abbreviazione di Urban Exploration, è l'attività di esplorare edifici abbandonati. Poi parliamo anche di fabbriche, ospedali e altri luoghi che comunque sono dimenticati dal tempo. È una passione che unisce curiosità, fotografia e voglia anche di riscoprire posti ricchi di storia, sempre nel rispetto dei luoghi e delle regole. Ne parliamo proprio con Nicole Brusaferro, una delle promotrici di Trieste abbandonata. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Come nasce Trieste abbandonata? Cosa si propone di fare?
1: Trieste abbandonata nasce oltre 10 anni fa, insieme a me c'è Emilio Ripari e la fotografa Giada Genzo. Noi abbiamo mappato tutti gli edifici abbandonati pubblici, insomma di proprietà pubbliche, diciamo così, a Trieste e anche parzialmente in Friuli Venezia Giulia, con l'intento di far conoscere questi luoghi, di recuperare la storia e dare visibilità nella speranza che qualcuno li recuperi. In parte è successo in questi anni, noi abbiamo fatto anche mostre e abbiamo approfondito con ricerche storiche tutti questi edifici. E l'obiettivo è quello, diciamo che gli urbex vanno un po', ecco, anche alla scoperta un po' di nascosto di questi luoghi. Noi l'abbiamo fatto forse all'inizio, poi invece abbiamo chiesto sempre, quasi sempre, i permessi per entrare, perché poi abbiamo anche parlato con la proprietà di ipotesi di conversione, abbiamo ragionato insieme e abbiamo condiviso le nostre idee, come è capitato nell'ultimo caso qualche giorno fa con la caserma di Via Rossetti.
0: Parliamo appunto della caserma di Via Rossetti, perché c'è stata questa visita, c'è qualcosa in programma, com'è andata questa visita innanzitutto?
1: Questa visita noi l'aspettavamo da tanto, perché nella caserma Vittorio Emanuele III di Via Rossetti, che come sapete tutti è abbandonata, chiusa, insomma dismessa dal 2008, abbiamo ricevuto tantissime messaggi da tutta Italia, ci seguono molto sui social, da persone che hanno fatto il militare lì dentro e che avevano bellissimi ricordi della caserma e della città. La regione, insieme a EDR, che è l'ente di decentramento regionale della provincia, ha in piedi questo progetto per far diventare questo comprensorio un campus scolastico. Noi abbiamo chiesto regolarmente a loro il permesso di entrare, siamo entrati grazie all'assessore regionale Pierpaolo Roberti e alla direttrice di EDR Roberta Clericuzzi e a tutti i loro uffici. Noi abbiamo fatto un'opera di mappatura, soprattutto fotografica ma anche storica, di questo luogo, in modo che quando diventerà un campus gli studenti che lo frequenteranno potranno ricordare attraverso le nostre immagini e racconti che cos'era quel luogo, che per tanti anni è stato un presidio militare ma anche un luogo pieno di ricordi, perché quando c'era il servizio militare c'erano centinaia di ragazzi lì dentro. Quindi abbiamo raccolto una memoria storica in un luogo che finalmente, a differenza di altri, invece è pronto a una rinascita.
0: A una rinascita, e direi anche bella grossa. E, ricordiamo appunto, come dicevo prima, l'importanza anche della sicurezza, perché immagino ovviamente dovete prendere le vostre precauzioni, tra cui caschetti e quant'altro, perché si tratta magari anche di edifici, non nel caso della caserma e Via Rossetti, ma immagino vi sarete ritrovati in posti che magari non dico proprio pericolanti, ma più o meno?
1: Sì, beh, intanto anche qui in Via Rossetti abbiamo dovuto indossare delle scarpe adeguate e dei caschi, perché comunque si tratta di edifici dismessi da tanto tempo e ci hanno ovviamente obbligato delle misure di sicurezza. Noi di solito in molti posti usiamo anche le mascherine, perché ahimè nei luoghi abbandonati, soprattutto abbandonati tra gli anni 70-80, c'è molto amianto. Quindi, e poi scongiuriamo un po', diciamo noi, così diamo il messaggio di non visitarli senza capire adeguatamente che cosa c'è.

0: in quel posto, se è una proprietà privata, perché comunque ovviamente c'è una violazione, che cos'è? Ci sono anche dei posti dove purtroppo si rischia di farsi molto male, noi non li abbiamo visitati oppure abbiamo capito a rischi e siamo rimasti fuori. Purtroppo negli ultimi anni il movimento Urbex fa parte, trova anche tanti un po' così che vanno all'avventura, però ecco, il rischio è quello di farsi male.
1: Lo sconsigliamo ovviamente ai neofiti e chi non prende le precauzioni necessarie, ecco.
0: Però possiamo anche dire che ci sono degli edifici in cui anche guardandoli esternamente si possono fotografare, penso le caserme, eccetera, esatto. E scoprire una bella storia che comunque va conservata. Ci sono tanti edifici comunque che si possono ammirare anche da fuori e comunque sono una memoria storica della città.
1: Ovviamente ricordiamo Trieste abbandonata, possiamo seguirvi sui social e c'è anche il sito web. Brusaferro, grazie per essere stata qui con noi ad Estate in Onda, grazie ancora.
0: Grazie a te Marco, grazie. Buona giornata.
1: Sabato scorso invece a Cava Buscada, sopra Erto, in provincia di Pordenone, si è svolto Alte Rive, un'iniziativa di Marco Paolini e la Fabbrica del Mondo dedicata alla montagna, all'acqua e al loro futuro. Una mattinata vissuta in quota fin dalle prime ore del giorno, il pubblico insieme alle guide del CAI di Pordenone ha raggiunto le ex cave di marmo di Erto, dove alle 8 Marco Paolini ha dato il via al suo racconto. A seguire si è tenuto un dialogo moderato da Sara Segantin e Riccardo Cicconetti, che hanno dialogato con gli ospiti presenti sul presente e sul futuro della montagna e su come imparare a viverla in modo consapevole. Noi di Estate in Onda torniamo lunedì sempre alle 14. Un saluto dall'altra parte del vetro, Federica Owen e Walter Vidonis, alla parte tecnica da Marco Vitrotti. Buon weekend, adesso ascoltiamo proprio un riassunto di quanto emerso in quella mattinata.

0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti, qui a Cava Buscada di fronte a noi il Duranno, siamo a quota 1800 sopra Erto, un saluto da Sara Segantin
1: e da Riccardo Cicconetti, qui davanti a un panorama veramente magnifico. Ci troviamo qui dopo aver concluso una mattinata di confronto grazie al racconto di Marco Paolini e poi anche al talk che ha seguito con tanti ospiti che hanno portato diverse tematiche. Questo incontro fa parte del progetto Atlante delle Rive, un progetto triennale con cui Marco Paolini e la Fabbrica del Mondo stanno percorrendo i fiumi e i territori dell'Italia per raccontarne la complessità attraverso il teatro, la scienza e le voci anche di chi ci vive e ci lavora.
0: È il contesto per farsi tantissime nuove domande: da cosa facciamo di questa acqua, come la gestiamo, come ci dividiamo la responsabilità e la cura, come gestiamo i cambiamenti in atto e anche qui poco distanti da quello che è accaduto appunto sul Vajont, ci chiediamo anche cosa fare della memoria, di quello che abbiamo perduto, delle lacrime versate, come riusciamo a costruire il futuro. È una metafora un poco del mondo che cambia, di quello che sta accadendo, e un percorso di cittadinanza attiva che percorreremo, direi, con i prossimi ospiti.
1: Esatto, e ricordiamo anche che tutto questo è stato realizzato in collaborazione con CAI Centrale, CAI Pordenone, Rifugio Cava Buscada, con il patrocinio del Parco Naturale Dolomiti Friulane, della Fondazione Dolomiti UNESCO e della magnifica comunità di Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio di Iole Film. E noi allora adesso, a margine di questo incontro, andremo a trovare chi è stato protagonista con le sue parole per rubare qualche riflessione proprio su queste tematiche.
0: E non possiamo non cominciare da Marco Paolini, appena finito il suo racconto sui fiumi, e andiamo a chiedergli qualche punto di vista. Marco, è già da tempo ormai che racconti di rive, di rivali, di storie di fiumi. Oggi ci interroga

0: Fughiamo particolarmente sul concetto di coesistenza. Siamo qua, un'impronta la lasciamo, possiamo della memoria costruire futuro, possiamo di questa natura coesistere anche in maniera costruttiva oltre che dannosa? Cosa ne pensi?
1: No, siamo sul Buscada, alle spalle di Erto, siamo sul Vajont. Per me venire qui, qualsiasi messaggio io voglia narrare, non può che partire da quello che 30 anni fa è stato il racconto del Vajont. Solo che io non posso campare di rendita sulla memoria, ovviamente, ma se non lo faccio credo che nessuno sia giustificato a raccontare il proprio lavoro, quale che sia, nell'arte o in altre cose, come vestale. Non abbiamo templi dove mantenere vestali della memoria. La memoria dovrebbe essere una condizione normale, come dire, non dovrebbe essere una virtù, come l'onestà. Adesso de qualchedun si dice onesto come se la cosa fosse rimarchevole, ma per piacere dovrebbe essere una condizio di riferimento, così come la memoria dovrebbe essere il riferimento a un contesto vissuto. Ma se non c'è onestà, memoria nel contesto condiviso, bisogna ogni tanto riscrivere così, diciamo, i codicilli di queste cose qua. Serve tempo per farlo, ma una volta che l'abbiamo fatto non siamo neanche al punto di partenza, abbiamo solo recuperato lo scalino perso. Per andare avanti serve immaginazione, serve necessità, serve riuscire a dire e fare qualcosa che non facciamo soltanto noi da soli. Oggi abbiamo raccontato di attivismi di vario tipo, bottom up, iniziative che partono da sotto. Nessuno deve essere contento della sua iniziativa da sotto verso l'alto, perché questa biodiversità della spinta dal basso è commovente ma non è efficace. Se non trova la colla, se non trova l'architettura per raccordarsi, queste spinte dal basso disordinate non muovono il sasso che è grosso. Quindi le reti servono a rispettare il punto di partenza degli altri, a riconoscere le differenze, ma poi gli sforzi vanno coordinati anche con chi non ci sta simpatico. Non c'è alternativa. Quello che abbiamo davanti va al di là della capacità di avere ragione. Non è neanche tanto interessante avere ragione o torto su tutto questo, perché solo il tempo dirà chi aveva ragione o torto, ma sicuramente l'inazione, il giustificare con i dubbi, il non fare nulla, è la peggior eredità che possiamo lasciare alle generazioni future. Preferisco essere ricordato come qualcuno che ha sbagliato che come qualcuno che ha aspettato.
0: Marco, hai un'idea di un mondo possibile? Difficilissimo, ma un'immagine di un mondo possibile.
1: Sì, certo. Disneyland. Ma perché viviamo dentro Disneyland? Cioè, non sono io che ho inventato il tutto intorno a te. Era uno slogan che non si capiva tanto bene, ma passava attraverso un telefonin. Ora, quando l'hanno fatta quella pubblicità, non avrei mai immaginato che sarebbe potuto diventare quello la mia finestra sul mondo. Ma di fatto in questo momento io mi rivolgo, io stesso appartengo a un universo di persone che pensa ciuccio intorno a me. E allora ricostruire qualcosa di diverso da quel me è già un altro mondo possibile.
2: Ma il teatro in tutto questo come si pone?
1: A pagamento, credo, altrimenti io non campo. Ma il teatro non è soltanto l'abbonamento, il biglietto. Il teatro è anche un luogo come quello di oggi, un teatro di panche in una cava di pietra in cima al Buscada a 1800 metri, senza aria condizionata, e della gente che sta lì e ascolta, e in qualche maniera si porta via qualcosa. Questo è il teatro, una coinè soprattutto.
2: Grazie Marco Paolini. Daniele Zovi, scrittore, ex dirigente del Corpo Forestale dello Stato, esperto di fauna e servizi forestali italiani. Oggi abbiamo parlato di tanti argomenti, abbiamo parlato di montagna, di acqua, di come vivere soprattutto anche la montagna. Ecco, partendo da questo, che cosa possiamo dire rispetto ai cambiamenti che sono in atto della montagna e poi all'approccio dell'uomo verso questi cambiamenti e anche a come la vive?
3: Io continuo a notare cambiamenti, sono accelerati. Da una parte il bosco si espande e dall'altra il bosco viene frequentato di più rispetto

0: rispetto al passato. Quindi questa affluenza da una parte fa piacere, vuol dire che le persone si stanno dedicando di più ai luoghi ricchi di naturalità, perché la montagna è questo, vuol dire che nasce un sentimento diverso che prima non c'era. Certamente questo aumento di presenze porta dei problemi, perché la gente si è disabituata a camminare, quindi vorrebbe arrivare con l'automezzo, vorrebbe ritrovare, non tutti devo dire, forse una minima parte, però certe minoranze sono molto rumorose, come si dice, vorrebbe ritrovare la tipicità della vita di pianura. Quindi se uno va in un rifugio di montagna chiede, per esempio, mi è capitato di sentire della musica ad alto volume. Ecco, io credo che vada coltivata una idea di montagna come luogo anche di riflessione, il grande silenzio, di notte il buio. Non siamo più abituati al buio, non siamo più abituati a vedere le stelle, perché più abbiamo illuminato e meno abbiamo visto in tutta la pianura. Questo è successo. La montagna deve conservare questa cosa. Se non la conserva, temo che dobbiamo cambiare nome, non è più montagna.
1: Ma l'acqua quindi non c'è più? C'è ancora? Cosa si trova in montagna?
0: Allora, l'acqua che cade dal cielo, grosso modo, è la stessa di prima. Il cambiamento climatico non ha fatto diminuire la piovosità, solo che è cambiata la distribuzione. L'acqua cade, ma cade vorticosamente in grandi quantità in poco tempo e poi magari passano dei mesi senza. Questo fenomeno è di fronte a noi e non cambierà. Quindi noi dobbiamo imparare a trattenere l'acqua quando cade, a conservarla meglio, perché i nostri vecchi ci hanno insegnato che scavando una depressione in un pascolo alpino o appenninico e ricoprendolo appena di poca argilla che poi si trova sul posto mescolata a foglie, si crea una pozza. Le pozze danno da bere a centinaio di vacche al pascolo, o cavalli o pecore. Le pozze piano piano diventano dei piccoli habitat ricchi poi di rane, rospi, tritoni, salamandre, insetti di ogni tipo. Quindi dobbiamo reimparare a raccogliere l'acqua mano a mano che cade.
2: Daniele, il bosco, i servizi ecosistemici, quando parliamo di clima che cambia, sono considerate anche soluzioni basate sulla natura, quelle che sono elementi che ci permettono di affrontare la crisi in atto, oltre che di mitigarne le cause. Come, e c'è soprattutto un modo di gestire il patrimonio forestale italiano in maniera più resiliente? Abbiamo visto il disastro di Vaia, il disastro del Bostrico. Come possiamo fare appunto ad intervenire sulle foreste senza comprometterle, ma facendo sì che ci aiutino in questa strada?
0: Una cosa che si dice poco è che siamo ricchi di foreste. Non si dice, non viene trasmessa. Il territorio italiano è coperto per il 38% da boschi, più di un terzo. Sta andando verso la metà, cioè metà territorio italiano coperto da boschi. Qual è il paradosso? Che l'Italia importa moltissimo legno dall'estero. Cioè sembra quasi che abbiamo dimenticato a utilizzare queste foreste, che non vuol dire sfruttarle, vuol dire togliere una parte dell'interesse che questo capitale rende in ogni momento. Ecco, una parte di quell'interesse, certo che lo togliamo, ma arriva attorno al 27%. La media europea è il 67%. Noi dovremmo utilizzare meglio le nostre foreste, però far crescere anche, e per fortuna c'è una nuova legge che le tutela, far crescere anche quei boschi ricchi di naturalità che sono i boschi vetusti. Noi abbiamo dei boschi molto antichi, sparsi in maniera molto ben distribuita in tutto lo stivale e anche nelle isole, dei boschi che sono stati dimenticati dall'uomo, dove non è stato quasi mai tagliato niente. E lì vediamo veramente la natura al lavoro, sono posti di grandissimo fascino. Quindi nelle foreste noi troviamo ancora la possibilità di portare a casa del legno per costruire oggetti in legno che sostituiscano quelli della plastica, che abbiamo capito che è nociva, ma nel rispetto della selvicoltura naturalistica, quindi prelevare solo una piccola parte, e poi riservare alcuni angoli di territorio alla libera evoluzione naturale. Quelli rimangono

0: spettacoli più belli da vedere.
1: Grazie mille, Daniele Zovi.
2: Con noi anche Roberta Bosu, la Global Campaign Leader per l'Alleanza Globale per i Diritti della Natura e anche la responsabile della campagna per i diritti dell'Antartide.
1: E di cosa stiamo parlando quando parliamo di diritti della natura, diritti dell'Antartide? In che modo cambia la situazione dal momento in cui questi diritti vengono riconosciuti? Qualcosa che in alcuni paesi è avvenuto, come in Ecuador con l'inserimento nella Costituzione dei diritti della natura e altri esempi virtuosi. Che cosa cambia poi?
3: Banalmente parlando, cambia il modo in cui noi viviamo, vediamo la natura. Adesso la natura a livello legislativo è semplicemente un oggetto di diritto. Mentre gli esseri umani sono riconosciuti come soggetti di diritto nelle nostre leggi, sia a livello locale che a livello nazionale che internazionale, la natura è vista come un oggetto, come una risorsa, come qualcosa da utilizzare che ha un beneficio per gli esseri umani. Se noi riconosciamo il diritto intrinseco della natura di esistere, di rigenerarsi, allora questo cambia, perché la natura appunto può essere capace di rappresentare se stessa e portarci anche in tribunale, no? Se succede qualcosa. Ed è questo che stiamo cercando di fare con la campagna di Antarctic Rights, dei diritti, del riconoscimento dei diritti dell'Antartide. Quindi portiamo questo movimento, questo riconoscimento della natura a livello locale a un livello internazionale. E cosa significa? Significa che l'Antartide a livello internazionale è capace di rappresentare se stessa, andare ad una conferenza ONU per esempio e parlare e dire questo è giusto per me e questo è il male che mi state facendo.
2: In Italia è possibile, pensabile pensare ai diritti delle Alpi? Ci sono altre campagne che si stanno muovendo e qualche vittoria?
3: È possibile, è necessario direi a questo punto, anche perché ci ritroviamo qua, io sono arrivata con un maglioncino, invece sono in maglietta, fa caldissimo, sono veramente preoccupata. E quello che sta succedendo in Italia è un diritto della natura che sta arrivando dai fiumi, dall'acqua, però questo non vuol dire che non si possa portare anche ad altri ecosistemi, anzi si deve portare proprio per il fatto che siamo interconnessi. Dei movimenti molto forti che esistono in Italia sono quelli del diritto della Laguna di Venezia, del Lago di Garda, e se proprio vogliamo restare sul locale, del diritto del fiume del Tagliamento. Ed è fondamentale che noi espandiamo questi movimenti anche alle montagne, alle Alpi. Io, per me è il sogno appunto che vediamo tutti questi ecosistemi riconosciuti.
2: Roberta, si parla troppo poco di passi concreti, ci sentiamo spesso impotenti. State facendo anche un passo qui in Europa, iniziativa dei cittadini europei, 13 ottobre, di cosa si tratta?
3: Allora, il 13 ottobre inizierà questa campagna per raccogliere 1 milione di firme per questa iniziativa europea dei cittadini. Vogliamo che i diritti della natura siano riconosciuti anche a livello europeo, quindi a livello legislativo, a livello proprio dell'intera comunità europea. Se noi ci mettiamo insieme con 1 milione di firme, immagina quanti milioni di persone vivono in Europa, 1 milione e niente, possiamo davvero riuscire a portare qualsiasi tipo di argomento a livello europeo, ed è questo che vogliamo fare. Quindi abbiamo una campagna di un anno, inizierà il 13 ottobre, unitevi alle campagne e portiamo appunto la nostra voce, proprio per portare la voce di tutti gli ecosistemi naturali in Europa, fiumi, montagne, Alpi, lagune, e avere questo diritto a livello europeo.
1: Quindi restare aggiornati. Grazie mille Roberta Bosu. Siamo qui con Gianni Frigo, presidente del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano. Oggi abbiamo parlato di come vivere l'ambiente, anche come vivere, come stare in montagna, citando motoslitte, elicotteri. C'è effettivamente qualcosa da rivedere nel modo in cui l'uomo arriva oggi in montagna?
4: Ma sì, secondo me se uno va in montagna è per trovare la montagna, per trovare l'ambiente montano, la natura, la vegetazione, gli animali che la frequentano, la gente che ci vive. Cioè per cercare un paradigma diverso da quello a cui normalmente è abituato in città. Che cosa capita? Che questi strumenti di cui hai parlato tu, elicotteri, indispensabili in alcune situazioni, motoslitte altrettanto utili, hai visto che c'era il suo corso alpino oggi che aveva il quad dietro, perché in alcuni ambiti deve intervenire con quello, sono sì indispensabili in determinati momenti, ma se diventano il modo in cui fruisci di questo ambiente rischi la banalizzazione. C'è già un altissimo rischio di banalizzazione solo nell'aumento dei visitatori che in montagna in questo momento, dopo il Covid, si sta riversando. Mi viene in mente il lago del Sorapis, che è conosciuto dappertutto, mi viene in mente le Tre Cime e via di seguito. La densità di visitatori di per sé impedisce la

0: fruizione dello spettacolo che la montagna è e della realtà che la montagna esprime. Sul lago di Braies, se ci vai in agosto o in luglio, è inutile andarci, perché come stare a Piazza San Marco a Venezia, è come stare a Piazza del Duomo, è come stare a San Siro, cioè è come stare in un contesto in cui ciò che tu hai intorno non è l'ambiente montano, la montagna e la sua natura. Ciò che è intorno è la ressa dei fruitori di questa realtà che te ne snatura il significato, cioè non ha più senso andare lì.
1: Gianni, qual è l'alternativa? Qual è l'altra possibilità, l'altro modello che possiamo proporre e come essere protagonisti?
0: Qualche anno fa, 3 anni fa, con l'Università di Padova, la TESAF, che è uno dei suoi dipartimenti, abbiamo organizzato un rilevamento su base di interviste, direzionate soprattutto all'interno del CAI per i soci e per gli operatori CAI, su quanto saremmo disposti a subire una limitazione nella fruizione della montagna pur di avere una fruizione che fosse significativa e completa. E sono venute fuori cose estremamente interessanti. Tra le varie domande c'era se è disposto a fare una prenotazione in anticipo per avere un numero contingentato di persone che affluiscono, e moltissimi erano disposti a farlo. C'era addirittura una grossa aliquota che rispondeva in maniera positiva anche alla necessità di pagare un biglietto per accedere a un determinato ambito, purché l'accesso a quell'ambito fosse tale da poter essere fatto come si doveva. Quello che io vorrei evitare in montagna, e sto facendo tutto il mio possibile dal punto in cui sono per ottenere questo risultato, è cercare di far capire alle persone che ci vanno che deve rimanere una realtà separata dalla pianura, deve rimanere una realtà in cui l'ambiente, gli organismi che ci vivono, le realtà geologiche che lo compongono, vengano mantenute perché hanno valore in sé, anche perché ciò che fornisce alla società di pianura è straordinariamente importante. Acqua pulita, compatibilmente con l'inquinamento atmosferico, con le microplastiche di cui parlavamo. Ambiente naturale forestale. Noi, diciamo, sapiens, non siamo organismi di deserto, di savana, qui in Europa. Ci siamo arrivati che c'era la foresta che copriva l'intera Europa, d'accordo? Per cui l'ambiente forestale era la nostra casa. Noi lì ci siamo andati evolvendo. Certo, in un altro ambiente, trasferendoci qui, ma non è altro da noi come invece la parola foresta potrebbe far sembrare. Risultato pratico. È interessante verificare che più lontani siamo da ambienti che hanno caratteristiche di naturalità elevate, più i disturbi di tipo psicanalitico si manifestano. C'è una ricerca, proprio in Olanda l'hanno fatta, tra parentesi, che misurava il numero di accessi per migliaia di abitanti a servizi di tipo assistenziale psicologico, psicanalitico, legato alla distanza dal primo ambito naturalisticamente protetto che avevano come residenza. È stata una cosa straordinaria, c'è una correlazione. Per cui sono realtà che sappiamo indagare, che abbiamo modo di misurare, ma che spesso non vogliamo conoscere perché dimostrano l'errore fondamentale che l'economia di mercato ha introdotto nella fruizione di questi servizi.
2: Grazie, grazie Gianni Frigo. Siamo qui con Miriam Varvaglione, studentessa dell'ISIS della Bassa Friulana di Cervignano del Friuli e impegnata nel monitoraggio dei corsi d'acqua con il progetto internazionale dell'associazione GLOBE. Allora, intanto Miriam, ti chiediamo anche di spiegarci in che modo sei attiva con i tuoi colleghi studenti e studentesse in questo progetto che fa parte di una rete internazionale.
3: GLOBE è un'associazione internazionale che collega effettivamente 120 scuole da diversi paesi del mondo, e c'è questo scambio, questa collaborazione tra gli studenti da una parte, che forniscono effettivamente dati che spesso sono i primi dati, quindi delle prime banche dati internazionali su quel determinato parametro, e allo stesso tempo d'altra parte troviamo gli esperti, i ricercatori, gli scienziati, i docenti universitari che magari hanno messo a punto quel protocollo, che ci seguono, che ricevono i nostri dati, li validano, e quindi c'è questo scambio tra noi che impariamo effettivamente nuovi metodi e proviamo effettivamente l'attività di ricerca, perché è un'attività di ricerca a tutti gli effetti, e d'altra parte gli esperti ricevono i nostri dati.
1: E cosa avete scoperto?
3: Io con un gruppo della mia classe ho partecipato alla campagna internazionale di monitoraggio sulle microplastiche.

0: plastiche e abbiamo deciso di partecipare appunto selezionando 8 corsi d'acqua della nostra regione utilizzando un protocollo nuovo messo a punto dalla Deakin University che prevede la ricerca di microplastiche selezionando più punti di campionamento in un corso d'acqua. Noi ne abbiamo selezionati dai 3 ai 4, magari uno a monte, uno a valle, uno in prossimità di un centro abitato, di una zona industriale qualora presente, e vedere appunto l'andamento. Per ogni punto di campionamento abbiamo selezionato 3 campioni proprio perché il dato fosse rappresentativo. Questo perché? Perché siamo stati effettivamente i primi a monitorare questi corsi d'acqua, visto che nella regione le ricerche che erano state fatte per quanto riguarda il parametro delle microplastiche si fermavano ai mari, alla laguna, e abbiamo visto che la quantità di microplastiche presenti è abbastanza elevata rispetto a quanto ci aspettavamo, perché per il Natissa, ad esempio, che è un fiume di risorgiva che segue anche un decorso naturale con anche gli argini abbastanza naturali, abbiamo ritrovato a valle un carico di microplastiche pari a 60.000 oggetti per metro cubo di acqua, dove per oggetti si intendono effettivamente i frammenti di microplastica suddivisi tra fibre oppure pezzi di plastica, e per microplastiche si intendono quei frammenti di plastica che hanno dimensioni comprese tra i 5 mm e il micrometro, quindi una buona parte di esse non è visibile ad occhio nudo, e col metodo della Deakin University riusciamo a far oltrepassare l'acqua con sostanze di dimensioni inferiori a 0,35 micron, quindi copriamo tutto il range delle microplastiche.
1: Ma parlando anche di futuro, di come andare avanti, pensando alla tua generazione, che cosa secondo te bisogna fare? Che cosa può funzionare per veramente coinvolgere tutti su queste tematiche e andare avanti?
0: La cooperazione, la collaborazione è fondamentale, e contrariamente magari a quanto si sente spesso, non è vero dal mio punto di vista, da quello che vivo effettivamente ogni giorno, che i giovani siano menefreghisti o siano i principali artefici dei problemi ambientali attuali emergenti, ma al contrario io vedo i miei coetanei stanchi, stufi effettivamente di ereditare tutte le problematiche, e oltre a queste un carico di responsabilità da parte degli adulti, delle generazioni precedenti, con la tipica frase: ma adesso c'è il vostro futuro in gioco, quindi dovete risolvere il problema. Questo secondo me è del tutto scorretto, perché senza collaborazione non si va da nessuna parte, e soprattutto non è vero che noi come singoli, come individui, come piccoli gruppi non possiamo fare nulla, perché i traguardi più importanti si raggiungono da piccoli movimenti.
2: Grazie davvero Miriam, quindi un intreccio dall'alto e dal basso. Direi che questa giornata ci ha davvero arricchito di prospettive a tutto tondo, restituendoci anche il privilegio della fatica. Tante persone qui dalle 6 di mattina che sono salite proprio per confrontarsi in un agorà in questo Atlante delle Rive, che vuole farsi anche progetto di cura e di condivisione di responsabilità e di cammino.
1: E lasciare tanti punti di domanda appunto per andare avanti.
2: Perché noi su questo, ci distinguiamo sempre.
1: Un saluto anche da Riccardo Cicconetti
2: e Sara Segantin. Buon ascolto.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sono oltre 100 le richieste di soccorso arrivate ai vigili del fuoco in meno di due ore questa mattina per l'ondata di maltempo, blackout e caduta di alberi nelle province di Udine e Pordenone. Scoperchiato un edificio a San Vito, allerta meteo gialla in vigore fino a sera. L'industria è sotto attacco, l'Europa si svegli e refrain di istituzioni e parti sociali a valle del tavolo tecnico convocato in regione sulla crisi Electrolux. Il prossimo confronto con l'azienda sarà martedì 21 luglio in Ministero a Roma. Gremita la cattedrale di San Giusto a Trieste per i funerali dell'assessore alla cultura Giorgio Rossi, presenti le istituzioni, esponenti di maggioranza e opposizione, tantissimi cittadini hanno fatto la coda stamane per l'ultimo saluto alla Camera Ardente. Digital creator di contenuti online per adulti, non dichiara 250.000 euro, scoperta dalla Guardia di Finanza di Udine. Buon pomeriggio da Giorgio Bears, c'è quindi allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia, diramata dalla Protezione Civile per l'intera giornata di oggi. Le forti piogge annunciate sono arrivate e hanno interessato buona parte della regione. Infatti oltre 100 sono state le richieste di intervento arrivate ai comandi dei Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone. La zona più colpita dai disagi è stata il San Vitese per il vento violento che ha provocato lo scoperchiamento di un edificio e la caduta di alberi. Danni e blackout anche a Pasiano e nella zona

0: del mobile.
1: Forti raffiche di vento e pioggia battente. Questa mattina il maltempo si è abbattuto sul Friuli con un passaggio temporalesco, breve ma intenso. Tra le zone più colpite ci sono il San Vitese, con alberi e rami caduti. A Pasiano di Pordenone una tromba d'aria ha causato diversi problemi alla viabilità e un blackout che per circa un'ora ha interessato anche la casa di riposo e le aziende del mobile. Visinale, Cecchini, Rivarotta, Azzanello, le frazioni più colpite, oltre al capoluogo, ha spiegato la sindaca Marta Amadio.
2: Ci sono ancora fabbriche che non hanno la corrente ripristinata. Ora stiamo facendo tutto quello che serve, insomma, per mettere in sicurezza soprattutto le vie e la pulizia delle strade.
1: Colpita anche Zoppola, il sindaco Antonello Tius.
3: Abbiamo avuto un'area ricreativa che ha avuto la tettoia scoperchiata, abbiamo avuto alberi caduti, rami rotti, qualche piccolo danno sulle abitazioni private. Questo è il quadro che ho in questo momento.
1: Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha portato a termine 20 interventi per alberi pericolanti o caduti, allagamenti e strutture costruttive pericolanti, e 35 sono ancora in fase di gestione. Il vice sindaco di Casarsa, Hermes Spagnolo, ondata di maltempo breve però abbastanza intensa, quali danni sul territorio?
4: Ma per fortuna non abbiamo avuto grandissimi danni, qua qualche albero caduto, abbiamo tante foglie in giro, con la tromba d'aria che c'è stata. Adesso abbiamo via Montegrappa, lì che c'è un albero su una linea elettrica caduto, chiuso temporaneamente la via, e sotto passo della stazione che ha un po' d'acqua, l'abbiamo chiuso, però niente di importante.
1: Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento, com'è la situazione sul suo territorio?
5: È una situazione abbastanza critica, perché in 10-15 minuti si è sviluppata una perturbazione con un vento violentissimo che soprattutto nelle zone centrali della città ha causato danni ingenti, in particolare alle alberature pubbliche. Siamo stati colpiti proprio nel cuore del nostro centro, in Parco Rota, con dei rami importanti caduti. A Palazzo Altan e poi in altre aree del territorio stiamo raccogliendo adesso le denunce e le segnalazioni dei cittadini. Ricordo il numero 800 500 300 da chiamare, così si permettete, i cittadini si permettono di raccogliere tutte le segnalazioni e ordinarle per poi intervenire tempestivamente con Vigili del Fuoco, ma servizio manutentivo e protezione civile.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E intanto è stata prorogata fino a domani l'allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, tra le 9 e le 10.45 di oggi. Abbiamo sentito che i comandi di Vigili del Fuoco sono stati occupati con oltre 100 richieste di soccorso. Ma vediamo ora quali sono i dati attuali del meteo, che vedono cielo da sereno a variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 14, a Trieste 29,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, a Udine 29 gradi, a Gorizia 28, a Pordenone 27,5 gradi, a Tolmezzo 29 gradi, a Tarvisio 27, a Forni di Sopra 26, a Sappada 22,5 gradi, a Piancavallo 22, sul Monte Lussari e il Monte Zoncolan 18,5 gradi, sulla costa Lignano e Grado 26,5 gradi, la temperatura del mare è di 28 gradi in entrambe le località. E instabile sarà il tempo in tutta la regione anche per il weekend, come ci racconta l'esperto dell'ARPA Giuseppe Visalli.
6: Sulla nostra regione continuano ad affluire correnti umide ma ancora piuttosto calde da ovest, che determinano instabilità atmosferica. Nel corso del fine settimana si avvicineranno da nord invece correnti più fresche per la discesa di una depressione, che poi nel corso della prossima settimana porteranno le temperature nella norma o anche di poco al di sotto, ma ancora con instabilità atmosferica. Per la giornata di sabato avremo ancora condizioni di tempo stabile nel corso della mattina, poi peggiora nel corso del pomeriggio sera con rovesci temporali anche localmente forti, con possibili raffiche di vento e forse anche qualche locale grandinata, e le temperature tenderanno appunto a diminuire con valori massimi non oltre i 30-32 gradi sulla pianura. Nel corso della sera entrerà anche della bora moderata sulla costa, soprattutto a Trieste. Poi domenica, ancora nella notte, sarà possibile qualche rovescio temporale residuo sulla costa, poi migliora nella mattinata, ma dal pomeriggio di nuovo si ripresenteranno rovesci temporali sparsi, anche di nuovo localmente forti, che poi interesseranno quasi tutte le zone della regione fino alla sera, quando tornerà a soffiare bora moderata sulla costa. Temperature minime che localmente scenderanno sotto i 20 gradi, poi massime sempre intorno ai 30-31 gradi. Prossima settimana, come detto, più fresca, con temperature anche sotto la media, e avremo soprattutto tra mercoledì e giovedì temperature minime sulla pianura di 15-16 gradi, con massime intorno ai 26.
7: Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il mondo del lavoro, industria sotto attacco, l'Europa reagisca. Regione, Confindustria e sindacati hanno chiamato in causa Bruxelles nel tavolo che si è tenuto questa mattina sulla vertenza Electrolux in vista del prossimo confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il ministro Adolfo Urso. La regione

0: conferma il proprio impegno e mette in campo uno stanziamento regionale di 8 milioni di euro a sostegno del comparto dell'elettrodomestico.
1: L'industria è sotto attacco, l'Europa si svegli. È il refrain di istituzioni e parti sociali a valle dell'incontro in regione su Electrolux. Il prossimo confronto con la multinazionale, il Ministero a Roma, sarà martedì 21 luglio. I sindacati chiedono chiarezza sul piano industriale, ma anche una strategia certa per la manifattura in Europa. Simonetta Chiarotto, FIOM CGIL.
2: Questa fase è molto complicata. L'azienda sta ancora andando nella direzione di spiegare per quale motivo deve andare via da questo territorio con alcune produzioni e noi continuiamo a sostenere che le produzioni devono rimanere. Gli strumenti che ci sono insufficienti secondo me per tenere le produzioni e se noi non abbiamo produzioni, non abbiamo fabbriche, non abbiamo lavoro.
1: Inaccettabile per i sindacati il mancato passo indietro sugli esuberi. Roberto Zaami, Wilm.
3: Le eccedenze per quanto riguarda gli operai diretti sono stati già annunciati e andiamo ben oltre le 218 persone. Quello che non è stato annunciato, che è la parte ancora più preoccupante, riguarda i centri di ricerca e sviluppo e di competenza che trovano sede a Porcia, che tra l'altro già Electrolux ha incominciato a duplicare in altri paesi.
1: 8 milioni di euro prevede la regione a sostegno della filiera del bianco, fondi da stanziare in assestamento di bilancio, ma occorre sgomberare il campo dall'ipotesi di delocalizzazione. L'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Emidio Bini.
4: Non si deve delocalizzare i siti produttivi, Porcia in primis è un sito di estrema importanza strategica per l'economia della nostra regione. Sono molto preoccupato perché quando una multinazionale si muove come si sta muovendo Electrolux, la partita non è una partita semplice, non sarà una partita semplice.
1: Interventi forti a livello europeo li chiedono gli industriali. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico.
5: La concorrenza sleale distruggerà tutto. Ecco, noi ci batteremo anche per quello. Noi non possiamo avere degli autodazi e dobbiamo mettere dei dazi potenti nei confronti dell'Oriente che esercita la sua attività di promozione, invasione dei loro prodotti attraverso politiche di straordinario dumping.
1: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E ora la politica all'indomani della presa di posizione del presidente Federica contro Vannacci. Altri scossoni si registrano nel centrodestra con protagonista Alessandro Ciriani, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che sembra ormai scaldare i motori in vista delle prossime elezioni regionali. Dall'opposizione Enrico Bullian fuoriesce dal patto per l'autonomia ed entra nel gruppo misto. Il punto nel prossimo servizio.
6: Si muove la scacchiera politica soprattutto nel centrodestra. In Fratelli d'Italia prende quota il nome dell'eurodeputato Alessandro Ciriani come possibile candidato alla presidenza della regione. Un'ipotesi che si affaccia mentre resta da chiarire il futuro politico di Massimiliano Fedriga. Le dichiarazioni del governatore su Roberto Vannacci continuano intanto ad alimentare il dibattito. A replicare è la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, oggi in Futuro Nazionale, che difende l'eurodeputato, respinge le accuse di propaganda e punta il dito contro la mancata approvazione della legge elettorale con le preferenze, attribuendola ai franchi tiratori del centrodestra. Sul fronte parlamentare passa invece l'emendamento sulla responsabilità penale colposa dei volontari della protezione civile, voluto in primis dal ministro Luca Ciriani. Per il senatore leghista Marco Dreosto ci sono delle mancanze. L'approvazione dell'emendamento rappresenta un risultato importante, ma non ancora sufficiente. Durante l'esame in aula la Lega chiederà di reinserire anche la copertura delle spese legali per i volontari, esclusa dal testo per mancanza di risorse. Resta invece in stallo la partita per il nuovo vertice del CAF, il consorzio acquedotto Friuli Centrale. Dopo il passo indietro del presidente uscente Salvatore Benigno, sono in campo candidature riconducibili a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma la quadra nel centrodestra ancora non c'è. Se ne riparlerà martedì, quando i sindaci torneranno a riunirsi e non si esclude che sul tavolo possano arrivare anche nuovi nomi. Movimenti infine anche all'opposizione. Enrico Bullian lascia il gruppo Patto per l'Autonomia Civica FVG e passa al gruppo Misto. Con il capogruppo Massimo Morettuzza arriva un'intesa che chiude le tensioni interne, ma restano differenze di vedute sul futuro dell'area autonomista e del campo progressista. Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Una folla di persone ha voluto porgere stamane l'ultimo saluto all'assessore Giorgio Rossi, questa mattina prima alla Camera Ardente allestita nella sala del Consiglio Comunale di Trieste e poi con i funerali che si sono celebrati nella Cattedrale di San Giusto.
7: I cittadini in coda al municipio per dare l'ultimo saluto all'assessore Giorgio Rossi testimoniano la gratitudine

0: La commozione della sua città, cittadini, ma anche esponenti della politica, la sua giunta, l'opposizione e i rappresentanti delle istituzioni. Accanto alla bara, nella camera ardente allestita nella sala del Consiglio Comunale di Trieste, c'era la sua famiglia, la sua assistente di sempre, Giulia Mitraz. Disposti ai quattro angoli del feretro, gli agenti della polizia locale, ad accogliere ai presenti il sindaco Roberto Di Piazza, con cui l'assessore Rossi aveva lavorato per 25 anni.
1: Un fraterno amico. Lunedì non prenderò il caffè con lui e questa volta ho pianto perché abbiamo fatto delle cose fantastiche, la grande viabilità, le rive. Poi quando l'ho messo in Valle Cultura era sempre primo sul Sole 24 ore, insomma un grande uomo. Poi le grandi baruffe anche, poi l'abbraccio, ti voglio bene. Ah, hai visto la città come si è chiusa? Poi mi ha fatto piacere che tutto l'arco costituzionale, addirittura la terza piangeva, per dirti, sono quelle cose che ti riempiono il cuore, no?
0: A mezzogiorno in punto il feretro arriva alla cattedrale di San Giusto ad accoglierlo altri esponenti del mondo della politica, delle istituzioni, amici e collaboratori. Chi ha lavorato con lui, anche di fazione opposta, ha apprezzato il suo impegno sincero per il bene della città, la sua schiettezza, le sue critiche. A celebrare le esequie, don Ettore Malnati, suo amico e collaboratore quando era il vicario per la cultura della diocesi di Trieste.
2: Appena nominato assessore è venuto a dirmi: io ho una cultura di base, come posso essere di valore alla città? Ascoltando non tanto la cultura di nicchia, ma proprio la cultura di popolo. E mi ha abbracciato e tutti e due abbiamo lavorato così.
0: Trieste, Vaciuti, GR, Friuli Venezia Giulia.
3: A Udine, nella caserma di Prampero, è arrivato il nuovo comandante della Brigata Alpina Iulia, si chiama Francesco Suma, generale di brigata. Lo abbiamo incontrato.
4: È l'onore di una vita. Così il nuovo comandante della divisione alpina Iulia, il generale di brigata Francesco Suma, ha descritto il suo nuovo incarico. Raccoglie il testimone del generale di brigata Francesco Maioriello, che lascia dopo 22 mesi, in una cerimonia di avvicendamento ritardata di un'ora a causa del maltempo nel cortile della caserma di Prampero a Udine. Suma è il 48esimo comandante della divisione. Al contempo diventa anche il 15esimo della Multinational Land Force, il comando multinazionale costituito con Slovenia e Ungheria. Nel suo discorso, di fronte alla bandiera di guerra del 14esimo reparto Comando Supporti Tattici Alpini, ha salutato il contingente di militari e le autorità presenti. L'obiettivo, ha detto, è una forza armata che sia anche amata. Per lui, originario di Gradisca di Sonzo, è anche un ritorno a casa. Il nuovo comandante della divisione alpina Iulia, generale Francesco Suma.
5: La mia peregrinazione mi ha portato un po' tutte le Alpi. Però non so, è un richiamo, poi c'è sempre ad una certa età, ad un certo punto della vita di un uomo e di un comandante alpino, per cui poi ho sentito fortissimo il richiamo e ho veramente sperato che arrivasse il comando della Brigata Alpina Iulia.
4: Oltre a lui hanno parlato il comandante delle truppe alpine, il generale Alberto Vezzoli, e il comandante uscente, il generale Maioriello, che ha ripercorso le attività svolte dalla Iulia, dal contributo nell'operazione Strade Sicure, 1.000 soldati impiegati non solo in regione ma anche in altre città d'Italia, alla Task Force per le Olimpiadi di Cortina. Soprattutto la partecipazione alle esercitazioni nella Forza di Reazione Rapida della NATO all'inizio dell'anno in Germania, dove sono stati impegnati 1.200 uomini e donne della brigata insieme ad altri 10 paesi. Udine, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, redatto e condotto da Giorgio Beerz e con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.

Lui è a Vost in Friuli, in Vignese Iulie, e sono di simpli periodi di importanza per ospitare diversi festival dedicati al folklore e coordinati da Unione dei Groups Folkloristics dal Friuli da Vignese Iulie. Il programma è attaccato col Festival Mondiale del Folklore dai Giovins che si è appena serato e come ora rendenant con Folcorama fino ai 21 di lui. E dai 7 ai 15 di agosto con le 58ª edizione del Festival Internazionale dal Folklore.

0: Clore, di Davian e Plan dal Chiaval. Po' dopo di Glemone, al Tacaranchi il Festival dei Cuori, passò a edizione numero 56, par finì dai 26 ai 30 di agosto col Festival Mondiale al Chiestiel di Gurizze. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da Sede, Rai di Udin e Dut par Furlan, che potesse ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai, sove voi anche in streaming alle direzioni www.sedefvg.rai.it e sove voi anche i modi torna ad ascoltare le trasmissioni e sono i podcast sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Marco Fornasinco, saluti e ringrazi, o saluti e ringrazi anche l'ospite di voi, Calè, insomma, di una vita, ma non fa splasè, Calè, il presidente dell'associazione da Union dai Grops dal Folklore, dal Friuli da Vignese Iulie, Claudio Degano. Mandi Degano.
1: Mandi Enrico, mandi, si chiatinga, si sintinga, si scolting, un errore di plasè, dai, su.
0: Tra l'altro, il presidente e vicepresidente gli do i diudi, perché che Degano è il presidente, Romano Poloni è il vicepresidente.
1: Ma si inchiarnie però, come vicepresidente, no, per l'amor di Dio, guai a non avere chiarne come rappresentante.
0: Sicuro, allora...
1: Questo è il mood di Fevelà, che è un chiantà, ecco.
0: Sicuro. Ovesse, insomma, tra il mese di luglio e il mese di agosto, grandi eventi, all'estate come ho appena finito, che stamane estate, chi domani estate, è il Festival del Folklore Giovanile, e come al Vindevan Folkorama fino al 21 di luglio. C'è festival sono che i doichi?
1: Allora, intanto mi fa il piacere, ho già contato tutte le scalette, no? Che i mesi di festival, o se è un piazza, no? Perché come che tu hai detto prima, si comincia con i primi di luglio e si finisce in son di agosto. E è un'iniziativa, ormai non è più un'iniziativa, ormai è una realtà della nostra regione, che si manifestazione di rilevanza regionale, che coglie tutta la nostra regione, partendo appunto da montagne fino a basse, ecco. E ossia, come così, appena finito il Festival Giovanile, è una richiesta, una roba simile, infatti dopo la regione con niente po' di meno col Festival al Mandorlo in Fiore, quindi ho visto come agli antipodi in Sicilia e in Friuli che si realizzi che il Festival
0: sì.
1: E so sapere che senza intruso non si vede niente, ecco.
0: E sono ovviamente appuntamenti che riguardano sempre il folklore declinati in varie maniere, o sai che l'è attaccato anche il folklorama che la rende avanti fino al 21 certo, di lui certo. A partire di Pasian di Prat, no?
1: Certo, beh, il folklorama dopo io anche un volo di riguardi di Pasian tutte le carriere folkloristiche, quindi lo vi ho un nemico con Puglione, ecco. No, Pasian è una grande e bella realtà, intanto c'è che sta niente nel Friuli. E dopo, insomma, ha come vola di appuntamento, no? Come si appena arrivati sì, a metà quasi, no? E l'importanza, appunto, di quel festival di tradizione popolare, che non so dove è tradizione popolare, ma se conviene anche altre iniziative all'interno del festival, no? E sono momenti anche di pianto, momenti di rappresentazione anche culinari, no? Perché faccio un esempio a Davian, no? Davian fa fare dai Grops che sono ospiti, fa fare anche le giornate dal Gustà, no? Fa fare i Grops altri tipi dell'Ordona, ecco.
0: Sicuro.
1: E io disegno un sagre che cammina fatto in un'altra maniera, tu lasci le serie spettacoli internazionali. Però durante le giornate sono i nostri amici che vengono da tutto il mondo, o Fevelin di più di 700 persone che vengono ogni anno in Friuli, a Viodi, il nostro Friuli, a conoscere le nostre tradizioni, ma anche a portarle loro, ecco.
0: Sì.
1: È un momento bellissimo, ecco. Dopo, dal Friuli si darà a tor queste int in costume, magari qualche due avviserà, no? A tor di paruti, come fa Ville Santine, come Gurisse, non sto a dire come tutti noi, alle Bielbio di tutte queste, sia gioventù, ma anche mica come gioventù,
0: ma
1: sono anche che hanno le metà, che parli un attimo.
0: Sì, sì, quindi... no, tra l'altro, prima ho vendita di Folkorama, che tu conosci
1: certo,
0: ben,
1: certo,
0: ma
1: certo.
0: Alle anche Folkorama, che sarei danzando tra i popoli, chi sta le Didi e le rassegna Pont, che valorizza il scambio culturale, anche le musiche, le danze etniche, è importante. In qualche maniera, Degano.
1: Certo, ma...

0: io ho approfitti anche, dato che tu mi hai detto, date slogan a farlo tre popoli, anche perché in Friuli, Vindome e i festival internazionali, ma vengono anche le rassegne internazionali, non vengono ben tre, cominciando sempre più da no, cominciando appunto di Sapade, e dopo di Sapade Buie, e dopo si finisce a Blessanco, appunto danzando tra i popoli del Cancellino di Mese. Quindi sono due mesi veramente di gran folklore, di gran momento, di stare insieme, ecco. Ma un momento di unità, ecco, tra i popoli.
1: Dopo un ponte importante saranno altri due festival che vedi dopo. Ti domandi però, a livello di organizzazione, trovo che esci in tuo e voi anche i gruppi folkloristici, perché si dice che può dare segno una tradizione che può dare slappiare di quel timp, visto che magari i giovani non hanno più che l'interesse, ma mi pare che invece i guatri sono sempre tante int, insomma, o comunque facendo difficoltà, non sai, contimi tu.
0: Sì, allora, mai dire abbondanza, no? Come che si sa, dopo una furlanza, perché Robes Leo sarebbe vai sul plan, no? No, allora, in realtà, chiaramente, sta anche cambiando il discorso del folklore, come che la TV sta seri, no? A scomparire le fiette, dal Taramocca, la voce, queste brutte, che sbrunano bene la nostra regione, però contemporaneamente ha sollevato questo amore delle nostre piccole patrie. Però sono passati 50 anni, 50 anni, sì, bisogna l'indenante, ecco. Folklore sta in cambianza, sta in ammodernizzando, al senso, mantiene sempre le proprie tradizioni popolari, però partirà da ogni giorno, bisogna trattare al Caltri, e al Caltri, oltre ovviamente ai festival, ai spettacoli, perché insomma, e sono anche dopo le manifestazioni, che erano folkloristi che fanno tutte loro, anche se dura magari dopo una giornata, no? Ma di stare insieme con queste gioventù, ma solo di ascoltare le loro esigenze, che sono cambiate, no? Come Claudio Scalzese, ecco.
1: No.
0: Però non si lamenti, le inte è, speriamo sempre, però chiaramente che le inte si è dissipate poi, no? Ecco.
1: No, d'accordo, il problema è che dopo, siccome le anche tanto lavoro da ore e sono i costumi, le dutte, sì, tanti volte si può pensare che i giovani si potrebbero avere altre esigenze, ecco, rispetto a quel che si poteva avere qualche anno fa.
0: Sì, il discorso del costume è una roba, un lavoro importante. Noi in Friuli non vediamo le mentalità come che ad esempio in Austria, anche se sta come venendo a diminuire anche lì, no? Di dopra il costume come il vestito di fieste, ecco. No, disegna il costume, lo dopri in dome in tanti museo, no? Che sono bellissimi di labiodi, per lo tal museo il costume non ti abbini e non vale, ecco. E il gruppo folkloristico, sì, fa scultatore, anche perché fa un costume è una spesa mica di poco, ecco. E lì sono individualmente, perché non vengono l'opportunità di avere un contributo, quantomeno, che arrivino a curiarsi l'acquisto di un costume. Se uno va a comprare un siamese, comprare un paio di scarpe, anche se moderne, assaggia che costi, provate a immaginare che costi, a fare le robe su misura, proprio sotto una volta, ecco.
1: Ecco, facevo una polsa musicale, dopo torni con Claudio Degano, grazie.
0: Anch'io, dai.
1: Mandi.

0: E allora Austin e Fevelanda, i festival dal folklore in Friuli Vignese Iulia, che sono Tacaz Cool Pring e il festival dal folklore giovanile dai Jovins, che si è appena serata ai 12 di lui. Fino ai 21 di lui invece Folcorama, dai 7 ai 15 di agosto le edizioni 50 volte dal Festival Internazionale del Folklore di Davian e Plan da Chiaval, però uno degli appuntamenti di importanza sarà anche quello del Festival dei Cuori tradizionale di Tarcinte alle edizioni numero 56, e dai 26 ai 30 di agosto il Festival Mondiale di al Chistiel di Gurizze. Austin Fevelan di Dutchess con Claudio Degano, presidente da Union dai Groves dal Folklore dal Friul e da Vignese Iulie. Degano, io domande anch'io, insomma, il Festival dei Cuori è un altro evento importante che dura ormai di 56 volti, 56 anni.
1: Certo, che io come ho diventato su quasi fette che sono definite il programma, no? E mangiamo qualche giornata per fare un cambio di me, all'antica vostra, e che io quindi in tre festival che hanno poi storie, come che tu sai appena annunciato tu, no? Con 50 volte, 56, 53, mi hanno passato tutti i 50 e sono appunto, no, Aviano e Biancavallo, là che è l'organizzazione più grossa turistica di Aviano, appunto Danzerini di Aviano, Federico Angelica, ma anche la Proloco di Aviano. Ecco, anche qui diciamo che è connubio, questa collaborazione tra queste due associazioni che fanno parte entrambi appunto dall'Unione dei Gruppi Folcloristi, e io le sinergie, no? Lavorando insieme si arriva a fare tanti troppi, no? E quindi non fa nome festival, che per l'amor di Dio alle bellissime eccetera, però anche un contorno, non ha che le inte ben invidate di mattina fin sera. Ecco. E lì passi, come che tu dicevi, a Tarcin.
0: No? Il Festival dei Cuori, no?
1: Ecco, disin che specialmente visita al centro del Friuli, la perla del Friuli, appunto Tarcinte, e anche che è una grande iniziativa, un lavoro di grosso folcloristi, anche che, no? Si parla di non due, tre, ma lì bisognerebbe più di, no, tal sito, tutto il programma, perché ovviamente non ho questa a contare tutti i grosso folcloristi di tutto il mondo che degni. Ma io spero che tu, se tu ne bando di che altro, che venga di oggi, no? Ecco, a Tarcin non speri che sia un po' di frescura, no?
0: Sì. Tra l'altro il Festival dei Cuori di Tarcinta le cura dal Grob di Chino Ermacora e al Tocchi anche diversi placis, mi pare, da Redium, se non sbagli, oltre a Tarcint, se non mi visi male.
1: Sì, ma sono due disegni anche le località, no? Addirittura Tarcinta va anche in Slovenia, per dire, no? Che ha con dove sul partito di Cannon, che lì, che è una collaborazione tra di loro, e quindi dice che il nostro festival alle transfrontaliero anche così, no?
0: Sicuro. No, volevo domandarti proprio su quel discorso qui di transfrontaliero, ma anche di a Tor Palmon. Quante sono state esperienze anche a Tor Palmon, ma troppo importante anche le dinamiche che si sviluppano, anche con le amicizie che si creano con altri groups folkloristici a Tor Palmon.
1: Sì, innanzitutto le collaborazioni che noi abbiamo dopprin a Lombrun Loma per Furlan si dice che si dopre, anche associazioni nazionali, anche europee, parlare una collaborazione e soprattutto anche una sicurezza dal gruppo Calven, che è un gruppo rappresentativo, insomma, infatti noi invis i festival umani direttamente a organizzazione a livello europeo, no? Anche per discorsi di assicurativi, ecco. Quindi le stesse robe ovviamente è successa per noi, perché anche i nostri gruppi da Friuli, anche se possibilità di poter contraccambiare, quindi di poter anche non portare le destre tradizioni popolari a Tor Palmon, no?
0: Sì.
1: Se non ti insomma in Europa proprio da Tor Palmon. Ecco.
0: Tross groups folkloristici sono restati in la nostra regione?
1: Allora, diciamo che ci sono mantenuti che sono 21, ecco, comprendo un po' grosso folcloristico, che sono appunto che organizzano il primo festival, che è appunto mondiale del folclore giovanile,

0: dopo un tempo un errore si grotta dai giochi, perché sarà in Venezia che è il nostro futuro, no? Dopo qualche dono avesse, qualche dono si piace, ma non importa. L'importante è che il frutto che convence di giovani resti dentro di lui, questa è la nostra tradizione, questo è il spirito di essere furlane. Ma poi se domani continuerà a ballare con loro a chiantare, cioè che sì, no, però fortunatamente non è domani che chianti, che balli, che chianti, che fanno senetti, senetti stasera di rivocazione, di che creare partire i cortili di una volta, ecco, una roba che nessuno sa. Poi, sì, no? Come ho visto una volta, i frutti con mosse vanno in una stalla, io dico una vacca di capipore.
1: Sì, non sa. Sono
0: abituati a viodolis, magari dal computer, e se le viodin dal ver, magari c'è più povero. Ecco,
1: sente, si serve naturalmente dai 26 ai 30 di agosto col Festival Mondiale del Folklore al Cistiel di Gorizia, che è organizzata di Etnos. Sì, sì. Le parade folcloristiche internazionali e tanti altri. Insomma, che la lei dopo a chiusura, insomma.
0: Sì, questa è veramente una bella chiusura, perché intanto sono reduce di Zincussita a Gold 2025, no? E quindi dalla città della cultura europea, e anche qui alle queste collaborazioni comunque trasfrontaliere, no? con Nova Norica, ma che se lo festival anche particolare, perché dal suo interno oltre ad avere appunto gli spettacoli le sere, ma anche i convegni, quindi sì, un lavoro di attività culturale, e dopo che è una roba veramente peculiare per questa regione, queste parade internazionale, dove che partecipino anche tutti o gran parte dai folcloristi della nostra regione, ecco, quindi sì. Una grande mescolanza di colori, di culture, di stare ben insieme. Ecco.
1: E dopo tutto puoi tornare in ferie con anche le fino a dud, no?
0: No, perché io dico sì, perché quando tu stai a sparfire un'Europa già ora di tacacche altre, no?
1: Ma vedo in programma dopo prima da fin dall'anno altre robe, o vedo di pensare alle prossime annate?
0: No, sì, le annate lunghe ci vanno a finire con una cosa, no? Insomma, sia settembre che ottobre, ho visto anche le iniziative per le locazioni delle danze nazionali, insomma, insieme con i grossi folcloristi. No, ma dopo, come ho detto, le nostre associazioni regionali non è che dedicano alle altre associazioni, no, ho sentito le esigenze che i grossi folcloristi che organizzi, e lo facendo in maniera appunto di essi di punte con le regioni per poter dare una mano ai grossi che devono fare.
1: Grazie allora per essere stato con noi, per avere scontato questi belli robes, complimenti in bocca al lupo per tutti i festival, a Claudio Degano, presidente dell'UGF, che è l'Union Grops Folkloristics dal Friuli da Vignesi e Giulia. Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio. Noi altri sottolineo a sentirsi naturalmente sempre qui su Radio 1 le prossime settimane. Mandi a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: 2949, ma tra poco si unirà a noi a questa sorta
2: questa
1: di
2: tavolata.
1: Tavolata che abbiamo creato un po' così, un po' improvvisata, anche un po' scroccona, perché mi hanno detto che siete venuti qui per scroccare, eccetera. Ma si unirà un'altra persona che porterà tanta ironia e sorrisi. Ma ora, to love somebody.
3: Alla piscina.
1: Non lo so, lo scopriamo dopo, glielo chiediamo.

0: diretta all'Estate in Onda su Radio 1. Siamo io e Marzia, ma siamo insieme a un iconico duo comico romano. Sto parlando delle coliche, Claudio, Fabrizio. Ciao di nuovo, eccoci.
1: Eccoci di nuovo.
2: Ciao, siamo ancora qui.
3: Siete ancora qui? Proprio perché stoici, questo studio è tutto blu, quindi ricorda anche un po' una piscina. Ma al di là del tema del giorno, che poi ci stanno continuando a scrivere i nostri ascoltatori.
0: Sì, poi è arrivato un messaggio per loro, dopo lo leggiamo.
3: Dopo lo leggiamo, i nostri ascoltatori.
2: Invito in piscina?
3: Beh, l'amico non è un invito in piscina, purtroppo. Magari però ce ne arriverà qualche altro. Nel frattempo ci siamo assicurati l'invito in barca e poi l'invito nella
0: piscina.
3: Barca
0: ce l'abbiamo, spuntatela intanto. La piscina, quella mia, spuntatela.
3: La spuntiamo, sì, aspettiamo l'invito a pranzo a un ristorante al mare. Ma al di là di questo, il tema del giorno è: voi cari ascoltatori, avete o no l'amico con la piscina? Ci state continuando a scrivere, ma nel frattempo che approfondiamo il tema, io volevo fare una domanda a Fabrizio. E della tua carriera anche di attore in film diretti anche da grandi registe come Michele Andreozzi in Brave Ragazzi o Sabina Guzzanti in Flaminia. Insomma, in queste commedie cinematografiche si respira la stessa commedia, insomma, che mettete tu e tuo fratello anche nei video?
2: Allora, innanzitutto precisazione: non è della Guzzanti, Flaminia, è di Michela Giro.
3: Ok, alla quale
2: non so se le piacerebbe forse essere la Guzzanti. No, sto scherzando. Michela, le voglio bene, ci prendiamo sempre in giro
3: e la salutiamo.
2: No, in realtà hai fatto proprio due esempi perfetti, perché sono stati in entrambi i casi sono stati dei set meravigliosi composti da amici, da amiche, poi in particolare, che erano Michela Andreozzi e Michela Giro, le due Michele per cui quell'anno lavorai in queste due commedie. Non è tanto distante dal clima che si respira sul set delle Coliche, nel senso che siamo un po' più coccolati, perché le Coliche siamo noi che ci rimbocchiamo le maniche e facciamo di tutto, dall'organizzazione ai costumi alla convocazione degli attori e tutto poi il resto, il montaggio, eccetera eccetera.
3: Anche perché
2: nel caso dei film
3: Scusami se ti interrompo, molto spesso uno tende a vedere un video sui social e a non capire il lavoro che c'è dietro, quindi hai fatto benissimo a sottolinearlo.
0: Pensa che sia una cosa così un po' improvvisata.
2: Sì, poi nel nostro caso diciamo che facciamo proprio tutto noi, siamo in quattro. Approfitto dell'occasione per salutare Giacomo Spagoni, il nostro regista, e Claudia Nanni, la nostra indispensabile tuttofare dietro le quinte delle Coliche. Però sì, è un grande lavoro, soprattutto ieri siamo reduci da un video complicatissimo, più che altro per il caldo che c'era. Abbiamo girato un video ambientato a Roma ad agosto e l'abbiamo girato in pieno centro, in tutti i posti proprio dove non vorresti stare a mezzogiorno. C'eravamo noi a morire di caldo. Diverte tantissimo farlo. Sì, eravamo, Claudio grondava, aveva una maglietta tutta chiazze di sudore.
0: E quando uscirà questo video? Che cos'è, una parodia?
1: Il 4 agosto,
3: ma possiamo dare qualche spoiler?

0: i posti da non
1: ricordare. Allora noi abbiamo, come dicevamo prima, abbiamo iniziato il nostro format con l'estate a Roma, quindi c'eravamo noi che ci incontravamo a questo muretto e parlavamo di cosa fare l'estate a Roma. Per la prima volta dopo 10 anni si vedono Claudio e Fabrizio, due personaggi che fanno effettivamente le cose che vogliono fare a Roma. Quindi vediamo tutte le location di questa Roma d'estate, le sponde del Tevere, il mercato rionale, la piazzetta, eccetera, eccetera. Vari aspetti della Roma estiva.
0: È bella, si svuota tanto. Fa molto caldo, però sì, è bella perché te la puoi godere appieno, no? Senza tante persone, quindi no, la vedi proprio nella sua verità. Allora, vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo. Allora, intanto un saluto alle coliche dalla provincia di Ancona, siete fantastici. E poi, ragazzi, siete unici, i vostri video delle vacanze radical chic mi fanno morire da ridere. Descrivete la realtà alla perfezione. Lei è Elena da Capalbio. Attenzione,
2: Capalbio, classica Capalbio, località anche questa, no?
3: Ha ben presente la realtà, quindi.
2: È per questo l'ho detto. Ma io mi domando, ma quando ideate un video, no?
0: Vi sognate la notte?
2: Come vi vengono in mente, al di là di prendere spunto dal reale, dai vostri amici, dalla vostra famiglia, chiaramente, ma c'è un momento in cui vi sentite più ispirati? Chi è che è più, diciamo, tra voi due?
0: Chi ispira chi?
2: Chi ispira chi?
1: Ma in realtà viene tutto dalla vita reale, quasi tutti i video che facciamo vengono da cose che ci sono successe e li raccontiamo, li romanziamo, li esageriamo un po'. Tutto il dialogo dell'amico con la piscina, quello lì che dice ma la ayahuasca, i funghetti, cose, tutte cose che sono successe a me veramente. Sono stato invitato su un terrazzo qui vicino a casa mia e c'erano tutte queste persone che parlavano di queste cose. Ho detto questo è molto interessante e ho preso appunti.
0: Bisogna avere anche una grande capacità, credo, di osservazione, di ironia e di autoironia, perché poi
1: a un certo punto non ci inviteranno più perché ogni conversazione diventa un video, quindi
0: siete fatti terra bruciata, ragazzi, cioè.
3: Esatto. Sì, ogni categoria, ma pure negozi, quando ti capita di relazionarti e ti riconoscono, fa: oh, non è che poi ci fai un video su sta cosa? No, figurati.
0: No, ma noi, cioè, noi un video su di voi, ma assolutamente no. Cioè.
2: Ma non è che farete anche un video su di noi? Perché già che ci siamo,
1: chissà.
2: Un video parodia. Chissà, ma a proposito di questo, qual è la reazione?
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia. I microfoni con voi Giulia Magro, alla parte tecnica Walter Vidoni. Oggi parleremo dell'allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia, diramata dalla Protezione Civile per le giornate di oggi e domani, e dell'avvertenza Electrolux. Allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia, diramata dalla Protezione Civile per le giornate di oggi e domani. Le forti piogge annunciate sono arrivate e hanno interessato buona parte della regione. Sono infatti oltre 100 le richieste di intervento arrivate ai comandi dei Vigili del Fuoco di Udine e Pordenone. La zona più colpita dai disagi è stata il San Vittese, per il vento violento che ha provocato lo scoperchiamento di un edificio e la caduta di alberi. Danni e blackout anche a Pasiano e nella zona del Mo.
6: Forti raffiche di vento e pioggia battente. Questa mattina il maltempo si è abbattuto sul Friuli con un passaggio temporalesco, breve ma intenso. Tra le zone più colpite ci sono il San Vittese, con alberi e rami caduti. A Pasiano di Pordenone una tromba d'aria ha causato diversi problemi alla viabilità e un blackout che per circa un'ora ha interessato anche la casa di riposo e le aziende del mobile. Visinale, Cecchini, Rivarotta, Azzanello, le frazioni più colpite oltre al capoluogo, ha spiegato la sindaca Marta Amadio.
7: Ci sono ancora fabbriche che non hanno la corrente ripristinata. Ora stiamo facendo tutto quello che serve, insomma, per mettere in sicurezza soprattutto le vie e la pulizia delle strade.
6: Colpita anche Zoppola, il sindaco Antonello Tius.
8: Abbiamo avuto un'area ricreativa che ha avuto la tettoia scoperchiata, abbiamo avuto alberi caduti, rami rotti, qualche piccolo danno sulle abitazioni private. Questo è il quadro che ho in questo momento.
6: Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha portato a termine 20 interventi per alberi pericolanti o caduti, allagamenti e strutture costruttive pericolanti, e 35 sono ancora in fase di gestione. Il vice sindaco di Casarsa, Hermes Spagnolo, ondata di maltempo breve, però abbastanza

0: intensa, quali danni sul territorio?
1: Ma per fortuna non abbiamo avuto grandissimi danni, qua qualche albero caduto, abbiamo tante foglie in giro con la tromba d'aria che c'è stata, adesso abbiamo via Montegrappa lì che c'è un albero su una linea elettrica caduto, chiuso temporaneamente la via, e sotto passo della stazione che ha un po' d'acqua, l'abbiamo chiuso, però niente di importante.
0: Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento, com'è la situazione sul suo territorio?
2: È una situazione abbastanza critica perché in 10-15 minuti si è sviluppata una perturbazione con un vento violentissimo che soprattutto nelle zone centrali della città ha causato danni ingenti, in particolare alle alberature pubbliche. Siamo stati colpiti proprio nel cuore del nostro centro, in Parco Rota, con dei rami importanti caduti a Palazzo Altan e poi in altre aree del territorio. Stiamo raccogliendo adesso le denunce e le segnalazioni dei cittadini. Ricordo il numero 800 500 300 da chiamare, così ci permettete, i cittadini ci permettono di raccogliere tutte le segnalazioni e ordinarle per poi intervenire tempestivamente con vigili del fuoco, ma servizio manutentivo e protezione civile.
0: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Industria sotto attacco, l'Europa reagisca. Regione, Confindustria e sindacati hanno chiamato in causa Bruxelles nel tavolo che si è tenuto questa mattina sulla vertenza Electrolux, in vista del prossimo confronto al Ministero delle Imprese del Made in Italy con il ministro Urso. La regione Friuli Venezia Giulia conferma il proprio impegno e mette in campo uno stanziamento regionale di 8 milioni di euro a sostegno del comparto dell'elettrodomestico.
4: L'industria è sotto attacco, l'Europa si svegli. È il refrain di istituzioni e parti sociali a valle dell'incontro in regione su Electrolux. Il prossimo confronto con la multinazionale, il ministero a Roma, sarà martedì 21 luglio. I sindacati chiedono chiarezza sul piano industriale, ma anche una strategia certa per la manifattura in Europa. Simonetta Chiarotto, FIOM CGIL.
5: Questa fase è molto complicata. L'azienda sta ancora andando nella direzione di spiegare per quale motivo deve andare via da questo territorio con alcune produzioni e noi continuiamo a sostenere che le produzioni devono rimanere. Gli strumenti che ci sono insufficienti secondo me per tenere le produzioni e se noi non abbiamo produzioni, non abbiamo fabbriche, non abbiamo lavoro.
4: Inaccettabile per i sindacati il mancato passo indietro sugli esuberi. Roberto Zaami, Wilm.
6: Le eccedenze per quanto riguarda gli operai diretti sono stati già annunciati e andiamo ben oltre le 218 persone. Quello che non è stato annunciato, che è la parte ancora più preoccupante, riguarda i centri di ricerca e sviluppo e di competenza che trovano sede a Porcia, che tra l'altro già Electrolux ha incominciato a duplicare in altri paesi.
4: 8 milioni di euro prevede la regione a sostegno della filiera del bianco, fondi da stanziare in assestamento di bilancio, ma occorre sgomberare il campo dall'ipotesi di delocalizzazione. L'assessore regionale alle attività produttive, Sergio Emidio Bini.
7: Non si deve delocalizzare i siti produttivi, Porcia in primis è un sito di estrema importanza strategica per l'economia della nostra regione. Sono molto preoccupato perché quando una multinazionale si muove come si sta muovendo Electrolux, la partita non è una partita semplice, non sarà una partita semplice.
4: Interventi forti a livello europeo li chiedono gli industriali. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico.
8: La concorrenza sleale distruggerà tutto. Ecco, noi ci batteremo anche per quello. Noi non possiamo avere degli autodazi e dobbiamo mettere dei dazi potenti nei confronti dell'Oriente che esercita la sua attività di promozione, invasione dei loro prodotti attraverso politiche di straordinario dumping.
4: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: La politica, all'indomani della presa di posizione del presidente Fedriga contro Vannacci, altri scossoni si registrano nel centrodestra, con protagonista Alessandro Ciriani, eurodeputato di Fratelli d'Italia, che sembra ormai scaldare i motori in vista delle elezioni regionali. Dall'opposizione Enrico Bullian fuoriesce dal patto per l'autonomia e entra nel gruppo misto. Il punto nel servizio.
9: Si muove la scacchiera politica soprattutto nel centrodestra. In Fratelli d'Italia prende quota il nome dell'eurodeputato Alessandro Ciriani come possibile candidato alla presidenza della regione. Un'ipotesi che si affaccia mentre resta da chiarire il futuro politico di Massimiliano Fedriga. Le dichiarazioni del governatore su Roberto Vannacci continuano intanto ad alimentare il dibattito. A replicare è la consigliera regionale Maddalena Spagnolo, oggi in Futuro Nazionale, che difende l'eurodeputato, respinge le accuse di propaganda e punta il dito contro la mancata approvazione della legge elettorale con le preferenze, attribuendola ai franchi tiratori del centrodestra. Sul fronte parlamentare passa invece l'emendamento sulla responsabilità penale colposa dei volontari della protezione

0: protezione civile voluto in primis dal ministro Luca Ciriani. Per il senatore leghista Marco Dreosto ci sono delle mancanze. L'approvazione dell'emendamento rappresenta un risultato importante, ma non ancora sufficiente. Durante l'esame in aula la Lega chiederà di reinserire anche la copertura delle spese legali per i volontari, esclusa dal testo per mancanza di risorse. Resta invece in stallo la partita per il nuovo vertice del CAF, il consorzio acquedotto Friuli Centrale. Dopo il passo indietro del presidente uscente Salvatore Benigno, sono in campo candidature riconducibili a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Ma la quadra nel centrodestra ancora non c'è. Se ne riparlerà martedì, quando i sindaci torneranno a riunirsi, e non si esclude che sul tavolo possano arrivare anche nuovi nomi. Movimenti infine anche all'opposizione. Enrico Bullian lascia il gruppo Patto per l'Autonomia Civica FVG e passa al gruppo Misto. Con il capogruppo Massimo Morettuzza arriva un'intesa che chiude le tensioni interne, ma restano differenze di vedute sul futuro dell'area autonomista e del campo progressista. Andrea Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E questa mattina molta gente ha voluto porgere l'ultimo saluto all'assessore Giorgio Rossi, prima alla Camera Ardente, allestita nella sala del Consiglio Comunale e poi nella Cattedrale di San Giusto.
2: I cittadini in coda al municipio per dare l'ultimo saluto all'assessore Giorgio Rossi testimoniano la gratitudine e la commozione della sua città, cittadini ma anche esponenti della politica, la sua giunta, l'opposizione e i rappresentanti delle istituzioni. Accanto alla bara, nella camera ardente allestita, nella sala del Consiglio Comunale di Trieste, c'era la sua famiglia, la sua assistente di sempre, Giulia Mitraz, disposti ai quattro angoli del feretro, gli agenti della polizia locale. Ad accogliere i presenti il sindaco Roberto Di Piazza, con cui l'assessore Rossi aveva lavorato per 25 anni.
3: Un fraterno amico, e lunedì non prenderò il caffè con lui e questa volta ho pianto, perché abbiamo fatto delle cose fantastiche, la grande viabilità, le rive, poi quando l'ho messo in avanti la cultura era sempre primo sul Sole 24 ore, insomma un grande uomo, poi le grandi baruffe anche, poi l'abbraccio, ti voglio bene. Ah, hai visto la città come si è chiusa, poi mi ha fatto piacere che tutto l'arco costituzionale, addirittura la terza piangeva, per dirti, sono quelle cose che ti riempiono il cuore, no?
2: A mezzogiorno in punto il feretro arriva alla Cattedrale di San Giusto ad accoglierlo altri esponenti del mondo della politica, delle istituzioni, amici e collaboratori. Chi ha lavorato con lui, anche di fazione opposta, ha apprezzato il suo impegno sincero per il bene della città, la sua schiettezza, le sue critiche. A celebrare le esequie don Ettore Malnati, suo amico e collaboratore quando era il vicario per la cultura della diocesi di Trieste.
4: Appena nominato assessore è venuto a dirmi: io ho una cultura di base, come posso essere di valore alla città? Ascoltando non tanto la cultura di nicchia, ma proprio la cultura di popolo. E mi ha abbracciato e tutti e due abbiamo lavorato così.
2: Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia.
1: Giudizio positivo di SPI, CGIL, FNP, CISL e WILP sulle modifiche al bonus regionali per i pensionati a basso reddito, che dal 2027 salirà da 350 a 450 euro e sarà esteso ai titolari di pensioni fino a 1000 euro lordi. Al termine dell'incontro con l'assessora regionale Alessia Rosolen, i sindacati hanno però chiesto di proseguire il confronto per rendere la misura strutturale e ampliare ulteriormente la platea dei beneficiari. Tra le ipotesi allo studio c'è l'innalzamento della soglia della pensione da 1.000 a 1.500 euro lordi mensili, mantenendo il limite ISEE di 15.000 euro. Secondo le stime della regione, i beneficiari potrebbero così passare dagli attuali 15.400 a circa 25.000 nel 2027. A Udine, alla caserma di Prampero, è arrivato il nuovo comandante della Brigata Alpina Giulia. Si chiama Francesco Suma, generale di brigata. Lo abbiamo incontrato.
5: È l'onore di una vita. Così il nuovo comandante della Divisione Alpina Giulia, il generale di brigata Francesco Suma, ha descritto il suo nuovo incarico. Raccoglie il testimone del generale di brigata Francesco Maioriello, che lascia dopo 22 mesi, in una cerimonia di avvicendamento, ritardata di un'ora a causa del maltempo, nel cortile della caserma di Prampero a Udine. Suma è il 48esimo comandante della divisione, al contempo diventa anche il 15esimo della Multinational Land Force, il comando multinazionale costituito con Slovenia e Ungheria. Nel suo discorso, di fronte alla bandiera di guerra del 14esimo reparto Comando Supporti Tattici Alpini, ha salutato il contingente di militari e le autorità presenti. L'obiettivo, ha detto, è una forza armata che sia anche amata.

0: Per lui, originario di Gradisca di Sonzo, è anche un ritorno a casa. Il nuovo comandante della divisione alpina Iulia, generale Francesco Suma.
1: La mia peregrinazione mi ha portato un po' tutte le Alpi, però non so, è un richiamo, poi c'è sempre ad una certa età, ad un certo punto della vita di un uomo e di un comandante alpino, per cui poi ho sentito fortissimo il richiamo e ho veramente sperato che arrivasse il comando della Brigata Alpina Iulia.
0: Oltre a lui hanno parlato il comandante delle truppe alpine, il generale Alberto Vezzoli, e il comandante uscente, il generale Maioriello, che ha ripercorso le attività svolte dalla Iulia, dal contributo nell'operazione Strade Sicure, 1000 soldati impiegati non solo in regione ma anche in altre città d'Italia, alla task force per le Olimpiadi di Cortina. Soprattutto la partecipazione alle esercitazioni nella forza di reazione rapida della NATO all'inizio dell'anno in Germania, dove sono stati impegnati 1200 uomini e donne della brigata insieme ad altri 10 paesi. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le città restano il teatro della maggior parte degli incidenti stradali e sono anche i luoghi dove si registra il numero più elevato di vittime. Per migliorare la sicurezza, il codice della strada introduce nuove misure, tra cui l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici appena entrato in vigore. Ma quanto incidono davvero questi mezzi sulla sicurezza urbana? Lo abbiamo chiesto alla polizia locale di Trieste.
3: A livello nazionale più del 70% degli incidenti stradali avviene in centri urbani, con cause come la disattenzione e l'uso di smartphone mentre si guida, mentre più del 40% delle morti su strada si registra in ambito cittadino. Situazioni a cui la legge cerca di porre rimedio con nuove regole come l'obbligo dell'assicurazione per i monopattini in vigore da ieri, che si aggiunge a quella in essere da metà maggio per l'esposizione di un contrassegno inamovibile sul parafango posteriore sul piantone dello sterzo. Chiarisce il comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi.
4: Questo anche per garantire una certa correttezza da parte di chi guida questi mezzi per circolare e anche per sostare. Qui nella nostra regione non tanto, ma in altre grandi città c'è il problema dei monopattini sui marciapiedi, davanti ai portoni e così via. Il contrassegno è sicuramente in questo senso agevolerà i controlli.
3: Anche chi viaggia su due ruote infatti può rappresentare un rischio per gli altri, in particolare per i pedoni. Ancora Milocchi.
4: Non sai mai se qualcuno esce da un portone o viene fuori dall'angolo della casa e quindi un pericolo. Né monopattini né biciclette elettriche o a propulsione muscolare possono circolare comunque sui marciapiedi.
3: L'eccesso di velocità gioca sempre un ruolo determinante in fatto di incidenti, anche per le due ruote. Conclude Milocchi.
4: Posso circolare in un'area pedonale con una bicicletta, però è chiaro che se è pieno di pedoni o se c'è un mercato, una sagra, qualsiasi altra cosa, devo scendere, spingere a mano o comunque andare piano, proprio perché la velocità anche per quei mezzi è importante.
3: Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Questa edizione del notiziario della Venezia Giulia termina qui. Assistenza tecnica di Walter Vidonis. Da Giulia Magoro un buon proseguimento d'ascolto con Sconfinamenti.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli

0: Oggi a Sconfinamenti, una retrospettiva sulle celebrazioni patronali di San Vito tenutesi lo scorso giugno a Fiume, e per parlarcene con noi abbiamo in collegamento il presidente dell'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo Libero Comune di Fiume in Esilio, AFIM, Franco Papetti. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio.
0: Ed Enea Dessardo, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, la comunità di Palazzo Modello. Buon pomeriggio, ben ritrovato anche a lei.
2: Buon pomeriggio a lei, a tutti i nostri ascoltatori e grazie per l'invito.
0: È un piacere. Partiamo dalla genesi di queste celebrazioni patronali e di tanti eventi e appuntamenti che hanno arricchito il calendario. Allora, cominciamo con Franco Papetti, poi passeremo chiaramente la parola in un parallelo intrecciato ad Enea Dessardo per questo programma. Papetti, allora, due parole su come è stato concepito quest'anno tutto il corollario di momenti importanti legati a San Vito.
1: Ma io direi prima cosa che San Vito il 15 giugno rappresenta una festa che da sempre rappresenta l'identità dei fiumani. Ecco. Fiume è sempre stata una città che ha avuto una impostazione di città autonoma, di una larga indipendenza amministrativa e comunale, e appunto San Vito è rappresentato appunto il santo patrono della città insieme a Modesto e a Crescenza, che rappresentava quindi l'autonomia cittadina. Quindi da sempre il 15 di giugno è stata una festa identitaria dei fiumani. Quest'anno più che mai è stata una festa estremamente viva, estremamente importante, estremamente partecipata, con una serie di eventi pensati e studiati insieme sia da noi e dalla comunità degli italiani di Fiume. Questo è stato il plus, diciamo così, di quest'anno. Un insieme di iniziative che sono cominciate l'8 di giugno e sono andate avanti fino al 16-17 di giugno. Io ecco, mi fermerei qui e poi magari approfondirei i singoli aspetti di tutte queste iniziative, che sono estremamente varie, estremamente molteplici. Sono state veramente in funzione, programmate insieme, come diceva la comunità, per esaltare quello che è la fiumanità. Fiumanità che cos'è? Fiumanità e vuol dire sentirsi parte di questa città, quindi sentirsi parte della sua storia, della sua letteratura, il suo dialetto, e quindi anche dei suoi santi protettori, come, ripeto, San Vito, che viene celebrato da sempre.
0: Ecco, approfittiamo di avere con noi anche Enea Dessardo, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume. Potremmo chiedere anche a lei come è stato concepito questo calendario, che poi andremo a presentare, a rievocare, essendosi trattato dell'8, 16, 17 giugno come momenti, come appuntamenti. Dessardo, la comunità in prima fila appunto per organizzare, per realizzare, per vivere tutto questo.
2: Assolutamente, come aveva detto anche Franco poc'anzi, le giornate di San Vito, ovvero il 15 giugno e tutti i giorni che portano al 15 giugno, sono per tutta la città di Fiume dei momenti molto importanti, no? Perché si festeggia il patrono della nostra città, e anche la città di Fiume ufficialmente organizza delle celebrazioni e varie manifestazioni culturali collegate proprio a questa importantissima data. Come comunità degli italiani di Fiume ormai sono parecchi anni, se non decenni, che in parallelo alle giornate di San Vito organizziamo la settimana della cultura fiumana come una delle occasioni più importanti dell'anno per, ecco, mettere un po' a fuoco quello che sono le attività, quello che è la produzione della nostra comunità degli italiani, intesa come uno dei cuori pulsanti della città di Fiume.

0: come un luogo accogliente che produce cultura e che ovviamente ha un occhio di riguardo particolare per la storia e per le tradizioni locali della nostra città. Quest'anno poi, visto che ad aprile c'è stato finalmente il tanto sognato riconoscimento del dialetto fiumano quale patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Croazia, e ricordiamo anche che si tratta di uno di soli 5 dialetti e parlate non croati che hanno ricevuto questo importante riconoscimento, quest'anno il calendario lo abbiamo riempito con tanti appuntamenti legati proprio anche al dialetto fiumano. Il bello dal nostro punto di vista della Settimana della Cultura Fiumana è il fatto che buona parte degli avvenimenti vengono organizzati e vengono concordati assieme dalla comunità degli italiani di Fiume e dall'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, che negli ultimi anni ci sta veramente coccolando con tante iniziative molto molto importanti, e avremo occasione anche di parlarne più avanti di quello che è stato fatto quest'anno, ma anche il fatto che molti dei nostri soci durante l'anno propongono diversi appuntamenti, diverse iniziative che poi entrano a far parte del programma di questa settimana, quindi è una cosa che viene organizzata sia dall'alto, sì, per quanto ovviamente si possa parlare di alto quando si parla di un'associazione culturale come la nostra, ma che parte anche dal singolo socio che trova un aspetto interessante della storia o della cultura della nostra città e poi si mette in prima fila per condividerlo con tutti gli altri soci della nostra comunità e ovviamente anche con il pubblico, perché tutto quello che facciamo è sempre aperto anche a tutta la cittadinanza e non è mai qualcosa di esclusivo per i soli fiumani, per i soli italiani.
1: Vedremo adesso da ambo le parti appunto quali siano state queste iniziative che hanno creato coralmente le festività, le celebrazioni di San Vito a Fiume. Papetti, appunto, se vogliamo cominciare con uno degli spunti, sì, una delle dei contributi, sì, che l'AFIM ha dato.
2: Sì, io mi riallaccio a quello che diceva l'amico Enea. Io credo che una delle cose importantissime per noi esuli è stata quello di lavorare insieme. Noi da anni lavoriamo insieme ai residenti e quello che riusciamo a produrre secondo me è estremamente interessante, che rafforza questo concetto che vi dicevo prima di fiumanità. È quello che noi appunto cerchiamo, noi siamo lontani però ci sentiamo legati a questa città e solamente questo rapporto con la comunità dei fiumani residenti ci può rafforzare in questo nostro legame con la città. Ecco, io riprenderei il discorso che ha fatto l'amico Enea, perché è un punto estremamente importante ed è il punto che secondo me sul quale ruota tutti ed è stato l'incontro con la nostra sindaca, io lo considero anche nostra, ecco, la sindaca che Iva Rincic, che ci ha ricevuto insieme e al quale abbiamo espresso tutti i nostri soddisfazioni per l'evento del riconoscimento del fiumano come patrimonio immateriale della Croazia. Secondo me è un raggiungimento di un obiettivo che non pensavamo che fosse possibile raggiungere e anche noi ci sentiamo in parte anche artefici di questo fatto. Ecco, e quello che più ci ha soddisfatto, che ci è piaciuto, e lo voglio ripetere, quello che ha detto la sindaca, appunto, la professoressa Iva Rincic, ha detto che è parte della nostra cultura, con l'applauso di tutto il Consiglio Comunale. Ecco, questo vuol dire che è un passo in avanti incredibile per la nostra città e per noi esuli fiumani. Le iniziative poi che noi abbiamo fatto sono state finalizzate a tutti quei punti che io ho detto. Noi ormai da 6 anni perseguiamo una strategia di ritorno culturale intellettuale. Culturale intellettuale che cosa vuol dire? Vuol dire valorizzazione di quello che è la fiumanità. La fiumanità si estrinseca nella letteratura, nella storia, nel dialetto, nella protezione dei movimenti, anche nella cultura, anche nella cucina. Ecco. In funzione di questo sono le iniziative che noi abbiamo portato avanti. Io inizierei a parlare appunto di queste, sì,

0: iniziative. Inizierei appunto con il progetto che noi stiamo portando avanti con il cimitero di Cosala, parlando di monumenti appunto. Cosala per noi fiumani rappresenta la nostra identità, sia passeggiando nel cimitero di Cosala si capisce la storia della multietnicità della nostra città, si capisce la storia della nostra città. E noi abbiamo fatto un progetto che praticamente abbiamo realizzato una guida pratica per poter visitare il cimitero di Cosala, e stiamo realizzando un libro che rappresenterà il cimitero di Cosala dal punto di vista storico, dal punto di vista artistico e dal punto di vista identitario. La guida che abbiamo realizzato è una guida tascabile che l'abbiamo presentata appunto per San Vito ed è stata realizzata abbastanza nel primo semestre di quest'anno, ha avuto un successo incredibile perché nel 70 pagine di questa guida sono state rappresentate praticamente le principali monumenti ed è stato impostato un percorso per poter visitarli in una maniera agevole. Ecco, quindi questo è secondo me è il risultato di una collaborazione che è stata fatta anche con la comunità degli italiani di Fiume che ci ha aiutato appunto nella realizzazione di questa guida.
1: Presentazione di un libro, mi scusi Papetti, mi aggancio, presentazione di un libro, Il cimitero monumentale di Cosala, un'altra presentazione di un nuovo libro sul dialetto fiumano, questo lo possiamo chiedere anche a Enea De Sardo, appunto in questo parallelo di iniziative, di contributi tra Associazione Fiumani Italiani nel Mondo e Comunità degli Italiani di Fiume. E quindi De Sardo, appunto, una pubblicazione dedicata al dialetto fiumano, riconosciuto patrimonio culturale immateriale.
2: Ma ben più di una, perché infatti se lunedì 15 giugno c'è stata la presentazione di un nuovo volume scientifico, quindi creato a livello accademico dal Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Fiume, intitolato Il fiumano letterario, tradizione dialettale e voci contemporanee, curato dalle professoresse Mazzieri Sankovic e Gerbas Giuliano. Non solo quello, ma anche durante la settimana della cultura fiumana abbiamo presentato ben due altri volumi inediti in dialetto fiumano. Uno, il romanzo Le do amiche di Florinda Kleviser e Ivana Precetti, che si presta benissimo anche a una lettura adolescenziale e che quindi un modo anche per far conoscere il dialetto fiumano alle nuove generazioni, ma anche una raccolta di testi di Bruno Bontempo pubblicati sulla Tore, che è il foglio della nostra comunità degli italiani, intitolato Cicole e Ciacole in Fiuman, dove si vedono anche decenni di testi che commentano un po' quelli che sono gli argomenti di attualità, quello che succedeva a Fiume e all'interno della nostra comunità degli italiani dagli anni 2000 in poi. Ma non solo questo, e ora non aggiungo che è disponibile una batteria di pentole per chi telefona il prima possibile, ma abbiamo quest'anno, grazie a una collaborazione veramente importantissima ed eccezionale con la Scuola Media Superiore di Grafica e di Scienze Naturali, che è una scuola della maggioranza, quindi con lingua di insegnamento croata, abbiamo preparato la traduzione e ovviamente l'impaginazione e anche le immagini che accompagnano il testo Il Bosco del Stribor di Ivana Perlic-Mažuranić, che è uno dei testi per ragazzi più famosi della letteratura croata, che ora ha trovato per la prima volta una traduzione anche in dialetto fiumano e che verrà distribuito anche alle nostre scuole elementari. Quindi ci siamo veramente dati da fare per il dialetto fiumano quest'anno, per svilupparlo e continuare a usarlo e a leggerlo a livello di bambini e ragazzi, a livello di adulti e anche a livello accademico.
1: Editoria, pubblicazioni, quindi, iniziative che rientrano nelle celebrazioni di San Vito.

patrono appunto fiumano il 15 giugno scorso e i giorni precedenti e successivi, la AFIM, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, e la Comunità degli Italiani di Fiume hanno dato vita a un calendario ricchissimo, un calendario di cultura. Dopo un intermezzo musicale passeremo con Franco Papetti allo sport fiumano e quindi con Enea De Sardo all'aver sentito accolto tanti campioni dello sport fiumano nelle porte della comunità. Rimanete con noi.

0: La cultura fiumana nelle celebrazioni patronali di San Vito, organizzate e vissute dall'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo e la Comunità degli Italiani di Fiume. Siamo in collegamento con i presidenti di queste due realtà, Franco Papetti per l'AFIM e Nea De Sardo per la Comunità di Palazzo Modello. Papetti, si parla di sport fiumano. Ecco, lo sport fiumano è stato presentato, accolto negli spazi della comunità. Non avremo tempo, Papetti, per raccontare tutto di questo tema, sì, che è vastissimo, ma ci può dare un'idea?
1: Sì, volevo però chiudere quel discorso sul cimitero monumentale di Sala,
0: prego,
1: per dire che è stato realizzato da Ingrid Stever e le fotografie sono di Attilio Paolovic. Quindi, ecco, per chiudere questo discorso.
0: Certo.
1: Allora, lo sport rappresenta un altro aspetto identificativo della fiumanità. Noi ci siamo, analizzando lo sport, abbiamo scoperto che Fiume, una città diciamo non di grandi dimensioni, oggi ha 100.000 abitanti, ma nella sua storia il massimo aveva 55-70.000 abitanti, e nonostante queste dimensioni ridotte, ha una serie di campioni dello sport incredibile, incredibile. Ora, sarebbe lungo dire il nominativo, no? Perché ci sono campioni in tutti gli sport, dal tennis al calcio. Chi è che non si ricorda di Loic? Chi è che non si ricorda, per esempio, di Ivarian, i fratelli Ivarian? Chi non si ricorda, per esempio, dei tennisti Cuccelli e Orlando Cirola? A questo proposito, Enea ha organizzato un torneo a loro dedicato. Per esempio, nel pugilato, Ulderico Sergo. Quindi una storia nello sport incredibile. E ci siamo, appunto, chi è che ha approfondito questo discorso? È già citato, Bruno Bontempo, che poi, tra parentesi, è anche nel nostro ufficio di presidenza, ecco, è il nostro ufficio di presidenza, che oltre ad aver scritto Ciccole Ciaccole in dialetto, ha approfondito lo sport

0: Abbiamo invitato moltissime federazioni italiane che appunto hanno avuto sportivi nella loro storia, quindi come dico nel nuoto, nel calcio, in tutti gli sport possibili e immaginabili. Come dico, per me è abbastanza complicato dirli tutti. Addirittura abbiamo anche invitato per esempio degli sportivi che hanno rappresentato sia l'Italia che la Jugoslavia. Io, per esempio, mi riferisco a Jobo Curtini, per esempio, che è stato nazionale sia jugoslavo che nazionale italiano. Sono cose stranissime. Poi ecco, abbiamo voluto, ormai noi abbiamo istituito, siamo alla quinta edizione, il premio Mailänder. Noi diamo il premio Mailänder a coloro che si sono distinti nella fiumanità. Ecco, in questo caso noi abbiamo voluto premiare degli sportivi. Ovviamente il primo premio che noi abbiamo dato è al nostro Abdon Pamić, che ormai, voglio dire, è multipremiato, ecco, diciamo, uno dei tanti premi che sono stati. Poi abbiamo dato un premio, abbiamo dato il premio, per esempio, nella pallavolo a Marco Bonitta, che ha allenato la nazionale italiana, ma ha allenato anche la nazionale della Slovenia, per esempio, di pallavolo. Ecco, quindi è un. E poi abbiamo voluto dare un premio alla memoria. Ci eravamo accordati, no, che sarebbe venuto personalmente a ritirarlo, a Giuliano Cotten. La storia di Giuliano Cotten è una storia incredibile. Giuliano Cotten diceva: sono sopravvissuto 3 volte. Ecco, Giuliano Cotten è un fiumano che a 20 anni lavorava nel settore degli ascensori, e un ascensore praticamente lo ha reso invalido per tutta la vita. Adesso, allora, e nonostante questo è diventato un campione negli sport paralimpici, ha vinto una quantità incredibile di medaglie d'oro, d'argento, e non ultimo è stato anche un tedoforo nelle ultime Olimpiadi che si sono svolte in Italia, le Olimpiadi invernali. Ecco, noi abbiamo organizzato tutto, purtroppo poi il destino è sempre beffardo, ecco, è scomparso poco prima di San Vito. È venuto il fratello ed è venuta una delegazione di Novara, dove lui appunto ha costituito anche, è stato splendido anche da un punto di vista umano, ha istituito un'associazione per aiutare i giovani sportivi paralimpici. Sì. Quindi sì. Ecco, una persona chiaramente fuori del comune. Il comune di Novara ha mandato anche una targa di amicizia e per ricordo alla comunità degli italiani di Fiume, per cementare ulteriormente questo rapporto che c'è con la città di Fiume. Ecco, quindi è stato fatto, dovevano venire anche i rappresentanti del Torino e della Juventus. Il Torino ci ha detto che durante la prima partita casalinga ci permetterà di presentare la storia di Loic. Loic, sapete benissimo, era un fiumano patocco che purtroppo morì a Superga. Ecco, quindi la cosa incredibile che è stata analizzata è questo legame con lo sport di Fiume, che credo che continui ancora oggi Fiume riesce a produrre degli sportivi di primo livello, anche nel calcio, per esempio, certo. La squadra nel calcio che ha vinto il campionato, mi pare, 2 anni fa e chiaramente lotta sempre per le prime posizioni.
1: Ecco, sentiamo appunto per questo dello sport della Fiume attuale, che si è rapportato con le glorie dello sport fiumano e neadessardo. Ecco, tutto questo nell'ambito della comunità degli italiani. Un saluto da parte degli sportivi attuali agli sportivi che sono un esempio per gli sportivi di oggi.
2: Certo, assolutamente. Con questo stesso spirito, l'aveva nominato prima anche Franco, qualche mese fa abbiamo organizzato il primo torneo memoriale Cucelli-Sirola, che ha visto tra l'altro anche il patrocinio della città di Fiume.

dove quindi due campioni del tennis a livello europeo, italiani di Fiume, italiani di questa città, sono un esempio per i giovani tennisti che oggi stanno crescendo ovviamente in una Fiume completamente diversa di quella che è stata qualche decennio fa. Quindi a parte il fatto che comunque anche lo sport con i suoi valori

0: ecco.
1: E per continuare ad approfondire le tante tematiche, i tanti spunti, i tanti contenuti di questo San Vito appena passato, sempre con Enea De Sardo, noi abbiamo dedicato qualche giorno fa una puntata al Festival della Canzonetta Fiumana con Melita Sciucca, appunto la direttrice, quindi potremmo riassumerlo, ma avete avuto anche l'anteprima del nuovo spettacolo del dramma italiano, quindi non solo sport, non solo letteratura e pubblicazioni, ma anche teatro, anche musica.
0: Assolutamente, perché alla fine la cultura e la fiumanità sono tutto. Inutile limitarsi solo all'aspetto storico, inutile limitarsi solo all'aspetto letterario, all'aspetto dialettale. La fiumanità, l'essere fiumani, è qualcosa di vivo, non è qualcosa che c'è stato solo una volta, ma è qualcosa che continua ad esistere anche oggi e che fa parte di tutte le attività umane dove ci sono i fiumani e dove si parla il dialetto fiumano. Da questo punto di vista l'anteprima e la prima del nuovo spettacolo del dramma italiano Mio figlio cammina solo un po' più lentamente, una coproduzione anche tra l'altro con un teatro friulano, ha visto portare in scena la lingua italiana, il dialetto fiumano e anche la lingua friulana in uno spettacolo che ha unito, ecco, anche da quel punto di vista i diversi protagonisti. Mentre il Festival delle Canzonette Fiumane, anche quest'anno organizzato con il patrocinio della città di Fiume, in piazza della Risoluzione Fiumana, che era veramente piena in ogni ordine di posti, più di 600 persone nel pubblico, 12 canzoni inedite, quindi scritte proprio per l'occasione in dialetto fiumano, che sempre di più sta rientrando a diventare parte di quell'identità collettiva che è propria di tutta la città. E questo è il punto sul quale veramente vogliamo puntare, mi perdoneranno i nostri ascoltatori il gioco di parole, noi della comunità degli italiani, far sì che l'italianità della nostra città e la fiumanità non siano qualcosa di esclusivo per i fiumani e di esclusivo per gli italiani, ma che cresca sempre di più la consapevolezza che la città di Fiume è il prodotto di tutte le nazioni che l'hanno attraversata e che ci vivono ancora oggi e tra le quali gli italiani sicuramente giocano un ruolo molto molto importante. Quindi siamo tutti un po' italiani a Fiume, a prescindere poi dalla lingua che parliamo e da quelle che sono le nostre origini familiari. E iniziative come il Festival delle Canzonette Fiumane, una giornata dedicata allo sport fiumano, le varie pubblicazioni, collaborazioni con le scuole, non solo con lingua di insegnamento italiana ma anche con lingua di insegnamento croata, sono tutti modi per veicolare questo messaggio e per far sì che in realtà quei valori di umana comprensione, di tolleranza, di convivenza siano al primo punto dell'ordine del giorno.
1: Abbiamo ancora circa 5 minuti per questa retrospettiva appunto su San Vito 2026, gli eventi, le celebrazioni patronali del Santo Fiumano. Papetti, ecco, abbiamo fatto riferimento a musica, a teatro, ricchezze, eccellenze della cultura fiumana. Ecco, vuole dare un contributo anche lei da spettatore di tutto questo.
2: Allora, prima cosa, concordo completamente con quello che ha detto l'amico Enea e sono più che mai orgoglioso delle parole che lui ha detto. Siamo una città di confine, siamo una città frutto di continue ibridazioni e integrazioni. E il discorso che ho fatto all'inizio, visitando il cimitero di Cosala, ne è la prova, dove appunto il fiumano era la lingua franca, la lingua che veniva parlata da tutte queste identità che abitavano la città di Fiume. Ora, io volevo anche citare, sì? Abbiamo anche portato a Fiume il recital Tutti insieme appassionatamente.
1: Sì.
2: Molti ci hanno chiesto, ma cosa c'entra il recital Tutti insieme appassionatamente con Fiume? Ecco, questo rapporto che c'è fra il film, fra questo recital che parte da un film famoso della storia di Von Trapp è fortemente legato a Fiume, perché Von Trapp, dalmato di origine, va bene, sposò la figlia di Whitehead. Whitehead era l'imprenditore inglese che produceva a Fiume i siluri e abitava in quella villa.

0: recitata in questo film di successo di Von Trapp con i suoi figli cantori, ecco perché fu costretto poi a scappare in America perché perseguitato dal nazismo. È una storia che lega ulteriormente Fiume alla storia di questa famiglia, di questa rappresentazione. Noi l'abbiamo portata a Fiume ed è veramente avuto un grossissimo successo e abbiamo portato anche, avendo avuto più tempo, magari avremmo voluto fare anche la storia del filorificio Whitehead, che come voi sapete continua a esistere, c'è un'azienda a Livorno che fattura 500 milioni, che si chiama VAS, e appunto vuol dire Whitehead, no? È una derivazione della fabbrica di siluri di Fiume. Ecco. Vorrei anche ricordare, proprio perché il tempo stringe, sì? Abbiamo fatto premiazioni con le scuole, che sono estremamente importanti, noi continuiamo a investire sia con il concorso critico in erba con le scuole primarie, sia con il concorso San Vito, con le premiazioni che noi facciamo con le scuole superiori. Non dimentichiamoci anche le iniziative che facciamo con l'università, con il Dipartimento di Italianistica. Sono partite proprio per Perugia, proprio in questi giorni, due ragazze della scuola italianistica lodevoli che sono state premiate con un soggiorno di perfezionamento d'italiano all'Università per Stranieri qui di Perugia. Ecco, questo completa, ma ci sarebbe tantissime altre cose da dire, ne abbiamo fatte tantissime, veramente, anche troppe forse, no? Abbiamo talmente impegnato sia i nostri esuli che sono venuti, molti sono venuti dall'Australia, pensate, dall'America, sono venuti per poter celebrare appunto San Vito, che rappresenta una data catartica per tutti i fiumani, e continueremo anche nei prossimi anni. Io ringrazio Enea per il grande lavoro, mi complimento per lui per la sua rielezione al presidente della comunità degli italiani di Fiume, e continuiamo ad andare avanti così, che è la strada, l'unica strada che possiamo fare. Grazie.
1: Ringraziamo anche noi Franco Papetti, presidente dell'AFIM, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, libero comune di Fiume in esilio. Una battuta conclusiva con Enea De Sardo, presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, proprio riguardo alle scuole, studentesse e studenti che vivono oggi Fiume e che ricevono questo, appunto, questo panorama culturale, questa prospettiva di possibilità. In un minuto, se può, De Sardo, proprio rivolgere un pensiero, un commento, anche un impegno ai giovani studenti, alle giovani studentesse di Fiume.
2: Ma certo, assolutamente. Innanzitutto ringrazio anche Franco per le belle parole e la considerazione nei miei confronti, ma diciamo che per quanto riguarda le nuove generazioni, e anch'io da 29enne ovviamente ho molto un occhio di riguardo per quelle che sono le nuove generazioni, perché anch'io riesco ancora a riconoscermi in loro. Tutto quello che facciamo negli ultimi anni ha l'intento sempre più esplicito di includere anche e soprattutto quelli che, per tutta una serie di motivi, non hanno ancora iniziato a frequentare Palazzo Modello, la nostra comunità degli italiani, perché i tempi sono cambiati, perché ora gli interessi sono diversi, la gente anche non ha la stessa quantità di tempo e di energia a disposizione come poteva avere una volta, ed è proprio per questo che noi come comunità di italiani dobbiamo darci da fare per poter offrire dei contenuti interessanti, qualcosa che non si può ricevere da nessun'altra parte se non all'interno della comunità di italiani di Fiume. Ed è quindi puntando su quel tipo di attività, su quel tipo di coinvolgimento, che la presenza degli italiani sul nostro territorio sarà assicurata, mentre puntando esclusivamente su temi identitari e su temi storici si rischia paradossalmente di perdere di vista quello che è il nostro obiettivo principale, ovvero mantenere la lingua, la cultura, l'identità italiana della nostra città.
1: Grazie per questo sguardo al presente e anche al futuro. Enea De Sardo, presidente della Comunità degli Italiani di Palazzo Modello. Un buon proseguimento, un buon lavoro.
2: Grazie. Grazie anche a voi.
1: Salve Papetti, ecco, salutiamo nuovamente il presidente dell'AFIM.

Siamo giunti al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Riccardo Stoici, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Buscando Amor, questo è uno dei pezzi proposti dal nostro Mario Fargetta. Mario, ci sei? Sì, mi ricordo in diretta su Rai Radio 1 oggi uno speciale dedicato ai grandi DJ e tra questi appunto Mario Fargetta, che fa parte del gruppo dei Fantastici 4, o meglio il DJ Time. Allora Mario, abbiamo parlato anche dell'intelligenza artificiale che sta aiutando molti ragazzi che non sono capaci a suonare, diciamo la verità, anche neanche fanno i DJ, però hanno orecchio, questa lo possiamo ben dire, sottolineare. Senti, ma viaggiate, girate, siete richiestissimi, ma se oggi un ragazzo di 20 anni volesse diventare un DJ internazionale, quale potrebbe essere il consiglio?
1: Cambia aria.
0: Dove sei? Abbiamo perso Mario, lo ritroviamo?
2: Eccomi, pronto.
0: Perfetto, vai.
2: Allora, è un ragazzo di 20 anni, mi sembra di aver capito la domanda.
0: Un
2: ragazzo...
0: Se oggi un giovane, senza guardare l'età, volesse diventare un DJ internazionale, quale sarebbe il consiglio più importante che tu daresti?
2: Allora, innanzitutto la cosa più importante è riuscire a fare una produzione che ti dà la possibilità di essere conosciuto al mondo.
0: Perciò di farti
2: proprio
0: conoscere.
2: Perché quella produzione. Farti conoscere, sì, proprio perché quella produzione ti permette di arrivare nelle mani dei DJ più importanti o di tanti DJ, in modo tale che la canzone venga suonata nei club o nei festival. Questo è un modo, diciamo, per diventare già importante, perché comunque tutti si domanderanno chi ha fatto questo disco, come si chiama e tutto, quindi già questa cosa ti mette in luce. Il secondo passo è che automaticamente, quando un brano diventa forte, viene chiamato dai club o dai chi gestisce festival del genere per andare a fare un set. A quel punto tu devi essere pronto a fare un set davanti a
0: come
2: migliaia di persone,
0: anche
2: come
0: se
2: si deve.
0: È lì è abbastanza più semplice, perché portano la chiavetta, è tutto molto, no?
2: Sì, quello è un lato tecnico, però il gusto musicale, questa è una cosa che devi avere, perché comunque va bene, poi entriamo nel discorso di una volta con i vinili, adesso la chiavetta, l'importante però è il pubblico che balli, che non scappi dalla pista e non si fermi, quindi a quel punto è il gusto musicale che deve vincere. A quel punto, in base alla produzione che hai fatto e a quel genere che tu hai scelto, devi portare avanti quella religione.
0: Assolutamente.
2: Cioè quel genere lo devi portare avanti. Ed ecco che, diciamo, che il consiglio che do è proprio questo, di essere proprio per questa situazione.
0: Senti Mario, allora ci hai voluto regalare un assaggio delle canzoni dell'estate 2026, dei riempipista, di quei dischi che comunque ti portano e ti danno la voglia di andare in pista e ballare e scatenarti, che sono, devo dire, tra l'altro tra le novità. E allora ha fatto questo medley brevissimo, bravissimo, come al solito, è inutile sottolinearlo, lo ascoltiamo insieme, mix Mario Fargetta.
3: Get far, let's go.

0: qui su Rai Radio 1 all'interno dell'Italia in diretta. Mario, devo dire grazie.
1: Ma lì sai, questo è il mio pane, cioè il taglia e cuci lo faccio da anni, prima lo si faceva con i nastri e gli scoccettini, tagliavi, adesso col computer vai, però l'importante è l'idea di come farlo, che deve essere sempre vincente, quindi è stato molto divertente.
0: Va bene, è il tuo pane questo. Quindi senti, sì, ma se dovessi scegliere una sola canzone che racconta davvero Mario Fargetta, quale metteresti su il piatto?
1: Probabilmente quella che mi dà ancora più emozioni, anche se è una cover, è una delle prime che ho fatto, è un rifacimento, quindi una cover appunto di John Miles, Music.
0: Ah, come
1: che
0: no?
1: Reputo un capolavoro.
0: Come no? Sì. E tu ne parli sempre di questa canzone. È
1: sì,
0: vero,
1: amo quella canzone, perché da quel brano, che è un capolavoro, se ne possono fare altri due, diciamo, perché ha tantissime parti.
0: Senti, tu, sì, parliamo anche un po' della tua vita privata. Vabbè, sei stato sposato con Federica Panicucci, se non sbaglio, due figli?
1: Sì, due figli, maschio e una femmina.
0: Nessuno dei due ha voglia di entrare nel mondo della musica come DJ?
1: Ma guarda, non ho ancora capito, allora, mia figlia no, perché gli piace ascoltare la musica e ballarla. Mio figlio ogni tanto mi dice, papà, però vorrei una console di qua di là, però poi non lo vedo molto convinto, quindi voglio capire lui quando mi darà il via, se lo vorrà sempre fare, perché magari...
0: E perciò oggi non ti chiediamo se stai vivendo, anche perché sappiamo che la storia con me, però c'è un bellissimo rapporto con Federica. Quindi sì, lo so che c'hai una lista infinita poi di fan che vorrebbero fidanzarsi con te. Allora, a parte questo, ricordiamo comunque i Magnifici 4, siete veramente bravi tutti voi, anche perché ci regalate musica, e continuiamo a seguirvi anche se oggi vediamo che sono gli stessi social, no? Che fanno promozione ai dischi, che sta cambiando un po' il mondo.
1: Tra l'altro ne approfitto per dire una cosa, ieri proprio abbiamo avuto una riunione, come dici tu, dei Fantastici 4, eravamo a pranzo e quindi abbiamo iniziato a parlare di quello che dovrebbe essere il prossimo show al Forum di Milano a febbraio del 2027, quindi stiamo buttando giù le basi.
0: E dopo Gabri Ponte arrivano i Magnifici 4.
1: Sì, diciamo che siamo partiti in concomitanza, lui però ha un altro percorso. Sì,
0: assolutamente. Beh, veniamo tutti, siamo pronti, fateci sapere.
1: Siete tutti invitati, assolutamente.
0: Tutti, anche perché insomma la vostra musica, tu immagina, Lucrezia, si balla dall'inizio alla fine, poi sono incredibili, e poi riusciranno sicuramente a fare una coreografia, una scenografia. Avete già pensato?
2: Ma ci vuole anche l'età, ci vuole anche l'età per reggere certi ritmi.
0: Addirittura.
1: Ma guarda, sono due ore dove non puoi star fermo, perché senti quasi tutte le hit di quel periodo, però non sono in versione originale, diciamo che i suoni sono quelli di adesso, quindi ogni tanto partono, come li chiamiamo noi, dei drop belli cattivi, ed è lì che il pubblico si diverte.
0: Allora, Mario Fargetta, Get Far, ancora una volta grazie, salutaci i tuoi colleghi, il grande capo Albertino,
1: te lo saluto,
0: Molella e Giorgio Prezioso.
1: Sì. Assolutamente sì,
0: di questo momento e di questa chiacchierata qui su Rai Radio 1.
2: Spazio musica meraviglioso. Adesso sai, tra un po' daremo, dopo il brano musicale, daremo la linea al GR1, poi seguiranno le strade del tour e torneremo verso le 18.
0: Esatto, con un personaggio famoso, e che personaggio. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il caso di Mario Roggero, ricevuto l'ordine di carcerazione, si è costituito poco fa a Bollate. Il gioielliere condannato 2 giorni fa in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. All'arrivo in carcere, alla domanda dei giornalisti se si fosse pentito, Roggero ha risposto sì, ma con il senno di poi: in quelle situazioni bisogna trovarsi. La moglie ha presentato la domanda di grazia. Contestualmente i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Un altro incidente mortale sul lavoro: un operaio di 43 anni ha perso la vita mentre eseguiva manutenzioni lungo i binari della tratta ferroviaria Venezia-Trieste. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe sceso da un convoglio e, inciampando, sarebbe finito sotto un altro treno in transito senza passeggeri, che proveniva dalla direzione opposta. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Nelle prossime ore saranno resi noti i nomi degli indagati. Dalle indagini emerge che non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni, come prevede la norma regionale. Ancora caldo intenso in Italia, bollino rosso in 16 città, domani saranno 19, temperature anche sopra i 47 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, alto rischio di incendi, 40 gradi al centro, al nord afa, accompagnata da improvvisi temporali, domani allerta in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, da lunedì più fresco ovunque. La scomparsa a 91 anni di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985, una delle pagine più belle e sentimentali del nostro calcio, sottolinea il presidente federale Giovanni Malagò. E il sindaco di Verona ed ex calciatore Damiano Tommasi annuncia iniziative per onorare Bagnoli, non escluso un legame con il progetto del nuovo stadio cittadino. Ci fermiamo qui, adesso il Tour de France.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.

0: sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
0: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
8: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
10: Sulle strade del Tour de France.
11: Ore 17:04, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Anche oggi andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti con Maximilian Gambino che cura invece la parte tecnica. Un saluto a e da entrambi. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS. Dici Belfort e subito pensi al Ballon d'Alsace, una delle cime di riferimento dei Monti Vosgi. Non la vetta più alta, ma quella ciclisticamente più nota che fu scalata per la prima volta 121 anni fa, ritagliandosi così il prestigioso ruolo di prima salita in assoluto affrontata dai corridori al Tour de France. Quella odierna, tra l'altro, è l'unica tappa che supera i 200 chilometri, segno questo di un ciclismo che cambia con la stessa vorticosa velocità con cui crescono le medie orarie e si riduce il tempo in bicicletta. Questo è anche il primo di tre giorni sui Vosgi, opportunità per ridisegnare ulteriormente la classifica generale. Tadej Pogačar va a caccia del quinto tour, mentre in questo fine settimana si apre ufficialmente un'altra caccia, quella ai piazzamenti, non solo in ottica podio. Primo collegamento perciò con Cristiano Piccinelli per un aggiornamento della 13ª frazione della Grand Boucle da Dol a Belfort. Buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio Giovanni, buon pomeriggio chi ci ascolta. Allora, scollinato il Ballon d'Alsace per la 28ª volta scalato dal Tour de France, con davanti 10 corridori: Pidcock della Pinarello, Gigat della Total Energy, McNulty della UAE di Tadej Pogačar, Tejada della Astana, Vauclin della Net Company Ineos, Bras Afonso della Groupama, Van Gils della Red Bull, Vellens anche lui della UAE, Schmidt e Plapp del team Jayco Alul. Hanno un vantaggio di 22 secondi su un gruppetto di controattaccanti composto da 6 elementi, al cui interno c'è anche Michael Matthews. Hanno scollinato con un netto vantaggio rispetto al gruppo della maglia gialla quando siamo a 25 km 900 metri dal traguardo, di 8 minuti e 26. Con questo distacco Thomas Pidcock, che è nel gruppo lì davanti, scalerebbe diverse posizioni in classifica generale, lo stesso Jegat, perché Pidcock al momento è a 11 minuti e 49, decima posizione per lui, data dei Pogačar, e quindi rischiano anche il terzo e il secondo posto Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, ma rischiano soprattutto i vari Del Toro, Ayuso, Lipovic e Paul Seixas. Non interessa molto alla maglia gialla combattere per ridurre questo gap, visto che sa tranquillamente di poter essere superiore già domani nella tappa al Markstein rispetto al britannico della Red Bull, che però si è ritrovato in questa fuga all'inizio molto nutrita, più di 50 elementi, e non ha sprecato molte risorse, ma anzi ha sfruttato ogni possibile situazione per potersi proiettare non solo avanti in classifica generale, ma anche per provare a conquistare il successo di tappa quest'oggi. Prova a seguire intanto il gruppo della maglia gialla, si è fermato anche Mats Pedersen proprio per dare una mano a Juan Ayuso nel tentativo ovviamente di limare il vantaggio abbastanza corposo dei 10 lì davanti, tra cui Pidcock, che rischia di salire sul podio della generale, ovviamente in maniera momentanea. A te Giovanni.
11: Grazie, io apro una parentesi relativa al tennis. Luciano Dardari è da poco approdato alle semifinali del torneo ATP 200.

0: 50 sulla terra rossa di Bastad in Svezia. Il campione in carica, numero 18 del mondo, seconda testa di serie del tabellone principale, ha sconfitto nei quarti di finale il portoghese Nuno Borges, numero 52 delle classifiche mondiali, con il risultato di 7-6, 6-4 in semifinale. Ora Darderi sfiderà il paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, numero 78 delle classifiche ATP, Vallejo che ha battuto oggi l'italiano Stefano Travaglia. È il momento di salutare il nostro primo ospite. Ciao e benvenuto in trasmissione ad Alessandro De Marchi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Insomma, ciao. C'è la fuga, vedi, neanche a farlo apposta. Oggi si poteva anche pronosticare. Ti chiedo come prima domanda, Alessandro, come prima tua opinione, no? C'è al Tour de France il 2026 una sola tappa con chilometraggio superiore ai 200 ed è questa di Belfort. Per il resto sono quasi tutte tarate all'interno del ventaglio che va dai 150 ai 190 chilometri. Ecco, per gli attaccanti cambia poco secondo te, o invece entro le 4 ore di corsa è già richiesto un altro modo di impostarla la fuga, a cominciare dalla scelta dei tempi? Ci raccontava proprio Cristiano Piccinelli che stamattina addirittura si era creato una vanscoperta nutritissima con 50 attaccanti. Che ne pensa Alessandro De Marchi?
1: Ma dobbiamo considerare un po' diciamo le nuove dinamiche di questo ciclismo, quindi questo è un format ormai usato da molti organizzatori, gara più breve, è tutto più corto proprio, anche la durata, quindi lo sforzo e diciamo il modo di correre può essere spinto un po' più all'estremo, no? Quindi è più difficile avere distacchi grandi, è più difficile avere delle gare che hanno dei momenti morti, quindi diventa tutto insomma più frenetico e di anche diciamo più difficile previsioni, perché una gara che dura 4 ore e lascia meno spazio di pianificazione di una molto più lunga, no? In cui è facile che la gara diciamo prenda una forma e vada verso quella direzione, quindi è un format, è un modo di offrire il ciclismo di adesso e dobbiamo tutti, no, prenderne atto.
0: Stiamo prendendo atto insomma dalle parole di Cristiano Piccinelli anche del cospicuo margine di vantaggio quest'oggi da parte degli attaccanti. Per qualche minuto sarà con noi Alessandro De Marchi. Ti lascio il microfono, Cristiano, anche per un aggiornamento sugli inseguitori impegnati sul Ballon d'Alsace.
2: Al momento sempre 10, tanto saluto ovviamente Alessandro, 10 davanti a 21 km e 4 dal traguardo, adesso fase ovviamente di discesa dopo lo scollinamento dal Ballon d'Alsace. Li ripetiamo i 10, sono Pidcock che lotta anche per una posizione alta a livello di classifica generale, Jegat, McNulty, Tejada, Boclen, Brasafonso, Van Gils, Bellens, Schmidt e Plapp, con una trentina di secondi sul gruppo di Michael Matthews, ma soprattutto 8 e 15 sul gruppo della maglia gialla di Tadej Pogacar, distacco che più o meno si è assestato su questi numeri per i 10 battistrada, e sarà difficile insomma recuperare in questi pochi chilometri che mancano al traguardo, anche perché credo che soprattutto da parte della UAE non ci sia nemmeno tanto la volontà, no, Alessandro, di andare a sforzarsi visto quello che ci attende nel weekend, dove ci saranno 2 tappe di montagna con salite sicuramente impegnative, anche perché credo che se Pidcock comunque riuscisse, se non a vincere ma anche a salire in classifica, non penso che possa preoccupare, no, per la lotta anche al podio, nemmeno agli altri, non soltanto a Pogacar, lo sbaglio.
1: Concordo con te sul fatto della UAE che possono dormire sonni tranquilli. Le altre squadre, abbiamo visto la Trek adesso lavorare per almeno contenere un po', non credo siano molto preoccupati, però piuttosto che la situazione sfuga di mano è meglio fare come stanno facendo adesso, quindi lavorare, contenere un po' il distacco che probabilmente rimarrà su questa entità qui attorno agli 8 minuti. Niente, vedremo come si risolve questa fuga, perché questi

0: 10 sono, sarà difficile insomma trovare qualcuno quello giusto fra questi 10, sarà una bella roulette. Io incrocio le dita, faccio gli scongiuri perché il gruppo di Matthew si riesca a chiudere quei 30 secondi, perché per noi sarebbe sicuramente la chance migliore.
1: Per noi ovviamente, perché insomma Alessandro, lo ricordiamo magari per di chi ci ascolta, esatto, lavora per la Jaica Lula. Davanti però ci sono comunque, insomma, non sono male né Plapp, che è un bel passistone, anche con doti da cronome, ma forse ora si è un po' dedicato più ad altre cose, ma anche Schmidt, sono comunque anche lui un bel cavallo, ecco, come si dice in gergo per questa situazione. È chiaro che però su un arrivo magari con uno sprint ridotto Matthews può vantare anche una maggiore velocità, uno sprint più brillante, no, rispetto agli altri. Intendevi questo, immagino?
0: Sì, ovviamente intendevo questo, non volevo mancare di rispetto al nostro Plapp e a Mauro Schmidt, che sono ovviamente due corridori di altissimo livello, però anche se anche loro, insomma, se voi avete fatto attenzione prima, anche loro hanno corso in un modo un po' diciamo di conserva, perché sanno che Michael è forse davvero la carta migliore. Vediamo come si mette. Sicuramente, insomma, siamo in una buona situazione, avere due corridori nei 10 davanti, uno che può rientrare, insomma, io metterei la firma ogni giorno per una cosa così al tour.
1: Anche perché insomma la Jaico ha anche necessità ovviamente di farsi vedere lì davanti, con anche Ben O'Connor che ci aveva fatto un po' l'andatura sul pallone dal Sass, ma poi forse è stato anche un po' frenato dal fatto che Matthews non stava reagendo al meglio, ecco, stava forse un po', non dico soffrendo, però non riusciva a tenere quel ritmo. Ma evidentemente nelle indicazioni date a O'Connor c'era anche quella di fare un po' di selezione, perché il gruppo era arrivato all'attacco del Ballon d'Assas molto nutrito, una quarantina di corridori, quindi un po' di scrematura andava fatta. 10 davanti, 16 km e 9 al traguardo, Pidcock, Jegat, McNulty, Tejada, Boclen, Brasafons, Van Gils, Vellens, Schmidt e Plapp. A 32 secondi ci sono 7 corridori: Izaguirre, Ruben Garcia, Hirschi, Breuillard, Kraps, Matthews e Valgren. Tra davanti e dietro, insomma, ci sono corridori interessanti che hanno capacità di poter conquistare la vittoria quest'oggi, ma ovviamente bisogna andare anche d'accordo, per soprattutto quelli che sono dietro, per tornare sui battistrada. Thomas Pidcock credo che avesse battezzato questa tappa proprio per centrare non tanto il podio, ma per andare a conquistare il successo, no? Perché poi per un corridore come Pidcock e per tutti gli altri De Marchi è importante anche e soprattutto vincere una tappa, no? Lasciare un po' il segno.
0: Direi di sì, insomma, credo che l'obiettivo principale in questo momento per Pidcock sia la tappa, e di conseguenza poi arriverà anche, insomma, un salto in avanti in classifica, però la tappa è veramente la cosa per cui uno lavora tutta la vita. È vero che Pidcock c'è già passato, però una vittoria lì ti cambia la stagione, poi la Q36 è insomma avrebbe
1: una
0: molto
1: formazione professional, quindi teoricamente,
0: esatto,
1: diciamo,
0: esatto,
1: definiamola di serie B del ciclismo, giusto per far capire a chi non è proprio dentro.
0: Esatto, quindi loro insomma metterebbero in cascina una cosa importantissima, e quindi penso che questo sia l'obiettivo principale. Vediamo, perché un gruppo di 10 è sempre difficile riuscire a portarlo alla soluzione che vuoi, non è tutto così scontato.
1: Infatti, quando mancano 15 km esatti al traguardo, vedo fuggire in avanti Tejada e Schmidt della Jaica Lula, che provano a avvantaggiarsi in un tratto di falso piano dopo aver terminato la lunga discesa che porta a Belfort, o perlomeno aver completato la parte più ripida. Poi ci sarà ovviamente una fase di sali e scendi per raggiungere sul traguardo odierno. Hanno guadagnato qualche metro, una decina di secondi su Pidcock. Come la valutiamo questa azione da parte di Schmidt e di Tejada?
0: La valutiamo che Mauro queste sono le mosse di Mauro, era rimasto, diciamo, un po' nascosto magari fino adesso, però è quello, lui è quello che ha, insomma, nel suo istinto, proprio all'occhio, annusa queste situazioni, e adesso è un'ottima situazione.

0: dietro Plap dovrebbe riuscire un po' a coprire, a chiudere, forse il più pericoloso tra questi dietro che può fare un salto e chiudere quel piccolo gap potrebbe essere Vellens, quindi vediamo, però così insomma a noi della Zaico
1: si è messa bene, si è messa bene mi sembra, possiamo dire così. 13 km e 600 metri al traguardo per Tejada e Mauro Schmidt, Tejada della Astana, il corridore colombiano della formazione kazaka, e Mauro Schmidt, corridore svizzero del team Jaico Alula, già vincitore di una tappa al Giro d'Italia. Hanno 9 secondi sui primi inseguitori, in particolare su Pidcock, Jegat, McNulty, Vauclain, Brasafonso, Van Gils, Vellens e Plap, che però è compagno di squadra nel team della Jaico di Mauro Schmidt. 9 secondi, si attraversa adesso il territorio di Belfort, in prossimità anche della cittadina che, su cui è stato posto il traguardo. Diamo anche l'indicazione del ritardo del gruppo Maglia Gialla, 8 e 16. Ti porto lì, Alessandro, domani fuochi d'artificio o si aspetteranno le Alpi? Per la generale ovviamente.
0: Ma è difficile dirlo, nel senso abbiamo visto Taddei cosa può fare. Oggi avevo seguito un'intervista in cui sembrava un po' annoiato dalla tappa di oggi, con tutta quella pianura, la salita nel finale, solo verso la fine. Non lo so, domani ci vediamo la partenza e vedremo cosa vuole fare, perché è chiaro che ormai lui e la sua squadra decidono un po' cosa succede ogni giorno.
1: Anche perché sono proprio due della UAE dietro a inseguire adesso. I due davanti, Tejada e Schmidt, a 11 km e 9 dal traguardo. Studio.
2: Grazie Cristiano, grazie anche ad Alessandro De Marchi per aver trascorso qualche minuto insieme a noi, insieme alla 13ª tappa della Grand Boucle. Prima di salutarci ti volevo chiedere, facendo alcuni nomi, no, di attaccanti, di fuggitivi italiani, penso a Mirko Maestri, penso a Mattia Bais, Manuele Tarozzi, lo stesso Martin Marcellusi, ce ne sono diversi e tu potresti fare altri nomi. C'è qualcuno di loro in cui ti rivedi per l'approccio al ciclismo?
0: Oh, questa è una domanda che dovrei prenderti molto tempo per rispondere. Diciamo che forse uno che rispecchia un po' il mio modo, forse è difficile trovarlo, perché ora è sempre più difficile trovare qualcuno che si butta, che prova sapendo che è praticamente impossibile. Però ecco, hai detto due nomi, Maestri e Bais, che possono essere un esempio di qualcuno che un po' mi assomiglia e che forse un po' è stato così influenzato da sottoscritto. Io con questi due ragazzi ad esempio ho trascorso qualche gara insieme, abbiamo trascorso qualche fuga insieme, mi piace pensare che qualcosina insomma sia rimasto e che loro stanno portando avanti anche di quello che dello stile che avevo io, ecco.
2: E insomma, io ricordo anche Il numero rosso, libro scritto insieme a Filippo Cauz proprio da Alessandro De Marchi, non è solo un'autobiografia. Un corridore, Alessandro, sempre apprezzato per il tuo modo di correre, adesso anche autore, appunto. È stato con noi Alessandro De Marchi, buona estate davvero, Ale.
0: Grazie, è stato un piacere e buon Tour de France a tutti, ciao.
2: Ciao, e adesso ci fermiamo qualche secondo per la pubblicità.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sulle strade del Tour.
2: Sono le 17:22 minuti, Umbretta Conti è in regia. Maximilian Gambino segue invece la parte tecnica e noi adesso ritorniamo per un veloce aggiornamento da Cristiano Piccinelli. Innanzitutto, quanto manca alla conclusione?
1: 8 km 900 metri con davanti

0: Sempre Tejada e Schmidt con un vantaggio che avvicina i 15 secondi rispetto al gruppo Pidcock, Jegat, McNulty, Vauclain, Brasafonso, Van Gils, Vellens e Plapp. Molto più indietro e credo ormai impossibilitato a tornare sul gruppetto di testa Michael Matthews e i suoi compagni di fuga. C'è anche Ben O'Connor, anche lui della Jayco, a 8.06. Guadagnato qualcosa ma non tantissimo il gruppo della maglia gialla Tadej Pogačar, con Pidcock che però sta cercando di rientrare sul duo di testa, ma è complicato anche perché ovviamente ci sono poca volontà da parte degli altri componenti del gruppo dei controattaccanti di aiutare il britannico, che sullo sprint a ranghi ridotti è sicuramente il più veloce rispetto ovviamente a tutti gli altri. Ci può provare forse Vauclain in uno sprint diciamo ristretto a battere Pidcock, ma l'arrivo di Belfora sembra disegnato proprio per le caratteristiche del britannico della Pinarello. Ma innanzitutto deve recuperare 14 secondi rispetto a Tejada e a Schmitz, che sono lanciati verso il traguardo di Belfora. 7 km e 700 metri vanno un po' sparsi, senza accordo, quelli dietro che inseguono i due davanti. A te, Giovanni.
1: E chissà quante fughe ha seguito dalla sua ammiraglia Roberto Reverberi. Buon pomeriggio, Roberto. Grazie anzitutto per essere con noi per questo finale di tappa. Buonasera.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Parleremo anche della tua squadra, ovviamente, il tutto al termine di questa tappa e di un ciclismo che cambia, diciamo, non sempre in bene. Adesso però tuffiamoci nella cronaca e naturalmente insieme a Roberto Reverberi a raccontare questo finale di frazione al Giro di Francia c'è Cristiano Piccinelli con lo studio. Ci sentiremo dopo il traguardo.
0: Saluto il nostro ospite Roberto Reverberi. Meno di 7 km intanto al traguardo, si viaggia su 50 all'ora per i due battistrada Tejada e Schmidt, che stanno guadagnando. Siamo a 19 secondi di margine sul gruppo Pidcock, Jegat, McNulty, Vauclain, Brasafonso e Van Nils. Si è staccato Team Vellens, complice la velocità che stanno sostenendo quei due davanti. Una bella azione per Schmidt e Tejada al comando della corsa, e sembra Pidcock pagare un po', non so se è un'impressione o se effettivamente insomma si sta soltanto controllando il britannico. Siete Reverberi?
2: Eccomi.
0: Sì, no, dicevo, una bella azione quella della formazione dei due davanti, Tejada e Schmidt, a 6 km dal traguardo, hanno 21 secondi. Sembra pagare qualcosa Pidcock o è soltanto un po' di strategia per nascondersi?
2: Ma io credo che Pidcock abbia tutto l'interesse a tirare dritto e non stare a guardare l'ordine d'arrivo di oggi, ma guadagnare il più possibile, in quanto andrà a finire sicuramente secondo o terzo in classifica generale. Ha fatto una bella azione con la squadra, si è visto una bella fuga di 50 corridori che era da un pezzo che non si vedeva, anzi io credo di non averla mai vista con tanti corridori così in fuga, e aveva su quattro suoi compagni, ha fatto una bella azione. Chiaramente si può giocare anche la tappa, però il suo interesse è andare a finire sicuramente secondo o terzo in classifica, anzi secondo credo a questo punto potrebbe
0: sì,
2: essere.
0: Sì, dovrebbe essere secondo, ho fatto un po' di calcoli, ma è un obiettivo anche concreto verso Parigi o è soltanto una cosa momentanea, perché sulle salite paga un po' rispetto agli altri magari.
2: Sì, certamente perderà tanto, però una volta che sei lì in classifica magari tutti i giorni cerchi di tenere duro. Se parti con l'intenzione già all'inizio di far classifica, all'inizio del tour, difficilmente un corridore così riesce a farla, ma visto che si trova in questa posizione qua, tenendo duro un po' tutti i giorni, magari per una squadra così magari è già può essere già un buon obiettivo, sia a livello punteggi che a livello immagine, arrivare nei primi 10 in classifica generale.
0: Perché lo ricordiamo, giustamente sottolineiamo questa cosa, non è una questione ovviamente di per denigrare, però per far capire magari a chi non è dentro al sistema ciclismo, ecco, la formazione di Pidcock è una professional, che è diversa dal World Tour, un po' Serie A, Serie B, se vogliamo paragonare al calcio, no? Più o meno siamo su questi livelli, forse c'è, anzi no, sicuramente c'è anche una bella differenza di budget, non tanto perché la Pinarello è comunque una squadra abbastanza ricca, però ecco, non ha lo status di World Tour e poter vincere una tappa o stare in classifica può aiutare anche in questo, no?

0: Reverbit.
1: Certamente, diciamo che è un pari livello nostro, cioè, ci sono 18 squadre World Tour e 17 squadre professional a livello mondiale, no? E la Pinarello è una di quelle.

0: che ha un costo che credo che sia a livello del nostro budget di squadra totale, per cui è una squadra che diventerà anche sicuramente una squadra anche molto più importante di quello che è adesso.
1: Jegat e Boclen provano a inseguire il duo davanti, Tejade Schmidt che a 3 km e 3 dal traguardo mantengono comunque un vantaggio di una ventina di secondi. L'azione di Boclen della Netcompany Neos e quella di Jegat, anche lui ha messo bene in classifica generale perché partiva dal 19° posto a 18 minuti scarsi rispetto al gruppo della maglia gialla che è a 8:05, quindi sicuramente risalirà abbastanza in classifica generale, ma l'obiettivo per la Total Energy, anche questa formazione invitata, formazione professional, è quello di provare a giocarsi la vittoria, come per la Netcompany che sta soffrendo, era una corazzata un tempo ma poi è arrivata all'era Pogacar. 2:07 alla traguardo per Tejada e Schmidt, 20 secondi bastano da qui alla fine, reverberi?
0: Potrebbero bastare perché già dietro non vanno d'accordo, stanno continuando a scattare e quando c'è non c'è una continuità d'azione così difficilmente si riescono a raggiungere, a meno che ci sia uno di questi dietro che abbia ancora una condizione eccezionale per poterli raggiungere, ma 20 secondi sono tanti, a meno che non inizino a controllarsi e magari arrivano all'ultimo chilometro, si guardano un po', ma non credo abbiano interesse a farlo perché è troppo importante la posta in gioco.
1: Fino a questo momento cambi abbastanza regolari tra Tejada e Mauro Schmidt al comando della corsa, 2 chilometri esatti dal traguardo, tutto rettilineo adesso fino alla fine per il colombiano della Astana e per lo svizzero della Jayco Alula che cercano di conservare questo tesoretto di una 15-18 secondi. Ballano questi di margine rispetto al gruppo di Thomas Pidcock che nel frattempo è andato a recuperare i fuoriusciti, ovvero Boclen e il corridore anche della Total Energy Jegat. 1600 metri, 18 secondi ancora per Tejada e Mauro Schmidt, con i due che non si sono mai trovati a giocarsi una vittoria al Tour de France. Per Tejada non ci sono nemmeno troppi successi importanti in carriera, c'è comunque la volontà di andare a cogliere ovviamente l'acuto in questa trappa numero 13. Schmidt ha vinto una tappa nel 21 al Giro d'Italia, la Perugia Montalcino, 1200 metri, ancora 18 secondi, devono cercare di continuare per mantenere il margine, ma inizia quello che avevi preannunciato, Roberto, si guardano, normale, perché c'è ballo la vittoria adesso.
0: Sì, anche a livello di caratteristiche sono più o meno allo stesso livello, per cui si controllano perché la posizione è fondamentale, la posizione se prende la volata in testa o a ruota cambia totalmente. Poi dipende tutto da quanto è rimasto nelle gambe.
1: Tejada e Mauro Schmidt sono nelle fasi conclusive, negli ultimi 3 metri di questa 13ª frazione del Giro di Francia, si voltano anche per quantificare la distanza rispetto agli altri ex compagni di fuga, adesso quasi in maniera sincrona entrambi voltano il capo per vedere quanto sono indietro, non vedono nessuno ma c'è una serie di curve, adesso è Mauro Schmidt davanti a Tejada che dunque come al palio prova ad essere il cavallo di rincorsa, si fa il segno della croce, il colombiano della Astana, davanti c'è Mauro Schmidt, sta per arrivare anche Jegat, anche tutti gli altri ex compagni di fuga, parte Tejada, guadagna subito margine rispetto a Schmidt che però è un bel passistone. Tejada è sempre davanti, sarà una lotta all'ultimo centimetro, ruota a ruota Tejada e Schmidt con il colpo di reni vincente di Mauro Schmidt, lo svizzero è il vincitore della tappa con arrivo a Belfort davanti a Tejada. Vediamo, il terzo dovrebbe essere Jegat. Aspettiamo la conferma ufficiale, ma quello che conta è anche capire come, e sicuramente cambierà la classifica generale, no, Pidcock terzo, Schmidt, Tejada e Pidcock, che dunque si becca anche secondi di abbuono, ma saranno i minuti quelli che conteranno per capire quanto risalirà in classifica il capitano della Pinarello, che è giunto terzo sul traguardo. Mauro Schmidt regala alla sua squadra, al team Jayco Alula, una vittoria preziosissima. Torniamo allo studio.
2: E questo ci ha

0: raccontato Cristiano Piccinelli. In attesa del gruppo Maglia Gialla, apriamola con Roberto Reverberi, una parentesi relativa a questo ciclismo che cambia. Naturalmente microfono sempre aperto per Cristiano Piccinelli in caso di importanti aggiornamenti dalla tappa numero 13 della Grand Boucle, no? Ecco, Roberto Reverberi, direttore sportivo e manager, Labardiani ruota intorno alla tua figura. Ti chiedo, com'è cambiata in corso d'opera la stagione di squadre come la vostra dopo il divieto dell'Unione Ciclistica Internazionale di far correre le gare Under 23 ai ciclisti appartenenti alle formazioni professional? È stato un fulmine a ciel sereno anzitutto, oppure vi ha trovato preparati per, come dire, prendere le giuste contromisure anche in fase di programmazione?
1: No, ci ha trovato del tutto impreparati, perché l'UCI ha cambiato le regole in corso d'opera a novembre senza preavvisi. Ci siamo trovati spiazzati perché avevamo 8-9 corridori under 23, ma non under 23 di 22 anni, under 23 di 18-19 anni, ragazzi appena usciti dalla categoria juniores, che noi avevamo intenzione di far correre tra gli under 23 nelle gare internazionali, fargli fare esperienza, come è stato Pellizzari, come è stato Pinarello, lo stesso Scalco che è andato in Astana, e dovevamo fare questo percorso con i ragazzi. Purtroppo ci hanno tagliato le gambe e ci siamo trovati con 8-9 ragazzi da dover far correre un'attività parallela minore, delle gare, andare a cercare gare in giro per il mondo, un po' più facili, un po' più semplici, e tutto questo è andato a favore delle squadre delle Devo delle World Tour. Noi abbiamo interpretato in questo modo la volontà dell'UCI di fare questo passo. E noi avevamo fatto crescere anche buoni corridori, c'era un buon percorso, potevamo far crescere ragazzi italiani che poi sono finiti in squadre importanti World Tour, e purtroppo ci siamo trovati spiazzati e adesso dovremo ricorrere a contromisura.
0: Ecco, questo sistema di punti, tra l'altro, Roberto Reverberi, no? Dà l'impressione, perlomeno a chi non è addetto ai lavori, però, che si tratti ormai di un vero e proprio boomerang. Magari all'andata ha anche colpito il bersaglio, seppure credo solo parzialmente. Però ora c'è la sensazione che questo boomerang stia pericolosamente tornando indietro, cioè non è più, specie a questo punto della stagione, soffermarsi a fare i conti, a vedere di quanti punti dispone ogni squadra giorno per giorno. C'è anche dell'altro, perché qui si gioca il futuro proprio sul filo.
1: Sì, esattamente, ma non è uno sport che ha bisogno di un sistema di punti, anche perché alla gente non interessano. Alla gente interessa vedere le corse, vedere chi vince, vedere i campioni che vincono, vedere che ci sia lotta tra i campioni e che i campioni siano distribuiti un po' equamente, un po' in tutte le squadre, non vedere 4-5 corazzate che hanno gregari che potrebbero tranquillamente fare i capitani in altre squadre e rendere un po' più vivace la corsa, in modo che la corsa diventi un po' più battagliata, un po' più incerta, no? Purtroppo c'è chi chiaramente hanno squadre che hanno budget esagerati e se lo possono permettere, però questo alla gente credo che non piaccia, cioè il sistema dei punteggi e di queste squadre che dominano, credo che alla gente questo sistema non piaccia, anche perché poi cosa succede? Il fatto dei punteggi mette in condizione le squadre di correre per i punti, per cui le corse vanno fatte per essere vinte, non per essere interpretate tatticamente per essere vinte, non per fare i punti. E noi invece siamo costretti con queste regole, col fatto anche di dover arrivare tra le prime 30 ogni anno per poter accedere alle wild card per i grandi giri, siamo costretti a correre come stiamo facendo adesso in Cina per i piazzamenti. Abbiamo adesso 5 corridori in classifica tra i primi 20, per dire, al Qinghai Lake in Cina, e si deve correre in una maniera diversa rispetto a quello che dovrebbe essere la tattica da utilizzare, come si è sempre fatto.
0: E insomma, è giusto anche non soffermarsi solo sulla cronaca, ma anche approfondire, e lo abbiamo fatto con Roberto Reverberi.

0: Naturalmente ce lo ha consentito Cristiano Piccinelli anche l'andamento di questa frazione con il gruppo Maglia Gialla che ha lasciato fare. Forse un po' troppo se come dire, il microscopio mette in evidenza Pidcock, che adesso non è più un come dire, non è più tale, ma invece è diventato ben visibile a occhio nudo, perché adesso è ritornato in classifica. Cristiano.
1: Sì, era decimo questa mattina la partenza e farà un bel salto, potrebbe essere o secondo o addirittura terzo, bisognerà capire il ritardo effettivo che avrà il gruppo dei big al momento di arrivare sul traguardo. Sono già passati 6 minuti e 41 e sono a 1000 metri dalla conclusione gli uomini del gruppo Maglia Gialla, quella indossata da Tadej Pogačar, che non dovrebbe assolutamente rischiare nulla, ma rischiano tutti gli altri adesso, che dovranno lavorare molto per ritrovare la posizione che avevano alla partenza questa mattina da Dol. Una tappa con una fuga, come era lecito immaginarsi, però con una fuga estremamente corposa, 56-57 corridori, che si è scremata soltanto nel finale, perché poi alla fine a lungo sono stati anche una quarantina. Sta per arrivare intanto il gruppo della Maglia Gialla, davanti la Red Bull, anche la Lidl Trek, le squadre più interessate ovviamente a limare un po' rispetto al ritardo accumulato rispetto al vincitore Schmidt, ma anche rispetto a Pidcock. C'è Quinn Simmons adesso a fare la natura nel gruppo di testa, che arriva in questo istante 7.36, un pochino recuperato rispetto agli 8 minuti abbondanti che aveva prima ovviamente della conclusione. Vedremo ovviamente l'impatto sulla classifica generale, ma intanto ricordiamo la vittoria di Mauro Schmidt, lo svizzero della formazione della Joyco Alula, davanti a Tejada e a Pidcock, poi Van Gils e tutti gli altri ex compagni di fuga, per una classifica generale che sicuramente vedrà ancora al comando Tadej Pogačar, ma attendiamo ovviamente i calcoli per darvi tutte le variazioni che riguarderanno Pidcock e gli altri big di questa gran boucle. A te.
0: Grazie, io ne approfitto intanto per salutare, per ringraziare ovviamente il manager del team Bardiani. Credo che in pochi minuti abbiamo avuto l'opportunità anche di aprire una doverosa finestra su quelle che sono le difficoltà delle formazioni che non fanno parte delle 18 di elite, quelle iscritte appunto al World Tour. È stato con noi Roberto Reverberi. Grazie davvero Roby, buona estate.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: E alla prossima, naturalmente. Allora, veloce riepilogo e poi apriremo l'ultima pagina dedicata ovviamente a sulle strade del tour di oggi 17 di luglio. Nuovamente Cristiano Piccinelli.
1: La vittoria di Mauro Schmidt davanti a Tejada e a Pidcock, questi primi tre della graduatoria odierna per quanto riguarda la tredicesima frazione. Abbiamo anche i primi tre della graduatoria generale, sono gli stessi di questa mattina: Tadej Pogačar con Vingegaard secondo a 3.36 e Van der Poel terzo a 4.06, quindi Pidcock salirà sì, ma resterà fuori dal podio virtuale, anche se credo che insomma l'obiettivo sia comunque importante per il corridore britannico della Pinarello, quello di farsi vedere e di essere protagonista a questo Tour de France per se stesso e anche ovviamente per la sua squadra, per giustificare anche stipendio importante che ha il corridore ex Ineos, vincitore della Strada Bianca, insomma un corridore polivalente, molto abile soprattutto sugli scenari stile classiche, anche giocatore, un corridore abile anche su altri frangenti e con il freddo e il fango del ciclocross. A te.
0: Grazie, noi diamo il buon pomeriggio ma soprattutto il buon compleanno a Michele Coppolillo, tanti auguri.
3: Grazie di cuore e buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Allora, Michele Coppolillo, sicuramente in sella una bicicletta, se lo ricordano tutti, e chi non l'ha visto ne ha sicuramente sentito parlare. Prima avevamo Alessandro De Marchi in nostra compagnia. Ecco, Michele Coppolillo era un altro corridore che non aveva certo né timori né paure ad attaccare da lontano. Poi, dopo la fine della carriera agonistica, ecco, si è dedicato ai giovani, ha speso tempo, energie e soprattutto passione, ma regalando

0: competenze, ti chiedo allora come si sta muovendo il ciclismo giovanile in Italia e che differenze riscontri rispetto a 5, magari a 10 anni fa e soprattutto che prospettive intravedi nel prossimo futuro?
1: Ma intanto rispetto soltanto a 5 anni fa è cambiato tutto, è cambiato il metodo di preparazione, alimentazione, è tutto molto più veloce. Purtroppo, non è purtroppo, però adesso si ha 19-20 anni, massimo a 21, non sei nella massima categoria, e questo purtroppo è un ciclismo molto accelerato e tra virgolette si fa un po' fatica, perché tante volte si rischia di perdere magari qualche giovane prematuro, e questo secondo me non giova, bisognerebbe un attimino farli crescere un po' più con calma, però adesso vediamo atleti che a 20 anni vanno al Tour e vincono la tappa, perciò ci dobbiamo adeguare anche a questo.
0: Io ti lascio naturalmente per un commento proprio sul Tour de France, ma non solo, insieme a Cristiano Piccinelli, che ci ha raccontato il successo di tappa, lo ricordiamo, di Schmidt, che ha battuto Teada a Belfort, e domani ancora Montivoggi, vero Cristiano?
2: Sì, assolutamente, c'è Le Markstein che sarà, insomma, un arrivo importante, una tappa estremamente insidiosa quella di domani. Michele Coppolillo che saluto. Do però, perché è doveroso darlo, perché l'abbiamo, la nuova classifica generale dopo la vittoria di Schmidt davanti a Tejada e Pidcock. Allora Pogacar primo, Vingegaard secondo a 3.36, Evenepoel a 4.06, Pidcock dalla decima sale in quarta posizione a 4.15 dallo sloveno, poi quinto Ayuso a 4.22, Sexas sesto a 4.35, settimo Lipovic a 4.44, Del Toro ottavo a 5.08, Schelmose nono a 5.45, Lenny Martinez chiude in decima posizione a 6.34. Ma Michele, la lotta per il podio, anche per il secondo posto del podio, insomma, si gioca sui minuti, perché tra il sesto e il secondo c'è un minuto, se ci mettiamo anche Lipovic e Del Toro sono altri 40 secondi, ecco, in un minuto e 40 ci sono 7 corridori che lottano per un posto. Sarà questa sì una gara nella gara, no? Oltre al dominio di Pogacar, o sbaglio?
1: Ma hai detto bene, gara nella gara, è ovvio che Pogacar fa un ciclismo a parte attualmente, però da Vingegaard fino a Del Toro, insomma, sono tutti quanti in un minuto e mezzo, perciò oggi c'è stato il rientro di Pidcock, che sicuramente sarà uno che punterà a questo punto a una top 5, e comunque sarà molto interessante, però è ovvio che il dominatore in questo momento, anzi in questi ultimi anni, parliamo soltanto di Pogacar, però insomma dietro ci sarà anche una bella lotta tra Evenepoel, Pidcock, Vingegaard, insomma Sexas un po' troppo giovane secondo me, insomma l'hanno già buttato nella mischia, però come ho detto prima il ciclismo adesso corre velocemente.
2: Però ci sono comunque delle annate, delle ere che sono contraddistinte da grandi campioni. Ai tuoi tempi insomma ce n'erano diversi, però forse ce n'era uno che sembrava come inattaccabile. Mi viene in mente Michele Indurain, che peraltro pochi giorni fa ha fatto anche il suo compleanno. Ecco, lui però vinceva poco, nel senso perdeva poco, perché comunque i grandi giri le vinceva, ma le tappe le lasciava agli altri. Oggi non si fa più così, o sbaglio?
1: Ma hai detto bene, Indurain era un calcolatore, si difendeva in salita, poi sapeva benissimo che a crono magari riusciva a guadagnare di più, però lasciava molto margine, mentre adesso diciamo che è un ciclismo un po' più all'arrembaggio, nel senso si va, potete vedere soltanto anche Pogacar, e lui va, non si accontenta, diciamo alla fine è una sorta di cannibale, no? Però purtroppo, ripeto, adesso è così, non c'è spazio, se Pogacar va non lascia niente a nessuno, e questo dopo può piacere o meno, però attualmente direi che il dominatore numero uno è Pogacar.
2: Ma a te ti piace, visto che hai detto insomma può piacere o meno, cioè lo consideri come uno spettacolo?
1: Vabbè,
2: oppure
1: vai. Ma è ovvio che stiamo vivendo un momento di un grandissimo talento che Pogacar attualmente secondo me si può paragonare a Merckx. È ovvio che quando vai alle classiche Pogacar vince, vai ai grandi giri e Pogacar vince, è ovvio che insomma che un po' di spettacolo si va a perdere, però dobbiamo prendere atto che ci troviamo di fronte a un monumento che Pogacar
2: assolutamente che potrebbe andare a conquistare il suo

0: quinto tour, eguagliando proprio Michele Indurain, che però è l'unico che ne ha vinte 5 di fila, lo vorrei sottolineare, anche se Pogacar può raggiungere questo record. Non parlo di quello che ha detto anche un personaggio di cui è meglio non parlare, riferendosi proprio a Pogacar, perché dovrebbe secondo me stare zitto visto quello che è stata la sua avventura, diciamo così, nel mondo del ciclismo. Si può però riaprire o proprio non ci sono speranze per gli altri? Non lo so, magari un guasto meccanico, una caduta, qualcosa, un virus.
1: No, vabbè, però il tour è ancora lungo, insomma, ci sono sempre dei pericoli nascosti, che può essere anche una giornata no. Se ricordiamo 3-4 anni fa, quando lì nel fondovalle prese sotto gamba anche una fuga e saltò e vinse Vingegaard, perciò tutto può essere, però se le cose vanno come dovrebbero andare, che abbiamo visto anche in questi giorni, secondo me non c'è trippa per gatti, questo è il mio pensiero.
0: E purtroppo mi sembra che sarà difficile anche per l'Italia, intesa come movimento, essere protagonista. Oggi in fuga c'erano Germani, Oldani e Ballerini, però insomma con pochissime chance al momento dell'attacco dal Ballon d'Alsace. Ci dobbiamo aggrappare con le unghie e con i denti a Filippo Ganna per la crono del 21 luglio?
1: Ma sai, si va sempre. Allora, per quanto riguarda le tappe dure, si fa fatica. L'unica nostra speranza è quella di, come hanno fatto in questi giorni, buttarsi in qualche fuga. È ovvio che con Ganna abbiamo delle possibilità molto più concrete, e per il momento credo che sia questo, però mi auguro sempre che un italiano riesca ad alzare le braccia in una tappa. Questa è la mia speranza, e spero che avvenga, insomma.
0: E vedremo se succederà, insomma, anche se al momento appare abbastanza complicato, anche perché quella tappa, caro Michele, insomma, interessa a molti, in particolare credo sia Vingegaard, che la crono ha vinto quella a squadre, ma di fatto era una crono individuale, ma soprattutto a Renck Van Poel, perché forse è l'unico modo per difendere il podio, per attaccare il secondo posto, per conservare anche un po' di margine quando arriveranno le salite alpine, no? Credo che per Van Poel questo sia soprattutto l'obiettivo: vincere la tappa, sì, ovviamente, ma soprattutto guadagnare sugli altri.
1: Hai detto bene, Van Poel sicuramente punterà molto a quella tappa, perché è la tappa dove magari può guadagnare qualche margine, qualche secondo, perché in salita ho visto che soffre, però è uno che, insomma, che non, anche se si stacca, rientra, non molla, e sicuramente lui in quella tappa punterà. E ripeto, anche per il nostro Ganna, insomma, sarà dura, però se io spero che sia primo Ganna e secondo Veneto, almeno
0: quello lo speriamo,
1: una gran bella figura del tour.
0: Lo speriamo ovviamente tutti. Intanto ricordiamo ancora una volta la vittoria di Mauro Schmidt, la prima alla Tour de France per lo svizzero della Joyco Alula, davanti a Tejada e a Pidcock. Cambia maquillage per la classifica generale, non cambia nelle prime due posizioni, sempre Pogacar, Vingegaard e Van Poel, poi Pidcock che risale dalla decima alla quarta, Ayuso quinto, Sixas sesto, Lipovic settimo, Del Toro ottavo, nono Schilmose, decimo Martinez, migliore dell'italiano in generale sempre Piganzoli, che scivola dalla tredicesima alla quattordicesima posizione. Dicevamo della tappa di domani, sempre sui Vosgi, da Mulhouse alle Markstein, 155 chilometri con 5 salite, compresa ovviamente, anzi no, 4 salite, pardon. Si ripartirà da Mulhouse, ma ci sarà il Gran Ballon come prima difficoltà, un GPM di prima categoria in avvio, poi il Col du Page, seconda categoria, poi di nuovo il Ballon d'Alsace, scalato anche quest'oggi, e sarà per la 29ª volta una salita della Tour de France, il Col du Hag poco prima del traguardo, a rendere più complicata la situazione. Col du Hag, che insomma è una salita lunga di 11 km e 200 metri con una pendenza media al 7,3%, ma tratti iniziali durissimi, e anche prima di scollinare siamo oltre la doppia cifra per quanto riguarda la pendenza, e dunque sarà terreno ovviamente per coloro che proveranno ad attaccare Tadej Pogacar. Vedremo se qualcuno ne avrà il coraggio, oppure per lo stesso sloveno, o magari per Del Toro, suo compagno di squadra alla UAE, per cercare gloria personale. Ricordiamo che Tadej Pogacar ha già vinto 3 tappe come Tim Merlier, e quindi può aumentare anche questo Bottura.

0: pochino di successi. Direi a questo punto ritornare allo studio da Giovanni Scaramuzzi.
1: Sì, ovviamente Cristiano, e questa tappa appunto, questa che partirà da Mulhouse, sarà la prima di un terzetto di tappe che ridisegneranno, credo, la classifica. Ma con Michele Coppolillo spenderei gli ultimi minuti, l'argomento tra l'altro è stato anche sfiorato qualche minuto fa proprio da te Michele, no? L'esplosione del fenomeno Sexas, per certi versi anche l'ascesa programmata, definiamola anche bilanciata, comunque costante di Finn, lascia però trapelare il messaggio che a 19 anni il corridore può essere pronto per i grandi palcoscenici. Ora, non è che presto il rischio è che quel può essere diventi deve essere, con una sorta di pericolosa centrifuga a danno delle squadre giovanili che tu stai faticosamente, seppur con passione, portando avanti.
2: Beh, Giovanni, hai perfettamente ragione, perché purtroppo si rischia di buttare questi ragazzi che fisicamente magari sono pronti, ma mentalmente secondo me non sono ancora pronti, perché dopo si hanno delle grandi aspettative, delle grandi pressioni, e questo secondo me va a loro svantaggio, e si rischia, tra virgolette, di svuotare anche i serbatoi giovanili troppo presto. Questo è il punto.
1: Sì, e c'è... Tu pensi, Cristiano, invece, e poi ti salutiamo davvero, tu pensi che prevalga in Francia l'idea che Sixas possa vincere il Tour entro quanto tempo? Se ne parla oppure è ancora un argomento, non dico tabù, ma che non appassiona le folle oltralpe?
0: Allora, io credo che l'obiettivo, non tanto quello di Sixas stesso, ma della squadra, quello sia quello di essere protagonisti tra un paio d'anni, okay. non più tardi, perché gli investimenti sono stati importanti e ci sarà anche una difficoltà a trattenere Sixas alla Decathlon, bisognerà mettere mano al portafoglio. Poi in Francia c'è grande convinzione nei mezzi del giovane francese, però mi sembra di cogliere tra le righe una volontà di non esagerare, perché troppe volte si sono stati scottati i nostri cugini francesi dall'etichettare il Bardet della situazione, il Pinot della situazione, come eredi della grande tradizione d'Oltralpe per quanto riguarda le corse a tappe. Allora forse ci vanno un po' più cauti con questo ragazzo.
1: Immagino che sia così. Grazie ovviamente a Cristiano Piccinelli, domani sulle strade del Tour all'interno ovviamente di Sabato Sport. E prima di salutare Michele Coppolillo, ritorniamo un po' indietro anche su quella che è stata la tua epopea ovviamente in sella a una bici. Ora che sei allenato, sei un po' tutto adesso, no? E ovviamente i giovani ti chiedono consigli su come stare in corsa, tenuto conto del fatto però che tu eri molto generoso, forse a volte anche troppo.
2: Ma sicuramente il mio modo di correre forse sì, era anche troppo, però adesso, e come ho detto anche prima, è tutto programmato, insomma, perché poi alla fine adesso si controllano i watti, si va, e manca un po', secondo me, un po' di improvvisazione, manca anche un po' di cuore. Questi ragazzi guardano troppi strumenti, a mio parere, e questo è il rischio, che dopo i troppi strumenti però non si impara a conoscere, insomma, e si perde di vista un po', tra virgolette, anche un po' l'improvvisazione. Questo un po' dispiace.
1: Ecco, e tu quando vedi che c'è questa tecnologia ovviamente opprimente, come reagisci nei confronti di chi corre con te?
2: Sì, ma guardi, io provo a fargli capire, no, che alla fine, ok, gli strumenti servono, perché sennò non vogliamo andare indietro, andiamo avanti, però secondo me devono anche un attimino imparare a conoscersi, imparare a parlare un po' di più, a dialogare, perché alla fine uno strumento rimane pur sempre uno strumento. Però adesso io ci provo quotidianamente, no? Anche con i miei ragazzi, a ragionare, a parlare, a interpretare la gara, magari non soltanto con numeri, ma anche come ho detto prima, a parlare un po' di più. Però Giovanni, sinceramente, non è facile,
1: immagino.
2: È molto difficile, perché ripeto, ci sono tante figure in questo sport adesso, tra preparatori e mental coach, insomma, allora alla fine diventa difficile, però è ovvio che ci stiamo andando avanti e non indietro, e questo assolutamente.
1: Bene, Michele Coppolillo è rimasto con noi fino alla sigla di chiusura, grazie ancora e buon compleanno.

0: ovviamente, Michele.
1: Grazie, grazie a voi, è stato un piacere, grazie di nuovo, arrivederci.
0: Io ricordo che tra poco alle ore 18 andrà in onda il GR1 Flash, a cui seguirà l'Italia in diretta, che torna naturalmente su queste frequenze. Stasera invece, a partire dalle 21:05 fino alle 22, tutto il mondiale, minuto per minuto, ormai siamo all'atto conclusivo. Domani sera la finale per il terzo e quarto posto. Grazie a Umbretta Conti in regia, grazie a Maximilian Gambino alla console, da Giovanni Scaramuzzino. L'appuntamento domani alle 14 con Sabato Sport. Grazie ancora.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
4: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
3: Info su suzuki.it. Suzuki.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. L'uomo si è costituito nel carcere di Bollate. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Ci aggiorna da Milano Simone Gorla.
3: Qui al carcere di Bollate Roggero è arrivato attorno alle 16.40 e era atteso dopo l'ordine di carcerazione emesso questa mattina dalla procura di Asti dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per due omicidi e il ferimento di una terza persona nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria. Appena sceso dalla macchina, accompagnato dalla moglie, ha tolto le valigie ma è stato preso d'assalto dai giornalisti e dalle telecamere. Ha detto: è come se mi avessero dato un ergastolo, la vita della mia famiglia è distrutta, e dice: questa sentenza è un dono ai criminali che ora sanno che eventualmente poi le loro famiglie devono anche essere oggetto di risarcimento da parte di quella che lui dice è la vittima del tentativo di rapina. Si è rivolto al presidente Mattarella, ha detto di sperare nella grazia, si è detto molto provato, distrutto, preoccupato anche per il danno economico alla sua attività e per il futuro dei suoi figli e dei suoi nipoti. Non ha avuto parole particolari per le famiglie dei due uomini uccisi, al contrario ha detto di essersi aspettato in tutti questi anni delle scuse da loro che non gli sono arrivate. È tutto da Bollateri nello studio.
2: Nessun commento specifico di Giorgia Meloni sulla vicenda di Mario Roggero, ma la Premier torna a parlare di legittima difesa commentando sui social il disegno di legge sulla sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri martedì scorso. Introduciamo una regola di puro buonsenso, scrive la Presidente del Consiglio: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, prosegue la Premier Meloni, non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Omicidio colposo è il reato ipotizzato dalla procura di Genova nell'inchiesta sulla morte della bambina di 11 anni risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. A breve le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Gli investigatori hanno inoltre accertato che mancava il cartello obbligatorio per i minori di 12 anni. In provincia di Pavia una 17enne è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Nelle chat, riconducibili agli ambienti jihadisti, avrebbe inneggiato al martirio per Allah. In Messico un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero al largo delle coste occidentali. Il sisma ha fatto tremare edifici anche a El Salvador e a Città del Guatemala. Lanciato l'allarme tsunami in tutta la regione, fino a 300 chilometri dall'epicentro. La guerra Stati Uniti-Iran continua l'escalation, i raid hanno colpito anche le infrastrutture civili, 8 i morti.
4: Dopo la sesta notte consecutiva di bombardamenti americani, gli iraniani sono costretti a ridurre i consumi elettrici nel sud del paese. Su ordine di Donald Trump, per la prima volta dal collasso dell'accordo sul cessate il fuoco, i raid hanno infatti colpito infrastrutture civili, centrali elettriche, ponti, ferrovie, ma anche una cruciale torre di sorveglianza per controllare il traffico a Hormuz.

0: anche la replica dell'Iran si indurisce, non più solo ordigni su basi americane, ma anche su obiettivi civili, prese di mira una centrale elettrica e un desalinizzatore in Kuwait. I Pasdaran poi pubblicano un video che mostrerebbe missili e droni su navi americane nel Golfo. L'obiettivo resta lo stesso, il controllo su Hormuz. Fin quando non tornerà la calma nello stretto, il nostro fuoco continuerà, avvertono i guardiani della rivoluzione, ma neanche Washington cede sull'imposizione del suo blocco navale e pubblica un video in cui i Marines ispezionano una petroliera della Cina, acquirente di greggio iraniano. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella rende omaggio ad Arrigo Levi nel centenario della nascita. Giornalista, inviato, direttore della stampa, volto del TG Rai e consigliere del Quirinale, Levi è ricordato come maestro di giornalismo, un narratore colto e appassionato che ha messo i suoi valori civili al servizio della Repubblica. Gran caldo in Italia è una delle ondate più intense di questo luglio, allerta rossa in 16 città che domani saliranno a 19. Temperature anche sopra i 47 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, 40 gradi al centro. Al nord afa con improvvisi temporali, da lunedì più fresco ovunque. Sport calcio, entra nel vivo la preparazione precampionato delle squadre di Serie A. La Juventus ha piazzato sul mercato il colpo Selik, esterno turco arrivato a parametro zero dalla Roma. Domani la prima amichevole contro il Basilea. In un'annata senza Champions League, il tecnico Luciano Spalletti indica gli obiettivi stagionali.
2: Io devo allenare meglio di quello che ho fatto la scorsa stagione, perché i buoni esempi vengono sempre creando un'evidenza, facendo vedere un comportamento, non soltanto con le parole. Però sappiamo tutti che la nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata e in alcune caselle probabilmente anche completata.
1: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 ora l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
3: L'Italia in diretta.
4: Ancora buon pomeriggio in studio Lucrezia Scardini con Miriam Fecchi. Un aggiornamento al volo, visto che siamo Italia in diretta, cara Miriam. Non è bellissima la notizia che sto per dare, però poco fa le agenzie hanno battuto questa notizia. Appunto, si tratta di un terremoto di magnitudo piuttosto importante, 7.4 sulla scala Richter, nel sud del Messico, talmente potente perché è stato allertato, poi insomma c'è l'allarme tsunami, perché l'epicentro è piuttosto basso e sì. Quando è basso, chilometri. Purtroppo la propagazione del terremoto è piuttosto imponente, tant'è che si è sentito anche in Guatemala. Va bene, noi continuiamo, salutiamo la squadra, visto che è un bel po' che manchiamo dalla messa in onda. Cominciamo con la redazione: Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi.
5: Per quanto riguarda la regia, Leonardo Patanè. Per la parte tecnica salutiamo ancora una volta, ringraziamo Francesco Ciappardini e adesso Emanuele Rinaudo. Allora, che amici, siamo pronti perché tra pochissimo il personaggio famoso qui a Rai Radio 1, l'Italia in diretta, quindi non possiamo dirvi nulla, possiamo però almeno segni particolari, bellissima, va bene. Allora iniziamo con un po' di musica che ci vuole a quest'ora, se voi permettete. Diciamo che il concerto a Tor Vergata è stato un grande successo per lui, forse avete già capito, è stata una vera favola. E adesso a quanto pare la favola continua, perché hanno già aperto le prevendite per il nuovo tour, aperto chiaramente, che si farà negli stadi 2027, e ha già venduto 200.000 biglietti, pensate. Qui c'è una sorta di gara ormai tra lui e Vasco Rossi.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: iniziato questa, possiamo dire tra virgolette, l'ultima parte dell'Italia in diretta, la nostra Lucrezia Scardini, Miriam Fecchi, ma attenzione.
1: Attenzione ragazzi, perché è il momentone dell'ospite famoso a cura di Moreno Mantini, che ci ha raggiunto qui in studio. Ciao Moreno.
2: Ciao Lucrezia, ciao Miriam, l'ultima volta.
1: Sappiamo quindi... già che è bellissimo.
0: L'ultimo appuntamento
2: è bellissima, l'ha già annunciato la nostra Miriam Fecchi, lei è un'icona veramente di bellezza mediterranea, uno dei volti più amati delle fiction di maggior successo del panorama televisivo, ma anche cinema, moda, conduzioni televisive. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Manuela Arcuri.
1: Ciao Manuela,
2: ci senti?
1: Mi sa di no.
0: Manu, ci sei?
2: Oggi abbiamo qualche problemino, è già successo. Guarda, allora, visto che in attesa di ricollegarci con Manuela, permettetemi, insomma, visto che oggi è il mio ultimo appuntamento, di ringraziare te, Lucrezia.
1: Ma figurati,
2: te Miriam,
1: è stato un piacere lavorare con te.
2: Le conduttrici che insomma vi hanno
1: preceduto
2: certo. Germana Brizzolari, Paola Nania e Claudio Tommasi, insomma bellissima squadra.
0: Me ne vado in vacanza,
2: me ne vado un po' in vacanza, esatto. Ecco, è tornata
1: al... Manuela c'è?
2: Ciao Manuela,
3: mi sono qua, buonasera a tutti.
2: Eccola.
3: Finalmente ce l'abbiamo fatta.
2: Sappiamo che sei in viaggio perché insomma stai andando per impegni di lavoro, insomma voi attrici giustamente state sempre in giro. Allora Manuela, quando hai capito che volevi realmente diventare un'attrice?
3: Ma devo dire che quando ero sul set del mio primo film avevo 17 anni, ero stata scelta per questo ruolo un po' per caso, perché ero esattamente come il regista pensava che fosse questa ragazza giovane del suo film, e mi aveva scelto per questo, ovviamente solo perché ero proprio esattamente come lui mi aveva scritto nella sceneggiatura, e quindi non avevo nessuna esperienza, ero totalmente acerba come attrice. Quando sono i primi giorni di set, ero lì ho capito che quella sarebbe stata la mia strada, il mio futuro, la mia carriera.
2: E poi ce l'hai fatta,
1: devo dire. È andata bene.
3: E poi è andata molto bene, ovviamente. Da lì è iniziata tutta una lunga cavetta, tanti film, cinema, teatro, poi fiction, televisione.
0: Non si è
3: fatto. C'è stato veramente.
2: Sì.
3: Non mi sono
1: brava, Manu. Manuela, sono Lucrezia. Tu sei statuaria perché hai un fisico statuario, innegabilmente. Sei bellissima. Grazie. E questa cosa inevitabilmente ha portato qualche tuo estimatore addirittura a erigere una statua che ricorda la tua fisicità, la tua bellezza.
3: Sì. Oh.

0: Accidenti,
1: cioè, il collegamento non è il massimo, non ti sentiamo benissimo.
2: Vogliamo riprovare a richiamare?
0: Sì, proviamo a richiamarla, magari visto che.
1: Adesso ti sentiamo bene.
2: Vai.
0: E quindi come ti è sembrata questa dedica particolare, così imponente, diciamo? E niente, non è cosa. Sei in movimento, evidentemente la difficoltà del collegamento.
2: Proviamo a richiamarla,
1: esatto. Magari sì, esatto, proviamo a richiamarla, anche perché era interessante questa storia della statua, perché ha creato non poche polemiche.
0: Assolutamente, perché le signore non erano
1: le mogli di, perché parliamo di lungomare di Porto Cesareo, quindi insomma,
0: sì,
1: luogo
0: Puglia,
1: turistico,
0: esattamente.
1: E le mogli dei pescatori insomma non gradivano,
0: sì, diciamo che era troppo bella perché potesse
1: troppo mediterranea,
0: troppo,
1: ecco.
0: Mediterranea, sì,
2: vabbè, ma insomma ci vuole,
0: vabbè, ma la bellezza va celebrata in ogni sua manifestazione.
2: Sì, brava, insomma. Lucrezia, è così che noi vogliamo.
0: Se una donna è bella, cioè
2: vediamo se ci fanno un cenno, se va tutto bene per.
3: Si
2: è fermata.
0: Grazie, ecco. Manuela. Bene, vabbè. Insomma, Moreno, tu con tutti questi personaggi famosi ci mancherai.
1: Vi mancherò, però so che continuerete. Insomma, ci saranno altre settimane di Italia in diretta e quindi
0: vabbè,
1: ci saranno
0: anche tu.
2: Però diciamo che anche la Scardini, io rimarrò non da sola perché ci sarà un'altra giornalista ad accompagnarmi. Anzi, io accompagnerò lei perché questa è Radio 1. Quindi Viviana Verbaro, che la salutiamo.
0: Sì, la settimana prossima
2: inizierà.
0: Sarete la pomeridiana,
2: esatto.
0: Di Viviana. Vabbè, io tornerò la prima settimana di agosto, la prima di settembre, insomma
2: c'è
0: un po' di movimento.
1: Ecco, ci dicono che è tornata.
0: Manuela, non ci lasciare, ti prego, siamo qui.
4: Io spero veramente di no.
1: Eccoci.
4: Allora,
1: vai con la statua.
4: È un fatto un po' particolare questo della statua, perché essendo fortunatamente ancora in vita.
2: Non ti preoccupare, perché è successo anche a Pietrangeli, non so se ti ricordi.
4: Ah, ecco, perfetto, quindi... Sono cose un po' particolari e rare.
1: Certo.
4: Poi l'hanno fatta, mi hanno dedicato in stato questa statua che io avevo 25 anni, 26 anni, quindi ero anche giovanissima.
1: Certo.
4: Sì. È stato bello, è stato bellissimo, è stato per me un onore immenso. Io poi sono stata lì il giorno dell'inaugurazione, ho tolto il velo con tutta una folla di gente, insomma è stato molto emozionante, me lo ricordo benissimo quel giorno.
1: Immagino.
4: Quindi a Porto Cesareo adesso c'è ancora la mia statua.
1: Esatto. È stata leggermente spostata, giusto?
4: È stata tolta inizialmente e poi è stata rimessa. Però siamo riguadagnati il posto.
1: Esatto. Senti, ma proprio parlando di questo, tu hai avuto diciamo il boom in un periodo in cui intorno alle attrici si costruiva, passami un po' il termine, un po' una sorta di divismo, no? Oggi questo fenomeno accade sempre meno, forse anche perché i social, perché c'è troppa comunicazione.
4: Secondo me per via dei social.
1: Vero,
4: sì.
1: Vero.
4: Sì. Si è inflazionato molto tutto il campo dello spettacolo, quindi tra TikToker, social, influencer, attori, attrici, ballerine, di tutto, di più. Secondo me ovviamente le dive sono sempre di meno e sono quasi sparite, perché ce ne sono tante famose, ma non che riescono a arrivare però a un livello secondo me molto alto da diventare appunto delle dive come quelle che erano negli anni 60-70, la nostra Brigida.
0: Anche una sorta di mistero dovrebbe aleggiare intorno a una diva, non si può esporsi continuamente a far vedere cosa si mangia, dove si va, cioè non c'è.
4: Ma con questi benedetti social purtroppo, che devi fare continuamente le storie, devi tenere informati i tuoi followers di quello che fai, di dove vai, di quello che mangi, appunto, purtroppo è questo che ti rende sicuramente più umana, più vicino a loro,
0: certo.
4: Che da una parte è molto bello,
0: certo.
4: Però la diva svanisce sempre di più,
1: certo.
4: Sono proprio cambiati i tempi, quindi secondo me le dive oggi non ce ne sono.
0: No diva, no party.
1: No diva, no party.
2: No, ma è importante.
4: No diva,
2: comunque...
4: no party, no party.
2: Ecco, è importante mantenere questo contatto con i social. Sono Miriam Fecchi e Manuela. Senti, Manuela,
4: oggi è la quotidianità, il social, non puoi starne fuori.
2: Tra l'altro, anche nel momento di difficoltà che ti stavi allontanando da tuo marito e tutti che volevano sapere, ogni tanto qualcosa scrivevi e abbiamo capito in quel momento
4: poco, però.
2: La difficoltà. Sì, sei stata, devo dire, molto brava. Senti, che rapporto hai con, scusami, vorrei tornare indietro nel 2002 con Vittorio.

0: Vittoria Belvedere, sei accanto non solo a
1: sì.
0: Vittoria ma a Pippo Baudo alla conduzione del Festival
1: di
0: Sanremo.
1: Baudo. Sì.
0: Insomma, te la ricordi la chiamata di Pippo? Ce la vuoi raccontare? Quando arrivò appunto.
1: Certo che me la ricordo perfettamente, e io non ci potevo neanche credere che lui mi avesse scelto. Era per me l'inizio proprio della mia carriera, avevo appena finito di girare, anzi stavo ancora girando la serie di Carabinieri, quindi era da poco tempo che ero in televisione, che ero entrata nel cuore proprio degli italiani e che ero diventata nota al grande pubblico, perché ho iniziato la mia carriera facendo sempre dei ruoli del cinema, lavorando accanto a grandi registi e attori comici, i più grandi, proprio ho iniziato con Verdone, Panariello, Salemme,
2: Piraccioni,
1: eccetera, veramente tutti quanti, Piraccioni, tutti. E poi ho iniziato invece facendo la fiction, e la prima fiction che mi ha reso popolare è stata proprio quella di Carabinieri, e in quegli anni lì mi chiamò Baudo a fare Sanremo. E io ero una ragazzina, veramente mi ricordo come se fosse adesso, un'emozione enorme essere lì sul palco dell'Ariston, mi tremavano le gambe, la prima volta nella mia vita che avevo questa sensazione. Però devo dire che Pippo Baudo è sempre stato un gran signore con me, mi ha messo subito a mio agio, è sempre stato molto gentile, molto, molto carino. Lui era un perfezionista, uno che guardava ogni piccolo
3: dettaglio.
1: Era maniacale
3: in particolare, certo.
1: Era maniacale, è
0: molto
1: vero,
0: attento,
1: ma
0: certo.
1: Totalmente esperto, informato, e voleva sapere tutto. Veramente è stato un direttore artistico, presentatore completo,
2: certo.
1: Perché curava ogni dettaglio e conosceva perfettamente tutta la musica, tutti i cantanti, la loro storia. È stato bellissimo essere poi ancora il format, il vecchio stampo, cioè della Bionda e della Mora, accanto al grande presentatore centrale, no?
2: Certo.
1: È stato
3: perfetto l'ultimo Buongiorno.
1: Anno.
2: Sì, lui e Mike.
3: Se la battevano per quanto riguarda
1: sì,
3: il numero
1: certo.
3: di presentazioni di Sanremo, di conduzioni. Sì.
0: E poi c'era un bellissimo rapporto tra Manuela e la Belvedere.
2: Sì, sono
0: sempre, devo dire, un bel rapporto.
3: Manuela, ti posso fare un complimento? Sono Lucrezia, da donna, sì. Perché insomma io credo che complimenti. Tu nella divisa da carabiniere eri strepitosa, cioè oltre che essere assolutamente credibile, eri veramente, era la tua.
1: Grazie Lucrezia, poi un complimento da parte di una donna vale il doppio, lo dico sempre.
2: Brava. Senti Manuela,
1: Lucrezia,
2: allora.
1: Sai che ancora oggi le ragazze, le donne mi incontrano e mi dicono: Manuela, io grazie a te mi sono arruolata e sono entrata all'interno dell'ABBA.
3: Non è vero, ma a me
1: fa un piacere enorme, perché poi non è che lo sono stata realmente, ma nella finzione, però ho dato evidentemente talmente un bel messaggio che ho trasmesso a queste ragazze giovani, e ho dato tanto entusiasmo anche per entrare all'interno dell'ABBA indossando la divisa.
3: Non faccio fatica a crederlo, dovrebbero nominarti maresciallo così ad onore.
1: Onore, ma...
2: Senti Manuela, a parte tantissime fiction e appunto serie televisive di successo, tu hai fatto veramente veramente di tutto, e quest'anno, dopo ben 10 anni lontana anche dal grande schermo, sei tornata al cinema con Tradita. Naturalmente sei diventata mamma nel frattempo, hai fatto tante cose belle, ma è stato un ritorno voluto, pensato, ragionato, oppure è capitato?
1: No, volutissimo. Io non mi sono mai fermata da quando veramente avevo 17 anni, come ti raccontavo prima.
2: Certo.
1: E l'unica persona al mondo che mi ha fermato sul lavoro ovviamente è stato mio figlio, l'unico motivo importante, e per cui mi sono dedicata a lui, e per parecchi anni mi sono fermata volutamente, perché ho voluto dedicarmi a lui, io ho bisogno di lui, lui aveva bisogno di me, quindi è stata una crescita insieme importantissima, che se tornassi indietro la rifarei, perché è stata l'esperienza più bella della mia vita. Però ovviamente adesso poi il figlio è cresciuto, è grande
2: esatto,
1: adesso.
3: Cammina con le sue gambe, quindi bello de mamma.
1: Esatto, quindi bello de mamma, ognuno la sua strada, e io mi sono sentita pronta a tornare a riprendere in mano totalmente il mio lavoro, ma la cosa più bella è vedere che il mio pubblico non mi ha dimenticata e non mi ha abbandonata, perché certo. Poi rientrando ho visto che comunque ha saputo aspettarmi. Questa cosa mi ha riempito il cuore di gioia.
2: Questa è la cosa veramente più bella e sì, che gratifica,
1: sì,
2: tantissimo.
1: Perché sono rientrata con lo stesso entusiasmo che ho visto da parte del mio pubblico che mi ha accolto.

0: veramente a braccia aperte, quindi ho ripreso a fare il cinema
1: alla grandissima,
0: alla grande, con la contraddita.
1: Bentornata Manuela Romano.
0: Grazie
1: e grazie davvero per essere stata con noi all'Italia in diretta.
0: Ma figuratevi, grazie a voi, grazie.
2: Ciao,
0: a te,
2: Manu.
0: Un bacio a tutti quanti, a prestissimo.
3: Grande la nostra Manuela Arcuri, tra l'altro ricordiamo che ama gli animali e ultimamente, se non sbaglio, ne ha adottati due. Andiamo di musica, 18:24, tra pochissimo parleremo proprio di animali, quindi cosa abbiamo scelto per voi? È un singolo che ci riporta al 2023, esattamente lui si chiama Jason Mraz. Vai, fai ascoltare le prime note. Drop the Pilot, lui devo dire è un cantautore, musicista, ma soprattutto polistrumentista.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26 minuti sulla statale 18 Tirrena Inferiore, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto all'incrocio con Falerna Marina, e purtroppo sono tanti gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Sulla statale 38 dello Stelvio, code a tratti per un incidente tra Laces e Silandro. Ancora sulla 4, code per incidente tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia, code per 5 km per un altro incidente tra Forlì e la diramazione per Ravenna. Sulla 14 la Bologna-Ancona, sulla 1 la Firenze-Roma, code per 4 km tra Chiusi e Fabro, infine code per un altro incidente tra la A24 e Colleferro sulla Roma-Napoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.

Onda Verde. Viaggiare informati. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il

0: Tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.

0: il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
1: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
0: Info su suzuki.it.
2: Suzuki.
3: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
4: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Un operaio di 42 anni residente alla Tisana muore nel primo pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro.
6: Dopo le ondate di calore arriva il maltempo nel Pordenonese, disagi e danni per il forte vento, allerta meteo anche domani.
5: L'industria è sotto attacco, l'Europa la difenda, l'appello di istituzioni e parti sociali dopo un nuovo vertice sul caso Electrolux.
6: I consigli in tema di sicurezza per chi guida biciclette e monopattini. La velocità gioca un ruolo importante per ridurre gli incidenti.
5: Folla nella Camera Ardente in Consiglio Comunale per l'omaggio bipartisan ai funerali dell'assessore triestino, Giorgio Rossi.
6: Il weekend sarà caratterizzato da instabilità con temporali frequenti e significativo abbassamento delle temperature per diversi giorni.
5: 18:31 minuti, questi titoli. Buonasera da Giorgio Bearz e Giulia Magro, in studio a condurre questa quarta e ultima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 17 luglio. In apertura subito una notizia di cronaca: un operaio di 43 anni residente alla Tisana è morto nel primo pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. L'allarme è scattato verso le 13, secondo una ricostruzione l'uomo, cittadino tunisino, dipendente di una ditta esterna che sta eseguendo dei lavori lungo la tratta Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo salvo inciampare finendo sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri che proveniva dall'opposta direzione. L'impatto è stato purtroppo fatale. Indagini di Polfere Scientifica, tra poco il servizio. Ora andiamo avanti con il giornale.
6: E ora parliamo l'ondata di maltempo che ha colpito questa mattina tutta la regione, in particolare il Pordenonese, l'allerta meteo gialla prorogata fino a domani.
7: Forti raffiche di vento e pioggia battente, questa mattina il maltempo si è abbattuto sul Friuli con un passaggio temporalesco, breve ma intenso. Tra le zone più colpite ci sono il Salmitese, con alberi e rami caduti, a Pasiano di Pordenone una tromba d'aria ha causato diversi problemi alla viabilità e un blackout che per circa un'ora ha interessato anche la casa di riposo e le aziende del mobile. Visinale, Cecchini, Rivarotta, Zanello, le frazioni più colpite oltre al capoluogo, ha spiegato la sindaca Marta Amadio.
8: Ci sono ancora fabbriche che non hanno la corrente ripristinata. Ora stiamo facendo tutto quello che serve, insomma, per mettere in sicurezza soprattutto le vie e la pulizia delle strade.
7: Colpita anche Zoppola, il sindaco Antonello Tius.
9: Abbiamo avuto un'area ricreativa che ha avuto la tettoia scoperchiata, abbiamo avuto alberi caduti, rami rotti, qualche piccolo danno sulle abitazioni private. Questo è il quadro che ho in questo momento.
7: Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha portato a termine 20 interventi per alberi pericolanti o caduti, allagamenti e strutture costruttive pericolanti e 35 sono ancora in fase di gestione.
10: Il vice sindaco di Casarsa, Hermes Spagnolo, ondata di maltempo breve però abbastanza intensa. Quali danni sul territorio?
11: Ma per fortuna non abbiamo avuto grandissimi danni. Qua qualche albero caduto, abbiamo tante foglie in giro. Con la tromba d'aria che c'è stata, adesso abbiamo via Montegrappa lì che c'è un albero su una linea elettrica caduto, chiuso temporaneamente la via, e sotto passo della stazione che ha un po' d'acqua, l'abbiamo chiuso, però niente di importante.
10: Alberto Bernava, sindaco di San Vito al Tagliamento, com'è la situazione sul suo territorio?
12: È una situazione abbastanza critica perché in 10-15 minuti si è sviluppata una perturbazione con un vento violentissimo che soprattutto nelle zone centrali della città ha causato danni ingenti, in particolare alle alberature pubbliche. Siamo stati colpiti proprio nel cuore del nostro centro, in Parco Rota, con dei rami importanti caduti. A Palazzo Altan e poi in altre aree del territorio stiamo raccogliendo adesso le denunce e le segnalazioni dei cittadini. Ricordo il numero 800 500 300 da chiamare, così ci permettete, i cittadini ci permettono di raccogliere tutte le segnalazioni e ordinarle per poi intervenire tempestivamente con Vigili del Fuoco, ma servizio manutentivo e protezione civile.
7: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: E ora è pronto il servizio sulla morte dell'operaio di 43 anni residente alla Tisana che è deceduto nel primo pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro.
13: È stato travolto da un treno.

0: E non proprio mentre scendeva dal suo mezzo una locomotiva usata per effettuare servizi di manovra ferroviaria, l'impatto per lui è stato fatale. È avvenuto poco prima dell'una nella stazione di San Giorgio a Dinogaro, nell'area di movimento mezzi. Secondo le ricostruzioni, l'uomo, un operaio di origine tunisina e residente alla Tisana, stava lavorando sui binari quando sarebbe scivolato nella discesa del suo mezzo. A causa della caduta non sarebbe riuscito ad evitare il treno che sopraggiungeva, un regionale vuoto diretto a Mestre e impegnato in un trasferimento di servizio che lo ha investito. Inutili tentativi di soccorso da parte degli operatori sanitari del 118. Sul luogo sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della polizia ferroviaria. A causa dell'incidente è stata interrotta la circolazione dei treni lungo la linea fino alle 17 con cancellazioni e ritardi. San Giorgio di Nogaro, Dario Ranzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E ora i dati del meteo, il cielo da sereno a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 29 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 31 gradi e mezzo, a Udine 31, a Pordenone 30 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 30 gradi, a Tolmezzo 29, a Forni di Sopra 26 gradi e mezzo, a Sappada 24, a Piancavallo 23 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 22 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 19 gradi e 5 decimi. Passando alla costa, a Lignano è grado 30 gradi e qui la temperatura del mare è di 28 gradi in entrambe le località.
2: Per sapere cosa ci aspetta dal punto di vista del meteo per questo fine settimana, sentiamo il previsore dell'ARPA, Sergio Nordio.
3: Con il gran caldo sono arrivati anche i primi temporali forti che hanno investito la regione. La situazione nei prossimi giorni sarà dettata da notevole instabilità dovuta a più impulsi che arriveranno sulla nostra regione. Nella giornata di sabato il temporaneo, ma diciamo progressivo allontanamento dell'anticiclone favorirà l'ingresso di correnti umide che in quota cominceranno a dare i loro effetti maggiormente nel pomeriggio. Quindi ci aspettiamo una giornata con cielo variabile, però con dei probabili temporali, specie nel pomeriggio e in serata. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte. In serata inizierà a soffiare un po' di bora moderata sulla costa, temperatura ancora oltre 30 gradi, ma in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. La giornata di domenica partirà con tempo discreto, però anche qua nel pomeriggio saranno probabili dei rovesci e dei temporali che dalla zona montana si trasferiranno poi al resto della regione. Anche in questa occasione qualche temporale potrebbe essere più forte. Temperature sempre intorno ai 30 gradi, i valori massimi in pianura. Dall'inizio della prossima settimana proseguirà l'afflusso di correnti più fresche, ma sarà appunto lento, progressivo nel corso dei giorni. Avremo quindi un cielo variabile, soprattutto nei pomeriggi, come abbiamo già visto, con dei temporali sia nella giornata di lunedì e anche in quella di martedì, temporali che anche in questo caso si trasferiranno dalla zona montana verso la pianura e la costa. Temperature continueranno a scendere fino a metà della prossima settimana, quando saranno anche un po' sotto la media del periodo, quindi arriveranno condizioni più gradevoli e masse d'aria più fresca per diversi giorni.
1: E la calura delle ultime settimane sembra non aver avuto un particolare impatto per ora sugli accessi ai pronto soccorso regionali. Lo certificano i dati dei cosiddetti codici calore raccolti quotidianamente dalla Direzione Salute della Regione.
4: Due accessi il 12 luglio, uno solo il 13, quattro il 14, di nuovo uno soltanto il 15. Restano contenuti i numeri dei cosiddetti codici calore, cioè i percorsi d'accesso prioritario al pronto soccorso in Friuli Venezia Giulia, dedicati a pazienti che accusano malori legati alle alte temperature. 195 i casi registrati dal 25 maggio scorso, quando il protocollo sanitario è stato attivato a livello nazionale, in anticipo rispetto al 2025. Proprio per via della precoce ondata di calore che ha investito la nostra penisola, e nessun decesso direttamente riconducibile al gran caldo sul nostro territorio. Numeri tutto sommato contenuti, dunque, e comunque in linea con gli scorsi anni. A certificarlo le rilevazioni della Direzione Centrale Salute della Regione, che monitora quotidianamente i codici calore attivati dalle aziende sanitarie e li comunica al Ministero della Salute a Roma. Il protocollo viene attivato quando al pronto soccorso arriva un paziente con sintomi come disidratazione, elevata temperatura corporea e contemporanea mancanza di sudorazione, stato confusionale, nausea o svenimento. A livello nazionale, invece, l'incremento della mortalità è stato del 3%, secondo quanto riportato dalla cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. I più a rischio con le ondate di calore di queste settimane, gli over 65 e soprattutto

0: i grandi anziani, cioè gli over 80, ma anche bambini e persone fragili. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Acqua assicurata per l'agricoltura della pianura anche nella stagione più critica dell'anno, è quanto emerso ieri dal Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, riunito per l'approvazione della prima variazione al bilancio di previsione. Al di là dell'atto contabile, il presidente Walter Colussi e il direttore generale Massimiliano Zanet hanno confermato che l'approvvigionamento idrico per la stagione irrigua è pienamente salvaguardato, grazie alle infrastrutture dei bacini montani che permettono di conservare l'acqua necessaria all'agricoltura anche in un periodo segnato dalla siccità.
2: Una perdita occulta d'acqua da oltre 70.000 metri cubi ha rischiato di costare 210.000 euro ai condomini di una palazzina di Pordenone. Il caso, seguito dall'ADOC, si è concluso con una conciliazione che ha ridotto la bolletta a 18.000 euro, rateizzabili in 10 pagamenti. La perdita, causata da una tubatura interrata, era stata segnalata dall'amministratore dopo la riparazione del guasto, mentre l'avviso del gestore arrivò solo alcuni giorni più tardi. L'ADOC ricorda nell'occasione che, in base alla normativa e a una sentenza della Cassazione, i gestori devono segnalare tempestivamente consumi anomali per evitare sprechi e bollette fuori controllo.
1: La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l'aggiornamento del programma 2026-2028 per la sicurezza sul lavoro. Il piano punta a rafforzare prevenzione, formazione e collaborazione tra istituzioni, imprese, scuole e parti sociali, con iniziative rivolte anche agli studenti impegnati nei percorsi di alternanza e nei tirocini. La sicurezza sul lavoro è una priorità strategica, ha dichiarato l'assessore Alessia Rosolen, sottolineando l'obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione e della legalità fin dai percorsi di formazione.
2: Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più avanzate d'Italia nell'attuazione del PNRR. Alla presenza di numerosi assessori della giunta regionale è stato fatto il punto sui risultati raggiunti e a illustrarli in primo luogo è stata l'assessora alle finanze, Barbara Zilli.
3: 3 miliardi e 400 milioni di euro di investimenti sul territorio, 2,8 miliardi dal PNRR e oltre 607 milioni dal piano nazionale complementare. Scaduto il termine del 30 giugno per il conseguimento dei target europei, la regione rivendica una demas nazionali nell'attuazione del piano. Secondo il rapporto Suimez, la regione è tra le prime in Italia per avanzamento degli investimenti e capacità di spesa, con un avanzamento della spesa che sfiora il 70%. Un risultato, sottolinea l'assessora regionale alle finanze Barbara Zilli, frutto del lavoro di squadra tra regione, cabina di regia ed enti locali, che ha permesso di accompagnare l'attuazione dei progetti e superare le criticità emerse durante il percorso. Barbara Zilli.
4: Siamo molto soddisfatti perché abbiamo raccolto la sfida del piano nazionale, piano complementare, come un modello imponente, finanziario, complesso, ma di crescita di questo territorio, e tutte le infrastrutture e i progetti che sono stati realizzati nei termini dimostrano la competenza della nostra amministrazione regionale, dei professionisti e dei funzionari.
3: Gli interventi più significativi: 130 milioni di euro destinati all'edilizia scolastica, 34 milioni alle case della comunità, 20 milioni al recupero di Borgo Castello a Gorizia, 16,5 la ciclovia Trieste, Lignano, Venezia e altri tanti 16 alla Valle dell'Idrogeno, uno dei progetti strategici per lo sviluppo dell'idrogeno rinnovabile. Per il presidente di ANCI Friuli Venezia Giulia, Dorino Favot, il dialogo tra regione e comuni è stato determinante per superare le difficoltà iniziali, una fase che lascia ora spazio all'ultima parte del percorso, completare i cantieri, rispettare le scadenze e rendere pienamente operative tutte le opere finanziate dal PNRR affinché gli investimenti si traducano in servizi e opportunità concrete per il territorio. Trieste, Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: In Friuli Venezia Giulia continuano le difficoltà nel rispetto dei tempi delle liste d'attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici. Non tutti sanno però che se l'appuntamento viene fissato oltre i termini previsti dalla classe di priorità indicata nella prescrizione medica, è possibile chiedere l'attivazione delle procedure previste per ottenere la prestazione nei tempi stabiliti. Per aiutare i cittadini, l'associazione Luca Coscioni amplia il servizio del proprio numero bianco, che ora fornisce anche informazioni e orientamento sulle liste d'attesa. Il servizio è gratuito e offre indicazioni su come far valere i propri diritti e segnalare eventuali disservizi.
2: Oggi la città di Trieste si è stretta per dare l'ultimo saluto all'assessore Giorgio Rossi. Questa mattina la camera ardente nella sala del Consiglio Comunale, poi i funerali nella cattedrale di San Giusto.
5: La città di Trieste si stringe nell'ultimo saluto all'assessore Giorgio Rossi. Tantissimi cittadini in coda per raggiungere la camera ardente allestita nella sala del

0: Consiglio Comunale, dove accanto alla bara c'era la sua famiglia, ad accogliere i presenti il sindaco Roberto Di Piazza, 25 anni di politica insieme.
1: Un fraterno amico, lunedì non prenderò il caffè con lui e questa volta ho pianto, perché abbiamo fatto delle cose fantastiche, la grande viabilità, le rive, poi quando l'ho messo in Valle Cultura era sempre primo sul Sole 24 ore, insomma un grande uomo. Poi le grandi baruffe anche, poi il braccio, ti voglio bene.
0: Poi le esequie alla cattedrale di San Giusto, ad accoglierlo anche qui le massime autorità, altri esponenti del mondo della politica, collaboratori e amici, come il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti.
2: Che dire, un uomo che ha sempre portato avanti quelle sue idee, ha fatto critiche, anche contrario, anche un uomo contro, che però è andato dritto per la sua strada. Le opere le ha realizzate, ci mancava questo Museo del Mare che è la grande incompiuta sua, però sicuramente si terminerà e sarà oggetto di tutti portare a termine.
0: Un omaggio bipartisan all'assessore apprezzato per il suo impegno per la città, Francesco Russo del PD.
3: Ha voluto bene la città e per questo la città gli ha dimostrato uno straordinario affetto, aveva l'intelligenza di dialogare e di dire cose anche scomode magari per la sua coalizione, ma che dimostravano quanto fosse un uomo libero.
0: A celebrare le esequie Don Ettore Malnati, suo amico e collaboratore quando era vicario per la cultura della diocesi di Trieste.
4: Appena nominato assessore è venuto a dirmi: io ho una cultura di base, come posso essere di valore alla città? Ascoltando non tanto la cultura di nicchia ma proprio la cultura di popolo, e mi ha abbracciato e tutti e due abbiamo lavorato così.
0: Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Una bolletta da 210.000 euro è la cifra che una palazzina di Pordenone si è vista recapitare a causa di una perdita d'acqua occulta. Lo rende noto l'ADOC, che attraverso il servizio di conciliazione è riuscito a ridurre l'importo a 18.000 euro. La maxi bolletta era stata prospettata per una perdita occulta di 70.572 metri cubi d'acqua, equivalenti a 20 piscine olimpioniche. L'amministratore del condominio si era rivolto all'Associazione dei Consumatori dopo aver ricevuto una precedente bolletta di 51.917 euro. Il tavolo di conciliazione, condotto dai vertici di ADOC Veneco, ha ricalcolato l'importo basandosi sui consumi medi statistici e senza i costi di fognatura e depurazione. La somma sarà saldata in 10 rate. La vicenda ha sottolineato l'obbligo dei gestori di segnalare i consumi anomali, come stabilito dalla Cassazione.
6: Continua la campagna della TGR sulla sicurezza stradale, allora sentiamo in particolare le raccomandazioni della polizia locale per chi si muove in monopattino e in bicicletta.
7: Il dito è sempre puntato sull'eccesso di velocità quando si parla di incidenti stradali, perché anche se il superamento dei limiti non è alla base di tutti i casi, di sicuro aumenta le conseguenze degli impatti. Da qui l'adozione anche a Trieste dei limiti a 30 km l'ora in specifiche aree residenziali e in tratti in pendenza. Commenta il comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi.
8: Sicuramente in alcuni casi sono assolutamente valide e importanti, perché magari esistono anche, soprattutto nei piccoli paesi o nelle nostre frazioni, per dire qui a Trieste, delle zone dove non esiste marciapiede, quindi sono persone che scendono direttamente, escono direttamente sulla carreggiata, e quindi sono secondo me un buon mezzo che va ponderato bene, ecco, insomma, magari su grandi arterie 30 all'ora di notte non avrebbero senso, però la velocità deve essere comunque adeguata al di là dei limiti di velocità esistenti.
7: Altra soluzione per combattere l'eccesso di velocità è il ricorso agli autovelox. Da domenica è terminata l'incertezza in materia con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che rende operative le nuove regole per l'omologazione e l'uso dei dispositivi, anche in ottica di superamento del proliferare dei ricorsi. Ancora Milocchi.
8: Molti comandi di polizia locale si sono astenuti da fare i controlli in attesa appunto che uscisse questo decreto. Quindi ora la maggior parte degli autovelox in Italia, che sono circa 3.100, sono omologati. Naturalmente vanno fatte le operazioni di taratura e quindi qui a Trieste noi abbiamo già inviato uno strumento a taratura annuale che si faceva prima, naturalmente era stata sospesa. Quindi i controlli possono ricominciare, facendo anche attenzione a Tutor e tutti gli altri sistemi, perché sulla base di un parere dell'Avvocatura il Ministero dell'Interno ha sempre proseguito a fare i controlli di velocità.
7: Avvertenza soprattutto l'attenzione, perché senza di lei non c'è limite che tenga. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Nella caserma di Prampero a Udine è arrivato il nuovo comandante della Brigata Alpina Iulia, Francesco Suma, generale di brigata.
9: È l'onore di una vita. Così il nuovo comandante della divisione alpina Iulia, il generale di brigata Francesco Suma, ha descritto il suo nuovo incarico. Raccoglie il testimone del generale di brigata Francesco Maioriello, che lascia dopo 22 mesi, in una cerimonia di avvicendamento ritardata di un'ora a causa del maltempo nel cortile della caserma di Prampero a Udine. Suma è il 48esimo comandante della divisione. Al contempo diventa anche il 15esimo della Multinational Land Force, il comando multinazionale costituito con Slovenia e Ungheria. Nel suo discorso, di fronte alla bandiera di guerra del 14esimo reparto Comando Supporti Tattici Alpini, ha salutato il contingente di militari e le autorità presenti. L'obiettivo, ha detto, è una forza armata che sia anche amata. Per lui, originario di Gradisca di Sonzo, è anche un ritorno a casa. Il nuovo comandante della divisione alpina Iulia, generale Francesco Suma.
10: La mia peregrinazione mi ha portato un po' tutte le Alpi, però non so, è un richiamo, poi c'è sempre ad una certa età, ad un certo punto della vita di un uomo e di un comandante alpino, per cui poi ho sentito fortissimo il richiamo e ho veramente sperato che arrivasse il comando della Brigata Alpina Iulia.
9: Oltre a lui hanno parlato il comandante delle truppe alpine, il generale Alberto Vezzoli, e il comandante uscente, il generale Maioriello, che ha ripercorso le attività svolte dalla Iulia, dal contributo nell'operazione Strade Sicure, 1000 soldati impiegati non solo in regione ma anche in altre città d'Italia, alla task force per le Olimpiadi di Cortina. Soprattutto la partecipazione alle esercitazioni nella forza di reazione rapida della NATO all'inizio dell'anno in Germania, dove sono stati impegnati 1200 uomini e donne della brigata insieme ad altri 10 paesi. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: E siamo allo sport calcio. Ha risposto presente la tifoseria dell'Udinese in occasione del primo allenamento a porte aperte della stagione, con oltre 500 fan dietro le transenne del centro sportivo Bruseschi. La squadra ha proseguito nella sua preparazione per la nuova stagione, sostenuta dagli applausi, inizialmente con gli esercizi senza palla, per poi passare a una serie di partitelle con diversi formati di porte e campo, chiudendo con una partita finale. I cui gol sono stati accolti con entusiasmo da supporter bianconeri. Terminata la sessione, come di consueto spazio per un momento dedicato ad autografi e foto.
5: La Pallanuoto Trieste ha ingaggiato con contratto biennale l'estremo difensore della nazionale brasiliana João Pedro Fernandes, che ha vinto lo scudetto sia in Serbia che in Spagna e per due volte ha disputato la finale di Champions League. Con il Brasile ha preso parte ai mondiali del 2019 e del 2025, mentre nel 2026 ha difeso la porta della selezione verde-oro nella divisione 2 di World Cup.
6: Il baseball: sono in corso a Prosecco gli europei giovanili. L'Italia ha sofferto contro la Gran Bretagna ma ha vinto 16-6 al sesto inning, un successo che rende di fatto la gara di questa sera alle 19:30 Prosecco contro l'Ungheria praticamente inutile, in quanto la squadra di Trinci ha già vinto il girone A e domani alle 19:30 affronterà la seconda squadra del girone B.
5: Nuova vita per alcune opere del Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo. Grazie al contributo della Fondazione Friuli sono stati restaurati due dipinti ottocenteschi, un'antica scatola lignea e il prezioso gruppo delle Sansovine, tavolette lignee dipinte nel Cinquecento. Gli interventi, accompagnati da un nuovo allestimento, permettono di valorizzare il patrimonio del museo e di renderlo pienamente fruibile ai visitatori, preservandolo anche per le future generazioni.
6: E alle 18:53 minuti si chiude qui questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La prossima domani alle 7:18. A tutti l'augurio di un buon venerdì sera.
11: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
13: Può adottare un cane
14: anziano,
13: che non sia più giovane,
14: certo,
13: che sia più tranquillo, è un cane che si gestisce meglio e quindi un cucciolo.
14: Insomma, c'è modo di fare qualcosa anche per questi poveri animaletti. Dottor Marco Melosi, noi
15: la
14: ringraziamo.
15: Aggiungere solo una cosa, no, nel senso nessuna domanda, ma soltanto dobbiamo aiutare soprattutto le persone anziane per questi medicinali che riguardano appunto gli animali, che costano tantissimo, perciò lei che è a capo dei veterinari italiani, abbassiamo i costi per aiutare soprattutto
14: ma con la farmacologia
15: anziane
14: c'entra poco, l'Associazione Nazionale dei Medici.
15: Dobbiamo fare qualcosa.
14: Comunque, promuovere.
13: No, guardi, qualcosa ha ragione. Probabilmente
14: sì?
13: Non è facile confrontarsi, non è sempre facile confrontarsi con la farmaceutica, però chiediamo

0: da tempo la possibilità di detrarre in maniera più importante.
1: Almeno quello, certo, almeno quello.
0: Quello è già, potrebbe essere un aiuto importante.
1: Allora, perfetto, grazie per questo ultimo consiglio, dottor Melosi, la ringraziamo moltissimo. Noi passiamo a salutare. Prego.
0: Ringrazio voi, grazie,
2: buona serata, buona estate.
1: Allora Miriam, noi abbiamo concluso questa settimana insieme, in redazione ricordiamo Moreno Amantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, alla regia Leonardo Patanesi, sono succeduti invece alla console.
2: Alla console andiamo a ricordare perciò Francesco Ciaffardini, Emanuele Rinaudo e poi se non sbaglio vedo il nostro Claudio Campobasso.
1: Allora,
2: per conclusione. Allora,
1: buon fine settimana,
2: ma prosegui il tuo lavoro con il GR2.
1: Quindi allora buon pomeriggio e adesso c'è il GR delle 19, allora ancora ben grazie per essere stati con noi, che dirvi, grazie a Scardini.
2: Grazie a te.
1: Grazie a te.
2: E noi ci sentiamo lunedì. Grazie ancora, Miriam Fecchi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: L'oro fisico in lingotti è da sempre considerato il bene che protegge il capitale e il suo valore nel tempo. Ne parliamo con Claudio Boso, presidente di Icaris Gold, azienda leader in Italia nel mondo dell'oro puro fisico da investimento.
3: L'oro da sempre tutela il potere d'acquisto e protegge da crisi e inflazione. In altre parole, acquistare oro è come spostare i propri soldi in una cassaforte più solida.
2: L'oro fisico è un investimento alla portata di tutti?
3: Certo, ho creato Icaris Gold per permettere ad ogni famiglia italiana di costruirsi la propria riserva aurea mese dopo mese, con soluzioni flessibili e personalizzate.
2: Quindi un po' per volta.
3: Esatto. Inoltre, chi si affida a Icaris Gold non acquista solo oro, ma anche la serenità di fare una scelta importante senza mai sentirsi solo, dal primo all'ultimo passo. In Icaris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede.
2: Scopri di più su carisgold.it. Icaris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Caso Roggero, il gioielliere si costituisce in carcere a Bollate, la Premier Meloni. Nessun risarcimento a chi subisce un danno mentre commette un reato. Nordio avvia l'iter per la grazia. Alice non ce l'ha fatta, la bimba di 11 anni era stata risucchiata da un bocchettone mentre era in piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci, presto via libera al DDL sulle regole per la sicurezza. Savona, morto un 15enne folgorato da una scarica elettrica a Luna Park, si indaga per omicidio colposo, sequestrato tutto l'impianto. Regno Unito, Andy Barnum, nuovo leader dei laburisti, da lunedì primo ministro, sono pronto a una politica di cambiamento, è la nostra ultima chance. Teheran, Washington continuano i raid incrociati, nelle ultime ore 8 vittime iraniane. Oltre al Medio Oriente, Trump guarda la Cina accusata di interferenze elettorali nel voto del 2020. Musica, sale la febbre da Bad Bunny, il rapper portoricano stasera in concerto all'Ippodromo di Milano, domani si replica, i 160.000 biglietti bruciati in poche ore. Il calcio italiano rende omaggio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del Miracolo Verona. Al GR1 il ricordo di Nanu Galderisi, bomber dello storico scudetto del 1985. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Firmato l'ordine di carcerazione, è entrato nel carcere di Bollate è Mario Roggero, il gioielliere piemontese che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio. La condanna è diventata definitiva.
4: Alle 16.40 Mario Roggero arriva a Bollate, accompagnato in auto dalla moglie. Quando scende si ferma a rispondere alle domande dei giornalisti. È pentito del suo gesto, gli chiedono.
5: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi.
4: È un ergastolo, aggiunge Roggero.
5: Diciamo, il massimo per i delinquenti. Saranno facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
4: Il gioielliere è un fiume in piena, si rivolge a Mattarella.
5: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella.
4: Il 72enne ha atteso in albergo la firma dell'ordine di esecuzione della pena nei suoi confronti. Una condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori e ne ferì un terzo. Roggero ha sempre invocato la legittima difesa, ma per i giudici i colpi mortali furono invece esplosi quando il pericolo era ormai cessato. La moglie ha depositato questa mattina una domanda di grazia per il marito. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruzione finalizzata all'eventuale concessione. Il commento della ANM: i giudici applicano la legge, no al doppiopesismo. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Nessun commento specifico di Giorgia Meloni sulla vicenda di Mario Roggero, ma la Premier torna a parlare di legittima difesa commentando sui social il disegno di legge sulla sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri martedì scorso. Introduciamo una regola di puro buonsenso, scrive la Presidente del Consiglio, chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, prosegue la Premier Meloni, non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. E i limiti della legittima difesa e il caso Roggero sono al centro del confronto politico insieme alla legge elettorale.
6: Anche Fratelli d'Italia rivendica lo stop ai risarcimenti di chi commette un reato nel decreto sicurezza e Corrampelli rinfaccia ai 5 Stelle del governo Conte di aver azzoppato la riforma della legittima difesa. Tutti d'accordo poi nel centrodestra sulla richiesta di grazia per Roggero, con la Lega che promuove una raccolta fondi per sostenerlo e valuta una sua candidatura. Riccardo Molinari.
7: Siamo stati i primi a chiedere la grazia per Mario Roggero e per questo abbiamo avviato una raccolta firme in Parlamento per sostenere la richiesta. Durante una rapina la vittima è chi subisce la rapina, non sono i delinquenti che la fanno.
6: Tutte strumentalizzazioni per coprire fallimenti e divisioni, attacca l'opposizione che accusa la maggioranza anche di

0: voler delegittimare Mattarella pur di inseguire Vannacci. Volete tornare alla legge del taglione, denunciano i 5 Stelle. Sulla legge elettorale poi, mentre nel centrodestra si guarda al passaggio del testo al Senato dopo l'estate e nel frattempo si attende il chiarimento sulle preferenze, nel campo largo si torna a parlare di provvedimento assolutamente incostituzionale. Il Dem Francesco Boccia.
1: Fermatevi prima che sia troppo tardi, fermatevi prima che il Parlamento subisca una delle peggiori umiliazioni di questi decenni.
0: Noemi Giunta, GR1.
2: Ora l'inchiesta sulla morte della bambina risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in provincia di Genova. Il reato ipotizzato è omicidio colposo.
3: La Procura di Genova vuole capire se ci siano responsabilità dietro alla morte di Alice, 11 anni, della provincia di Bergamo. Era in vacanza in uno stabilimento balneare di Sestri Levante. È rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina. Il gestore ha cercato di salvarla tagliandoglieli con un coltello. Il fascicolo per omicidio colposo al momento è a carico di ignoti. Chi indaga vuole verificare le disposizioni sull'accesso alla piscina. Per la normativa regionale i minori di 12 anni vanno accompagnati. Non ci sarebbe stato il cartello a indicare la regola, ma non è chiaro se la vasca, piccola e profonda appena un metro, rientri nella norma regionale. Si indaga anche per capire se piscina e bocchettone fossero a norma, se fosse richiesta la presenza di un bagnino e la tempestività dei soccorsi. L'autopsia servirà anche a escludere che la bambina abbia avuto un malore. Alice è morta all'ospedale Gaslini dopo un giorno e mezzo di agonia. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Da Genova, Fabrizio Assandri per il GR1.
2: Negli ultimi 3 mesi sono 5 minori morti in piscina, dato che riaccende l'attenzione sul disegno di legge sugli impianti sicuri, fermo in Parlamento.
4: 75 persone morte in piscina dal 2022, una media di 16 l'anno secondo i dati della Società Italiana di Medicina Ambientale, con il classico malore che resta la principale causa di morte. Dati comunque in calo rispetto al quinquennio precedente e da inserire in un quadro più grande che vede 400 decessi l'anno per affogamenti in mare, laghi o fiumi. Ma c'è un dato che continua a preoccupare e che ha rimesso in moto la politica. Più della metà dei casi in piscina riguardano bambini sotto i 12 anni. Ecco allora l'intervento del ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, che ha garantito il via libera in tempi brevi al disegno di legge sugli impianti sicuri. Si tratta di un testo varato dal governo la scorsa estate, ma poi bocciato dalla conferenza delle regioni. Il rischio, venne spiegato allora, era di definire i requisiti di sicurezza solo per gli impianti futuri e non quelli esistenti. Requisiti però, sottolinea Musumeci, non più rinviabili, che riguarderanno la progettazione degli impianti, la sicurezza dei locali e l'obbligo della presenza di una serie di figure responsabili di controllo. Multe fino a 6.000 euro in caso di inadempimenti. Mauro Zanda, GR1.
2: Altra tragedia sempre in Liguria, con ancora una giovane vittima, un 15enne morto folgorato nel Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il servizio di Luca Forlani.
5: Alessio è rimasto folgorato mentre calciava un pallone su un'attrazione chiamata calciometro. È morto ieri sera, 15 anni, al Luna Park di Spotorno. Abitava a Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e genitori di quest'ultimo. Sognava di fare il calciatore. La sua squadra, la Mor Sportiva di Saronno, lo ricorda sui social. Giovedì sconti su molte attrazioni, si legge all'ingresso. Doveva essere una serata di divertimento, c'erano tantissimi ragazzi attratti dai prezzi più vantaggiosi rispetto alle altre sere. Questo pomeriggio, un lungo sopralluogo di polizia locale e vigili del fuoco per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. La procura di Savona ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'unica certezza è che prima della tragedia ci sia stato un forte temporale. L'ipotesi è che l'acqua sia entrata in contatto con la centralina dell'impianto. Il calciometro è una sorta di pungiball in cui però bisogna colpire il bersaglio con i piedi. Alessio si sarebbe tolto le scarpe per calciare il pallone. A quel punto sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Si è subito accasciato a terra, privo di sensi. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Le sue condizioni sono apparse disperate. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo, non c'è stato niente da fare.
2: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi dell'incendio di Cran Montanà che la notte di Capodanno causò 40 morti. Il giovane, prima del trasporto in Italia, era stato ricoverato a Zurigo con ustioni sul 50% del corpo. Rimane ricoverata ora, sempre al Niguarda, una sola ragazza di 16 anni. In provincia di Pavia una 17enne è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Nelle chat riconducibili agli ambienti jihadisti avrebbe inneggiato al martirio per Allah. A Rai Radio 1 le 19:09, andiamo all'estero, in Messico.

0: Messico, un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, al largo delle coste occidentali. Il sisma ha fatto tremare edifici anche a El Salvador e a Città del Guatemala. Lanciato l'allarme tsunami in tutta la regione fino a 300 km dall'epicentro. Regno Unito, nuovo leader del Labour Party e da lunedì nuovo premier. Andy Barnum è la novità della politica britannica e promette una netta inversione di rotta rispetto ai suoi predecessori. La corrispondente.
1: Un lungo applauso ed entusiasmo hanno accolto Andy Barnum, nuovo leader del partito laburista.
2: I am ready.
1: Sono pronto, ha ribadito l'ex sindaco di Manchester, ritornato a Londra dopo più di 10 anni passati nel nord. È il momento di tornare ad essere i laburisti che eravamo una volta, un richiamo forte ai valori e agli ideali del Partito dei Lavoratori. Le persone hanno aspettato troppo a lungo, ha detto. Ora bisogna ridare la speranza, ricostruire opportunità e progresso economico. Ed è questo che il Partito Laburista farà. Lunedì Barnum sarà ricevuto dal Re Carlo e poi farà il passaggio di consegna a Downing Street con Keir Starmer. Diventerà il 7° premier del Regno Unito in 10 anni, un segno di instabilità politica finora sconosciuta nel paese. E lunedì saranno nominati anche i ministri di peso. Si rincorrono le voci su chi sarà cancelliere dello scacchiere, ruolo chiave nel governo. La prescelta sembra Shabana Mahmood, attuale ministro dell'interno, che dovrà gestire il difficile bilancio dello Stato. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Sale ancora la tensione nel Golfo. Stati Uniti e Iran sono passati a raid contro obiettivi civili. L'ultimo attacco nella Repubblica Islamica ha provocato almeno 8 morti. Il corrispondente.
3: Quella con l'America per noi è una guerra esistenziale. Così la pensava mai il capo negoziatore iraniano, il presidente del Parlamento, Khalibaf. Il regime degli Ayatollah ha chiesto alla popolazione di ridurre il consumo di elettricità per far fronte all'emergenza, ma non ha alcuna intenzione di cedere. Andremo avanti con gli attacchi fino al ritorno della calma, promettono i Pasdaran, che poi avvertono: siamo vicini all'ora zero per le operazioni contro le navi americane. Aspettate e vedrete. Per il 6° giorno consecutivo, gli americani hanno colpito decine di obiettivi, distrutta anche la torre di controllo nel porto di Chabahar, ma adesso nel mirino hanno inserito anche infrastrutture civili, come la stazione ferroviaria di Bandar Abbas, l'aeroporto di Iran Shah e un ponte nella provincia di Hormozgan, raid che avrebbe causato almeno 8 morti. Dal 22 giugno già 38 vittime e 400 feriti, denuncia l'Iran, che poi per rappresaglia ha lanciato missili e droni contro 2 radar in Oman, una centrale elettrica e un impianto di desalinizzazione in Kuwait, contro la base di Al Udeid in Qatar, ma rivendica anche di aver colpito alcuni caccia americani in Giordania e l'avamposto militare di Al-Tanf in Siria. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
0: Negli Stati Uniti continua a far discutere il discorso alla nazione del presidente Trump, che ha accusato la Cina del più grande furto di dati elettorali della storia. Il corrispondente da New York.
4: La più grande violazione di dati elettorali della storia la definisce Trump, quella perpetrata dalla Cina a partire dalle elezioni del 2020, con l'acquisizione illecita di 220 milioni di documenti con dati sensibili di elettori statunitensi. A dimostrarlo sarebbe uno dei rapporti di intelligence appena declassificati dal presidente per rivelare quelle che definisce vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano. Trump parla alla nazione in prima serata, anche se alcuni grandi network scelgono di non trasmettere il discorso in diretta. Aggiunge tra le altre cose che ci sarebbero almeno 278.000 persone senza cittadinanza registrate per votare alle elezioni federali. Solo un passaggio sull'Iran per dire che gli Stati Uniti stanno vincendo. Secondo Axios, Washington, in vista di una possibile escalation, starebbe inviando decine di aerei cisterna in Israele. Questo dopo che, in base a un altro retroscena sempre di Axios, sarebbe stato rinviato un possibile incontro negli Stati Uniti fra Trump e Netanyahu. Il presidente americano si sarebbe irritato per un'intervista in cui il premier israeliano aveva criticato la possibile scelta di far acquistare i caccia F-35 alla Turchia. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Proseguono a Kiev e in altre città ucraine le proteste contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov. Sui social lo stesso Fedorov ha elogiato il suo operato: abbiamo trasformato il paese in un leader tecnologico globale. L'incertezza sulla riapertura dello stretto di Hormuz pesa sull'economia. La Banca d'Italia segnala effetti sul commercio e sulla crescita e avverte: il rischio di nuovi aumenti dei prezzi continua a frenare i consumi degli italiani. La paura di nuovi rincari comprime i consumi.
5: L'anno era partito bene, poi è arrivata la chiusura di Hormuz e crescita e consumi sono rallentati. A dirlo è la Banca d'Italia, secondo cui il nostro paese quest'anno crescerà dello 0,6%, ma nel secondo trimestre l'inflazione è schizzata oltre il 3% a causa dei rincari dell'energia e questo ha spinto le famiglie a spendere meno. Alla fine l'impatto è stato contenuto, ma visto il protrarsi della guerra contro l'Iran, la situazione economica potrebbe peggiorare per l'intera economia mondiale, si legge nel bollettino di Banca Italia. Tornando al nostro paese, l'Istituto di Via Nazionale rileva che l'occupazione cresce, ma i salari sono fermi al palo e le aspettative di famiglie e imprese sul futuro restano incerte. Diminuisce infatti l'indice relativo alle intenzioni di acquisto di beni durevoli, in linea con il rallentamento delle immatricolazioni di autovetture. A livello dell'Eurozona cala la disoccupazione, ma scende anche l'offerta di lavoro. Amalia Carosi, GR1.
0: La Commissione europea aggiorna il sistema delle quote di emissione di CO2, confermato l'obiettivo del meno 90% entro il 2040, ma con un percorso più graduale. Le quote gratuite per le imprese saranno prorogate oltre il 2030 e condizionate agli investimenti per ridurre le emissioni. Il caldo non dà tregua, domani saranno 16 le città da bollino rosso, 14 domenica. Le temperature più elevate al centro-sud, mentre al nord aumenta il rischio di temporali, 4 le regioni in allerta gialla. Il servizio.
6: È un'Italia divisa in due, con temporali al nord e gran caldo al centro-sud, che non molla la presa, con punte di 40 gradi in Sardegna e in Sicilia. In Campania, la Protezione Civile raccomanda ai cittadini di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Caldo confermato in questo weekend, con onda di calore persistente sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori. Ancora valori diffusamente prossimi a 40 gradi, con punte sui 43-44 gradi per l'entroterra della Sardegna e della Sicilia.
6: A nord invece temporali, grandine e vento. In Friuli Venezia Giulia, oltre 100 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco tra Pordenone e Udine per alberi caduti, tetti divelti e blackout. Maltempo anche in Lombardia e in Trentino Alto Adige e nelle prossime ore la perturbazione interesserà anche le Marche.
8: Temporali al nord, area alpina, settore centro orientale, situazione che si confermerà anche nel corso del weekend. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
6: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Da lunedì arriva l'app Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gratuita per iOS e Android. Permetterà di trovare il distributore più vicino, confrontare i prezzi dei carburanti e verificare il prezzo medio regionale rispetto a quello praticato da ogni singolo impianto. Ora ai mondiali di calcio, in attesa della finalissima di domenica a New York tra Spagna e Argentina, domani a Miami Francia e Inghilterra si sfideranno per il terzo posto, uno dei nostri inviati.
9: Adesso che l'adrenalina se n'è andata, resta il malessere della sconfitta, difficile da digerire, ha detto poco fa Konaté nella sala stampa dello stadio di Miami. Sarebbero meglio le spiagge della Florida, eppure per chiare ragioni commerciali la finale per il bronzo, così la chiama la FIFA, è ineliminabile. Didier Deschamps cerca di dare valore alla partita di domani, Mbappé è disponibile, lui saluterà dopo 14 anni da commissario tecnico.
10: Non credo che ci sia qualcuno che piangerà, so che la nazionale francese mi mancherà, ma ho avuto il privilegio per tanti anni di vivere con questa maglia momenti magnifici e momenti più difficili, prima da giocatore, poi da commissario tecnico. La nazionale francese è la cosa più bella che mi sia mai capitata.
9: Deschamps e Tuchel, accomunati dalle critiche ancora più forti, quelle contro il commissario tecnico tedesco dell'Inghilterra, è sotto contratto fino agli europei del 2028 in Gran Bretagna e Irlanda e non ha intenzione di lasciare. Miami, Daniele Fortuna, GR1.
0: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, scomparso a 91 anni. Martedì funerali a Verona, dove il sindaco Damiano Tommasi ha proclamato il lutto cittadino. Allenatore schivo e vincente, firmò l'impresa dello storico scudetto del Verona nel 1985. Il ricordo di Giuseppe Nanu Galderisi.
11: un grande uomo, una persona che per me è stata fondamentale, che ci ha insegnato tanto, che con i suoi comportamenti, con il suo modo schietto e diretto, ci è stato di grande aiuto per raggiungere obiettivi che nessuno si aspettava. Insomma, oggi perdiamo un grande uomo, è una persona a cui vogliamo molto bene. Quel gruppo lì era innamorato di Osvaldo Bagnoli perché lui è sempre stato innamorato di noi e ha costruito lui

0: una squadra forte.
1: Possiamo definirlo fuori classe di semplicità e di umanità?
0: Assolutamente sì, credo che quello scudetto è stato fondamentale, questi atteggiamenti che aveva, grazie a lui c'era un gruppo veramente forte, uno spogliatoio forte, e quando hai uno spogliatoio forte niente è impossibile.
1: Ma come nacque quel miracolo Verona?
0: È stato costruito da Bagnoli e Mascetti, perché già in Serie B molti di quei ragazzi lì erano già con Bagnoli, poi anno dopo anno si aggiunsero pezzi importanti fino ad arrivare ai due stranieri Brigar Elkjær, poi si partì in ritiro, me lo ricordo benissimo, noi pensavamo come salvarci, ma intanto lavoravamo bene ed eravamo molto affiatati, perché Bagnoli aveva scelto gli uomini giusti che all'interno di uno spogliatoio sapevano trasmettere valori appresi sicuramente dal nostro grande mister ai giovani che avevano grandi esempi davanti.
2: Filippo Corsini, GR1.
3: Al Tour de France Mauro Schmid firma la 13ª tappa, la più lunga della corsa, con Pogacar sempre in maglia gialla. Nella Formula 1 riflettori puntati sul Gran Premio del Belgio, il nostro inviato.
4: Non vince da Monte Carlo e ha una gran voglia di tornare a farlo. Kimi Antonelli inizia col piede giusto il weekend belga, col miglior tempo del venerdì su una Mercedes parsa solida ma solo nelle sue mani. Secondo di giornata è infatti Norris McLaren a 2 decimi, poi Verstappen, Hamilton quarto con la prima delle due Ferrari e Hajar. Russell, il compagno di squadra di Kimi, è solo 8º a 1 secondo e 3, un distacco pauroso. Indietro l'altra rossa, quella di Leclerc, 11ª, ma col giro buono cancellato per track limits. A punti sparsi di questo venerdì, Mercedes doveva essere la favorita e in effetti sembra esserlo, ma ripetiamo, solo sotto la sapiente guida di Antonelli. McLaren sorpresa fin qui, considerando anche il passo corto della vettura, ma Norris dovrà pagare penalità alla domenica. Ferrari invece un po' in affanno, ma su una pista di motore era atteso, e comunque meglio la rossa sul passo gara, più vicina alla Mercedes. Il tutto, come sempre, alla riprova del meteo. Oggi qualche goccia di pioggia è caduta, ma non durante le sessioni. Qui, quando si parla di tempo, più che una previsione, servirebbe un vaticinio. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
3: La musica è il giorno di Bad Bunny. 80.000 fan stanno raggiungendo l'ippodromo di Milano per il primo dei due concerti italiani dell'artista dell'anno. I 160.000 biglietti disponibili sono andati esauriti in poche ore. In programma uno show in 3 atti tra ritmi latini e grandi effetti scenici. L'inviata.
5: C'è chi è venuto per il suono latino, chi ha voglia di ballare, e c'è a chi piace il Bad Bunny più politico, che al Super Bowl ha ricordato agli Stati Uniti che l'America è un continente ben più vasto dei loro confini. Di certo un fiume di persone sta riempiendo l'ippodromo di Milano, dal quale vi parlo.
6: Ci aspettiamo, come dice lei, il concerto più bello della nostra vita. A me piace perché ballo salsa.
7: Proprio contente, non vediamo l'ora. Germany, maybe the...
5: E c'è anche chi ricorda il suo messaggio: l'amore è più forte dell'odio.
8: Like le canzoni, lo spirito, in generale,
9: lo spirito per la patria, dell'amore per il suo paese.
5: Una 30ina le canzoni in scaletta, divise in 3 atti, con il cuore nella casita, che vedremo chi ospiterà. Milano, Miriam Mauti, GR1.
10: Tengo il peggio pelato.
3: Ed è tutto per questa edizione. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Emanuele Di Cavio ed Edmondo Cotta. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.
11: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
12: Info su suzuki.it.
14: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
15: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
16: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!

0: Piccoli Orni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: 19:26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Rai Mobilità sulla 1, la Firenze Roma code in aumento, adesso sono 8 i chilometri per un veicolo in avaria tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. Tanti incidenti e traffico intenso nelle grandi città del nostro paese, questa è la situazione al momento. Sulla 7 code per 3 chilometri per un veicolo in avaria tra Busalla e Isola del Cantone, sulla 10 code per incidente tra Renzano e Celle Ligure, siamo nei dintorni di Genova, tra Faro del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Courmayeur, dunque in entrata in Italia, e ancora sulla tangenziale sud di Torino, coda a tratti per incidente tra Santena e la tangenziale nord, coda a tratti sempre per incidente tra la tangenziale sud e Collegno, sulla tangenziale nord di Torino, coda a tratti per incidente tra Castelvetro e Pontevico Robecco sulla A21, sulla A14 coda a tratti tra Forlì e Imola per un altro incidente, sulle tangenziali di Milano traffico decisamente intenso, come intenso il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, dove ci sono code all'area di servizio di Selva Candida, code a tratti tra la A24 e Colleferro per un incidente sulla Roma-Napoli, code per 2 chilometri per l'ennesimo incidente tra la 1 e Nola in direzione di Salerno, e poi traffico intenso sulla tangenziale di Napoli, dunque nei grandi centri urbani. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
13: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
14: Il Premier mette a punto in queste ore.
15: The President did what he always would.
16: The Afghan government says they're not surprised.
7: Zapping.
17: Le 19:28 minuti, benvenuti a Zapping, un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 17 luglio 2026. In apertura subito un rapido sguardo ai temi trattati in questa puntata e agli ospiti che saranno con noi. In apertura dicevo, ricorderemo l'attentato, la strage di Via D'Amelio. Anche il 19 luglio 1992 era una domenica, e domenica 19 luglio 2026 sarà il 34esimo anniversario di quella strage che portò alla morte del magistrato Paolo Borsellino.

Torino e di 5 agenti della scorta, con un'esplosione gigantesca che distrusse anche macchine, palazzi e negozi di tutta la strada dove venne realizzato l'attentato. Domenica Zappi non va in onda, oggi vogliamo quindi dare un contributo di ricordo e di riflessione a quell'evento, a quell'attentato, e lo faremo con Maurizio De Lucia.

anche a come è cambiata la mafia fino a oggi. Poi torneremo ad occuparci della legge elettorale, che come sapete è stata approvata con voto segreto alla Camera l'altro giorno, nonostante tutte le polemiche, i dibattiti, le fratture anche all'interno della maggioranza che si sono viste attorno alla questione delle preferenze. Non è detto che di questo si tornerà a parlare anche al Senato, quando il Senato dovrà dare la sua lettura di questa riforma. Sembra che insomma, Fratelli d'Italia e gli altri partiti della maggioranza vogliano ripresentare quell'emendamento bocciato con, come si sa, come si è detto, da molti franchi tiratori anche interni al centrodestra. Noi stasera ne parliamo con Stefano Ceccanti, un costituzionalista, professore di diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma. Poi avremo con noi Timofey Milovlanov, che è il presidente della Kyiv School of Economics, importante scuola economica, università economica di Kyiv, Ucraina. Lui è stato anche ministro dello sviluppo economico, del commercio e dell'agricoltura dal 2019 al 2020. Beh, c'è molto da discutere, da parlare su quello che sta succedendo in Ucraina, a cominciare dal fatto, e lo avete probabilmente visto, il popolo ucraino, cittadini di Kyiv e di molte altre grandi città hanno protestato molto duramente contro la decisione di Zelensky di licenziare uno dei più apprezzati ministri della sua compagine. Si tratta di Fedorov, giovane ministro, Mikhailo Fedorov, 35 anni, ministro della difesa da 8 mesi, soprattutto da poco tempo, da 6 mesi, scusate, che però era diventato molto popolare in Ucraina perché i cittadini ucraini legavano a questa figura di giovane manager tecnologico i successi dell'Ucraina in questa ultima fase, i successi con i droni, con le tecnologie, col cyber war. Insomma, era diventato un po' un eroe nazionale. Quindi la decisione di Zelensky di rimuoverlo, a quanto pare su richiesta, diciamo, del capo delle forze armate, che invece privilegiava un approccio più tradizionale, più da guerra tradizionale, alla impostazione difensiva dell'Ucraina, beh, ha creato molto, molto dissenso, molto scalpore. Tantissima gente è scesa in piazza con dei cartelli chiedendo di ripensarci a Zelensky, di reinsediare il ministro Fedorov. Parleremo di questo e di altro con Timofey Milovlanov. Poi sarà con noi l'avvocato Marino Careglio, è l'avvocato difensore dei parenti di Andrea Spinelli, uno dei rapinatori uccisi nel 2021 da Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, che ormai tutti conoscete, ne sapete tutta la storia, sapete anche che è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere e che si dibatte molto sul piano politico di una sua eventuale grazia. Su tutti i giornali di oggi c'è, insomma, il grande coordinamento, la grande riunificazione della maggioranza nel chiedere al Presidente della Repubblica la grazia per Mario Roggero. Noi avremmo voluto oggi avere anche l'avvocato difensore dello stesso Roggero, oggi non poteva per impegni del suo ufficio, ma lo avremo sicuramente lunedì. Intanto sentiremo Marino Careglio, che si è impegnato come avvocato delle parti civili, in questo caso dei parenti di Andrea Spinelli. Sarà poi con noi Alessandra Ributti, parleremo del cambio della guardia a Downing Street. Burnham è stato già proclamato leader dei laburisti e da lunedì dovrebbe incontrare Carlo III, e da lunedì quindi guiderà il nuovo governo del Regno Unito. E sarà interessante anche un po' osservare il modo in cui esce di scena invece il suo predecessore Starmer. Andremo poi in America. Ieri Trump ha fatto un discorso molto annunciato, molto atteso, in cui aveva detto che avrebbe fatto grandi rivelazioni sul modo in cui erano state manipolate le elezioni del 2020, quelli che ancora non gli vanno giù, quelli che ancora lui dice non essere state vinte da Biden, bensì da lui. E qui apro una parentesi, è molto strano, inquietante vedere come in questi giorni molte delle nomine fatte da Trump per il suo gabinetto, per incarichi

0: federali, e molte delle persone che sono state nominate e che vengono poi intervistate, interrogate dalla commissione del Senato che deve validare la loro nomina, alla domanda ormai diventata un test: chi ha vinto le elezioni del 2020? Nessuno di questi risponde, ovviamente per non scontentare il presidente che li ha indicati in quella posizione politica. E quindi le elezioni del 2020 sono ancora al centro delle polemiche, delle analisi, e Trump ha detto: svelerò documenti mai visti su chi ha manipolato quelle elezioni. Alla fine Trump ha detto che il colpevole, insomma l'impronta digitale sulle manipolazioni, è quella della Cina. Ne parleremo con Gianni Riotta in termine di puntata. Bene, come sempre adesso i titoli del TG3 e poi cominciamo.
1: Mario Roggero in carcere a Bollate, mia condanna a un'ingiustizia, spero nella grazia. Mattarella si metta una mano sulla coscienza. La protesta dei magistrati, applicata la legge, basta attacchi. Dopo la convocazione al Quirinale, Nordio avvia iter per la grazia. Lega, valutiamo candidatura. Meloni, stop risarcimenti ad aggressori. Opposizioni, la destra insegue Vannacci. Trump, nel 2020 elezioni truccate, ecco le prove, ma sono tutti documenti vecchi. Attacca la Cina, ruba i dati degli elettori americani. La replica di Pechino, fantasie. Morta la bambina undicenne impigliata nel bocchettone di una piscina, al TG3 il padre di un bimbo annegato alle terme, servono nuove regole, ma la legge è ferma da un anno. Venerdì di fuoco, bolino rosso in 16 città, domani il picco del caldo, Sardegna e Sicilia oltre i 45 gradi, da domenica effetto temporali e temperature in calo. Addio Osvaldo Bagnoli, guidò il Verona nello storico Vudetto dell'85, unico nella storia per una città non capoluogo di regione. Il saluto della squadra, sei stato il più grande.
0: 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zappimi. Come ho anticipato in apertura, oggi ricordiamo la strage di Via D'Amelio, la ricordate sicuramente, il 19 luglio del 1992, domenica 19 luglio sarà il 34esimo anniversario, e noi abbiamo ospite Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo, che saluto e ringrazio molto cordialmente. Grazie per essere con noi e per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, dottore, io ho davanti a me il suo ultimo libro, scritto con Salvo Palazzolo, il titolo è La mafia che cambia, nel sottotitolo si dice Dalle stragi ai bitcoin, cosa nostra oggi. Ed è uno spunto che mi ha interessato, perché a due giorni dalla strage di Via D'Amelio, un attentato mafioso che appunto avvenne domenica 19 luglio 1992, che uccise il giudice Borsellino e 5 agenti della scorta, si riflette molto sull'epoca delle stragi. Però lei, come assunto del suo libro, dice dall'epoca delle stragi la mafia non è scomparsa, ma è cambiata, ha cambiato forma. Ecco, volevo invitarla a riflettere con noi su questo. Come è cambiata?
2: È cambiata perché dopo il 1992 in qualche misura lo Stato l'ha costretta a cambiare, nel senso che la repressione nei confronti di Cosa Nostra in questi decenni è stata importante, e la ferocia di Cosa Nostra in qualche misura non ha pagato l'organizzazione, e l'organizzazione ha cambiato strategia, è stata meno violenta e ha cercato di tornare a quella che è il suo scopo, possiamo dire, tradizionale, cioè non la lotta allo Stato ma fare affari. E in questo senso il cambiamento sta nel ritrovare poi l'organizzazione mafiosa di nuovo nei grandi traffici criminali e nei tentativi di infiltrazione nella vita economica di questo paese.
0: Lei parla anche in alcune interviste di un rischio normalizzazione, cioè che il nostro rapporto, anche diciamo mentale, ideale, con la mafia si stia normalizzando, e questo ci porta un po' anche alla distrazione, al disinteresse e spesso al silenzio. È questo che sta accadendo?
2: Ma questa è in realtà la ragione principale per cui abbiamo provato a mettere insieme delle idee e a pubblicare questo libro. Il rischio è proprio quello della banalizzazione del fenomeno mafioso, di immaginare la mafia come una sorta di bande di criminali che fanno gli affari ordinari delle bande di criminali. In realtà è e rimane una pericolosissima organizzazione unitaria che continua a fare i suoi traffici in chiave appunto unitaria, e che ha una capacità di inquinamento della vita pubblica molto forte.

0: Il rischio era proprio quello, è quello di dimenticarci che la mafia è stata ed è un'organizzazione criminale pericolosissima, di banalizzarla, e allora forse noi almeno ci proviamo, è un bene continuare a ragionare di come si muove oggi questa organizzazione criminale.
1: Allora proviamo a fare un passo indietro, a tornare a quella stagione 92-93, la stagione delle stragi, prima Capaci, poi Via D'Amelio. Perché all'epoca la mafia decise di aver bisogno di quei fatti così terribili, così violenti, così eclatanti?
0: Questa è una grande domanda su cui ancora la magistratura italiana, non la Procura di Palermo, sta indagando. Certamente c'è una causale interna mafiosa, cioè la necessità di eliminare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che erano i nemici storici identificati come tali dei corleonesi. Però ragionevolmente, se collochiamo questi eventi in quel momento storico, evidentemente in tanti sostengono che non fu solo mafia e che quindi evidentemente qualcuno ha aiutato l'organizzazione mafiosa o quantomeno ha fatto finta di non vedere mentre l'organizzazione poneva in essere i preparativi delle due stragi. Ma ripeto, sono pagine ancora aperte su cui i colleghi di altre procure, Firenze e Caltanissetta, stanno lavorando.
1: Però sono in molti a sostenere che con il sacrificio, con la morte di Falcone e Borsellino, la reazione dello Stato fu talmente forte, organizzata, insomma, cambiò qualcosa fino al punto da poter dire che la mafia venne sconfitta in quella fase. Le pensa che non sia così?
0: No, io penso che la fase corleonese della vita di Cosa Nostra è certamente terminata, determinata grazie all'impegno di tanti uomini e donne della polizia, dei carabinieri, della finanza e dei magistrati. E penso anche che tutto questo fu determinato proprio da quelle stragi, perché la reazione dello Stato dopo il 1992 si caratterizza soprattutto per un dato, cioè la continuità di questa azione investigativa. Sono stati catturati grandi latitanti mafiosi, gli si è applicato un regime che gli ha impedito di comunicare con l'esterno del carcere, che è il tanto discusso articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario, e si è fatto un lavoro importante di aggressione ai patrimoni delle mafie. Tutto questo ha certamente indebolito la mafia, ha dato un colpo importante all'ala corleonese che in quel momento era dominante, ma purtroppo la storia della mafia è una storia di 180 anni di vita e quindi ragionevolmente, per quello che vediamo anche oggi, del resto non è bastata a dire la parola fine alla mafia e di questo noi dobbiamo essere molto consapevoli.
1: Ma quindi questa normalizzazione che lei vede e che è stato un po' il motore del suo libro, del vostro libro, è anche un po' una strategia della mafia stessa normalizzarsi, entrare in un cono d'ombra, in una situazione di silenzio dove fare i migliori affari senza dover conquistare le prime pagine dei giornali in altro modo.
0: Questo è molto esatto. In realtà, la mafia prima dei corleonesi, la mafia fino agli anni 70 del secolo scorso, è una mafia che si è sempre mossa in questo modo: poca violenza quando serviva e molti affari. Pensiamo alla tragedia del sacco di Palermo e alla speculazione edilizia che ha investito questa città. Quindi gli affari per la mafia andavano bene. Quando la mafia ha alzato il tiro e in qualche misura è andata allo scontro diretto con lo Stato, ha perso. Quindi tornare a diventare in qualche modo invisibili rientra negli interessi dell'organizzazione mafiosa. Si diventava ricchi prima, si va in carcere adesso, l'obiettivo è tornare a diventare ricchi senza andare in carcere.
1: Mi ha colpito anche il fatto che la parabola che lei descrive, che voi descrivete nel libro, parta appunto dalle stragi, di cui oggi parliamo anche per questa, diciamo, triste ricorrenza, questo triste anniversario, e approda ai bitcoin, come se fosse questo il punto di arrivo. Possiamo spiegarlo meglio perché le criptovalute diventano un elemento chiave della nuova mafia di oggi?
0: Non sono l'elemento chiave, sono uno degli elementi importanti della modernità dell'agire dei mafiosi. E le criptovalute hanno un carattere di forte opacità, sono difficili da segnare nella loro circolazione. Hanno una enorme rapidità di circolazione, veramente basta un clic per spostare importanti somme da un punto all'altro del mondo. nessuno dà conto di questi beni e sono facilmente convertibili in tutte le parti del mondo con merci legali o merci illegali, quindi per un'organizzazione mafiosa sono uno strumento importante, diciamo così, di lavoro. Sono sottratte al controllo delle banche centrali, ad esempio, quindi sono un importante strumento

0: di modernità di un'organizzazione che rimane legata alle sue tradizioni, ma che ha capacità, soprattutto economiche, ancora oggi, per investire nel suo futuro. Un hacker, come dire, nella mano pubblica che lavora per noi, prende uno stipendio che, per quanto sia importante, ha ragioni, come dire, è ragionevolmente ridotto rispetto a quanto guadagna qualcuno che lavora per i grandi trafficanti internazionali di stupefacenti, e la mafia si sta iscrivendo di nuovo in questo albo di criminali.
1: Leggevo nel libro che le dimensioni però sono gigantesche, si leggeva che solo nel 2024 oltre 40 miliardi di dollari di moneta virtuale sono nei portafogli elettronici di organizzazioni criminali. Beh, diventa somme del genere diventano anche una potenza politica, diventano potere.
0: Ma il denaro naturalmente non ha odore e non è riconducibile direttamente ad alcuno, è proprio questo il grande problema della presenza delle organizzazioni criminali, che quando diventano così potenti ed economicamente forti diventano loro un soggetto politico capace di condizionare la vita delle persone. Se guardiamo alla situazione sudamericana, ad esempio, paesi dell'America Latina, penso ai grandi cartelli messicani, ma non solo a quelli, sono soggetti politicamente attivi in quelle vite e lo fanno grazie appunto all'enorme e rapida circolazione del denaro che viene dal traffico degli stupefacenti. È un problema globale, è un problema col quale noi dobbiamo fare i conti. In questo Cosa Nostra si iscrive a pieno titolo.
1: Ecco, traffico degli stupefacenti, droga, cocaina, sono questi al centro dei grandi affari mafiosi. Ancora la cocaina protagonista dei grandi arricchimenti, dei grandi business mafiosi?
0: Per Cosa Nostra oggi senz'altro sì, perché le aggressioni ai patrimoni in questi anni l'hanno, non dico impoverita, ma certo indebolita sul piano economico. L'organizzazione ha un grande bisogno di tornare ricca e in tempi molto rapidi, e c'è una sola merce al mondo che offre questa possibilità, che è appunto la cocaina o oggi anche le droghe sintetiche. $50 per l'acquisto di un chilo di cocaina in Colombia rendono su una piazza di Palermo 80.000 euro. È evidente che c'è un grande interesse a tornare su questo mercato.
1: C'è interesse, secondo lei, della mafia anche su nuove droghe, gli oppiacei? Si è parlato molto del fentanyl in quest'ultimo periodo, dopo anche il furto in un ospedale romano. La mafia è interessata a questo nuovo tipo di droghe molto, molto pericolose anche per chi le usa?
0: Allora, sono droghe mortali, sono droghe che negli Stati Uniti rappresentano uno dei principali problemi, perché le vittime si contano a decine di migliaia. In Italia il fenomeno ancora non ha un carattere, come dire, endemico, più semplicemente un carattere diffuso, e quindi il monitoraggio che fanno soprattutto le nostre forze di polizia è molto attento. L'episodio di quella sparizione di fentanyl nell'ospedale è un segnale importante di pericolosità, di come le mafie comprendano quanti soldi si possono fare con una droga di questo tipo. Però al momento, almeno per quanto riguarda le organizzazioni criminali di cui ci occupiamo noi qui a Palermo, la diffusione di questo particolare stupefacente non c'è. Ce ne sono altri altrettanto letali, penso al crack, che ha una capacità di, come dire, uccidere i neuroni, per esprimerci con un termine laico, diciamo così, molto forte, e rovina generazioni di giovani palermitani.
1: Quando parlavamo di criptovalute, pensavo anche in generale alla capacità della nuova mafia di ricorrere alle nuove tecnologie, tra cui anche, diciamo, chat criptate, in cui probabilmente passano messaggi che non si possono intercettare. Voi ne avete parlato nel vostro libro. Di che si tratta?
0: Beh, è così. Oggi un tempo tutti ricordiamo i pizzini di Bernardo Provenzano, che erano strumenti sicuri di trasmissione, di comunicazione, di ordine, di decisione, ma molto lenti. In questi tempi le organizzazioni mafiose non possono permettersi la lentezza di quei pizzini e guardano a strumenti di comunicazione sicuri e rapidi. Le chat criptate, cioè quelle nelle quali possono entrare soltanto soggetti che hanno determinate chiavi, offrono un elevato livello di sicurezza e offrono appunto la possibilità di interloquire in maniera veloce con tutti i punti del mondo e di parlare di affari di qualunque natura. Le chat criptate a loro volta sono connesse al mondo del deep web, ed è un mondo dove avvengono veramente gli scambi criminali più torbidi.

0: Secondo lei, dottor De Lucia, la stagione delle stragi potrebbe ritornare se la mafia lo ritenesse necessario, o ormai abbiamo a che fare con quella che qualcuno chiama la mafia buona, dedita soltanto agli affari, magari seppur illeciti, ma non più pericolosa come una volta?
1: Beh, a parte che se gli affari sono acquistare fentanyl o crack o anche soltanto cocaina nel mondo, così buoni affari non li definirei, ma in realtà non esiste proprio una definizione, cioè la mafia buona non è mai esistita, è esistita soltanto nel racconto di alcuni collaboratori di giustizia che volevano in qualche modo giustificare una parte della loro vita. Ma la mafia è mafia, ha obiettivi piuttosto semplici, elementari, perché sono l'esercizio del potere e l'accumulazione della ricchezza. Quali sono i modi per arrivare a ottenere questi risultati? Certo è che la mafia non si fa scrupolo di utilizzarli anche i più spregiudicati. La stagione di quelle stragi, per fortuna, ce la siamo lasciata alle spalle, ma l'organizzazione criminale ha una storia tale per cui nessuno può essere profeta di quello che avverrà in futuro, e quindi evidentemente lo Stato va bene a esercitare un livello di attenzione molto alto nei confronti delle attività di questa organizzazione.
0: Dottor De Lucia, la ringrazio davvero, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
1: Sono io che ringrazio voi, grazie e buon lavoro a voi.
0: Le 19:51 minuti, abbiamo appena salutato Maurizio De Lucia, procuratore della Repubblica di Palermo, che abbiamo accolto oggi a Zapping, anche così per, anticipandolo un po', ricordare l'anniversario, il 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, dove, come ricorderete, morì il magistrato Paolo Borsellino e 5 uomini della scorta. Noi andiamo avanti con la nostra puntata e salutiamo il professor Stefano Ceccanti, costituzionalista, professore di diritto pubblico comparato a Roma, La Sapienza. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie.
0: Allora, partiamo dal fatto che la riforma della legge elettorale è stata approvata con ampio margine alla Camera dei Deputati, anche con il voto segreto. Ci dice qualcosa questo fatto? Vuol dire che l'unico elemento di dissenso all'interno della maggioranza era soltanto la questione delle preferenze?
2: Diciamo, se noi stiamo ai voti, ci sono stati parecchi voti segreti. La maggioranza se l'è cavata bene in tutti i voti segreti tranne uno, e questo ci indurrebbe a pensare la cosa più semplice, che quello che faceva problema era quel voto lì. E diciamo, è abbastanza anche normale che la gran parte dei parlamentari che non sono stati eletti con le preferenze non vogliano inserire preferenze. La spiegazione mi sembra abbastanza semplice di questa differenza di risultati.
0: Quindi si è trattato di molte, come dire, decisioni personali che mettevano incontro la difficoltà di essere eletti con le preferenze. Questo ha messo insieme.
2: Mi sembra difficile dare una spiegazione diversa da questa.
0: Molti hanno parlato di una reazione trasversale delle donne che si sono viste in qualche modo annullare o modificare drasticamente l'alternanza di genere con quel meccanismo previsto dall'emendamento.
2: Sì, perché poi era prevista anche una triple preferenza tripla, molti hanno pensato che sarebbero state delle preferenze a due uomini e una donna. Comunque, al di là di tutto,
0: cioè può aver pesato anche questo.
2: Può aver pesato anche questo. Sono state tante reazioni individuali spalmate nell'area del centrodestra, di timori per il futuro, che hanno determinato questo dissenso, tant'è che poi appunto sono state qualche decina le votazioni segrete e non si è ripetuto nulla di tutto ciò su quelle successive.
0: Ma secondo lei perché il centrodestra ha messo tanto carico politico, tanto capitale politico sulla reintroduzione delle preferenze, che poi tra l'altro molti hanno detto era una cosa un po' così, un po' cervellotica, per una parte si reintroducevano ma rimaneva il capolista bloccato, quindi non era proprio una grandissima riapertura alle preferenze, ma perché ci teneva così tanto?
2: Dunque no, allora lì ci sono due problemi, c'è un problema politico e un problema costituzionale. Il problema politico è che le liste bloccate sono delegittimate nell'opinione pubblica, quindi qualsiasi cosa che mette in discussione liste bloccate va incontro a una domanda dell'opinione pubblica di cui chi dirige dei partiti non può non tenere conto. Il secondo è un problema costituzionale, che sbucando sulla scheda due liste bloccate è difficile che, se una legge arriva alla Corte Costituzionale, i giudici costituzionali si ritrovano di fronte due liste bloccate sulla scheda, la passino come buone, non ci mettano loro le preferenze se non ce l'ha messo il legislatore. Quindi c'è il rischio, approvando una legge senza, di essere smentiti alla Corte. Quindi c'era una razionalità nella scelta di voler trovare una qualche soluzione, pur imperfetta,

0: risolta questo problema.
1: Ecco, quindi lei, questo ragionamento mi fa pensare che ci riproveranno anche al Senato.
0: Sì, io penso che la maggioranza abbia fatto anche un errore di non spiegare questo problema. Perché se tu spieghi a quelli che non vogliono le preferenze perché temono di non essere eletti, che se non le mette il Parlamento le mette la Corte, forse i parlamentari avrebbero votato diversamente. Bastava poco, bastava un voto di spostarsi dal sì al no per farlo passare.
1: Ma quindi
0: questo
1: lei...
0: mi sembra
1: sì.
0: Il punto.
1: Sì, no, finisca pure.
0: Cioè, se io fossi stato un parlamentare della maggioranza, vi ho detto guardate che se non le mettiamo noi con questo emendamento ce ne mette la Corte per tutti e forse le vostre preoccupazioni aumentano. Però mi sembra che nessuno in aula abbia sostenuto questo, molte delle cose non siano state motivate, si è dato per sicuro che la gente votasse per disciplina oppure che non servano a nulla le parole che si pronunciano, invece le parole servono se poi corrispondono anche alla realtà.
1: Ma quindi questo le fa pensare che la maggioranza ripresenterà lo stesso emendamento bocciato alla Camera?
0: Ma sa, comunque al Senato il voto segreto non c'è.
1: Quindi quello potrebbe passare con più facilità. Poi si dovrebbe tornare alla Camera per un...
0: Si dovrebbe tornare alla Camera. Bisogna vedere se la maggioranza se la sente tornare alla Camera, anche se la doppia lettura si fa solo sulla parte modificata. È una scelta politica. Non so dire io che cosa pensi di fare la maggioranza in questo momento. Però tutto questo dibattito oscura un punto ancora più importante.
1: Sì.
0: Cioè, perché si fa questa legge? Perché si ritiene che il pareggio non sia gestibile. Questo è il nodo di fondo. Perché le due leader dei due schieramenti dicono che non voteranno mai un governo insieme. Se le due leader dicono che non voteranno mai un governo insieme, tecnico, politico, cose del genere, il pareggio ci metterebbe in una situazione di blocco, oppure porterebbe la coalizione che ha preso più voti e più seggi a fare l'accordo con un partner estremista che magari ha tenuto fuori dalla coalizione. Allora, se il tema è questo, perché il tema alla fine è questo, la soluzione concretamente individuata ci risolve il problema? Non sembra che risolva tanto il problema, perché e mette il premio che arriva al 42. Le due coalizioni sono lì intorno al 42. Ci sono vari gruppi, in particolar modo uno sull'estrema destra, che sta sul 7-8%, che potrebbe determinare il fatto che il premio non scatti. E quindi c'è il rischio che quel raggruppamento sia decisivo dopo il voto, o anche spinga la coalizione di centrodestra a metterlo dentro, anche se le sue posizioni, basti pensare ai problemi della Russia e l'Ucraina, sono difformi da quello del Presidente del Consiglio. Cioè rischiamo di metterci in mano a un sistema che rischia di metterci in mano agli estremisti. Allora, siccome esiste un altro sistema, che è quello di fare un secondo turno nazionale, fra l'altro una modalità era prevista nel testo originario del disegno di legge.
1: Poi è stato tolto il ballottaggio.
0: È stato tolto. Le prime due coalizioni, quelle di centrodestra e centrosinistra, vanno al ballottaggio, non devono apparentarsi con nessuno, prendono i voti gratis degli altri, anche degli estremisti, senza mettersi d'accordo. Non si capisce perché, se l'obiettivo è quello lì, non si usi questo strumento. Questo è il problema più importante dell'insieme. Cioè, rischiamo di precipitare in una situazione in cui o si vota a ripetizione perché non si riescono a fare coalizioni, o chi vince per riuscire a governare deve fare un accordo con un partner estremista. Non mi sembra una soluzione geniale. Poi magari non si verifica, però siccome avremmo per tempo una soluzione che risolve questo, che si chiama ballottaggio nazionale, non si vede perché non metterla.
1: C'è una qualche, diciamo, controindicazione che lei intravede, che potrebbe in qualche modo spiegare perché davanti a tutta questa preoccupazione sul pareggio non si usa il ballottaggio?
0: Perché tradizionalmente il centrodestra si è convinto di una cosa sbagliata, però se ne è convinto, e la tesi di fondo è che gli elettori del centrodestra sono un po' spoliticizzati e non votano due volte. Ora, premesso che questa teoria non funziona neanche nei comuni, ma le pare che se c'è un ballottaggio nazionale per decidere il governo una parte degli elettori non va a votare? Secondo me non ha senso. Però purtroppo il centrodestra si è convinto di questa cosa sbagliata e va avanti con il rischio che la legge immaginata produca non una competizione centripeta come vorremmo tutti, credo, ma una competizione centrifuga.
1: Ma comunque di base è vero che la probabilità di un pareggio sarebbe stata più alta con la legge Rosato che non
0: la riforma
1: attuale?
0: La legge Rosato tende a produrre un pareggio, una maggioranza piccolissima di uno o due seggi, specie al Senato, in una situazione di equilibrio tra le due coalizioni maggiori tende a produrre questo. Questo non sarebbe un problema se noi avessimo i due partiti principali abbastanza vicini, del centrodestra e del centrosinistra, perché finisce in un pareggio, i partiti del centrodestra e del centrosinistra fanno una grande coalizione o politica o con un governo tecnico, si può fare. Ma siccome noi abbiamo non generici partiti, abbiamo il primo partito del

0: centrodestra, è Fratelli d'Italia e non Forza Italia. È Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che ha fatto la sua fortuna sul fatto di essere contraria a qualsiasi governo tecnico di accordo con il centrosinistra. Abbiamo la leader PD che si chiama Elly Schlein, che ha detto mai più governi tecnici, mai più con un pezzo di centrodestra, e quindi il sistema si rigidisce. Per questo non lo reggiamo un pareggio con i partiti come sono oggi.
1: Fa bene il centrosinistra, ha fatto bene a gioire per il risultato di quella bocciatura e arrivare anche a chiedere elezioni, era un'occasione da cogliere?
0: Ma dunque, chiedere elezioni è una cosa che l'opposizione fa, l'opposizione chiede sempre elezioni, però sa benissimo che non le ottiene. Quando vince una cosa in Parlamento, che siccome ha perso l'elezione in minoranza in Parlamento non succede quasi mai, è ovvio che sia contento, dopodiché la contentezza dura poco se non è un'alternativa in positivo. L'alternativa in positivo sulla legge elettorale non c'è stata. Quindi uno è contento per 24-48 ore, ma per realizzare successi duraturi dovrebbe avere le alternative. Se non ce le ha, è contento per 24-48 ore, ma finisce lì.
1: Il centrosinistra dovrebbe volerle le preferenze, secondo lei?
0: Bisognerebbe volere un sistema non con doppie liste bloccate, ce ne sono tanti. E questo dovrebbero volerlo tutti, perché altrimenti costringiamo la Corte Costituzionale a cambiare la legge. Non mi sembra un'idea geniale. Cerchiamo un sistema ragionevole e proviamo a vedere se lo facciamo. Però anche questo richiederebbe un certo spirito di dialogo che non sembra particolarmente frequentato né da una parte né dall'altra.
1: Senta, un'ultima cosa, ho sentito qualcuno dire, mi sembra Donzelli, ma non ne sono sicurissimo, che se il PD avesse votato a favore dell'emendamento che reintroduceva le preferenze, beh, quello sì che avrebbe messo in difficoltà il governo fino al punto di una crisi, forse. È così?
0: Sì, questo è possibile, però l'opposizione quando vede una finestra per battere parlamentarmente la maggioranza usa quella finestra immediatamente e vuole avere il risultato immediato. Questo è abbastanza normale.
1: Quindi non riflette tanto, si butta contro, diciamo, la...
0: Cioè tu vedi la possibilità di battere il governo a scrutinio segreto e lo fai e ti prendi un risultato senza riflettere più di tanto sui problemi. Magari poi non è così detto che questa cosa nel paese sia capita. Perché il paese ha capito che il centro-sinistra dice che vuole le preferenze, ma poi ha votato a scrutinio segreto per tenere liste bloccate, di fatto, perché il esito concreto era questo. Quindi non è detto che quello che sembra una vittoria in Parlamento sia una vittoria nel paese. Però è umanamente comprensibile che tu vedi la possibilità di battere il governo e lo batti. Questo va anche bene, però se non hai piani sensati di medio periodo, questa è la soddisfazione appunto di un giorno.
1: Ci fermiamo qui, grazie professor Ceccanti, grazie per essere stato con noi, grazie ancora.
0: Grazie.
1: Buonasera, sono le 20:03 minuti, le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3% grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaeco. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Meteoradio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione meteorologica molto diversa tra i monti del centro-sud e le zone alpine e prealpine. A nord avremo infatti ancora dei temporali abbastanza diffusi in montagna che arrivano soprattutto nelle ore più calde del giorno, ma si protraggono localmente anche nelle ore serali e notturne. Sui monti del centro-sud, lungo l'Appennino e sui rilievi delle isole, stabilità quasi assoluta, appena formazione di qualche annuvolamento pomeridiano, ma con scarsa o nulla probabilità che da queste nubi possano arrivare delle piogge.
1: Colonnello, ci può già dire quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Dovrebbe essere in arrivo un cambiamento non solo del tempo atmosferico ma proprio della massa d'aria sul nostro paese. Avverrà però non prima di mercoledì, quindi inizieremo la settimana ancora con tempo molto caldo e con temporali confinati alle zone alpine e prealpine. Successivamente, a partire da mercoledì e poi nella giornata di giovedì, una perturbazione in ingresso da nord porterà precipitazioni più diffuse, quindi anche sui monti del centro-sud, e soprattutto porterà una generalizzata diminuzione delle temperature con cessazione della situazione di onda di calore.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.
3: Zapping. Le 20 e 7 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con la puntata, vi tengo aggiornati con le notizie di oggi, grazie ai titoli del TG1.
4: Roggero si costituisce in carcere, dice è un'ingiustizia. E ancora Mattarella ha graziato Minetti ed uno scafista che ha ucciso 30 persone, si mette la mano sulla coscienza. Meloni, chi commette reati non può essere risarcito, maggioranza si mobilita per grazia al gioielliere, opposizioni, destra strumentalizza per cellare fallimenti del governo. Scontro Teheran, infrastrutture nel mirino, Washington colpisce ponti e porti, Teheran risponde in tutto il Golfo e con gli aiuti minaccia il Mar Rosso. Non ce l'ha fatta, la bimba è risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, donati gli organi, inchiesta per omicidio colposo. Tragedia delle Maldive in cui morirono 5 sub, al TG1 gli investigatori di Malè, sotto esame le bodycam delle vittime, il mistero di un video che si interrompe. Il maltempo sferza il nord, ma il caldo è ancora forte, 47 gradi nell'entroterra sardo e le notti tropicali rovinano il sonno. I giardini del cuore di Re Carlo, il TG1 dentro High Grove, la tenuta di campagna del sovrano, tra ricordi e sostenibilità ambientale. Mondiali di calcio, domenica Spagna-Argentina, imperversa il caso Infantino con la conferenza stampa di presentazione della finale aperta al pubblico e tariffario per parteciparvi. Spettacolo trasformato in macchina da soldi e per i vincitori anche anello celebrativo in stile NBA.
3: Le 28 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, io do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Timofey Milolanov, presidente della Kyiv School of Economics. Professore, grazie per essere con noi, buonasera.
5: Thank you.
6: Grazie a voi.
3: Allora, la prima domanda che vorrei farle riguarda il fatto che in queste ore, in questi giorni, le piazze principali di Kyiv, di altre grandi città ucraine, sono piene di gente che protesta contro Zelensky, contro il governo di Zelensky, per il fatto che il presidente ha deciso di rimuovere il ministro della difesa, Mykhailo Fedorov, che era molto ammirato, molto apprezzato dai cittadini ucraini, perché si dice, ed è sicuramente così, fosse all'origine, insomma, di un modo molto innovativo e più tecnologico di condurre la guerra contro la Russia. Ci può raccontare che cosa sta succedendo e qual è il suo punto di vista su questo?
5: Yes, absolutely.
6: Assolutamente sì. Ho protestato anch'io, io stesso, ieri mattina. Penso che sia verissimo il fatto che Fedorov, il ministro Fedorov, sia un'icona culturale per molti giovani, per la nuova generazione e anche per gli imprenditori tecnologici. Ha rappresentato la risposta asimmetrica alla guerra in Ucraina da parte degli ucraini. Il gabinetto è stato reimpastato, quindi non è vero che lui sia stato licenziato solo lui, tutto il gabinetto è stato reimpastato, ma lui non è stato reinstallato, al contrario di alcuni ministri, e le proteste chiedono che lui venga reinsediato.

0: detto.
1: Probably not as large as last year.
0: Allora, le proteste forse non sono così grandi come lo scorso anno, ma sono molto significative.
2: Si legge su molti giornali che a chiedere la testa, se così mi posso esprimere, di Fedorov sia stato il capo delle forze armate, Oleksandr Sirskij, che insomma non trovava compatibile il modo di combattere, di organizzare la difesa di Fedorov, e invece preferiva un modo più tradizionale, essendo lui, diciamo, uno che ha studiato in Russia e che è più legato a quel tipo di sistemi militari, diciamo, appunto più tradizionali. È qui che si gioca la partita.
0: La realtà della guerra è che è una cosa brutta, serve una risposta asimmetrica nelle tecnologie innovative, ma anche c'è il lavoro quotidiano della fanteria, delle truppe regolari. Il personale ordinario deve prendere decisioni dell'esercito su chi deve morire e chi deve sopravvivere. Questa è una cosa davvero molto difficile. Quindi c'è una divisione culturale da entrambe le parti. Ci sono divergenze e accordi su che cosa concentrarsi. Il presidente l'ha detto quasi direttamente sul fatto che lui avrebbe preferito licenziare entrambi, il comandante e il capo e il ministro della difesa, Fedorov, ma non può fare una cosa del genere simultaneamente. Penso che in futuro il comandante in capo, anche lui, potrebbe essere licenziato per il semplice fatto che il presidente dell'Ucraina non può permettersi questi due personaggi a combattere contro di loro e non sono insostituibili.
2: Lei pensa che sia possibile una marcia indietro di Zelensky, come fu nell'occasione delle proteste contro l'indebolimento di alcune garanzie anticorruzione, di alcuni organismi anticorruzione che si videro nella precedente occasione di manifestazioni di piazza? Potrebbe anche questa volta Zelensky ripensarci?
1: I think it is possible.
0: È possibile che ci sia una marcia indietro. L'attuale ministro della difesa, il nuovo, è a interim, quindi il Parlamento non ha votato per il nuovo ministro della difesa e il presidente nominerà il nuovo ministro della difesa alla fine di agosto. Questo è previsto dalla legge, entro il 18 agosto. Se le proteste continueranno, o se magari il comandante in capo dovesse fare qualche errore politico, succederà qualcos'altro, potrei immaginare uno scenario in cui il ministro Fedorov rientri al suo posto e venga rinominato dal Parlamento e dal Presidente. Però penso che le possibilità non siano elevate. È più probabile che lui avrà qualche altro tipo di nomina legata alla sicurezza e alla difesa piuttosto che il Ministero della Difesa.
2: So che possono suonare come domande ingenue fatte da qualcuno che è lontano dai meccanismi della guerra, vive come me in un altro paese, ma mi chiedo, non avrebbe potuto Zelensky dipanare questa matassa licenziando Sirskij invece di Fedorov? So che sembra semplicistico, ma è una domanda che mi faccio.
0: Qualcuno si aspettava che succedesse una cosa del genere, che magari Zelensky avrebbe licenziato Zelensky, ma magari la situazione sulla linea del fronte, la condotta della guerra, imponeva che il comandante in capo tatticamente sia più importante del ministro della difesa, perché quest'ultimo gestisce le politiche mentre il comandante in capo gestisce le operazioni quotidiane della guerra. È proprio molto più difficile sostituire in un momento il comandante in capo, quindi non sarei sorpreso se fosse sostituito un po' più avanti nel tempo.
2: Comunque devo dirle, professore Milolanov, che a me fa molta impressione vedere i cittadini ucraini a Kiev e altrove scendere in piazza con cartelli, gridando slogan, chiedendo indietro un ministro della difesa che ammirano e che è stato licenziato dal presidente. Mi colpisce perché quando leggo anche le polemiche, ma anche qui in Italia, in Europa, che definiscono l'Ucraina un regime nazista, una dittatura, dove appunto Zelensky esercita il potere senza nessun freno,

0: In confronto fosse successa una cosa del genere in Russia, diciamo, forse il ministro della difesa non sarebbe stato soltanto licenziato e chiunque fosse andato in piazza a protestare contro la decisione sarebbe finito rapidamente in carcere. Ecco, vedere queste manifestazioni mi sembra una dimostrazione visibile di come la democrazia ucraina funziona, e mi fa anche dire che se fosse vero che gli ucraini sono stanchi di combattere e vogliono una tregua, allora perché non scendono in piazza e lo chiedono, visto che possono farlo quando gli interessa?
1: Yeah, so Ukrainians today can
2: gli ucraini
1: go
2: oggi possono scendere in piazza per qualsiasi cosa che secondo loro è importante politicamente. È vero che vogliono esercitare pressione su Zelensky, e se lo vogliono fare lo fanno. Il problema è che la maggior parte degli ucraini sono convinti che la tregua non possa essere raggiunta soltanto chiedendola a Zelensky. Zelensky non ha abbastanza potere per raggiungere una tregua durevole. Putin ha attaccato l'Ucraina e abbiamo visto le storie di orrore di persone catturate e uccise e torturate. Quindi gli ucraini non stanno protestando contro Zelensky, ma vogliono soltanto che torni al suo posto il ministro della difesa che amano tanto.
0: A proposito del successo dell'ex ministro Fedorov sul fronte delle tecnologie avanzate, della cyber war, dei droni, ho letto che è stato da poco siglato un accordo tra l'Ucraina e l'Unione Europea per produrre insieme i droni di cui l'Ucraina fa un uso così di successo. Che cosa c'è dietro questo accordo?
1: Yes, absolutely right.
2: Ha assolutamente ragione. Il presidente Zelensky ha siglato un accordo un paio di giorni, forse un giorno prima delle proteste, sulla produzione congiunta dei droni. Oltre a questo accordo ci sono oltre 150 joint venture, imprese in partecipazione, identificate dalle nostre ricerche della School of Economics. C'è una produzione congiunta, una guerra congiunta tra le aziende europee e quelle ucraine che sono in corso al momento. A noi serve la tecnologia, serve il finanziamento, serve una filiera. Abbiamo l'innovazione, abbiamo il campo di battaglia, e questo rende sia gli ucraini sia gli europei più forti insieme.
0: Faccio un'ultima domanda: qual è secondo lei in questo momento la maggiore preoccupazione, il maggiore elemento, diciamo, di preoccupazione sul versante della guerra? Il fatto che la Russia conquisti alcuni territori nel Donbass, il fatto che Putin potrebbe lanciare una sorta di mobilitazione generale, che cosa vi preoccupa di più?
1: Not these two things. Instead,
2: non queste due cose. La principale preoccupazione sono i missili balistici e la mancanza di intercettori in Ucraina. Ci servono i Patriot e dobbiamo imparare a costruire gli intercettori balistici. Le altre cose sono importanti, ma di minore preoccupazione.
0: Ma su questo si intravedono soluzioni, perché anche il fatto che Trump abbia detto che vuole concedere agli ucraini la licenza per costruire i Patriot, immagino che comunque ci vorrà molto prima di vederli operativi.
1: Yes, it takes maybe 12,
2: sì, ci vogliono 12, magari 24 anni, uno, due o tre anni anche. Anche noi stiamo sviluppando i nostri intercettori, ma ci vogliono comunque almeno 12 anni prima della produzione commerciale, anche se i test sono in corso. E tutta la guerra con l'Ucraina mette pressione sulla Russia, e allo stesso tempo noi siamo preoccupati che la Russia possa mettere pressione su di noi durante l'inverno, distruggendo la nostra infrastruttura energetica. Tutti pensano che la guerra continuerà almeno per un altro anno, ma se l'Ucraina terrà duro e continuerà a colpire profondamente in Russia, magari entro la nostra primavera o estate, forse raggiungeremo una tregua e un cessate il fuoco.
0: Grazie a Timofey Milovanov, grazie per essere stato con noi. Professore, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
1: Thank you.
2: Grazie a voi.
0: E grazie ovviamente a Marco D'Amico che ha assicurato l'interpretariato simultaneo. Sono le 20:20, se lo abbiamo fare sentire agli ascoltatori i titoli.

0: di Rai News 24.
1: Firmato l'ordine di carcerazione per il gioielliere Mario Roggero, che si costituisce al carcere di Bollate. La moglie fa istanza di grazia. L'uomo alla stampa ha detto: è come un ergastolo, spero nella grazia. Burnham confermato la guida del Labour, diverrà premier. Sono pronte a un piano per guidare il paese, ha detto. Promette un partito più unito, un cambiamento della linea politica, una maggiore devoluzione dei poteri. Allarme per le vittime di incidenti nei luoghi di svago, la morte di Alice, 11 anni, incastrata nel bocchettone di una piscina, del ragazzo di 15 anni folgorato in un gioco del Luna Park. Iran, raid americani sulle infrastrutture, almeno 8 i morti, Teheran risponde contro obiettivi USA in Siria e Giordania, e passeranno attacchi fino al ritorno della calma. Trump: stiamo vincendo alla grande. Non accenna a fermarsi l'ondata di caldo torrido che investe l'Italia. Oggi saranno 16 le città da bollino rosso, ma il picco è previsto per domani. Una tregua arriverà solo dopo il fine settimana. A Milano, attese oltre 160.000 persone per due concerti di Bad Bunny questa sera e domani. Sono aperti i cancelli all'ippodromo SNAI, la Maura, file lunghissime, migliaia sotto il Sol Leone.
0: Le 20 e 21 minuti, questi titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping, andiamo avanti con la puntata. Io saluto ora l'avvocato Marino Careglio, che è l'avvocato difensore dei parenti di Andrea Spinelli, uno dei due rapinatori uccisi nel 2021 da Mario Roggero, che come sapete è stato condannato per l'uccisione di due dei suoi rapinatori e ferimento di un terzo a 14 anni e 9 mesi di carcere. Avvocato, buonasera e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
0: Avete sentito, l'ha sentito lei, l'hanno sentito gli ascoltatori, che le notizie che riguardano il gioielliere di Grinzane Cavour, Roggero, sono in apertura su tutti i telegiornali. È stato quindi un processo, questo ultimo, ma anche quelli precedenti, molto partecipato, con grande passione, con grande impegno politico anche, diciamo, dalla politica e dall'opinione pubblica. Com'è stato fare il suo lavoro in questo processo in Cassazione? È stato complicato anche rispetto all'attenzione mediatica che il processo godeva?
2: Ma abbiamo affrontato un processo che si è occupato di una vicenda drammatica per tutte le parti coinvolte. Sotto un profilo giuridico in realtà non è stato particolarmente complicato, perché i fatti erano molto chiari. C'era un video che era la prova principale di questo processo, che era molto chiaro. Tutti i giudici si sono pronunciati molto chiaramente su questa vicenda, sostenendo appunto che il tema della legittima difesa non ha spazio in questa vicenda. Sotto un profilo mediatico e politico, sicuramente per certi versi è stato più complicato, perché c'è stata una grande strumentalizzazione politica di questa vicenda sin dai suoi esordi. Devo dire che all'inizio, quando è uscita la notizia, subito buona parte dello schieramento di destra ha manifestato subito solidarietà al gioielliere, e dopo aver visto il video pensavo, vabbè, vedendo il video insomma questa strumentalizzazione cesserà, e invece devo dire che con stupore si è protratta per tutti i gradi di giudizio, si sta protraendo anche ancora in queste ore.
0: Ecco, lei si riferiva alla prima volta che il video è circolato, perché poi si è rivisto in questi giorni molte e molte volte.
2: Sì, insomma è tutto chiaro, no? C'è una persona che ha subito una bruttissima rapina, che però la rapina si era conclusa, ha inseguito i rapinatori, e mentre questi stavano fuggendo li ha colpiti mortalmente, e le varie sentenze sono molto chiare sul punto, no? Leggo un brevissimo stralcio: i colpi non sono stati sparati per la necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale ed imminente mentre la rapina era in corso. I colpi sono stati esplosi quando la rapina era finita e i malviventi stavano salendo in macchina per darsi alla fuga. Questa non è legittima difesa. Mi sembra molto, molto chiaro sotto un profilo giuridico.
0: In che cosa è consistito quindi il suo lavoro come avvocato di parte civile in questo contesto?
2: Ha significato portare il contributo, portare la parola delle parti civili, che hanno scelto sempre il silenzio durante il processo, proprio perché c'era una campagna mediatica e politica estremamente pesante nei loro confronti. Insomma, il dolore di chi ha perso un marito, di chi ha perso un figlio, di chi ha

0: perso un papà sembrava non interessare a nessuno. I familiari erano per primi arrabbiati nei confronti del loro caro che ha commesso questo gravissimo gesto, ma mi hanno sempre detto, e concordo assolutamente con questo, che insomma aspettava le forze dell'ordine catturarli, li avrebbero catturati nel giro di poche ore e aspettava alla magistratura decidere e giudicare e condannare alle pene di legge. E sempre questa sentenza parla invece di giustizia privata con immediata esecuzione della pena nei confronti dei colpevoli. E poi tra l'altro c'è un aspetto che secondo me è sottovalutato: il discorso di sparare in una pubblica via è estremamente pericoloso, nel senso che persone del tutto estranee hanno corso il rischio di rimanere coinvolte. Mi sembra che ci sia una sottovalutazione della questione, soprattutto da chi ha responsabilità, ruoli istituzionali, e questo secondo me è indice di, come dire, di una democrazia in questo momento non sufficientemente matura.
1: Ovviamente molti di questi comportamenti che lei ha descritto e ricordato vengono giustificati dalla difesa di Roggero dalla particolare situazione di stress, di trauma che aveva subito, che anche i suoi familiari avevano subito, e anche dal fatto che questa non era la prima delle rapine di cui era stato vittima. Insomma, tutto questo messo insieme ha contribuito a fargli perdere lucidità e a reagire in un modo che probabilmente oggi stesso lui non riconosce come legittimo, non lo so, ma insomma c'è questa linea di difesa che la convince in qualche modo?
0: Assolutamente no, ma allora è indubitabile che il signor Roggero si sia trovato in una situazione di forte stress emotivo, e le sentenze hanno assolutamente riconosciuto questa circostanza sia nell'applicazione della pena sia anche nel riconoscimento delle provvisionali di cui tanto si parla. Al signor Roggero sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata riconosciuta l'attenuante della provocazione, che disciplina proprio queste situazioni quando una persona commette un reato in stato d'ira cagionato da un fatto ingiusto altrui, ha l'attenuante della provocazione che gli è stata del tutto correttamente riconosciuta. La sentenza parte dal minimo della pena previsto per il caso di omicidio, applica poi dei minimi aumenti a titolo di continuazione per gli altri reati. Anche questo tema del risarcimento,
1: sì, di cui si parla molto, a molti è sembrato assurdo che venissero risarciti, diciamo, i familiari delle vittime che avevano scelto di commettere quel crimine.
0: E questo non è così, nel senso che il nostro ordinamento giuridico è un ordinamento di alta qualità. Chi commette un omicidio, sia esso volontario sia esso colposo, cagiona un danno ai familiari che vedono privarsi dell'affetto di un caro che muore. Si chiama lesione del rapporto parentale, lo riconosce la legge, lo riconosce la giurisprudenza. Abitualmente nei casi di omicidio volontario vengono riconosciute delle provvisionali molto più elevate di quelle che sono state riconosciute alle parti civili, e quindi anche questa circostanza è stata tenuta in presente dai giudici, perché il rischio di seguire questa deriva è quella poi di arrivare alla conclusione che lo Stato tollera la vendetta privata, e questo significa minare alle basi le fondamenta dello Stato di diritto e le basi della convivenza civile, nel senso che un conto è la legittima difesa, un conto è la vendetta privata, e il nostro sistema normativo già prevede all'articolo 2044 il fatto che se un reato viene commesso in stato di legittima difesa non si deve alcun risarcimento del danno. E quindi il tema rimane quello: se si è in presenza di una legittima difesa o no.
1: Tra l'altro
0: a me sembra tutto sì, molto, molto chiaro, nel senso che trovo davvero come dire, pericolosa la china che una parte consistente della classe politica sembra alimentare, non so per rincorrere chi. Il ministro che avvia l'istruttoria per la grazia quando il condannato non l'ha ancora

0: richiesta. La grazia non è uno strumento per mettere in discussione una sentenza definitiva, questo mina il principio della separazione dei poteri.
1: Ma al di là, diciamo, della fretta con cui è stata chiesta, secondo lei è pensabile, magari in futuro, tra qualche anno, un provvedimento di clemenza nei confronti di Roggero, vista anche la sua età e la condanna che in qualche modo corrisponderebbe a un ergastolo?

0: e 6 è intervenuta ribadendo che si tratta di uno straordinario strumento per fronteggiare esigenze di natura umanitaria. In questo quadro politico istituzionale, che a mio avviso presenta tante ombre, il presidente Mattarella è un faro e quindi sicuramente saprà adottare la scelta più saggia.
1: Avvocato, grazie per essere stato con noi, grazie Marino Careglio, buonasera,
0: grazie
1: e buon
0: a lei.
1: Lavoro.
0: Buonasera, buonasera.
1: Grazie ancora. Sentiremo ovviamente anche l'avvocato della difesa di Roggero, che questa sera non era disponibile per un'intervista. Le 20 e 31 minuti, abbiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
3: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
4: Sono felicissima!
3: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
4: Stanno arrivando i mini cuccioli. Ciao a tutti.
5: Portatemi chiunque provi ad entrare.
6: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
5: 14 ore.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: Zapping. Le 20 e 33 minuti, buonasera di nuovo, siete sempre all'ascolto di Zapping. Io saluto subito la nostra prossima ospite, che è Alessandra Libutti, una scrittrice, una giornalista che segue molto da vicino la politica britannica e quella americana, e anche cofondatrice e vice direttrice della testata Inoltre, e collabora con La Ragione. Alessandra, bentornata a Zapping.
9: Ciao Giancarlo, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, Andy Burnham è il nuovo leader del Labour e lunedì giurerà davanti al re Carlo III e comincerà a guidare il suo nuovo governo. Possiamo cercare di capire come ha funzionato questo passaggio? Perché c'è stato questo scontro? Perché si è ritenuto all'interno del Labour che Keir Starmer dovesse mollare?
9: Allora, la situazione è complessa perché sono stati fatti numerosi esempi con i vari passaggi di testimone che sono avvenuti, poi questo è diciamo il settimo primo ministro in 10 anni, quindi dall'instabilità post-Brexit della Gran Bretagna. Però il caso di Keir Starmer si differenzia dai precedenti, è un caso anomalo che va studiato in sé. Soprattutto alla luce di un'intervista che è uscita alcuni giorni fa sul The Guardian a Louise Hay, che ha diciamo dichiarato abbastanza apertamente che un gruppo di parlamentari, anche membri di gabinetto, hanno cominciato a muoversi per protestare Starmer nell'estate del 2025. Ora, il fatto che questo sia avvenuto a solo un anno, perché non dimentichiamo che Starmer viene eletto con una maggioranza stratosferica nel 4 luglio del 2024, che il suo partito decida di sostituirlo dopo un solo anno di governo, lascia molti interrogativi. Io ho leggendo alcune poi analisi che sono state fatte da vari analisti britannici, ne sono uscite un po' di tutti i colori, però ce n'è una che mi ha convinta e spiegherò perché. L'ho scritto anche in un articolo che uscirà domani su Inoltre. Perché viene avallata un po' dalla cronologia degli eventi. e cioè che quando Starmer viene

0: effetto nel 2020, il Labour è la sua crisi più profonda, c'è appena stata la grande sconfitta di Jeremy Corbyn contro Boris Johnson, il partito è allo sbando, ci sono tutte le varie accuse di antisemitismo, che gli scandali che hanno travolto il partito laburista. Viene scelto Starmer. Perché viene scelto Starmer? Quasi come un liquidatore, diciamo, colui che deve risistemare il partito per dargli una credibilità. Ma questo avviene in un momento in cui il Labour pensa di dover affrontare almeno altri 10 anni per ricostruire il partito. Nessuno pensa che il partito laburista possa vincere le future elezioni, perché nel 2020, quindi 4 anni prima delle elezioni successive, Boris Johnson ha appena vinto le elezioni del 2019, Boris Johnson va col vento in poppa. Nessuno potrà immaginare che Boris Johnson, che ha una grande popolarità, una grande maggioranza, è finita. Per cui succede il Covid. E il Covid crea una serie di problematiche a Boris Johnson, dove appunto le sue grandi promesse, la sua propaganda si scontra con la realtà di una situazione che non sa gestire e da cui deriveranno varie lotte intestine, però la sua popolarità. Nel 2022 Boris Johnson viene estromesso dai conservatori, comincia la grande crisi dei conservatori e arriva poi la crisi di Liz Truss, Rishi Sunak, ecco,
1: e a quel punto Starmer stravince.
0: Si trova l'uomo che era giusto per ristrutturare il partito, ma l'uomo che il partito laburista non voleva come primo ministro. E questa è un'interpretazione, a mio parere, che ha dei riscontri, perché le prime rivolte intestine poi a Keir Starmer avvengono solo 3 settimane dopo la sua elezione. Abbiamo inizialmente 3 settimane dopo l'elezione, alla fine di luglio, credo il 23 luglio, una rivolta di 7 deputati. 7 deputati della sinistra, della sinistra del Labour, che votano contro il governo. Ora, questo non è spiegabile in un partito che ha appena vinto una maggioranza stratosferica, che al primo voto si vota contro. Perché? Perché la sinistra del partito non ha mai accettato, diciamo, lo spostamento centrista di Starmer, troppo vicino a quelle che erano le posizioni della destra bleriana del New Labour, e che quindi una parte del partito si è agganciata per vincere le elezioni, ma comincia a remare contro Starmer già nel luglio 2024. Da 7 deputati si passa poi in autunno con una rivolta di 15 deputati e poi arriviamo a gennaio 2025 con una rivolta di oltre 100 deputati che lo spinge a dover fare marcia indietro su le politiche che erano quelle del welfare, cioè il welfare, il two child benefit, che erano state tra l'altro proposte da Rachel Reeves, ma che erano parte del manifesto laburista. Quindi non è che era qualcosa che Starmer aveva introdotto contro gli elettori o contro il partito, ma
1: il colpo di grazia è stata le dimissioni del ministro della difesa, è lì che è cambiato tutto.
0: Assolutamente. Allora, questa crisi, questo movimento generale si sposta di tempo in tempo, vengono sfruttate tutte le occasioni, le varie retromarce, poi ci sono chiaramente 3.000 scandali di manipolazioni mediatiche, dalle rivolte nelle strade, nell'estate, che era stato appena eletto, poi le grooming gangs, poi gli scandali creati ad arte, quelle dei doni, delle donazioni ai laburisti, che in realtà era tutto legale perché era stato tutto dichiarato. Ci sono vari movimenti, si arriva poi alle elezioni di maggio del 2026, in cui l'immagine di Starmer ormai è stata completamente minata sia dalla stampa di sinistra, dalla stampa di destra. Le sue poll sono estremamente negative. Si arriva alla sconfitta elettorale nelle amministrative, che non è solo eccezionale, una sconfitta elettorale, un partito di governo alle amministrative è abbastanza ordinaria amministrazione, ma viene visto come l'ultima chance per Starmer. E lì c'è la prima rivolta di Catherine West, che fa una sfida, poi si associa a West Reading, non ha i voti. Insomma, ci si unisce tutti intorno a Burnham, il quale non è ancora deputato, viene candidato a Bakersfield dopo le dimissioni di Simmons, e lì siamo ancora nella possibilità che Starmer possa sopravvivere, perché alla fin fine, con una tale maggioranza, finché non, la gran parte del partito non è contro di lui, lui resiste, può resistere. Siamo ancora in una manciata di deputati, diciamo poche decine di deputati che sono contro di lui. Le dimissioni di John Healey cambiano tutto. Perché John Healey era uno dei suoi più grandi alleati, e anche perché la politica estera di Starmer era il suo cavallo di battaglia. E quindi nel momento in cui gli viene a mancare appunto la sua solida base, che è la politica estera e l'appoggio di John Healey, lui è chiaramente finito. Ormai gli manca proprio il supporto maggiore e non ha più scelta che di mettersi.
1: Secondo te che cosa farà di diverso Burnham che Starmer non ha fatto o che non aveva ancora fatto? Cioè, su che cosa saranno caratterizzati i suoi primi 100 giorni, per capirci?
0: Allora, è un dubbio, perché Burnham ancora non ci ha detto chi metterà nel gabinetto, quindi fino a lunedì io una risposta non ce l'ho. Posso dire le due strade che può avere Burnham, e sono tutte e due, diciamo, una più sicura per un certi versi, ma meno popolare, e una pericolosa. Quella più sicura ma meno popolare è quella semplicemente di fare lo Starmer 2.0, beneficiare di tutto quello che ha messo in piedi Starmer, che sono poi politicamente fortemente di sinistra, che lui ha messo in termini sociale e in termini di nazionalizzazione, perché si è parlato di Burnham che vuole nazionalizzare questo e quell'altro. In realtà alcune nazionalizzazioni erano già state avviate addirittura da Rishi Sunak, come quella delle ferrovie, e che Starmer ha proseguito e portato a termine. Starmer ha avviato la nazionalizzazione dell'acqua, per farci capire con gli ascoltatori perché in Gran Bretagna sono necessarie queste nazionalizzazioni, perché la privatizzazione fu fatta molto male, e quindi queste privatizzazioni non hanno funzionato, hanno provocato grandi disservizi agli utenti, aumento dei costi, anche aumento di costi alle casse dello Stato, che sono dovute correre a salvare le compagnie private. Quindi queste sono nazionalizzazioni necessarie che sono state avviate inizialmente da Rishi Sunak, proseguite da Starmer, e che quindi Burnham proseguirà e amplierà probabilmente, ma è una strada che già è stata avviata. E anche in termini sociali molte iniziative sono già state avviate da Starmer, quindi Burnham andrà avanti su quel terreno. Quindi quella è la scelta sicura. Là però può avere dell'opposizione, perché chiaramente ha la sinistra del partito che spinge molto più a sinistra.
1: Più a sinistra,
0: nel
1: certo.
0: Suo discorso di oggi, nel suo discorso di oggi di introduzione, lui ha fatto un discorso particolarmente a sinistra, e quella è la strada pericolosa. Perché? Perché non ha un mandato per fare una politica più a sinistra, non è stato eletto con un mandato di politiche di estrema sinistra. Starmer è stato eletto con un mandato centrista, e il pericolo che può avere Burnham nel perseguire politiche che non sono state votate di spalancare la strada dell'elettorato centrista a Kevin Badenoch, perché la forza di Starmer è stata quella di aver conquistato il centro del paese, l'elettorato moderato, e quindi aver costretto poi, cioè, i conservatori a rincorrere Nigel Farage.
1: Ho mezzo minuto, ma volevo farti un'ultima domanda. Sì. Starmer ha passato il suo ultimo giorno di governo a Kiev, andando a salutare il suo alleato e amico Zelensky, per riaffermare la centralità di questo rapporto e il fatto che il Regno Unito si sia sempre presentato come il più stabile, il migliore e più forte alleato dell'Ucraina. Su questo Burnham che cosa pensa?
0: Burnham è chiaramente molto pro-Ucraina. Io non penso che ci saranno grossi cambiamenti. Detto questo, però, al momento almeno lui ha detto di voler spendere meno tempo all'estero e meno impegnato all'estero. Io non vedo come questo possa essere possibile nel contesto attuale. Dobbiamo aspettare e vedere. Io non credo che ci saranno grandi cambiamenti nella politica verso Kiev, ma non mi aspetto però Burnham essere così proattivo come è stato Starmer. Questo non ha l'esperienza poi politica per fare il lavoro che ha fatto Starmer a livello internazionale.
1: Grazie Alessandra Libutti, grazie per essere stata con noi, buonasera e buon lavoro.

0: Grazie ancora.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: Allora, abbiamo un ultimo appuntamento in questa puntata che è con Gianni Riotta, autore del podcast Riottoso, lo trovate su Repubblica, dirige la scuola di giornalismo il Data Lab LUIS ed è visiting professor alla Princeton University. Gianni, buonasera, bentornato.
2: Ciao,
0: a Zapping.
2: Buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
0: Allora, era molto atteso il discorso di Trump ieri sera, che lui sperava peraltro la rete unificata e poi si è arrabbiato perché alcuni canali televisivi non l'hanno trasmesso in diretta, ma comunque era molto atteso, anche perché lui aveva detto: svelerò cose incredibili, ho documenti mai visti in cui vi dimostrerò che le elezioni del 2020 sono state dirottate, manipolate, prese e a causa di questo io le avrei perse, in realtà le avevo vinte. Che cosa poi ha detto effettivamente Trump? Sui giornali leggo che insomma tutte queste grandi sorprese non c'erano.
2: Ma sai, Trump ha detto che le elezioni del 2020, che lui ha perso contro il democratico Joe Biden, sono state truccate e soprattutto ha accusato la Cina, e mentre quelle del 16 e quelle del 24 che lui ha vinto sono andate ok. E il che è bizzarro, perché l'unica provata interferenza internazionale, secondo le autorità americane, è dei russi nel 2016, in cui Trump ha vinto. E poi le macchine elettorali sono quelle di sempre. In realtà la campagna del presidente, che già da tempo conduce, ma che adesso conduce con particolare vigore, è in vista delle elezioni di midterm di novembre, che distano ormai solo 16 settimane, quindi siamo ormai a ridosso, e lui vuole mettere in dubbio che se le perde, se perde la Camera come sembra certo e se perde il Senato come è però molto più difficile, non è che le ha perse perché ha sbagliato politico, perché la guerra in Iran va malissimo, ma perché c'è qualcuno che ha imbrogliato le carte.
0: In questo caso la Cina, che lui accusa di aver insomma raccolto illegalmente centinaia di milioni di dati degli elettori americani per poi appunto manipolare il risultato elettorale, quindi dice che il sistema elettorale americano è vulnerabile, bisogna ricostruirlo, bisogna difenderlo da ogni possibilità di manipolazione. Che cosa intende fare? C'è in ballo questo famoso Save American Act, con cui in qualche modo vuole riprendere il controllo di tutto il meccanismo elettorale, che in realtà dovrebbe essere, diciamo, in capo agli stati.
2: Presidente Trump impone a tutti i suoi nominati di dire che le elezioni del 2020 sono state irregolari. Infatti, quando vanno al Senato per essere confermati, dicono che il presidente Biden è stato certificato, cioè l'elezione è stata certificata, ma non è stata.
0: Oppure semplicemente
2: reale.
0: Si rifiutano di rispondere. Ho visto qualche audizione.
2: Rifiutano di rispondere.
0: Quando i senatori chiedono: ma chi ha vinto le elezioni del 2020? Ho visto il candidato a capo dell'intelligence dire: io a questo gioco non ci sto, non rispondo. Sostanzialmente sì, nessuno ha il coraggio di dire che aveva vinto Biden.
2: Il tema qual è? Che le elezioni sono state certificate da un conservatore repubblicano come il vicepresidente Mike Pence, che nel bel mezzo dell'assalto del 6 gennaio 2021, giorno dell'Epifania, a Capitol Hill, ha certificato le elezioni, e che poi i controllori del voto in Georgia erano stragrande maggioranza repubblicani, però funzionari per bene, quindi non ci sono brogli di massa negli Stati Uniti. E se tu guardi del resto il numero di vittorie repubblicane degli ultimi 50 anni, sia a livello statale che a livello federale, ti accorgi che non c'è un broglio, perché c'è una vera alternanza costante. Se ci fossero brogli, vincerebbero sempre alcuni. Presidente Trump crede che una parte dell'elettorato, sono fondamentalmente i MAGA che non ci credono, perché metà dei repubblicani crede che il sistema sia ok, la maggioranza degli indipendenti e la maggioranza dei democratici crede che il sistema si può perfezionare. Tieni conto di una cosa che va detta per gli ascoltatori, che per anni e anni, per decenni, al sud degli Stati Uniti i neri non venivano votati su questi temi, cioè dovevano andare con la tessera, gli facevano domande, c'erano dei test di chi è il fondatore dello Stato, e servivano tutte queste regole solo per scoraggiare il voto degli africani, degli afroamericani.
0: Ma tu dicevi che è molto probabile che la Camera cambi colore alle prossime elezioni di midterm, anche perché effettivamente i sondaggi danno Trump con dei livelli di gradimento veramente record verso il basso. Però

0: Trump si sta battendo come un leone per insomma fare in modo che questo non accada, ridisegnando i collegi, impedendo il voto per posta, intimidendo i funzionari locali, insomma sta puntando tutto sulla scommessa di non perdere quelle elezioni. Ci potrebbe riuscire?
1: Giancarlo, il presidente Trump si batterà sempre con grande vigore, perché può piacere o non può piacere, però un combattente personale e politico, quando l'hanno ferito a luglio del 2024 a Butler in Pennsylvania, ha guardato verso i suoi militanti e gli ha detto fight, fight, fight, combattete, combattete, combattete, non sapendo ancora se era ferito in modo grave oppure no. Quindi e la sua personalità è molto molto molto combattiva e resterà sempre molto combattiva, quindi i democratici si illuderebbero se pensassero che a un certo punto Trump si arrende. Non si arrenderà.
0: Per questo dico, insomma, che nonostante i sondaggi sono così negativi per lui, le chance che lui possa vincere ancora la Camera insomma rimangono presenti, mi pare di poter dire.
1: Assolutamente, anche perché e abbiamo parlato dei problemi del Partito Repubblicano, ma parliamo dei problemi del Partito sì. Democratico. Hanno nominato un signore partner che aveva un tatuaggio dell'SS in petto, che non è una grande idea in generale, in particolare se ti candidi col Partito Democratico, che è stato scoperto poi che la moglie lo sospettava di tradimento e poi è stato accusato nel suo stesso staff di molestie sessuali e cose ancora più gravi, e si è dovuto ritirare, ed era stato endorsed, era stato appoggiato dal senatore Sanders socialista, dalla deputata di sinistra carismatica Ocasio-Cortez. E i democratici hanno eletto, hanno nominato a New York, ma vinceranno perché sono distretti a schiacciante maggioranza democratica, tre socialisti sulla falsariga del sindaco di New York Zora Mamdani. Quindi c'è uno spostamento del Partito Democratico verso sinistra, dobbiamo vedere come questo giocherà con gli elettori centristi e indipendenti, che sono fondamentali sia alla Camera che al Senato per poi vincere la maggioranza.
0: Ma Trump fino ad oggi ha governato quasi completamente ignorando il Congresso. Se i democratici dovessero vincere alla Camera, cambierebbe davvero qualcosa?
1: Cambierebbe tutto, e cambierà molto, perché sono molto stufi anche i repubblicani, perché è venuto a mancare il senatore della South Carolina Lindsey Graham, il senatore ex capo dei parlamentari al Senato Mitch McConnell è gravemente malato e da settimane non va.
0: Ci sono anche vari complottismi su queste malattie.
1: Ne ho scritto su Repubblica, e quello dicono, ve lo dico per gli ascoltatori che vogliono seguirlo, dicono che sia stato ucciso Graham dopo la visita che aveva fatto a Zelensky e prima di morire, e che McConnell sia tenuto malato apposta da vari ingredienti tossici per non fargli votare. Ovviamente queste sono bubole, però è vero che comunque vada, il presidente Trump dicembre di quest'anno è quello che si chiama un'altra zoppa, cioè ha due anni, gli ultimi due anni del mandato sono sempre difficili per qualunque presidente, anche perché c'hai un segretario di Stato Rubio che vuole candidarsi, un vicepresidente Vance che vuole candidarsi, e molti senatori che magari pensano, sai, se non eleggono un trampiano come Vance o come Rubio, magari posso correre anch'io. E quindi ha perso il grande mediatore del Senato, il grande mediatore di Trump nel Senato era Graham, non ce l'ha più e deve ritrovare un partner.
0: Ma ci sarebbe anche un rischio di impeachment con la vittoria dei democratici?
1: Guarda, ormai l'impeachment è diventato un pochino una farsa.
0: Scarica,
1: tutti
0: i presidenti,
1: sì, Trump impeached, Clinton impeached, e non è più Nixon. Questo vediamo, però ecco, non mi sembra una grandissima tattica, anche perché abbiamo visto che il presidente Trump, quando lo vittimizzi, diventa forte.
0: Certo. Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Gianni Riotta.
1: Grazie a voi.
0: Buonasera, buon lavoro, finisce qui questa puntata di Zapping, ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista, la parte tecnica, stasera ringraziamo Claudio Campobasso e Emanuele Rinaudo, e io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e tutto il mondiale minuto per minuto. Vi do a questo punto ormai appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zapping, e vi ricordo che potete risentire queste e tutte le precedenti su Rai Play.

0: sound.it. Se volete darci qualche suggerimento, scriveteci a zapping@rai.it. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Pantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
3: Nibali, valla a prendere questa vittoria al Tour.
4: Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
1: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Don Massimo Tellan, parroco e cappellano Rai.
13: Fin dall'antichità la filosofia greca definiva la giustizia come la virtù morale per eccellenza, poiché doveva intendersi come l'inclinazione costante e perpetua della volontà di dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene, ciò che è suo di diritto, in quanto persona. In tal modo si poteva puntare all'armonia, all'equità e al rispetto della dignità di ogni persona. Nella tradizione cristiana, la teologia la definisce come la volontà costante e perpetua di dare a Dio, oltre che al prossimo, ciò che gli è dovuto. Per la Sacra Scrittura, in particolare l'Antico Testamento, l'essere giusti significava essere fedeli all'alleanza con Dio e mantenere le promesse. Il giusto è colui che ascolta Dio e si prende cura dei deboli, gli orfani, le vedove, i forestieri. Mentre nel Nuovo Testamento Gesù stesso afferma che compiere la volontà di Dio è compiere la giustizia, e le beatitudini stesse indicano l'anelito e la volontà di collaborare per l'edificazione di un mondo redento e in armonia con il progetto di Dio. Le coordinate quindi della costanza e della volontà sono imprescindibili per vivere secondo la virtù della giustizia. La giustizia parte dal profondo di ciascuno, dai nostri desideri e aspirazioni più autentiche, dalla nostra ricerca di come rendere buona la nostra vita, ma si estende a noi, alla vita degli altri, attraverso le azioni che ci portano a dare a ciascuno quello che gli appartiene. Investe le relazioni da quella fondante con Dio a quella con gli altri e con noi stessi. Il Vangelo ci ricorda che la giustizia cristiana non può che essere quella connessa alla carità, all'amarci vicendevole come Cristo ha amato noi.
12: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al caso Roggero. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria per la richiesta di grazia a favore del gioielliere di Grinzane Cavour in Piemonte. Nel pomeriggio il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate.
4: Viva la giustizia italiana! Questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti. Stanno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
5: Arriva alle 16.40 al carcere di Bollate Mario Roggero, poco oltre l'orario fissato dall'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Asti. Si costituisce dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due persone e ferita una terza nel

0: corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria. Si rivolge direttamente al presidente Mattarella, a cui chiede la grazia.
1: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. Per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
0: Dice di non sapere se farebbe la stessa cosa tornando indietro. Nessun messaggio per le famiglie dei due uomini uccisi.
1: Aspettavo che i genitori, le famiglie vita chiedessero perdono a noi.
0: Gli italiani sono con me, dice, e anche la politica. È un comizio quasi, interrotto dalla polizia penitenziaria.
2: Signor Ruggero, prego, venite con me.
3: Grazie.
4: Buonasera.
0: Via. Infine entra in carcere, ma si dice convinto che non ci resterà per molto.
5: Simone Gorla, GR1.
6: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, la Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Poi il saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio a Roma e Milano. Tolleranza zero contro criminalità e violenza, il messaggio della Presidente del Consiglio, che rivendica rinforzi e risorse e gli strumenti introdotti appunto dal decreto sicurezza. Ora in Ucraina migliaia di persone sono in piazza questa sera a Kiev per protestare contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, rimozione decisa dal presidente Volodymyr Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo che ha suscitato diverse polemiche. È la seconda serata consecutiva di manifestazioni appunto nella capitale ucraina. Il rimpasto peraltro dovrebbe coinvolgere anche la stessa figura, coinvolge la stessa figura anche del primo ministro. L'escalation nel Golfo Persico: Teheran accusa Washington di aver colpito aeroporti, ponti e altre infrastrutture in Iran, provocando almeno 8 morti. Centrata anche una petroliera, la seconda in 2 giorni, vicino all'isola di Karg. Nel frattempo Donald Trump dispone l'invio di altri aerei cisterne in Medio Oriente in vista di un possibile ampliamento delle operazioni militari. Di nuovo la cronaca: proseguono le indagini sulla morte di Alice, la bambina di 11 anni annegata nella piscina di Sestri Levante. La procura di Genova ipotizza il reato di omicidio colposo e si avvia le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Accertata anche la mancanza della segnaletica obbligatoria. Il ministro Musumeci accelera sul disegno di legge per la sicurezza delle piscine. Il grande caldo continua ad avvolgere gran parte d'Italia. Domani ancora 16 le città da bollino rosso, domenica saranno 14, e se su alcuni settori del nord aumenta il rischio di temporali, al centro-sud le temperature restano molto elevate. Tra le regioni con la situazione più critica c'è la Sardegna.
7: La temperatura più alta rilevata alle 17 dalle stazioni meteorologiche dell'ARPA è stata nella costa orientale a Muravera, dove il termometro si è fermato a 47,3 gradi. Sempre nella costa orientale, ma più a nord, si è arrivati a 45, e nel Norese, sopra i 1000 metri di altitudine, si sono raggiunti 35 gradi. Nel sud dell'isola il caldo eccezionale non ha risparmiato la pianura del Campidano, nella città di Cagliari, dove la temperatura è salita sino a 44,9 gradi, andando anche oltre nei comuni dell'Interland. Una situazione di massima allerta che ha impegnato per l'intera giornata la macchina antincendio dal nord al sud dell'isola. Il lavoro più impegnativo per il Corpo Forestale Regionale è stato in provincia di Nuoro, dove è stato necessario l'intervento di 5 elicotteri e 2 Canadair a supporto delle squadre a terra. Da Cagliari, per il GR1, Elisabetta Azzeni.
6: Musica nel Lazio: torna per il 17° anno il Tolfa Jazz Festival.
8: Un intero weekend nel borgo della Maremma laziale per condividere buona musica, arte e sapori del territorio. Tolfa Jazz valorizza la scena italiana ospitando musicisti di livello internazionale, dal trombettista Fabrizio Bosso alla cantante Ada Montellanico, ma punta sui giovani, vera novità dell'edizione 2026. Non ha bisogno di presentazioni la prodigiosa Frida Bollani Magoni, che nel suo tour Semplicemente Frida si presenta in una dimensione più personale. Anaïs Drago, virtuosa del violino, attraversa i generi come un surfista, accompagnata dal suo relevé trio. Il trombonista Matteo Paggi, scelto da Enrico Rava per il quintetto di giovanissimi Fearless Five, presenta a Tolfa Jazz il suo nuovo album Giraffe.
9: La giraffa, l'animale con la testa molto lontana dal cuore, simboleggia la lungimiranza. Io ho scritto le composizioni con la mente lontana da questo fuoco che risiede nel nostro petto, lasciando spazio poi alla passione senza trovare ostacoli. È musica che si rifà al mio gusto di groove e di armonia, si concentra molto sulla

0: potenza melodica e sul suonare con passione.
1: Claudia Fayet, GR1.
2: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
3: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
9: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
5: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
10: Tutto il mondiale, minuto per minuto.

Ultimi ritocchi al cerimoniale e la FIFA, bontà sua, ci fa sapere che almeno il cosiddetto halftime show, ovvero lo spettacolo che andrà ad animare l'intervallo della finalissima di domenica, almeno quello non sarà maxi come tutto il resto di questo mondiale. Mezz'ora di pausa si era detto e temuto, aggiungerei, a spezzare quella che è la partita più importante di questa competizione, ma poi alla fine è arrivato lo sconto, 17 minuti, esibizioni di Shakira, Madonna e non soltanto incluse. Intanto questa è l'ultima serata di pausa, poi il torneo più lungo di sempre sarà consegnato definitivamente alla storia e allora eccoci qui anche quest'oggi dai nostri studi di Dallas in diretta su Rai Radio 1, bentrovati da Guido Ardone al microfono, con me dall'altra parte del vetro Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri a garantire la messa in onda, lo stesso fa Gianluca Liberati dalla console di Saxa Rubra a Roma, con Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti in regia. Ovviamente c'è da passare ancora prima per la finale per il terzo posto, quella delle deluse inevitabilmente, Francia e Inghilterra. Più tardi noi ci concentreremo proprio sulla parabola dei Bleus, sul ciclo dei Champs che si chiuderà proprio con la gara di domani di Miami, ma tra poco, aspettando Spagna e Argentina, il mondiale visto da uno dei commentatori, editorialisti, giornalisti più autorevoli, anche perché è un grandissimo appassionato di calcio. Magari inizieremo anche ad aprire un altro capitolo sul quale ovviamente siamo stati e come in questi giorni un mondiale politico, tra politica sportiva ma anche politica con la P maiuscola, e su questo andremo molto molto diretti in seconda parte con l'autore di un libro proprio dedicato al calcio e al potere. Tra pochissimo partiamo, ovviamente, ad accompagnarci in questa serata su Rai Radio 1 dalla Texas anche la musica, da poco solista all'epoca, seconda metà degli anni 80, e allora ecco che tiriamo fuori uno Sting, Dannata.

0: Alla vigilia di questa finale per il terzo posto c'è già stata la conferenza stampa di Deschamps, del tecnico uscente, del commissario tecnico ormai uscente della Francia, che ha detto che comunque è una partita da onorare, che mette in ogni caso in palio un podio mondiale. Non ha ancora parlato sulla sponda opposta, sulla sponda inglese, Thomas Tuchel. La conferenza ritardata per una serie di ragioni, posticipata quando insomma in Italia sarà ormai notte fonda all'1:30 del mattino, le 18:30 del nostro fuso orario. Ma noi inizieremo a guardare ovviamente anche alla finalissima di domenica, voltandoci poi anche per rileggere questi ormai 37 giorni dall'inizio del mondiale. Lo facciamo con una delle firme più autorevoli anche a livello calcistico, perché un ottimo appassionato, un grande appassionato di calcio peraltro, Sting, Will Be Together, e questa parola together appariva in un recente slogan, credo anche nel titolo del film della stagione, di un 19° scudetto. Poi arriverà anche quello della stella, e poi arriva intanto con noi, con grande piacere, del sottoscritto Beppe Severgnini. Buonasera e bentrovato su Radio 1.
1: Buonasera a voi e grazie.
0: Ovviamente giornalista, saggista, editorialista del Corriere della Sera, ma anche biografo praticamente ufficiale, o volontario forse, Severgnini, dell'Inter, con Interismi, Interstellar, Internossi, insomma da anni racconta la parabola della squadra nerazzurra. Tra l'altro, perché poi nulla è casuale, io lo dico sempre, quando con la nostra redazione, che è al nostro fianco da Roma, immaginavamo, speravamo di poterla coinvolgere in un collegamento, e allora che cosa accade proprio mentre se ne parlava a distanza? Al 92° di Inghilterra-Argentina, Lautaro Martinez la mette dentro e manda l'Argentina in finale, quindi è stato anche un po' il cerchio perfetto per il toro argentino della sua Inter, Severgnini.
1: Ah sì, è stato fantastico, è un interista. Io tra l'altro ho dei nipoti mezzi spagnoli, quindi non so bene cosa farò in finale, e poi ho vissuto anni in Inghilterra, che è un po' la mia patria professionale, quindi ero molto dibattuto, però quando c'è Lautaro, c'è Lautaro, c'è poco da fare. E se tu hai Messi e lo fai giocare in 20 metri e hai in mezzo Lautaro, bisogna essere, cioè Tuchel è il nuovo Starmer, visto che io mi occupo di politica, cioè uno che ha vinto tutto e poi l'ha buttato in una maniera assurda. Tuchel è il nuovo Starmer, questo è il mio titolo.
0: Quindi legittime le critiche che gli sono state rivolte anche da ex capitani coraggiosi e autorevoli, direi. Abbiamo letto di Lineker, abbiamo letto di Wayne Rooney, insomma pioggia di contestazioni verso il City dell'Inghilterra. Obiettivamente, allora, visto che siamo proprio sul film della partita di quel secondo tempo, l'Inghilterra è scomparsa, è arretrata, si è chiusa da sola all'angolo, volendo prendere a prestito la metafora pugilistica, no Severgnini?
1: Allora, se tu vedi Kane che gioca davanti alla sua area per tutto il secondo tempo, hai un problema. Però qui non parliamo di Coppa del Mondo, cioè nel campionato amatori a Cremo, in terza categoria dove io ho giocato, un allenatore sarebbe stato insultato per una scelta del genere. Cioè se hai una squadra, anche perché Messi a tutto campo ha risorse limitate, cioè 39 anni, ma Messi in 20 metri gioca a calcetto e abbiamo visto cosa sa fare. In più hai gente in mezzo come Lautaro, cioè non occorre un genio del calcio per dire le cose che ho detto adesso, basta appunto nella nostra terza categoria ci arrivano tranquillamente.
0: Aver calcato qualche campetto di periferia, invece dovranno calcare il campo principe di questi mondiali, è uno comunque dei più apprezzati nel mondo, anche non solo a livello calcistico, ovvero il MetLife di New York, New Jersey formalmente, Argentina e Spagna. E visto che parlavo di film, Severgnini, la parabola, il tragitto di queste due squadre è stato molto diverso. La regolarità della formazione di De La Fuente, che poi a parte quell'impaccio un po' con Capoverde nella gara inaugurale, sembra passato un secolo, anzi intanto più di un mese è passato, e come, con quello 0-0 così un po' scialbo. Poi la squadra chiaramente è cresciuta, ha subito un solo gol in tutto il torneo. L'Argentina ha fatto vedere tutto e il contrario di tutto, perché quella con l'Inghilterra è stata quantomeno la seconda clamorosa rimonta, poi in mezzo una partita ai supplementari con Capoverde, con la Svizzera anche c'è stato bisogno del supplementare, con una gara molto sofferta. Insomma, i campioni in carica però ci sono arrivati tra onde tempestose.
1: Ma l'Argentina è un paese che ha vissuto tra onde tempestose, cioè la loro storia politica, economica, finanziaria, Milei è sull'ultimo giro, però è un paese che ha bisogno di felicità, e i calciatori argentini ve lo dicono, io conosco abbastanza bene Zanetti, ve lo dice chiunque, loro sentono proprio quasi il dovere di dare un po' di gioia a sto paese, che sta nazione non è proprio fortunatissima. E però sono molto altalenanti e umani, secondo me non sono una squadra formidabile, sono anche lenti, e perché non è possibile prendere due gol dall'Egitto. Questa una volta gli è andato bene, però non gli va bene di nuovo. Però hanno questa capacità. La Spagna mi ricorda un po' l'Italia, mi spiego. Io un po' di mondiali li ho visti seguendo, adesso sono un anziano signore, guardo con gioia e con invidia tanti colleghi che lo fanno, però io ero nel 94 in America, non quell'Italia, invece l'Italia del 2006 che ho visto in Germania. Quell'Italia lì è partita piano, è partita coso, vinceva le partite in qualche modo, è 1-0 eccetera, e poi ha fatto lo sprint e ha fatto una semifinale gloriosa con noi contro la Germania, loro 20 anni dopo gli spagnoli contro la Francia. Mi ricordo un po' noi in quel senso lì, quindi non è proprio da sottovalutare. Quindi o l'Argentina fa un partitone, però il centrocampo della Spagna è forte. Mi ricordo un po' quello dell'Inter, vedete, ci casco sempre.
0: Insomma, è il buon sano vizio del tifo. Centrocampo formidabile, costruito poi nel corso del tempo, perché mai potrei ovviamente controbattere a Beppe Severgnini, però la Spagna ci può ricordare quell'Italia. Se ne differenzia, credo, Severgnini per un motivo fondamentale, se guardiamo ovviamente invece all'Italia dei nostri giorni, e non è uno spettacolo entusiasmante, perché De La Fuente, come ricordo ovviamente a chi ci ascolta, arriva in maniera anche un po', come dire, strana, paradossale, attraverso un annuncio in pratica nel 2013, poi si fa tutta la trafila, l'Under 18, la 19, la Nazionale Olimpica, ottiene dei successi e si cresce in pratica in casa, sotto la sua ala, i protagonisti della finale di dopodomani praticamente. Il tecnico canterano, il tecnico federale, diremmo noi, che scala insomma tutte le categorie giovanili e poi alla fine va a giocarsi il trofeo più importante e più ambito. Forse dovremmo iniziare anche noi a pensarla in questo modo.
1: Sono totalmente d'accordo, non do consigli a Giovanni Malagò, che non ne ha bisogno, però è
0: nemmeno
1: è
0: a Paolo
1: così,
0: Maldini, anche se è un acerrimo rivale rossonero, ovviamente scherzo.
1: No, ma no, siamo cugini, siamo a Milano, sì, ci vogliamo bene. Siete mai stati un derby a Milano? Mai
0: diciamo che non è animoso come altri, dai, poi non tiriamo in ballo nessuno.
1: No, noi ci vogliamo bene, siamo necessariamente reciproci o reciproci necessariamente. Allora, no, dicevo che la faccenda di far crescere un tecnico in casa ha senso, scusate, Chivu da dove arriva? E avete visto cosa ha fatto in un anno? Perché conoscono i giocatori, conoscono gli ambienti, conoscono i magazzinieri, conoscono gli spogliatoi. Secondo me la nazionale, anche un genio, no, vede i giocatori troppo poco per poterli motivare. I tecnici tipo Mourinho non vanno bene in nazionale, hanno bisogno di gasare i giocatori per tutto l'anno e starci sempre insieme. Occorre qualcuno che ha costruito nel tempo. Secondo me la strada è quella, perché sennò altre delusioni in arrivo.
0: A proposito di delusioni, non le nostre, perché quelle le abbiamo già smaltite, più o meno digerite forse da marzo, la Francia che non arriva in finale, più o meno insomma è rimasto ancora un po' un residuo, però ce ne faremo una ragione, la Francia che non arriva in finale, da formazione secondo tanti e più autorevoli del sottoscritto favorita, da vicecampioni del

0: mondo, il Brasile che cade ai quarti, la Germania addirittura che si ferma ai sedicesimi, tenendo conto non del valore assoluto del momento della competizione in cui sono usciti, altrimenti sarebbe facile a dirsi, ma relativamente al valore della squadra, alle aspettative, alle ambizioni, quale secondo Beppe Severgnini la delusione più cocente o comunque la nota più stonata tra queste tre?
1: La Francia, non c'è dubbio, perché il Brasile, Ancelotti è molto bravo, però a parte due o tre giocatori non è che proprio fosse formidabile, perché se ancora hai bisogno di Casemiro e tutti gli altri, insomma, la Germania anche, no, la Francia. E la Francia, ho detto prima, secondo me l'Inghilterra si è suicidata calcisticamente, e la Francia, arroganza si chiama, perché tu dici, noi abbiamo un attacco stellare, il centrocampo, ma cosa serve il centrocampo in una squadra di calcio forte? Noi ne facciamo a meno. E il risultato è che l'hanno preso gli spagnoli e non hanno visto palla, perché se giochi con quattro punte, ripeto, concetti da terza categoria, e non voglio far l'esperto che non sono.
0: Sindrome da grandeur, potremmo dire, da autoconvinzione di un attacco obiettivamente stellare, però lì sì, anche tornando poi alle scelte di Deschamps, ma sono passati un po' di giorni, togliere Rabiot, mettere Tchouaméni al posto di Kone, insomma si è detto tutto il contrario di tutto. Io approfitto ancora per qualche minuto della compagnia di Beppe Severgnini su Radio 1 per chiaramente coinvolgerlo poi sul tema più ampio, no? La confezione di questo mondiale, intanto il format calcistico in senso stretto, i dubbi che potevamo avere alla vigilia su un torneo così lungo con 48 squadre, la qualità credo ci sia stata, mai per suggerirle la risposta ci mancherebbe, poi la confezione spettacolare, lei è perfetto conoscitore del mondo anglosassone in generale, anche se prima si riferiva all'Inghilterra, e qui andiamo anche verso un epilogo ultra spettacolare, poi lo dicevo in apertura, per fortuna l'Half Time Show, c'è stato lo sconto, sarà half-half, non ci sarà questo maxi intervallo che avrebbe obiettivamente, insomma, fermato in maniera assolutamente non adatta a una finale mondiale, sarà di 17 minuti, concerti compresi.
1: Ma gli americani sono gli americani, io ci ho vissuto, ci ho scritto i libri, ho scritto per il New York Times, è un mondo che, lo dico per chi ci ascolta, non sto facendo esibizione, però voglio dire che vi assicuro, io sento parlare costantemente di America da gente che ha fatto un fine settimana a New York, ecco, io ci ho vissuto per anni e vi assicuro che loro, una cosa in cui sono formidabili è la coreografia. Dalla fine della scuola superiore al college fino al Super Bowl o a cose come questa, tu gli americani, loro sono convinti che se una cosa importante deve essere anche spettacolare, e in quello sono i più bravi di tutti, e quindi lo stiamo vedendo. Secondo me introdurre il break, il cooling break, e vuol dire fare partite di quattro tempi come la pallacanestro, hanno fatto poi un po' i furbini, secondo me. E mi spiace, gli Stati Uniti è una bella squadra, ma è quel genio al contrario del loro presidente ha deciso di fare quell'intervento con Balogun
0: a gamba tesa.
1: Tesa, e secondo me ha proprio, la squadra si è sciolta psicologicamente, sapere che giochi e il mondo ti fa contro, quindi Trump, cioè, meno fa meglio è nel calcio e nel mondo in genere.
0: Comunque dovrebbe essere a New York, no, sarà di certo a New York, ci sarà anche Re Felipe VI di Spagna, Milei Scaramantico ha detto che non ci sarà, ipotesi Pedro Sanchez pare di sì, insomma forse chissà, qualche scintilla diplomatica in tribuna, ci auguriamo di no. Severgnini ci dà l'assist, perché poi ricordo a chi ci ascolta che in seconda parte andremo proprio su un libro che si è occupato dei rapporti tra calcio e potere, calcio e politica. Le posso chiedere una battuta prima di salutarci? Abbiamo parlato di grandi sistemi calcistici e non solo, poi non vogliamo dimenticare un grande tecnico che ci ha lasciati oggi, che comunque fa parte della storia del nostro calcio, un calcio decisamente di altri tempi, quando accadevano certe cose sorprendenti, non così sorprendenti, perché il Verona non arrivò dal nulla di certo, e lo citavamo proprio ieri, amara coincidenza con Nannu Galderisi, insomma Osvaldo Bagnoli a 91 anni ci ha lasciati, ed è parte della storia che insomma lei racconta con altri colori, ma è la stessa storia, Severgnini.
1: Sì, e posso dirlo, io sono un interista, io non sono un giornalista sportivo, sono un innamorato dell'Inter, che per me il calcio e il tifo buono è un romanzo popolare, ma secondo me Verona, Fiorentina, Cagliari, cioè questi scudetti un po' ci mancano, sentitelo, dice un interista che ha appena vinto, perché fanno un sacco di bene al calcio, uno scudetto in una squadra così, uno scudetto all'Atalanta, al Bologna o al Como farebbe

0: bene a tutti. Guardate che l'ha detto un interista, non so se mi spiego.
1: Perché voi volete concentrare sulla Champions, io l'ho capito qual è il gioco alla fine.
0: No, la verità lo dico sinceramente perché ovviamente calcio mi piace.
1: Mi permetto di scherzare, Severgnini, ma quello sarà poi il campionato, arriverà la stagione europea anche, credo che quello sia il grande obiettivo poi dell'Inter che verrà nella stagione 26-27. E buon mondiale per queste ultime due partite, grazie come sempre al giornalista, saggista, editorialista del Corriere della Sera e tante altre cose che conoscete perfettamente, Beppe Severgnini, è stato con noi su Radio 1, a presto, la salutiamo.
0: A presto e saluti a tutti chi ci ascolta.
1: Grazie, grazie a Beppe Severgnini. Arriva lo stacco della mezz'ora, 21:26 in Italia, 14:26 negli studi di Dallas. Noi molto raramente ricordiamo il nostro orario da queste parti. Allora, con Noemi e Vito Salamanca e con Tu cosa fai questa sera, ci avviamo verso Onda Verde, una mini pausa e poi ripartiamo ancora per mezz'ora abbondante in vostra compagnia tutto il mondiale, minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità sulla 5, coda a tratti allo svincolo per Pont Saint-Martin. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Courmayeur. Siamo sulla tangenziale est di Milano, code per 2 km per incidente tra Cologno Monzese e la provinciale 3 di Bugherio. A14 code per 2 km per un altro incidente, e purtroppo anche oggi sono stati tantissimi gli incidenti sulle strade del nostro paese. Dicevamo, incidente tra Bologna San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona. Code per un veicolo in avaria tra Ponzano e la diramazione Roma Nord sulla 1 da Firenze Roma, mentre sulla Roma Napoli ci sono code a tratti tra la diramazione Roma Sud e Colleferro. Sulla 30 code per un altro incidente tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno. Infine sulla Firenze

0: mondiale, minuto per minuto.
1: Eccoci ancora a voi, sempre dai nostri studi di Dallas su Rai Radio 1. Sono le 21:32 ormai e noi saremo con voi ancora fino alle 22 in questa serata di vigilia per la finale del terzo posto. Per il terzo posto domani a Miami le deluse Francia e Inghilterra, e all'antivigilia della finalissima di New York tra Spagna e Argentina domenica sera alle 21. Ma ci sarà ovviamente un ampio prepartita per seguire anche la cerimonia di chiusura. A proposito proprio della premiazione che poi arriverà per la squadra campione del mondo, e a proposito della americanizzazione di questo torneo, ne parlavamo con Beppe Severnini. È giusto ricordare che è stato ed è tuttora un torneo organizzato a tre, con Canada e Messico che dal punto di vista numerico della logistica hanno forse avuto un ruolo di minor piano. Ma intanto apprendiamo un'altra novità che ci riporta sempre allo Sport USA: i vincitori della Coppa del Mondo riceveranno anche un anello, praticamente in stile NBA, che ci riporta proprio alle tradizioni dello sport americano. È la prima volta in assoluto, ne sono stati realizzati 2026, guarda un po', ma non è solo questione di cabala: 30 per i protagonisti, per i componenti della squadra, e i restanti 1996 verranno venduti, così si può fare un po' di denaro anche da quel fronte. Mondiale ricco, mondiale macchina da soldi, mondiale molto politico su più livelli, l'abbiamo spiegato sin dall'inizio per quanto riguarda la politica sportiva, ma anche gli interventi che ci sono stati nel corso di questa competizione. Calcio e potere, anzi ancor più perentorio, il calcio è potere. Questo è il titolo di un libro uscito praticamente a un mese dal calcio d'inizio, edito da Einaudi e firmato da un collega giornalista oltre che scrittore, Luca Pisapia. Buonasera e benvenuto su Radio 1.
2: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te Luca. La critica dei mondiali da Mussolini a Trump, quindi praticamente si va a completare tutto l'arco storico di questo torneo che peraltro con la prossima edizione raggiungerà il secolo di vita. Agli albori eravamo proprio in quella fase storica, adesso insomma ne stiamo vivendo un'altra, e ovviamente è un'analisi dei rapporti che ci sono stati nel corso dei decenni e di quasi un secolo, come ricordavo, tra, e anche qui può essere un po' la prima, come dire, il primo paradosso evidente, Luca, lo sport più popolare per eccellenza, ma anche quello che è divenuto nel corso delle epoche e nel corso delle edizioni dei mondiali, insomma, uno strumento di potere.
2: Assolutamente sì. Prima raccontavi di questa cosa degli anelli che verranno forgiati apposta per essere consegnati alla squadra vincitrice. Beh, una sola volta nella storia è stato offerto un secondo trofeo insieme al trofeo ufficiale, ed è stato nel 1934, quando oltre alla Coppa della FIFA Mussolini fece creare una coppa a sua immagine e somiglianza, un trofeo chiamato Trofeo Mussolini, che consegnò di persona insieme alla Coppa della FIFA alla squadra vincitrice. Quindi sarebbe la seconda volta. Sarebbe invece la terza volta che il presidente o dittatore, a questo punto mi viene da pensare, che ha organizzato, del paese che ha organizzato i mondiali, consegna di persona il trofeo. Di nuovo era successo nel 1934 con Mussolini, era successo nel 1978 in Argentina con Videla e la dittatura argentina. Il fatto che Trump voglia replicare le gesta di questi due dittatori, diciamo, spiega da sé quali sono le sue idee politiche. In questo però, secondo me, mi ricollego alla domanda che hai fatto, sarebbe sbagliato considerare che è solo in queste manifestazioni più evidenti che il calcio si dimostra un dispositivo del potere. In realtà, provando a fare una genealogia, una storia, a ristoricizzare quella che è l'evoluzione dei campionati mondiali di calcio maschile, ci si rende conto che anche in quelli che sembrano i più, diciamo così, innocenti, i meno toccati dalla politica, in realtà così non è. Faccio un esempio solo: la grande epopea dei 20 anni del Brasile, quando il calcio dall'Europa si sposta nell'America Latina alla fine del secondo conflitto mondiale, e sono 20 anni in cui il Brasile vince 3 coppe in 5 mondiali dagli anni 50 agli anni 70, noi tendiamo a raccontare quella squadra come la squadra del football bailado, quindi del calcio musicale, del calcio istintivo, di un calcio appunto che viene dal basso, di un calcio del popolo. Di nuovo, in realtà quel Brasile era un Brasile organizzato da rigidissime dittature per tutto il ventennio. Le squadre erano messe a regime militare dal punto di vista atletico e degli allenamenti. Sono le prime squadre che hanno utilizzato psicologi all'interno

0: delle metodologie di allenamento. Addirittura i generali brasiliani andarono alla NASA a studiare come l'uomo resisteva alle fatiche più estreme, sottoposto agli stress più estremi, e riportarono queste metodologie di resistenza alla fatica in Brasile. Quindi quel Brasile meraviglioso, nessuno toglie Didi, Vavà, Pelé, Garrincha e tutto quanto, è tutt'altro che l'esempio di un calcio, diciamo così,
1: solo spumeggiante e poco concreto, anzi di grande programmazione, ci sembra di capire. Sì, sì, al di là poi del carattere appunto spumeggiante, poi è sempre complicato ovviamente paragonare epoche diverse, protagonisti diversi. Però Luca Pisapia, ti porto su un'altra, diciamo, versante politico, di politica sportiva, di questo mondiale, perché secondo me sin dall'inizio, insomma, la programmazione a 48 squadre, il coinvolgimento di più nazionali, di più paesi, di altre federazioni, ci fa capire che ovviamente Infantino ha puntato e ci è riuscito all'allargamento anche di una base di consenso. Non credo che sia una malizia nostra. Poi in tanti hanno detto, beh, i posti in più, i posti extra sono stati mal distribuiti, l'Europa ne ha avuti soltanto, si fa per dire, tre in più, e alla fine ha portato tre squadre su quattro in semifinale. L'Africa ne ha beneficiato con quattro posti, e comunque le africane hanno fatto un'ottima fase a gironi, tre sono andate all'Asia, un posto fisso all'Oceania. Insomma, quelli sono voti dal punto di vista di politica sportiva, torno a sottolineare.
0: Assolutamente sì, hai perfettamente ragione. Cercherò di essere breve. La cosa si è vista chiaramente nel caso Balogun, nell'espulsione revocata per decreto presidenziale, quando l'Europa è stata l'unica a protestare. E subito ci si è domandati se questo potesse essere la fine di Infantino. Allora, Infantino prosegue invece nel solco dei suoi predecessori Avelange e Blatter, che furono i primi a capire che se un'istituzione sovranazionale, un voto vale uno, ecco che i 10 voti di 10 paesi, diciamo asiatici, diciamo africani, che magari non hanno una grande storia, una grande tradizione calcistica, valgono comunque 10, e un solo loro voto vale tanto quello della Francia, dell'Inghilterra, dell'Italia, di chi ha più tradizione. L'Europa è un po' un continente con pochi paesi, l'Asia è un continente pieno di paesi. Alle prossime elezioni nel 2027 tutti questi voti si peseranno, tutti questi voti si peseranno per Infantino. Con Avelange e con Blatter è stato purtroppo dimostrato che c'era anche tutto un correlato economico insieme a questa situazione, ovvero che c'erano i cosiddetti piani di sviluppo per il calcio, che erano una quantità federazioni di questi paesi, e in cambio erano tutti voti alle varie elezioni. Sia Avelange che Blatter sono durati per oltre 20 anni alle redini della FIFA, a capo della FIFA. Infantino, bisogna vedere, magari non succederà la stessa cosa che dimostreranno dei soldi, diciamo delle tangenti, perché così è stato dimostrato, di Avelange e Blatter, ma il solo fatto di aver allargato i mondiali, il solo fatto di aver invitato la maggior parte di questi paesi a spartirsi una torta economica assolutamente legittima, ma assolutamente enorme, altrettanto enorme, farà in modo che questi voti si conteranno e peseranno tantissimo nel 2027. E io, con una buona dose di certezza, credo che per questo Infantino sarà rieletto per il suo quarto mandato.
1: Sì, ad aver allargato e a voler allargare ancora, perché intanto le dichiarazioni sono queste. Poi di certo c'è poco o nulla, però già si immaginano scenari con mondiali a 64 o un numero X, fate un po' voi. Poi tutta la seconda parte del tuo libro, Luca Pisapia, Il calcio e potere, è dedicato proprio alla successione dei tre grandi padroni del calcio degli ultimi decenni, appunto Avelange, Blatter, fino ad arrivare a Donald Trump, ovviamente, perdonaci, a Infantino, questo è un lapsus imperdonabile.
0: Non è sbagliato.
1: C'è un rapporto di grande vicinanza. Insomma, al sorteggio Infantino gli fece omaggio di quel famoso premio per la pace targato FIFA, insomma una sorta di corrispettivo calcistico del famoso Nobel di cui tanto si è discusso. Ma al di là di questo, Luca, giustamente tu sei qui con noi su Radio 1 per affrontare il tema da una prospettiva molto ampia, quindi mi perdonerai se io ti porto sul pallone che rotola. Alla fine, con tutto ciò che abbiamo detto e con tutte le angolazioni dalle quali è possibile, volendo legittimamente, ciascuno da par sua, criticare questo mondo, poi abbiamo visto, secondo me, uno spettacolo di livello medio-alto, perché lo dimostrano le squadre che sono arrivate in fondo, perché basta guardare la classifica dei marcatori e capire che chi doveva rispondere presente l'ha fatto tra i veri big. Quindi tutto sommato l'esperimento a 48, verso il quale io ero il primo

0: insomma, l'ho ripetuto mille volte, ero il primo a essere abbastanza scettico, tutto sommato poi lo stiamo conducendo in porto con un buon successo.
1: Assolutamente sì, non so se è merito dell'allargamento a 48, nel senso che le troppe partite del girone, il fatto che le terze erano quasi sicure di qualificarsi, non hanno reso i gironi veramente indimenticabili, ma in generale sono d'accordissimo sul livello medio-alto delle partite. È stato un mondiale da un punto di vista del campo molto molto bello. La Francia, nonostante sia arrivata solo alla semifinale, secondo me si è dimostrata una delle squadre più forti dell'intera storia del calcio, una squadra assolutamente magnifica, piena di talenti meravigliosi, in grado di giocare insieme, in grado di offrire spettacolo. La stessa finale tra Spagna e Argentina, secondo me, promette spettacolo. Magari alla Spagna mancano quei giocatori, al di là di Yamal, che poveretto ha 19 anni, lasciamolo crescere, mancano quei giocatori da copertina, ma la Spagna come gioco è assolutamente meravigliosa, la migliore difesa, uno dei migliori attacchi, un giro di palla, delle geometrie assolutamente in grado di divertire non solo gli appassionati di calcio ma anche i non appassionati. Quindi da un punto di vista del campo è stato sicuramente un bellissimo mondiale.
0: Luca, per chiudere, è una finale già epica per certi versi, perché la foto che poi insomma risale a un fotografo che seguiva il Barcellona qualche anno fa per una campagna di beneficenza con l'UNICEF, però Leo Messi, praticamente un ragazzotto di 20 anni che tiene a bagnetto, se mi passate l'espressione, la Miyamal, è già di per sé un manifesto forse di questa partita, ancora prima di cominciare. Entrambi hanno fatto gli anni durante il torneo nordamericano, ma uno 19 come dicevi, l'altro 39, poi si dirà di tutto, il passaggio di consegne, l'incrocio generazionale, però quella è forse la storia, una delle principali di questa finale, dai.
1: Io non vorrei risultare blasfemo, ma la FIFA è praticamente un culto che richiama 5 miliardi di appassionati secondo i loro ultimi calcoli. Se mettiamo insieme tutte le, diciamo, le religioni più diffuse, che sono il cristianesimo, l'islam e l'induismo, arriviamo a malapena a 3,5 miliardi. Quindi possiamo dire che il calcio è la religione più diffusa del pianeta.
0: Su un piano diverso, ma numericamente insomma ci hai fatto capire bene, sì.
1: Esattamente. Credo che trovare una foto, un'immagine del battesimo così potente e così importante per la religione più diffusa del pianeta sia chiaramente il miglior viatico possibile per raccontare, per spiegare quello che è veramente il potere del calcio, che non è solo un potere che si esercita con la politica, con le decisioni arbitrarie, ma proprio con la capacità di penetrare nei cuori e nelle menti delle persone.
0: Sì, con immagini davvero che restano indelebili. Questa è una delle tante, insomma, ma poi potremmo andare a ritroso nel tempo, perché anche una storia sociale, quella del pallone, il potere del calcio, e io ribadisco, allora, il calcio è potere, una storia critica dei mondiali, da Mussolini a Trump, Luca Pisapia, Einaudi Editore, grazie per essere stato con noi, alla prossima su Rai Radio 1 e buone finali, anche quella per il terzo posto. Dai, ciao Luca, grazie.
1: Grazie mille, un abbraccio, buone partite, ciao.

0: E oggi siamo molto anni 80, dopo Sting, adesso Spandau Ballet con Lifeline. Tanto abbiamo parlato giustamente di Spagna e Argentina, l'attesa per la finalissima di dopodomani, ma intanto domani la gara che comunque mette in palio un terzo posto, che comunque può mettere in palio potenzialmente la corona di capocannoniere, perché Mbappé e Messi sono affiancati a 8 gol e non dimentichiamo Harry Kane e Jude Bellingham, entrambi a quota 6. In ogni caso, Francia e Inghilterra resta la sfida delle deluse, delle squadre che avrebbero voluto essere a New York e non a Miami, dove si giocherà domani. Allora andiamo proprio in casa dei Bleu con un calciatore francese, sì, ma di casa a sua volta nel nostro paese, perché ha fatto parte per tanti anni della bella, bellissima storia del Chievo Verona in Serie A, non solo ma soprattutto di quella. Nicolas Frey, buonasera, ben trovato, come stai?
1: Sì, buonasera, tutto bene, grazie, e voi?
0: Il tempo, noi siamo bene, siamo qui a Dallas, siamo pronti a questo rush finale. Voi forse, ti do un voi francese, diciamo, siete ancora scottati dalla delusione della eliminazione contro la Spagna, però bisogna poi smaltirla questa delusione. Poi più tardi ascolteremo anche le parole di Tuchel. Deschamps ha detto formalmente: no, è una gara che va giocata e come, e i temi sono quelli alla fine. Un podio mondiale è sempre un podio mondiale, non era quello che la Francia immaginava, che forse molti di voi immaginavate, però si punterà a quello e magari alla gloria personale per Kylian Mbappé.
1: Sì, diciamo che adesso non voglio dire che è rimasto solo quello, però toccherà a Mbappé a dimostrare che può diventare capocannoniere. È stata una delusione, se vogliamo, tra parentesi, perché è partita veramente forte la Francia, questo è vero, ha fatto vedere veramente una supremazia sulle squadre, ma non ha avuto un grandissimo confronto, non si è mai trovato in difficoltà. La problematica è come hanno fatto l'intervista sia Cherki che Mbappé, e che appena c'è stata una difficoltà la Francia è sparita, non sono mai riuscita a reagire sia tatticamente che tecnicamente, e la grossa delusione che comunque sia i giocatori hanno fatto vedere cose veramente veramente incredibile nel momento in cui doveva fare il passo in più, purtroppo non si è fatto.
0: Sì, di certo con il primo avversario di grande livello, la Spagna è campione d'Europa, non lo dimentichiamo. Questo ci riporta, e restando con te Nicolà per qualche secondo, su un versante un po' più tecnico, ovviamente, insomma, nelle tue corde. Molti hanno detto sì, benissimo, le quattro bocche di fuoco, i quattro tenori là davanti, in realtà più di quattro perché aveva anche poi i ricambi, le alternative nel quartetto offensivo, ma poi contro un avversario di quel livello come la Spagna è mancato l'equilibrio, è mancato, insomma, un supporto del centrocampo. Non so se sei d'accordo con questa critica che è stata rivolta nei giorni scorsi ormai a Didier Deschamps.
1: No, è assolutamente quello. Offensivamente non possiamo dire nulla, penso che avevamo sei giocatori di massimo livello, perché comunque senza togliere nulla alle altre, ma due Barcolà, Thuram che non ha mai fatto un minuto, però stiamo parlando di un giocatore di altissimo livello. Le altre tre non le nominiamo perché penso che non hanno bisogno, tutti lo sanno. Il problema è che non sono stato supportato abbastanza sia dal centrocampo e anche dalle difese, perché comunque sia Lucas Digne è un grandissimo giocatore, però confronta Yamil Lamal abbiamo visto comunque sia una grandissima difficoltà. C'è stato anche non solo tecnico, ma secondo me un grandissimo problema tattico, in cui si è impostato una partita solo sulla qualità individuale. Contro la Spagna non ho visto che schemi tattici per poter riprendere la partita. La Francia è partita male ed è finita male. Non c'è stato

0: una svolta, una prova di, si sono affidati a queste 3-4 giocatori che sono di classe mondiale, però non basta, lo sappiamo, nonostante quello che si può dire, perché magari ci si può collegare all'Argentina con Messi, sì, ma comunque sì, a Messi nelle ultime partite fa le assist, le altre fanno gol, e la gente gioca e hanno una grandissima simbiosi. La Francia contro la Spagna non c'era niente, c'era 11 giocatori in campo che giocavano, ma senza un perché, tatticamente parlando, senza un perché.
1: Solisti eccezionali, ma si è avvertito il peso della mancanza di un'orchestra, magari quel peso che non era stato avvertito con avversarie di livello evidentemente inferiore alla Spagna in precedenza. Visto che parlavi, Nicolà, di cose che iniziano e finiscono, la gara di domani contro l'Inghilterra è particolare, importante anche perché sarà poi un punto di svolta sulla panchina della nazionale francese. Dopo 14 anni, se ho fatto bene i conti, si chiuderà il ciclo Deschamps e poi comincerà quello di Zinedine Zidane. Diciamo che manca soltanto l'ultimo sigillo dell'ufficialità, ma lo diamo per certo nei fatti. Deschamps è uno dei tre al mondo che ha vinto un mondiale da allenatore e da giocatore, quindi tanto precisato, il mondiale ovviamente sulla panchina, il secondo posto in Qatar, una Nations League, adesso si attendeva qualcosa di più. Per tracciare un bilancio di questa epopea di 14 anni, con qualche rammarico come inevitabile, ma il tuo giudizio qual è complessivamente?
0: Beh, non si può dire, allora, se guardiamo i numeri, comunque sia, Didier Deschamps forse è un allenatore più vincente della storia della Francia, perché comunque sia è sempre o quasi sempre arrivato in fondo. Io dico che un grande allenatore al momento decisivo riesce a fare qualcosa in più, nel senso che comunque sia possiamo guardare quello che vogliamo, ma abbiamo vinto un mondiale con delle generazioni veramente incredibili e purtroppo abbiamo perso due finali e questa volta qua. Quindi è un grandissimo rammarico, perché penso che la rosa che ha la Francia, non perché sono francese, ma la rosa che ha la Francia e ha avuto la Francia è invidiabile. Però se guardiamo i numeri, alla fine sì è una Nations League, però alla fine è un mondiale.
1: Può aver raccolto sicuramente meno rispetto al valore dei nomi. A proposito del valore di questi nomi, per Mbappé l'eliminazione in semifinale significa anche addio alle speranze di pallone d'oro, perché poi sì, i parametri sono tanti, sono diversi, però è chiaro che essere campione del mondo aiuta tanto quando poi dopo qualche mese viene assegnato il premio. Che dici, Nicolà?
0: Vabbè, no, tanto lui si è sempre saputo, comunque sia, che il mondiale determina il pallone d'oro. Si è sempre saputo, perché è così. Quando l'Argentina ha vinto Messi, quando la Francia ha vinto Zidane, quando il Brasile ha vinto Ronaldo, nonostante comunque che le stagioni magari non erano di quelle più belle, però il mondiale determina il pallone d'oro, quello è sicuro. Mbappé avrà il tempo di vincerlo. Per fortuna la fortuna della Francia è che è una rosa comunque giovane, quindi il prossimo, diciamo tra parentesi, ciclo con il nuovo allenatore, che sarà Zidane, lo sappiamo tutti, speriamo che dia una svolta concreta, come magari ha fatto con Real Madrid, quando Zidane ha fatto con Real Madrid, perché parliamo di un allenatore che comunque in due anni e mezzo ha vinto tre Champions League, quindi forse è l'unico allenatore che è riuscito a farlo. Io mi auguro che metti un pochino più di ordine tatticamente, che dà un'impronta di gioco di alto livello e non solo dei nomi di alto livello, perché la Francia quest'anno ha dimostrato una cosa, che il nome non basta.
1: Insomma, mi sembra di capire, grazie Deschamps, ma con insomma qualche, insomma, ci sono dei ma e dei però nella tua analisi più che legittima, Nicolà. Tra l'altro, domanda un po' ovviamente del rammarico che ci riporta alla finale di domenica sera tra Spagna e Argentina. Cosa ti dice il cuore e cosa ti dice la mente? Perché faccio questa distinzione? Perché poi magari subentrano anche altri ragionamenti, cioè veder vincere la squadra che ti ha eliminato oppure riveder vincere quella stessa Argentina che poi alla fine vinse i rigori a Doha in Qatar, ci fu un epilogo, una gara incredibile davvero. Insomma, dal punto di vista delle emozioni e della razionalità, che cosa prevedi per domenica?
0: Vabbè, della razionalità la Spagna, perché comunque sia sto parlando che è la squadra che ha annullato la Francia, quindi vuol dire che sul piano tecnico-tattico e di individualità aveva tutto, perché annullare una squadra come la Francia comunque vuol dire che sei veramente importante. Dal piano emozionale, vedere vincere Messi è qualcosa che potrebbe celebrare il fatto che è veramente il migliore.
1: Il sesto mondiale chiuso ancora con un trionfo potrebbe essere insomma una delle storie di ogni tempo del calcio, no Nicolà?
0: Questo è quello che penso che bravo.

0: comunque che a me piace tantissimo ste emozionalmente parlando, mi piacciono queste cose. Mi piacciono veramente.
1: Sarei contento in ogni caso.
0: sì, ma spero solo una cosa. Sì, spero solo una cosa, spero che sia una bella partita, perché nonostante che possa o meno tifare una nazionale, ma io guarderò la partita domani o guardate le altre partite, voglio divertirmi, perché come noi sappiamo che gli italiani, che quest'anno non è stata una bella annata di calcisticamente parlando, anche il calcio in sé non era proprio bello, è calato parecchio, almeno dal nostro parco. Io vorrei vedere qualcosa di emozionante. Perché
1: diciamo che l'ultima finale mondiale fu emozionante, fu spettacolare, poi in realtà soprattutto per merito della Francia, che la riaprì quando i giochi sembravano fatti e ne è uscita fuori una partita del secolo, seconda versione. Hai guardato le partite? Ti chiedo proprio in una battuta per salutarti, abbiamo guardato, noi raccontato alla radio semmai, troppe partite, 102 giocate, due ancora da giocare, qui ormai sono numeri che sfuggono di mano. Secondo te il calcio è una bolla che scoppierà prima o poi?
0: Ma mi auguro che anche a livello FIFA e UEFA comunque diano un taglio al lato economico e che venga un po' più rispettato il giocatore, perché è il giocatore che ti fa emozionare, non è perché qualcuno dà milioni per fare 10 partite in più.
1: Allora, ne puoi fare ciò che vuoi, lo puoi spremere come un limone fino all'inverosimile, però ci sembra che questa sia un po' la traiettoria, tema ampio sul quale magari ritorneremo. Nicola Frei, grazie davvero per essere stato con noi, buon mondiale e a presto su Rai Radio 1, ti abbracciamo, ciao.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie a Nicolà, salutiamo i nostri ascoltatori, appuntamento a domani. Intanto ovviamente torniamo a salutare anche chi ci ha accompagnato da Roma, Gianluca Liberati, Ombretta Conti regia, Tony Tisi in redazione, la coppia dei sogni, Daniele Antelmi e Francesco Pionaglieri dai nostri studi di Dallas. Appuntamento a domani, finale per il terzo posto, 22:30 per il calcio d'inizio alle 23 di Francia e Inghilterra, domenica la finalissima, il mondiale che seguiremo fino alla fine, minuto per minuto. Arriva il GR1, da Dallas a domani, da Guido Ardone, grazie per averci seguito su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Informiamo gli ascoltatori che è in corso una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR regionale della Valle d'Aosta. Radio 1 PIE per ascoltare il GR regionale del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Si esclude che sia stato ancora compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia per Mario Roggero. Lo precise il Ministero della Giustizia in riferimento alle informazioni diffuse in precedenza, secondo cui l'iter sarebbe già partito. Dopo essersi costituito, il gioielliere piemontese sta trascorrendo la prima notte in carcere a Bollate. È molto provato dopo essere entrato a pianto, riferiscono alcune fonti alle agenzie.
3: Alle 16.40 Mario Roggero arriva a Bollate, accompagnato in auto dalla moglie. Quando scende si ferma a rispondere alle domande dei giornalisti. È pentito del suo gesto, gli chiedono.
4: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi.
3: È un ergastolo, aggiunge Roggero.
4: Diciamo, il massimo per i delinquenti. Saranno facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
3: Il gioielliere è un fiume in piena, si rivolge a Mattarella.
4: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella.
3: Il 72enne ha atteso in albergo la firma dell'ordine di esecuzione della pena nei suoi confronti, una condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise due dei tre rapinatori e ne ferì un terzo. Roggero ha sempre invocato la legittima difesa, ma per i giudici i colpi mortali furono invece esplosi quando il pericolo era ormai cessato. Il commento dell'ANM: i giudici applicano la legge, no al doppio pesismo. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, la Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Poi il saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio a Roma e Milano. Tolleranza zero contro criminalità e violenza è il messaggio della Presidente del Consiglio, che rivendica rinforzi, risorse e gli strumenti introdotti dal decreto sicurezza. Ora in Medio Oriente, dove il conflitto rischia di estendersi sempre più. L'amministrazione Trump ha informato Israele che invierà aerei cisterna aggiuntivi nel paese in vista di una potenziale espansione delle operazioni militari contro l'Iran.
5: L'arrivo dei primi 10 aerei cisterna statunitensi impiegati per il rifornimento in volo è previsto entro le prossime 24 ore. Donald Trump infatti sarebbe propenso ad una escalation basata sull'idea che l'Iran, colpito pesantemente, finirebbe per aprire lo stretto di Hormuz, accettando nel contempo le richieste americane sul nucleare. Secondo Axios, un ordine in tal senso potrebbe arrivare nei prossimi giorni, contemplerebbe il bombardamento di infrastrutture iraniane come centrali elettriche, ponti e ulteriori attacchi contro le strutture nucleari iraniane utilizzate per seppellire in profondità l'uranio arricchito. Ma anche Teheran al momento non sembra voler cedere, pur invitando, sulla scia degli ultimi raid, la popolazione a risparmiare sull'uso dell'elettricità. Le forze armate iraniane hanno preso di mira una centrale elettrica e un desalinizzatore in Kuwait e i Pasdaran hanno pubblicato un video che mostrerebbe missili e droni piombati su navi americane nel Golfo. Inoltre avvertono: fin quando non tornerà la calma nello stretto, il nostro fuoco continuerà. E si profila anche il rischio della chiusura dello stretto di Aden da parte degli Houthi, i ribelli sciiti yemeniti che si dicono pronti a seguire qualsiasi direttiva, anche in tal senso, della guida suprema Mojtaba Khamenei. Fabrizio Noli, GR1.
2: Norvegia, un incendio di imponenti dimensioni è tuttora in corso a Drammen, località a circa 40 km dalla capitale Oslo. Oltre 100 al momento le unità abitative distrutte, centinaia le persone sfollate. Di nuovo in Italia, in provincia di Pavia, la polizia ha arrestato una minorenne sospettata di essere parte di un'associazione con finalità di terrorismo internazionale.
6: Aveva scaricato un manuale con le istruzioni per preparare una cintura esplosiva e in diversi gruppi WhatsApp aveva espresso la volontà di farsi martire in nome di Allah, una ragazzina che secondo la procura minorile sarebbe stata pronta ad agire in Italia. Proprio questo rischio ha indotto la polizia ad arrestarla e il giudice ha poi disposto il collocamento in comunità. 17 anni, italiana di origini egiziane, residente in provincia di Pavia, è indagata per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'indagine è partita da una segnalazione della polizia postale di Perugia maturata nell'ambito del monitoraggio del web. Poi sono stati gli agenti dell'antiterrorismo della Digos di Milano a identificare la ragazzina. Con profili anonimi alfanumerici partecipava a 4 diversi gruppi di ispirazione jihadista, accessibili solo su invito, nei quali venivano scambiati messaggi di aperto sostegno allo Stato islamico e di istigazione al martirio. Immagini che la 17enne musulmana osservante, studentessa di scuola superiore, salvava e conservava in telefoni e PC, dispositivi elettronici che sono stati sequestrati. Roberta Di Matteo, GR1.
2: Il grande caldo non dà tregua, domani ancora 16 le città da bollino rosso, domenica saranno 14 e se su alcuni settori del nord aumentano le probabilità di temporali, al centro-sud le temperature restano molto elevate, allerta gialla in 4 regioni, in Sardegna toccati 47 gradi. Venduta all'asta la maglia indossata dal grande calciatore Pelé nella finale di Coppa del Mondo in Svezia nel 1958, Coppa vinta dal Brasile, il Cimelio è stato battuto a New York per 4,9 milioni di dollari. Il record resta però la maglia indossata da Maradona ai mondiali in Messico nel 1986, pagata 9,3 milioni di dollari. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 23.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il caso Mario Roggero: si esclude che sia stato ancora compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia. Lo precisa il Ministero della Giustizia in riferimento alle informazioni diffuse in precedenza, secondo cui l'iter sarebbe già stato avviato. Dopo essersi costituito, il gioielliere piemontese sta trascorrendo la prima notte in carcere a Bollate. È molto provato, dopo essere entrato a pianto, riferiscono alcune fonti alle agenzie.
3: Ergastolo.
4: Penso
3: di subire un'ingiustizia.
5: Parla non appena scende dalla sua auto Mario Roggero, poco prima di varcare i cancelli di Bollate. I suoi legali avevano provato a chiedere un rinvio della detenzione, respinto. Lo aveva annunciato sui social, lo ha fatto due giorni dopo la sentenza che ha reso definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. Alla domanda se si è pentito risponde:
3: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi.
5: Non è stata legittima difesa per la Cassazione, che conferma quanto scritto già dai giudici di primo e secondo grado, ma la politica e i social si infiammano. Oggi la richiesta della grazia, depositata dalla moglie.
3: Io non aspetterei una grazia.
5: Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
2: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri. La premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Poi il saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio a Roma e Milano. Tolleranza zero contro criminalità e violenza è il messaggio della Presidente del Consiglio, che rivendica rinforzi, risorse e gli strumenti introdotti dal decreto sicurezza. In Ucraina continuano le proteste per il secondo giorno contro il licenziamento di Fedorov dalla carica di ministro della difesa. In migliaia Kiev e altre città con bandiere e cartelli per chiederne il reintegro. La decisione è stata presa dal presidente Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo. La tragedia di Spotorno in provincia di Savona: proseguono le indagini sulla morte del 15enne folgorato nel Luna Park. Il servizio di Luca Forlani.

0: Si è rimasto folgorato mentre calciava un pallone su un'attrazione chiamata calciometro. È morto ieri sera, 15 anni, al Luna Park di Spotorno. Abitava a Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i genitori di quest'ultimo. Sognava di fare il calciatore. La sua squadra, la Mor Sportiva di Saronno, lo ricorda sui social. Giovedì sconti su molte attrazioni, si legge all'ingresso. Doveva essere una serata di divertimento. C'erano tantissimi ragazzi attratti dai prezzi più vantaggiosi rispetto alle altre sere. Questo pomeriggio, un lungo sopralluogo di polizia locale e vigili del fuoco per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. La procura di Savona ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'unica certezza è che prima della tragedia ci sia stato un forte temporale. L'ipotesi è che l'acqua sia entrata in contatto con la centralina dell'impianto. Il calciometro è una sorta di pungiball in cui però bisogna colpire il bersaglio con i piedi. Alessio si sarebbe tolto le scarpe per calciare il pallone. A quel punto sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Si è subito accasciato a terra, privo di sensi. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Le sue condizioni sono apparse disperate. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo, non c'è stato niente da fare.
1: Gran caldo in Italia è una delle ondate più intense di questo luglio. Domani saranno ancora 16 le città da bollino rosso, domenica 14. Al centro-sud le temperature restano roventi, mentre in alcune zone del nord aumentano le probabilità di temporali. Allerta gialla in 4 regioni. In Sardegna toccati i 47 gradi. Da lunedì prevista un'attenuazione del caldo. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che con il Verona vinse lo scudetto. Martedì funerali nella città veneta, dove sarà lutto cittadino. Il servizio di Ivana Godnik.
2: Si è spento a 91 anni all'ospedale di Borgo Roma, Verona, nella città che lo aveva adottato e dove ha firmato una delle maggiori imprese nella storia del campionato italiano, in parte anche della sua vita. Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che fece l'impresa portando l'Hellas alla conquista dello storico scudetto nel 1985.
3: Una cosa straordinaria che il tempo ha reso l'impresa sempre più grande man mano che passavano gli anni, e credo che sia stato molto un risultato di Osvaldo Bagnoli e del suo modo di fare. Ha motivato un gruppo facendogli credere quello che sembrava impossibile.
2: Emozionato il sindaco Damiano Tommasi, il primo a omaggiare le gesta dell'allenatore, ma soprattutto di quell'uomo concreto e leale, figlio della Milano operaia, trasferitosi a Verona, che 41 anni fa seppe realizzare il sogno di tutta una città.
1: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Emanuele Di Cavio per l'assistenza tecnica. Vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Bentrovati nello spazio dedicato al tempo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, può dirci com'è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Una situazione meteorologica molto diversa tra i monti del centro-sud e le zone alpine e prealpine. A nord avremo infatti ancora dei temporali abbastanza diffusi in montagna che arrivano soprattutto nelle ore più calde del giorno, ma si protraggono localmente anche nelle ore serali e notturne. Sui monti del centro-sud, lungo l'Appennino e sui rilievi delle isole, stabilità quasi assoluta, appena formazione di qualche annuvolamento pomeridiano, ma con scarsa o nulla probabilità che da queste nubi possano arrivare delle piogge.
1: Colonnello, ci può già dire quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni?
2: Dovrebbe essere in arrivo un cambiamento, non solo del tempo atmosferico, ma proprio della massa d'aria sul nostro paese. Avverrà però non prima di mercoledì, quindi inizieremo la settimana ancora con tempo molto caldo e con temporali confinati alle zone alpine e prealpine. Successivamente, a partire da mercoledì e poi nella giornata di giovedì, una perturbazione in ingresso da nord porterà precipitazioni più diffuse, quindi anche sui monti del centro-sud, e soprattutto porterà una generalizzata diminuzione delle temperature con cessazione della situazione di onda di calore.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Voi per l'attenzione, da Miriam Pezzali per Rai Meteo, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di un sereno weekend.

Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Re Parlamento va ora in onda Spazio Libero.

0: Benvenuti a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi parliamo del CIF, Centro Italiano Femminile, un'associazione di volontariato di ispirazione cristiana, oggi nostra ospite, che da oltre 80 anni promuove i diritti delle donne, della famiglia e della persona. Nato nel dopoguerra, il CIF è oggi impegnato su temi come pari opportunità, formazione, contrasto alla povertà educativa e violenza di genere attraverso una rete di sedi diffuse sul territorio nazionale. Dal 2020 partecipa anche al servizio civile universale, offrendo ai giovani occasioni concrete di crescita, partecipazione e impegno sociale. Ed è proprio attraverso alcuni progetti realizzati sul territorio che l'associazione porta avanti attività sociali, culturali ed educativi a sostegno delle comunità locali. Oggi andiamo a Pisa e Rotonda, in provincia di Potenza, a conoscere due progetti CIF. Do il benvenuto a Maristella Creatini, presidente provinciale del CIF di Pisa, e a Maria José Mainieri, vicepresidente comunale del CIF di Rotonda. Buonasera e benvenute.
1: Buonasera
2: a voi.
0: Mainieri, partiamo dalla storia del CIF. Come si è trasformato nel tempo il ruolo del Centro Italiano Femminile rispetto ai bisogni delle persone e delle famiglie?
2: L'associazione è nata oltre 80 anni fa per contribuire alla ricostruzione materiale e morale del paese, con la specifica finalità di formazione delle donne ad essere cittadine responsabili e consapevoli, e continua tuttora la sua opera attraversando la storia e mostrando di saper accompagnare i cambiamenti della società. La trasformazione non è tanto nella mission associativa, che ripeto rimane quella della promozione integrale della persona, quanto piuttosto quella di modellare le proprie attività e servizi adeguandoli ai bisogni emergenti delle comunità. Ed è così che dai primi corsi di istruzione per le donne, dai doposcuole, dalle colonie estive di un tempo, l'associazione è passata ad istituire scuole materne, consultori familiari, centri antiviolenza, servizi per gli immigrati, attività nelle carceri, servizio civile e tanto altro ancora. Il CIF, insomma, è e rimane una sorta di motore culturale costante di cambiamento e promozione per migliaia di donne e famiglie in tutta Italia.
0: Creatini, guardando al presente, quali sono oggi le realtà sociali più fragili che incontrate attraverso il lavoro del CIF di Pisa?
3: Allora, le realtà sociali più fragili che incontriamo sono le famiglie di immigrati e le famiglie italiane, con adulti senza lavoro o con lavoro precario. In ambedue i casi sono particolarmente a rischio i minori per le scarse opportunità di sostegno scolastico, familiare e di inserimento in attività extrascolastiche, quali sport, viaggi di istruzione, attività laboratoriali, che sono strumenti di formazione e socializzazione. La mancanza di conoscenza della lingua comunque rappresenta un ostacolo fondamentale alla possibilità di inserimento nel mondo del lavoro dei migranti. Pertanto l'insegnamento della lingua favorisce il processo di integrazione sociale e di autonomia economica. Un'attenzione viene rivolta anche alle condizioni femminili, anello particolarmente debole sia per la cultura di provenienza che per la mancanza di formazione. Le donne si dedicano principalmente ai lavori di cura e assistenza, hanno minore possibilità di esperienze formative. E siamo anche in ascolto degli anziani, a volte isolati per problemi logistici, poco stimolati e sollecitati ad avere relazione con gli altri.
0: Mainieri, come nasce il progetto Rotonda Paese di Poesia e quale risposta avete trovato nella comunità?
2: Il progetto Rotonda Paese di Poesia, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, nasce anni fa per realizzare un sogno, rappresentato dalla consapevolezza che la poesia costituisce il filo conduttore per la promozione culturale e sociale del territorio, coinvolgendo anche uno specifico target di poeti, artisti, scrittori e liberi pensatori. La poesia non è solo poesia letteraria, ma è poesia di vita e di valori, di sentimenti e di emozioni. Nel 2020 è diventato un progetto di servizio civile universale con l'obiettivo di potenziare il ruolo della biblioteca comunale. La biblioteca, secondo la nuova concezione, non è solo il luogo della conservazione e della fruizione dei libri e della cultura, ma è casa di tutti.

0: diritti e presidio valoriale e relazionale del territorio. Il progetto è stato ben accolto nella nostra comunità perché, oltre ad offrire esperienze di lavoro per i giovani, è realizzato attraverso iniziative, attività, laboratori facilmente fruibili e che accolgono tutti. Cito tra i tanti il premio non selettivo conferito ai talenti rotondesi, che valorizza la creatività di decine di rotondesi, alcuni anche di fama internazionale.
1: Creatini, parliamo di servizio civile. Cosa fanno i giovani che lo svolgono all'interno dei centri del CIF?
2: Allora, i nostri giovani nelle due sedi dei nostri CIF si mettono alla prova in contesti simili a quelli del mondo del lavoro e naturalmente toccano con mano tante realtà marginali, prima impensabili. Conoscono le difficoltà degli stranieri, ma anche di molti italiani che vivono sotto la soglia di povertà, con difficoltà di accesso a sanità, legalità, dimora e cibo. Conoscono gli ostacoli dell'istruzione di tanti giovani e instaurano con tutti delle relazioni amichevoli. Ognuno a suo modo è portatore di energia, freschezza, vitalità, un arricchimento importante per la nostra associazione. E dopo la conclusione del servizio molti tornano per salutare sia i volontari che i ragazzi che hanno incontrato, va bene, e poi ci raccontano anche delle loro esperienze di vita e del punto a cui sono arrivati.
1: Manieri, perché avete deciso di aprire le attività del CIF ai giovani che fanno il servizio civile?
0: Perché i giovani oggi hanno fame d'ascolto, hanno tante fragilità e lo dimostrano gli eventi terribili in cui spesso sono coinvolti. È necessario allora ascoltarli e sostenerli, è necessario soprattutto favorire in loro lo sviluppo della capacità critica perché siano menti pensanti e libere. A tal fine la lettura e i libri sono essenziali e per coinvolgere i giovani nel modo migliore la lettura viene realizzata attraverso laboratori ludico, espressivo, creativi e con tornei di giochi vari attraverso i quali si educano alla legalità, all'impegno sociale, al volontariato. Offriamo incontri di parola con la nostra psicologa, formiamo le guide del percorso poetico per accompagnare i turisti alla scoperta del paese, nominiamo ambasciatori di poesia i ragazzi che partecipano alle attività. Al contempo i giovani in servizio civile acquisiscono competenze personali, professionali e di cittadinanza attiva, vivono esperienze di condivisione e di servizio a favore della comunità, rafforzano il coraggio di agire con i propri talenti per contribuire a rendere il mondo migliore.
1: Creatini, guardando al futuro, quali sono le sfide più importanti che il CIF sente di dover affrontare nei prossimi anni?
2: La prima sfida per il futuro è quella di poter essere ancora un'associazione di riferimento, anche attraverso altri protagonisti, quali reti a cui apparteniamo, che condividono con noi le stesse finalità sociali, per continuare a combattere la povertà educativa di minori, delle donne, degli anziani, degli stranieri, con aiuti concreti di formazione e sostegno. L'altra sfida, la seconda, non meno importante, che la nostra associazione deve affrontare è quella di attrarre nuovi volontari, anche in età giovanile, sensibili alle nostre finalità sociali, poiché ultimamente riscontriamo un calo di partecipazione nel mondo del volontariato.
1: Termina qui questa puntata che potete riascoltare su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Ringrazio Maristella Creatini e Maria José Mainieri del Centro Italiano Femminile e ricordo il sito dell'associazione cifnazionale.it. Per il coordinamento giornalistico Renato De Manuele, in redazione Francesca Lillo, in regia Stefano Siani, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Cerapica e continuate a seguirci. A presto.
3: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi,

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Prima notte in carcere per Mario Roggero. Appello a Mattarella, conceda la grazia anche a me. La Premier Meloni, chi delinque non può chiedere risarcimenti. Gli Stati Uniti, Iran, settimo giorno di offensive. Gli americani colpiscono una petroliera e infrastrutture strategiche. Teheran minaccia l'escalation. Trump rilancia e invia aerei cisterna nella regione. Alice, 11 anni, risucchiata in piscina a Sestri Levante. La procura indaga per omicidio colposo. Nel mirino le misure di sicurezza. Il ministro Musumeci, presto nuove regole. In viaggio sotto il solleone, 40 gradi al centro-sud, bollino rosso in 14 città, al via il primo esodo estivo. Da lunedì l'app per trovare il distributore più conveniente. Bad Bunny conquista Milano, concerto show all'ippodromo e un tributo all'Italia sulle note di Volare. Mondiali di calcio, la partita delle deluse, questa sera Francia-Inghilterra vale il terzo posto, Formula 1, riecco Kimi Antonelli, in Belgio è suo il miglior tempo. Tour de France, 13ª tappa allo svizzero Schmidt, Pogacar sempre in giallo, risale la classifica Pidcock. Buonasera da Massimo Cecchini. È iniziata nel carcere di Milano la detenzione di Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. È provato, ha pianto, riferiscono alcune fonti. Per me è come un ergastolo le sue parole prima dell'ingresso a Bollate.
3: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza.
4: Si rivolge al presidente Mattarella, Mario Roggero, le ultime parole prima di varcare la soglia del penitenziario di Bollate in provincia di Milano. Il gioielliere 72enne non nasconde la rabbia.
3: Viva la giustizia italiana, questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti.
4: Poi l'ombra di un pentimento per il suo gesto.
3: Diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi.
4: Quel 28 aprile del 2021 con Roggero in gioielleria c'era la figlia e la moglie, Mariangela Sardone, che ha fatto richiesta di grazia.
5: Poter far meno carcere, per avere almeno un domiciliare, via. Anche perché non è giusto.
4: Deve scontare quasi 15 anni di carcere per duplice omicidio volontario. Durante una rapina nel suo negozio, Roggero uccise due rapinatori a colpi di pistola. Per i giudici sparò quando il pericolo era ormai cessato. Sul caso il commento della ANM: i giudici applicano la legge, no al doppio pesismo. Sconcerto della Corte d'Appello di Torino per i violenti attacchi sui social ai giudici della Cassazione che hanno confermato la condanna del gioielliere. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, la Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Poi il saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio a Roma e Milano. Tolleranza zero contro criminalità e violenza, il messaggio

0: della Presidente del Consiglio, che rivendica rinforzi, risorse e gli strumenti introdotti dal decreto sicurezza. Il Ministero della Giustizia chiarisce: sulla Grazia Roggero ancora non è stato avviato alcun procedimento, il tema però resta al centro del confronto tra i partiti assieme alla legge elettorale.
1: Basta risarcimenti a chi commette reati, insistono gli esponenti della maggioranza uniti nel rivendicare la norma ad hoc del decreto sicurezza. Da Fratelli d'Italia poi il sottosegretario alla giustizia Balboni chiarisce che non c'è nessuna evasione di campo sulla richiesta di grazia per Roggero. Il vice premier azzurro Tajani:
2: dipende dal Presidente della Repubblica concedere la grazia, però io credo che insomma abbia sbagliato, però ha sbagliato dopo aver subito una serie di violenze.
1: In mattinata Matteo Salvini e i giovani della Lega faranno sit-in davanti al carcere di Bollate. È partita una raccolta fondi per sostenere il gioielliere, una sua candidatura sembra meno probabile. Tutte strumentalizzazioni per coprire i fallimenti e le divisioni. Attacca l'opposizione che accusa la maggioranza anche di voler delegittimare Mattarella pur di inseguire Vannacci. Maggi, più Europa.
3: Sulla grazia a Roggero arriva un altro attacco ai poteri del Presidente della Repubblica per motivi di propaganda. Non glielo consentiremo.
1: Vogliono tornare alla legge del taglione, accusano i 5 Stelle. Poi sulla legge elettorale. Mentre nel centrodestra si guarda al passaggio del testo al Senato dopo l'estate, nel campo largo si torna a parlare di provvedimento incostituzionale. L'unica priorità del governo sembra essere la legge elettorale, ribadisce la Dem Schlein. Noemi Giunta, GR1.
0: Rai Radio 1, mezzanotte, 5 minuti. La guerra Stati Uniti-Iran con una nuova ondata di raid, è colpita anche una petroliera nell'isola di Kargil. Il corrispondente.
4: Il via al settimo giorno consecutivo di attacchi contro l'Iran lo ha annunciato poco fa CENTCOM, il comando militare statunitense che si occupa di Medio Oriente. Aumenta l'intensità dei raid e si amplia anche il tipo di obiettivi nel mirino. Gli americani infatti già ieri hanno colpito anche ponti, snodi ferroviari e linee elettriche che collegano le principali città costiere della Repubblica Islamica. L'intento è innanzitutto quello di distruggere la capacità logistica e di spostamento delle forze armate di Teheran vicino allo stretto di Hormuz e ristabilire così la libertà di navigazione in quel braccio di mare. Un altro indizio di una possibile escalation lo fornisce la testata online Axios, quando scrive che Washington ha notificato a Israele l'invio nel paese di un numero crescente di aerei cisterna per tornare al numero che c'era all'inizio del conflitto il 28 febbraio scorso. Sempre secondo Axios ci sono alcune novità anche sul piano diplomatico. Sarebbe stato rinviato infatti un possibile incontro negli Stati Uniti fra Trump e Netanyahu. Il presidente americano, sostiene un funzionario che chiede di restare anonimo, si sarebbe irritato per un'intervista in cui il premier israeliano aveva criticato la possibile scelta di far acquistare i caccia F-35 anche alla Turchia.
0: Intanto l'Iran non dà segni di cedimento con i Pasdaran che minacciano nuovi attacchi contro i paesi del Golfo e le strutture militari americane. Poco fa raid contro un deposito di droni in Bahrain.
5: La postura iraniana al momento non cambia, con il comando navale delle guardie rivoluzionarie che poche ore fa ha fatto sapere che fin quando non tornerà la calma nello stretto il nostro fuoco continuerà. Poco fa la marina iraniana ha annunciato di aver lanciato un missile da crociera terra-mare contro una nave americana nell'oceano indiano e in serata, secondo la TV di Stato della Repubblica Islamica, il consigliere della guida suprema, Mohsen Rezaei, ha minacciato attacchi a tutto campo se l'offensiva americana proseguirà nelle prossime 48-72 ore. Al di là comunque degli attacchi e dei proclami, il governo iraniano, in coincidenza con l'inizio dei raid americani su infrastrutture civili, ha esortato la popolazione a risparmiare sull'uso dell'elettricità. E comunque Teheran smette di prendere di mira i paesi limitrofi del Golfo. In particolare, in serata, è stato oggetto di attacchi il Bahrain, dove sarebbe stato distrutto un deposito di droni americani. Il tutto mentre si profila il rischio della chiusura anche dello stretto di Aden, sul Mar Rosso, da parte degli Houthi. I ribelli sciiti, i yemeniti, che si dicono pronti a seguire qualsiasi direttiva, anche in tal senso, della guida suprema Mojtaba Khamenei. Fabrizio Noli, GR1.
0: Restiamo in Medio Oriente, dove continuano i raid israeliani sulla striscia di Gaza, colpito un corteo funebre. L'inviata Rai.
6: Un drone prende di mira palestinesi fuori dalla moschea Ahmed Yassin in attesa di iniziare il corteo funebre per un uomo ucciso in mattinata nello stesso campo profughi di Nuseirat. I morti sono 8, tra la ventina di feriti ricoverati all'ospedale Al Auda anche bambini. Israele afferma di avere colpito una cellula terroristica, di essere a conoscenza che tra le vittime vi sono persone non coinvolte e che approfondimenti sono in corso. In altri attacchi muoiono 2 donne. Gaza rimane in un limbo.

0: I piani di ricostruzione delineati dal Board of Peace, voluto dal presidente statunitense Trump, secondo un'inchiesta del quotidiano britannico Guardian, rimarrebbero circoscritti a una sola area nel sud della striscia. Intanto, dal cessate il fuoco di ottobre, i morti sono 1123. L'Armed Conflict Location and Data, organizzazione non governativa basata negli Stati Uniti, ne ha contati a giugno oltre 40, il bilancio mensile più elevato dall'inizio della tregua. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
1: In Ucraina, seconda serata di proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo. A Kiev e in altre città in migliaia hanno chiesto il reintegro con bandiere e cartelli. In giornata nuovi attacchi incrociati con 7 vittime totali, 5 nell'area di Odessa e Kherson, una nella città occupata di Gorlivka e un'altra nella regione russa di Belgorod. E proprio in Russia non si arresta la repressione delle opposizioni, anche in vista delle elezioni parlamentari di settembre. La corrispondente da Mosca.
2: 1.000 rubli di multa, più o meno 10 euro, è il verdetto a carico di Boris Nadezhdin deciso da un tribunale di Mosca. Tra i pochi politici di opposizione rimasti in Russia, Nadezhdin ha accusato di aver esibito simboli estremisti a causa di un video del 2023 che mostrava una foto di Alexei Navalny. Nel 2024 aveva deciso di sfidare Putin alle presidenziali, ma la sua candidatura era stata bloccata. Ora vorrebbe presentarsi alle parlamentari del prossimo settembre, ma la settimana scorsa è stato riconosciuto come agente straniero, etichetta che insieme all'accusa di estremismo a breve gli sbarrerà la strada anche questa volta. Sarebbe l'unico candidato a parlare di pace contro la guerra in una Russia dove la repressione del dissenso non conosce tregua. Di pace parlava anche il blogger Ilya Yemislo, un tempo vicino al Cremlino, poi diventato critico nei confronti di Putin, colpevole, scriveva mesi fa sui social, di avere trascinato il paese in una guerra fallimentare. Era stato fermato con l'accusa di diffusione di notizie false sull'esercito, poi ricoverato in un ospedale psichiatrico. Ora è stato arrestato, rischia fino a 10 anni di carcere. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Andy Burnham è l'uomo nuovo della politica del Regno Unito, da ieri leader del partito laburista e da lunedì nuovo primo ministro, e promette una netta inversione di rotta rispetto ai suoi predecessori. Sentiamo la corrispondente.
3: I am ready.
4: Un fine settimana dedicato alla formazione del nuovo governo. Il neoeletto leader dei laburisti, Andy Burnham, si è detto pronto a guidare il partito e il paese. Nominato quasi per acclamazione dalla conferenza straordinaria, ha ringraziato Keir Starmer per il lavoro fatto e poi ha lanciato il suo manifesto in nome dell'unità. Ridare speranza a quelli che l'hanno persa, ha criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, ha promesso un nuovo rilancio economico e di migliorare il sistema sanitario nazionale. Dobbiamo ritornare ad essere il partito dei lavoratori, quello che eravamo una volta. Lunedì Burnham sarà ricevuto dal re Carlo III e poi si insedierà a Downing Street e sarà il nuovo premier del Regno Unito. Avrà davanti il compito difficile di recuperare i consensi persi, fronteggiare l'avanzata della destra xenofoba di Farage. Intanto, davanti al numero 10 di Downing Street, storica residenza del primo ministro, il trasloco di Starmer è già cominciato. Mobili e pacchi sono stati caricati sui camion per tutta la giornata. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Gli effetti dei conflitti sull'economia, la chiusura dello stretto di Hormuz, rileva Banca Italia, grava sul commercio globale e sulla crescita. I timori di ulteriori rincari energetici frenano i consumi degli italiani.
5: I venti di guerra soffiano sull'economia mondiale e raffreddano la crescita. L'Italia tiene, ma la Banca d'Italia invita a considerare i rischi ancora alti che potrebbero attenderci. Nel suo bollettino stima un PIL a più 0,6% nel 2026, ma di solo lo 0,4% nel 2027. Il caro energia si è visto già nel secondo trimestre di quest'anno, ma potrebbe peggiorare visto l'impennarsi dell'inflazione oltre il 3%. Tendenza in atto in tutta Europa, che però vanta cifre di crescita più elevate, in media più 0,8 quest'anno e 1,2 il prossimo. L'economista Leonardo Becchetti.
6: Da una parte il nostro export che ha risultati brillanti nonostante i dazi, dall'altra due ostacoli importanti: i salari che ristagnano e quindi la domanda interna debole, e il costo dell'energia che è più alto che negli altri paesi ed è un onere pesante per la competitività delle nostre imprese.
5: Il futuro rischia di essere già qui. Nel secondo trimestre di quest'anno le famiglie hanno rallentato i consumi, rileva Banca Italia, e le imprese hanno aspettative al ribasso, mentre l'occupazione è sì cresciuta, ma con i salari che non tengono il passo. Amalia Carosi, GR1.

0: 1.
1: Presentata a Bruxelles la riforma del mercato europeo delle quote di emissioni inquinanti, proposta insufficiente, troppo timida, secondo il ministro delle imprese Urso, mentre il responsabile dell'ambiente, Pichetto Frattin, apprezza il rafforzato sostegno agli investimenti in tecnologie pulite. La corrispondente.
2: La Commissione europea prova a correggere il sistema ETS, il mercato delle quote di CO2 che obbliga chi inquina a pagare e che rappresenta uno dei pilastri del Green Deal. Una revisione molto attesa soprattutto dall'Italia, che da mesi chiede di alleggerire il peso dei costi energetici sulle imprese. Bruxelles propone un sistema più flessibile ma senza rinunciare agli obiettivi climatici. Dal 2031 gli Stati membri dovranno destinare almeno il 50% dei proventi dell'ETS alla decarbonizzazione dell'industria per finanziare investimenti in tecnologie più pulite ed elettrificazione. La Commissione conferma anche il graduale superamento delle quote gratuite, che però resteranno fino al 2038 per i settori più esposti alla concorrenza internazionale. Saranno però legate agli investimenti delle aziende per ridurre le emissioni. Tra le novità anche l'ingresso nel sistema degli inceneritori di rifiuti e l'estensione dell'ETS a un numero maggiore di voli e di navi. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: In Norvegia, incendio di vaste dimensioni a Drammen, cittadina circa 40 km dalla capitale Oslo. Oltre 100 al momento le abitazioni distrutte. Diverse centinaia gli sfollati, per ora non si segnalano vittime o feriti gravi. Ancora ad accertare le cause, le fiamme partite da una villetta a schiera si sono velocemente propagate per i forti venti. E torniamo alla cronaca. Non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante in Liguria. È il quinto caso del genere in 3 mesi. Sul punto serve una disciplina severa, dice il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, che aggiunge: il disegno di legge del governo Meloni finalizzato a questo obiettivo sarà licenziato entro il mese dalla commissione competente. Nel servizio il punto sull'inchiesta.
3: La procura di Genova vuole capire se ci siano responsabilità dietro alla morte di Alice, 11 anni, della provincia di Bergamo. Era in vacanza in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, è rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina. Il gestore ha cercato di salvarla tagliandoglieli con un coltello. Il fascicolo per omicidio colposo al momento è a carico di ignoti. Chi indaga vuole verificare le disposizioni sull'accesso alla piscina. Per la normativa regionale i minori di 12 anni vanno accompagnati. Non ci sarebbe stato il cartello a indicare la regola, ma non è chiaro se la vasca, piccola e profonda appena un metro, rientri nella norma regionale. Si indaga anche per capire se piscina e bocchettone fossero a norma, se fosse richiesta la presenza di un bagnino e la tempestività dei soccorsi. L'autopsia servirà anche a escludere che la bambina abbia avuto un malore. Alice è morta all'ospedale Gaslini dopo un giorno e mezzo di agonia. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Da Genova, Fabrizio Assandri per il GR1.
1: Restiamo in Liguria. La procura di Savona indaga per omicidio colposo dopo la morte di un ragazzo di 15 anni, folgorato da una scarica elettrica in un Luna Park di Spotorno, ora sotto sequestro. Ieri sera il giovane originario della provincia di Varese si stava cimentando in un gioco chiamato calciometro nell'area ancora tanta acqua per il precedente temporale. In mattinata il decesso in ospedale. Ora parliamo del gran caldo. In Italia oggi sono 16 le città con bollino rosso, oltre 2700 gli interventi dei vigili del fuoco in questi giorni tra Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana graduale diminuzione delle temperature.
4: Ondate di calore interminabili, temperature record, afa insopportabile. Sarà un weekend rovente, soprattutto al centro-sud, in Sicilia e in Sardegna. Il luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
5: Le temperature continueranno ad essere molto elevate al centro-sud. Onde di calore su Puglia, Basilicata e Calabria Ionica, con valori prossimi ai 38-39 gradi. Sulla Sardegna fino a 42-43 gradi.
4: Al nord invece ancora temporali, con 4 regioni in allerta gialla. Friuli, Venezia, Giulia, parte del Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da lunedì ci attende un cambiamento delle temperature che inizieranno a scendere gradualmente anche al centro-sud.
5: Inizio prossima settimana sull'Italia ingresso di aria più fredda a partire dalle regioni settentrionali progressivamente sul resto del territorio, creando da martedì condizioni di stabilità principalmente sui settori del medio-basso adriatico con rovesce temporali e portando un ridimensionamento delle temperature su tutto il territorio, localmente anche di 8-10 gradi.
4: E questo weekend è contrassegnato dall'esodo estivo. In mattina traffico da bollino rosso su strade e autostrade del paese verso le località di villeggiatura di mare e montagna. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E da lunedì arriva l'app Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, gratuita per iOS e Android, permetterà di trovare il

0: distributore più vicino, confrontare i costi dei carburanti e verificare il prezzo medio regionale rispetto a quello praticato da ogni singolo impianto. E parliamo di salute. L'Inghilterra accelera sulla tutela dei minori e, dopo la stretta sui social media, mette al bando anche gli energy drink per gli under 16. E la proposta di legge riaccende il dibattito in Italia.
1: 100.000 minorenni inglesi consumano ogni giorno una bevanda ad alto contenuto energetico, con una diffusione maggiore nelle aree e nelle famiglie più svantaggiate. Sono i dati che hanno fatto correre ai ripari il governo di Londra, che ha presentato una proposta di legge che potrebbe vietarne il consumo a partire dal 2027. Ma il tema riguarda evidentemente anche l'Italia. Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
2: I dati ci raccontano che il consumo di energy drink fra gli studenti delle scuole superiori è in crescita. Il 70% ci dice di averli provati, il 40% ne fa un consumo corrente.
1: Quali gli ingredienti e quali i possibili effetti sulla salute?
2: Di base troviamo tantissimo zucchero, poi c'è caffeina, taurina, ci sono degli effetti a livello metabolico che vanno ad impattare nel tempo di veglia e nel tempo di sonno dei ragazzi, e l'introito calorico, queste botte di zucchero che nel lungo periodo possono creare dei dismetabolismi molto gravi, soprattutto i ragazzi che stanno crescendo.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Lo sport. Con i mondiali di calcio cresce l'attesa per la finalissima di domenica a New York tra Spagna e Argentina, e questa sera Francia e Inghilterra si sfidano per il terzo posto.
3: Delusione Francia, era probabilmente la favorita per la vittoria finale.
4: Le lacrime inglesi!
5: In fin dei conti un podio mondiale fa palmarès e resta comunque negli annali, ma alla finale minore dipende da come ci si arriva. Nel corso dei decenni, quella di stasera sarà la 21esima edizione, la partita consolatoria è stata anche un'opportunità soprattutto per le nazionali non di primissima fascia, dalla Marocco di 4 anni fa alla Turchia del 2002, per toccare con mano qualcosa di tangibile, un bronzo iridato. Non oggi, Francia e Inghilterra avrebbero voluto essere decisamente altrove, piuttosto che a Miami. I Bleu sognavano di riscattare la sconfitta ai rigori di Doha, incubo invece destinato a durare almeno altri 4 anni. I Tre Leoni per l'ennesima volta dovranno limitarsi a spolverare l'album del ricordo, l'unico, il titolo casalingo del 1966, ma alla fine un obiettivo secondario ce l'hanno entrambe. Kylian Mbappé punterà al titolo di capocannoniere aspettando Leo Messi l'indomani, e Tuchel a dimostrare quanto la pioggia di critiche dopo il secondo tempo contro l'Argentina fosse eccessiva e ingenerosa. Dettagli o quasi, perché alle 17 ora locale, le 23 in Italia, il proverbiale sole splendente della Florida sarà invece tiepido e opaco. Dalla collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
0: Tour de France, la 13ª tappa non mette in discussione la maglia gialla sempre sulle spalle dello sloveno Pogacar, e spicca la rimonta in classifica generale di un altro protagonista.
6: Il viaggio verso le vette dei Vosgi stimola la fantasia e l'astuzia, quella di Thomas Pidcock, partito come decimo in classifica generale a più di 11 minuti dalla maglia gialla a Pogacar e ritrovatosi all'arrivo di Belfort a pochi secondi dal terzo posto di Remco Evenepoel, grazie al lavoro sì, ma anche alla decisione di entrare nella fuga stile XXL che ha caratterizzato la 13ª frazione di questo tour. Tappa per lo più pianeggiante, ma con due belle salite nel finale. Sulla seconda il Ballon d'Alsace, di oltre 50 fuggiaschi si sono ridotti fino a diventare un manipolo, mentre Big lasciavano fare perdendo oltre 8 minuti. Schmid e Tejada sono scattati a pochi chilometri dalla fine, indovinando l'attimo, con Schmid che nonostante i crampi è riuscito a trovare il colpo di reni vincente. Pidcock è terzo, ma comunque soddisfatto del riposizionamento in classifica generale. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: La Formula 1 con il fine settimana del Gran Premio del Belgio, oggi alle 16 le qualifiche all'inviato.
7: Appunti sparsi di un venerdì a Spa dove non piove se non 4 gocce tra una sessione e l'altra, ma dove i motivi di interesse non mancano. Mercedes doveva essere la favorita e in effetti sembra esserlo, ma solo sotto la sapiente guida di Kimi Antonelli. Il bolognese, leader del mondiale, comanda infatti la prima giornata in Belgio davanti a Norris e Verstappen, con il compagno di squadra Russell solo ottavo, addirittura a 1 secondo e 3, roba difficile anche da raccontare. McLaren, seconda come detto con Norris, sorpresa di giornata considerando anche il passo corto della vettura, ma l'inglese dovrà comunque scontare una penalità alla domenica e in ogni caso c'entra tanto la power unit Mercedes. Ferrari invece un po' in affanno, quarto Hamilton a 7 decimi, 11° Leclerc, il cui giro buono è stato cancellato per track limits. Su una pista di motore, come si dice, era atteso, e comunque meglio le rosse sul passo gara, più vicine alla Mercedes. Vasseur, team principal Ferrari, nell'ambito di un weekend in cui il cavallino dovrà per forza giocare in difesa, non fa comunque drammi. Sul bilanciamento i piloti erano soddisfatti, nel quadro generale comunque di un weekend complicato, perché qui ci sono tante curve veloci ma anche tanti rettilinei.

0: e per noi non è il massimo. Dovremo ottimizzare il pacchetto, come siamo già stati in grado di fare in altre gare. Daremo il massimo. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
1: E ora l'omaggio alla scrittrice Grazia Deledda e all'attrice Eleonora Duse, che si svolgerà in Sardegna il 5 agosto.
2: Un omaggio a due donne simbolo di libertà, cultura, emancipazione. A 100 anni dal conferimento del Nobel a Grazia Deledda e a 110 dal film tratto dal romanzo Cenere con Eleonora Duse, debutterà a San Giovanni in Sinis, frazione di Cabras, provincia di Oristano, Deledda e Duse, la rivoluzione silenziosa. In scena l'attrice sarda Lia Careddu, le cantanti Serena Pisa e Flo, nome d'arte di Floriana Cangiano, legata alla Sardegna anche come vincitrice del premio Andrea Parodi. Protagonista di Deledda e Duse, l'étoile Emanuela Bianchini, che firma anche la coreografia.
3: Danzare su una drammaturgia così importante è per me un onore, sia per la grande donna che è stata Deledda, che interpretare questo cammino che lei ha fatto con la musica dal vivo, con tantissimi artisti. Sarà un momento speciale per tutti quanti.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: E ancora musica con il concerto a Milano terminato da poco di Bad Bunny. È stata la prima di due serate all'Ippodromo con quasi 160.000 biglietti venduti. Il musicista di Porto Rico ha portato sul palco la musica del suo paese con una grande band, una trentina di canzoni e anche un omaggio all'Italia con Nel blu dipinto di blu, cantata dal pubblico. Tra i presenti anche Tedua, Clara e Gaia. La parte centrale dello show, su un secondo palco dove è stata costruita la caratteristica casita portoricana, simbolo di accoglienza e amicizia. Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, in regia Emanuele Di Cavio e Alessandro Campanella. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Mezzanotte 25 minuti, una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 7, la Milano-Genova, sta piovendo tra Busalla e Genova ed è prevista pioggia fino almeno a martedì sulle coste e lungo la pianura padana al nord Italia. Traffico al momento assolutamente regolare sulle strade del nostro paese, si stenta a trovare qualche notizia. Sulla statale 148 Pontina ci sono rallentamenti per un incidente all'altezza del grande raccordo anulare in direzione di Terracina. Sulla Roma-Napoli, attenzione alla perdita di carico tra Cassino e Pontecorvo. Ripristino della sede stradale dopo un incidente tra la 16 e la 1 sulla 30 alla Caserta-Salerno. Altra perdita di carico tra Valmovano e Teramo Est sulla 24, la Roma-Teramo. Infine sulla statale orientale Sicula, corsia chiusa per un incidente all'altezza di Siracusa Nord. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. È provato a pianto, riferiscono alcune fonti. Per me è come un ergastolo le sue prime parole nell'ingresso a Bollate. Poi l'appello a Mattarella, conceda la grazia anche a me. La Premier Meloni, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Medio Oriente, l'esercito statunitense annuncia una nuova serie di attacchi contro il paese per la settima notte consecutiva. Gli americani colpiscono una petroliera e infrastrutture strategiche in diverse zone dell'Iran. Teheran intanto minaccia l'escalation e Trump rilancia in via aerea cisterna nella regione. Continua anche i raid israeliani sulla striscia di Gaza. E nuova nomina di Zelensky, Poklad capo ad interim del servizio di sicurezza, ma intanto continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente nell'ambito di un impasto di governo. In giornata nuovi attacchi incrociati, poco fa allerta nella capitale e in varie regioni del paese. E veniamo alla cronaca, non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, è il quinto caso del genere in tre mesi. Sul punto serve una disciplina severa, dice il ministro per la protezione civile e politiche del mare Nello Musumeci, che raggiunge il disegno di legge del governo Meloni finalizzata a questo obiettivo, sarà licenziato entro il mese dalla commissione competente. Intanto la procura indaga per omicidio colposo, nel mirino le misure di sicurezza. E restiamo in Liguria, la procura di Savona indaga per omicidio colposo dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in un Luna Park di Spotorno, ora sotto sequestro. E veniamo al grande caldo in Italia, oggi saranno 16 le città con bollino rosso, domani 14, oltre 2700 interventi dei vigili del fuoco in questi giorni tra Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana graduale diminuzione delle temperature. E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio, stasera la partita delle deluse, Francia e Inghilterra che si giocano il terzo posto. Formula 1, Kimi Antonelli è suo il miglior tempo in Belgio, e poi il Tour de France, tredicesima tappa, lo svizzero Schmidt Pogacar sempre in giallo, risale a classifica invece Pitcock. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Fantani, le braccia al cielo, la grande fatica.
2: Nibali, vanno a prendere questa vittoria al Tour. Vince ancora lui, le mani sul Tour di Tadej Pogacar.
0: Pedalando verso Parigi, sulle strade del Tour. Ogni pomeriggio alle 17, la corsa per la maglia gialla. In sella con voi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.